storico da alcuni mesi, però diciamo che è sulla parte economica che è un po' più debole. Poi c'è tutta la parte degli scandali giudiziari che non coinvolgono direttamente Lula, ma che nella narrativa disoccupazione al minimo storico da alcuni mesi, però diciamo che è sulla parte economica che è un po' più debole. Poi c'è tutta la parte degli scandali giudiziari che non coinvolgono direttamente

0: Anche in Bosnia sono le elezioni generali per tutti i livelli del complicato sistema istituzionale bosniaco. Sono elezioni caratterizzate anche da una forte spinta nazionalista a poco più di un mese dalla morte del criminale di guerra Ratko Mladic. Tommaso Minotti ha raggiunto a Sarajevo Jasmin Memagic, che vive nella capitale bosniaca, per raccontare il clima alla vigilia del voto.
1: Io sono di Sarajevo e seguo naturalmente Sarajevo, è capitale, eccetera. Insomma, c'è molta carne sul fuoco, diciamo ci sono anche partiti, quelli classici, c'è qualcosa di nuovo. Almeno quelli che conosco io vogliono dare anche il voto a qualcosa di nuovo, ai più giovani, quelli che non hanno avuto ancora possibilità di farsi vedere, perché tutti gli altri partiti, quelli classici, insomma, sono al potere da diversi anni, più di 20 anni, e le cose sono sempre status quo. Chiaro, questo non dipende molto anche da noi, ma anche dall'esterno, dalle grandi potenze, insomma. Questi sempre partiti sempre uguali, questa retorica di odio che politici mettono, che perché tra gente normale non c'è questo odio, e questo mi permetto di dire, ma neanche odio, forse una parola esagerata, però paura, no? Paura ancora per la guerra, per questo, per quell'altro, cioè non c'è ancora comunicazione. Credo, almeno io voglio credere, che maggioranza dei giovani è quella che appunto vuole andare avanti.
2: Quindi stai notando un po', cioè, di disaffezione che immagino abbia anche delle radici abbastanza profonde.
1: Più che altro freddezza, indifferenza. Ma però mi auguro comunque che ci sarà presenza delle votazioni.
2: Quali sono in realtà le aspettative della popolazione su questa tornata elettorale?
1: Ma non si hanno molte aspettative, sinceramente, perché la gente ha capito che ci sono molte influenze dall'esterno. Noi siamo piccoli, uno stato piccolo, circa 3 milioni di persone neanche che vivono. Siamo in mezzo tra due mondi, l'Occidente o l'Oriente. Noi siamo convinti che dipende molto dagli americani.
2: C'è stato qualche argomento, qualche tema appunto più sentito?
1: Ma più sentito naturalmente miglioramento della vita, meno inflazione come dappertutto, insomma, no? Inflazione si sente anche qua da noi come in tutto il mondo. E la gente naturalmente ha paura per il lavoro, soprattutto per il lavoro, e i prezzi continuano a salire, i salari sono sempre gli stessi, e quello che adesso è più sensibile per le persone. Poi naturalmente anche ci sono tra Repubblica Srpska e la Federazione ancora battibecchi, naturalmente anche Serbia, Croazia, credo che ci sono ancora delle influenze abbastanza forti che desiderano condividere questo paese, e si parla anche di questo. Ecco, sono questi due temi che io percepisco, vedo, comunico tra la gente, cioè inflazione, salari e ancora questo desiderio di dividere questo paese.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: adesso la nostra rubrica del venerdì, Mondialità, a cura di Alfredo Somosa.
1: Dopo mesi di polemica, di minacce aperte, di misteriose operazioni di intelligence, di visite di politici non graditi, alla fine si è giunto in accordo tra Stati Uniti e Danimarca. Un successo della strategia di Donald Trump che ha piegato al suo volere il vecchio regno europeo. Neanche per sogno. La gigantesca isola nordamericana, al centro di questa disputa, colonizzata dai vichinghi nel Medioevo e oggi popolata da 56.000 persone, in gran parte Inuit, è uscita dal dimenticatoio grazie al cambiamento climatico. Oggi sta tornando la terra verde apprezzata dagli agricoltori vichinghi che vi sbarcarono attorno all'anno 1000 e lo scioglimento dei ghiacci che ne coprono la superficie rende appetibili i suoi importanti giacimenti di terre rare, uranio, idrocarburi, oro. Ma ci sono anche le nuove rotte commerciali artiche che si aprono la navigazione durante l'estate e sono soprattutto queste ultime a pesare nel rinnovato interesse per la Groenlandia. Più delle terre rare o di altri minerali, infatti, per gli Stati Uniti diventa strategico controllare il passaggio di navi russe e soprattutto cinesi al largo della Groenlandia. Il Fantastic Deal, appena sottoscritto

0: Stati Uniti e Danimarca, si basa sull'accordo già firmato tra i due paesi nel 1951, in piena guerra fredda. All'epoca la Danimarca concedeva il permesso per la costruzione di 3 basi statunitensi in Groenlandia nell'ambito del dispositivo di difesa occidentale della NATO. L'importanza di questa terra ghiacciata dal punto di vista militare è che era da qui si sarebbero potuti intercettare eventuali missili balistici partiti dall'Unione Sovietica prima che colpissero gli Stati Uniti. Si tratta di accordi che la Danimarca non ha mai contestato, anzi, nel recente passato è stato il Pentagono, con il calare delle tensioni internazionali, a declassare man mano queste basi. L'accordo, firmato quasi in silenzio tra i due Stati a latere dell'ultima Assemblea Generale dell'ONU, lascia in capo alla Groenlandia, regione autonoma del Regno di Danimarca, il compito della sorveglianza del territorio e autorizza altri eventuali paesi della NATO a stabilirvi basi, un'apertura multilaterale che contraddice lo spirito bilateralista di tutta la politica estera della Casa Bianca. Anche la scelta di firmare l'accordo in sede ONU è stato un chiaro messaggio della Danimarca, che ha così ribadito di continuare a credere nel multilateralismo, come già aveva dimostrato chiedendo e ottenendo l'appoggio dell'Unione Europea durante le schermaglie di questi ultimi 2 anni. Per la propaganda del presidente Trump, diffusa via Truth, si è trattato di un trionfo personale, mentre la Danimarca si è limitata a pubblicare il testo integrale dell'accordo senza commenti. Se ci si prende la briga di leggerlo, si evince infatti che si tratta soltanto dell'aggiornamento di quanto già sottoscritto 75 anni fa e che nessuno aveva mai messo in discussione. Tra propaganda, realtà, minacce e trattative, almeno in questa partita ha vinto la vecchia politica, quella basata sulla diplomazia, che sicuramente avrà tanti difetti, ma alla fine permette di trovare la quadra, cosa che non riesce a chi oggi agita la clava, una clava che, andando a vedere, ormai picchia poco.
1: E chiudiamo con la cartolina da Capoverde di questa settimana, ma prima di sentire Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
2: Uno dei simboli dell'isola capoverdiana di Boa Vista è il relitto della motonave spagnola Cabo Santa Maria, che si è incagliato il 1° settembre del 68 sulla spiaggia di Atalanta. L'equipaggio si salvò senza problemi, mentre la popolazione locale si occupò di far sparire provviste e beni. Quello di Cabo Santa Maria è però solo uno dei tanti naufragi sull'isola. Proprio questa caratteristica di Boa Vista ha dato il nome al Museo dos Naufragos, uno dei pochi spazi culturali della città di Sal Rei. Nato dall'idea di un archeologo italiano, Maurizio Rossi, il museo racconta la storia delle isole dall'origine vulcanica alla schiavitù durante il passato coloniale, fino all'affermazione della cultura capoverdiana, in un percorso che va dal buio del piano terra alla luce della terrazza dell'ultimo piano. È qui che abbiamo chiesto a Maurizio Rossi le ragioni del nome di questo museo.
3: Questa è un'isola in cui c'è un affondamento di barche, uno spiaggiamento di barche fuori dal normale, per tanti motivi legati al magnetismo della zona nord dell'isola, legati ai bassi fondi, 1,5 miglia di reef che va verso direzione dell'oceano, il fatto che era la prima isola che faceva da riferimento avviandosi verso il nuovo mondo, per cui si parla di minimo 400 imbarcazioni di grande stazza affondate intorno a queste isole, Arkel, Norfolk, Promedea, si parla di galeoni e vascelli di stazza da 800 tonnellate e un numero di affondamenti spaventoso. Questo spesso nei periodi di carestia, nei periodi di grave carenza di cibo, ha permesso all'isola di sopravvivere. Sembra strano, ma insieme alle balene spiaggiate, perché questa è un'altra particolarità dell'isola, è che tutti gli anni molte delle Globicephalus mela, che sono poi le balene pilota, si spiaggiano su quest'isola. Nel 2012 calcola se ne spiaggiate 330 solo nella spiaggia di Storia in un giorno, di cui la maggior parte sono morte perché tutto il paese era lì a cercare di ributtarle in mare. C'è grandi studi dietro a questo, ma non sono mai riusciti a stabilire le cause. Anche in una delle mappe che abbiamo, delle stampe che abbiamo giù, c'è uno spiaggiamento del 1700 raffigurato, per cui qualcosa che accadeva prima dell'inquinamento industriale, nucleare, quindi difficile da spiegare. Probabilmente qualche legame può darci ci sia col magnetismo del nord dell'isola. Comunque, tornavo al discorso dei naufragi, un numero di naufragi spaventoso, anomalo rispetto a qualunque altra isola, probabilmente perché faceva anche da punto fermo, da punto di riferimento venendo dalla costa, ed era un po' una trappola per tanti motivi, sia per il moto ondoso, sia per i venti, sia per il reef, ti dicevo, insomma. E questo ha permesso talvolta di di sopravvivere a quest'isola, per cui ha un'importanza enorme. Non c'è casa, non c'è famiglia che in casa non abbia qualcosa proveniente da affondamenti di barche, da naufragi, ma compreso tavoli, compreso sedie. Incredibile una storia, veramente anche anomala, questo di idea del Museo dos Naufragos, al di là del significato anche più profondo, nel senso che poi tutti noi siamo dei naufraghi su questa terra in cerca di un'isola, no? Qui però c'è anche proprio degli aspetti pratici molto molto diretti.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Arriverà domani in aula alla Camera il disegno di legge sull'antisemitismo. Ieri è stato votato dalla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, sì da parte della destra e della sua maggioranza, e qui non c'era niente di sorprendente, voto contrario di Movimento 5 Stelle e AVS, questo per il rischio bavaglio alla libertà di informazione, hanno denunciato, voto contrario ma per altre ragioni di Futuro Nazionale. Non ha partecipato al voto di ieri in Commissione i rappresentanti del Partito Democratico, la cui posizione del PD è stata espressa dalla segretaria Schlein nei giorni scorsi ed era una posizione contraria per il no al disegno di legge sull'antisemitismo, ma sembra una posizione che potremmo considerare sospesa, quella del PD, che potrebbe anche significare che il partito sta cercando qualche forma di mediazione per arrivare ad un voto unanime del Parlamento, come richiesto qualche giorno fa, lo ricorderete, dalla senatrice a vita Liliana Segre. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Mantovani.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandro, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, dicevamo, il testo arriva domani in aula alla Camera e poi saremo sulla strada per il voto definitivo, si dice a metà mese in alcuni casi. Allora, la prima cosa che voglio chiederti è un riavvolgimento, diciamo, della pellicola e tornare all'inizio di questo film. E allora ti chiedo, Alessandro, questo disegno di legge sull'antisemitismo da dove arriva? Da quale idea arriva, da quali proponenti arriva?
1: Diciamo che la prima proposta che circola sui giornali, adesso poi io non mi ricordo bene se sia stata presentata prima quella di Gasparri o prima di quella di Del Rio, è quella del senatore Gasparri. Ed è una proposta molto dura che modifica le norme penali che ci sono, perché l'antisemitismo è punito severamente anche con delle norme specifiche rispetto ad altre forme di discriminazione razziale o d'altro genere. E poi c'è senatore di Forza Italia Gasparri, ma senatore cresciuto a Roma nel fronte della gioventù nel movimento sociale diretto a lungo da un signore che era redattore della Difesa della Razza durante il fascismo, Giorgio Almirante. E poi c'era il disegno di legge di Del Rio, ce n'è un altro di Romeo, e poi viene fatto un testo unico senza più nuove norme penali. Il principio è quello della applicazione di questa discussa definizione di antisemitismo.
0: Poi la vedremo più avanti nel corso della trasmissione.
1: Esatto. Talmente discussa che dopo che è stata approvata si riuniscono a Gerusalemme, non in un posto qualsiasi, accademici di tutto il mondo per elaborarne un'altra che forse metterebbe d'accordo tutti. La norma penale non c'è più, anche se diversi giuristi dicono che delle applicazioni penali di questa norma ci possono essere, di questa nuova legge quando sarà approvata ci possono essere anche in sede penale, ma soprattutto si introducono tutta una serie di monitoraggi centrali a livello di Ministero dell'Interno e di Polizia di Stato e periferici, soprattutto nelle scuole e nell'università, che fanno pensare che poi la sede d'applicazione non sarà tanto quella dei tribunali, anzi magari poi i tribunali saranno investiti di una serie di ricorsi, come è successo nel Regno Unito, contro i provvedimenti troppo rigidi e severi che vengono presi in particolare nelle università, è successo in Gran Bretagna.
0: Allora Alessandro Mantovani, ritorniamo al punto a cui facevo riferimento prima, e cioè a questa fase conclusiva, finale dell'esame del Parlamento del disegno di legge sull'antisemitismo. E ci ritorno riprendendo alcune affermazioni della senatrice a vita Liliana Segre di qualche giorno fa, perché è quella forse la ragione oggi che sta determinando suspense, no? Per capire un po' come andrà a finire. L'esito a favore del disegno di legge è pressoché scontato, la maggioranza, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, conferma il suo voto a favore del progetto. Allora, che cosa ha detto la senatrice a vita Liliana Segre un paio di giorni fa? Resto incredula di fronte alle divisioni che si stanno manifestando sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Ci sono temi, dice Segre, sui quali un paese civile dovrebbe ritrovarsi unito. E ancora, qui entra un po' nel dettaglio, concedendo, diciamo così, a chi ha dubbi, a chi ha espresso critiche in queste settimane a quel disegno di legge, perché la senatrice a vita dice: le critiche verso Israele, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite. E da qui che arriva la proposta della senatrice Segre, poi, che dice: se per giungere a quella convergenza trasversale, cioè tutti quanti insieme, nella buona sostanza semplifico io, fosse necessario ribadire nel testo il medesimo principio, sarebbe il caso di aprirsi a questa inessenziale modifica. Allora, Alessandro Mantovani, la cosa che ti chiedo è se secondo te c'è uno spazio per una mediazione che prenda come fatto politico queste parole, questa sollecitazione da parte della senatrice Segre.
1: Non so se c'è uno spazio politico, forse uno spazio politico c'è anche, però sarebbe uno spazio politico utilizzato per scrivere una norma intimamente contraddittoria che poi rovesceremmo sui tribunali che saranno chiamati ad applicarla e sulle amministrazioni che saranno chiamate ad applicarla, perché quello che rientra nella definizione di antisemitismo, così come declinata negli esempi della International Holocaust Remembrance Alliance, è critica a Israele. Bisognerebbe fare un po' di esempi concreti, perché così si capisce bene. Se io dico che preferirei uno Stato binazionale in Palestina anziché uno Stato ebraico o anche un califfato musulmano o un principato crociato in Palestina, sono antisemita? Allora esiste un principio di autodeterminazione degli ebrei, per cui questo può essere considerato antisemita ai sensi della definizione di cui stiamo discutendo. Però è una critica legittima a Israele? Fino a dove può arrivare la critica legittima a Israele? Può arrivare all'esistenza dello Stato di Israele? Cioè, si può dire: è stato un errore fare lo Stato di Israele proprio lì? Vedete che ci avvitiamo in tutte questioni che, secondo me, con l'antisemitismo inteso come pregiudizio, odio, discriminazione nei confronti degli ebrei, non hanno, io credo, nulla a che fare.
0: Alessandro Mantovani, grazie, grazie per essere stato qui con me stamattina, buona giornata e a presto.
1: A presto, buona giornata e buon proseguimento.
0: Alessandro Mantovani è giornalista del Fatto Quotidiano a Roma. Ricordo che quello che arriva domani alla Camera è un disegno di legge che ha come obiettivo principale, autodichiarato, l'introduzione in Italia di norme per il contrasto all'antisemitismo. E il disegno di legge punta soprattutto sul tema della prevenzione, ma ci sono anche diverse questioni che sono delle vere e proprie insidie che possono finire per intaccare ad esempio la libertà di pensiero, di informazione, ma anche di insegnamento, di ricerca nelle scuole e nelle università. Vi cito un paio di dichiarazioni fatte in questi ultimi giorni. La prima è quella del costituzionalista Gaetano Azzariti, tra i firmatari tra l'altro di un appello che è circolato in questi ultimi giorni contro il disegno di legge sull'antisemitismo. Che cosa dice Azzariti? Siamo di fronte ad una legge puramente simbolica in cui la sacra lotta all'antisemitismo può essere piegata per delimitare il dissenso. E qui la dichiarazione di Azzariti sintetica, come giudizio complessivo sul disegno di legge, fa capire qual è il rischio principale, appunto, che venga delimitata la possibilità di dissenso. E poi ancora un'altra dichiarazione, questa arriva dalla storica dell'ebraismo Anna Foa, che ha messo in discussione un fatto particolare, cioè la definizione di antisemitismo che vedremo tra un momento nel dettaglio da parte dell'IRA, che è una dichiarazione, fa notare Anna Foa, di 10 anni fa. Ciò che poteva essere valido allora, dice, non lo è per forza oggi. Ora abbiamo dietro le spalle, ad esempio, un genocidio, quello dei palestinesi, la minaccia di apartheid nei territori occupati sempre per i palestinesi, e dentro Israele, dove i partiti che li rappresentano vengono esclusi dalla corsa elettorale. Conclude questo ragionamento Anna Foa dicendo che nel 2016, quando quella dichiarazione fu scritta, in Israele non era stata ancora varata la legge sul suprematismo ebraico. La situazione attuale, dunque, conclude, è gravissima e questa definizione l'alimenta. Buongiorno e benvenuto alla professoressa Valentina Pisanti. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Semiologa, docente all'Università di Bergamo, autrice di un testo di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione qualche tempo fa, dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio. Pisanti è anche una delle firmatarie dell'appello a cui facevo riferimento poco fa contro il disegno di legge sull'antisemitismo. Allora, sentito anche queste ultime opinioni che ho ripreso di Azzariti e di Foa sull'intera vicenda, voglio cominciare prima chiedendole una sua opinione generale su questa storia, poi vediamo il dettaglio dei testi.
2: Beh, essendo a mia volta una delle firmatarie appunto di questo appello, che peraltro si trova su Change.org, a cui possono aderire anche non accademici, benché sia stato varato da accademici, sono perfettamente allineata su questo punto, sia con Foa, sia con Azzariti, sia con tutti gli altri più di 100 accademici che hanno aderito fin dal primo minuto. Quindi io penso che questo disegno di legge, ormai è da mesi che lo stiamo dicendo, non ha come scopo principale, che se ne dica, la lotta contro l'antisemitismo, perché se così fosse, le obiezioni che sono state sollevate da tutti gli esperti del settore sarebbero state prese in considerazione. Invece ciò non è avvenuto, con una rigidità davvero sorprendente, il che conferma il forte sospetto che in realtà gli obiettivi siano diversi, ovvero fornire uno strumento, sia pure non penale, ma come forse è già stato detto, da un certo punto di vista anche più dannoso potenzialmente, proprio perché in qualche modo scavalca il vaglio della Corte Costituzionale, uno strumento disciplinare il cui scopo principale sembra essere di tipo intimidatorio nei confronti di posizioni considerate troppo radicalmente ostili a Israele e che entrano nelle fattispecie dei famigerati 11 esempi della definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che è la pietra dello scandalo.
0: E che adesso vedremo tra un momento, perché prima voglio vedere con lei il disegno di legge vero e proprio, quello contro il quale tutta la questione si è posta in queste settimane, in questi mesi. Quel provvedimento che verrà votato dalla Camera nelle prossime settimane definitivamente è composto da 5 articoli, l'ultimo, il quinto, è una cosa tecnica che riguarda il come viene finanziata questa misura, ma il primo articolo è quello che contiene, diciamo così, la definizione. Qui dentro la definizione c'è un riferimento, tra l'altro, a verbi che abbiamo già sentito provenire dalla Costituzione, perché qui si parla di Repubblica che ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione, salvaguardando la libertà critica, politica, di espressione, di riunione, di associazione, e fa riferimento in questo primo articolo proprio alla discussa e contestata definizione operativa contenuta nella dichiarazione del 26 maggio 2016 dell'alleanza appunto per la memoria dell'Olocausto a livello internazionale. Questa dichiarazione, professoressa Pisanti, è fatta da un'organizzazione che ha una trentina di paesi membri, quelli dell'Unione Europea sostanzialmente, più gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, l'Australia, il Giappone e la Serbia. E, che cosa significa questo riferirsi a questa dichiarazione in maniera così carica anche di enfasi, no? La Repubblica ripudia ogni forma di antisemitismo e per questo fa riferimento a quella definizione. Stanno insieme le due cose?
2: Allora, se scomponiamo che la Repubblica ripudi l'antisemitismo, mi pare ovvio, evidente, come deve ripudiare ogni forma di razzismo. Quindi il primo problema è perché scorporare l'antisemitismo rispetto ad altre forme di razzismo. Ma anche sorvolando su questo punto, che comunque è dirimente, c'è la questione appunto della connessione, del nesso posto con che cosa? Con questa definizione che fa capo a questo organismo intergovernativo che è stato fondato nel 98, con l'obiettivo ufficiale di promuovere la memoria, l'educazione sulla Shoah a livello internazionale e quindi dotato anche di un'autorevolezza simbolica notevole, come dire, nessuno può contestare ciò che viene detto a nome della memoria dell'Olocausto. Ora, il problema è che questa definizione ha una storia che vale la pena ripercorrere, adesso non so se qui avremo tempo, ma che comunque dimostra come non sia stato per nulla fin dall'origine pacifica l'accettazione di quella definizione con i suoi 11 esempi e anche all'interno dei paesi membri dell'AIRA, di questa organizzazione, ci fu fino al 2016 molto perplessità da parte di alcuni dei paesi perché già ci si immaginava degli usi che si sarebbero potuti fare di una definizione del genere che sposta tutta l'enfasi della definizione di antisemitismo da quelli che sono i luoghi comuni dell'antisemitismo classico tradizionale agli atteggiamenti nei confronti di Israele. E quindi era evidente fin da subito ad alcuni che questo sarebbe quello che è accaduto sarebbe potuto accadere. Tuttavia, attraverso tutta una storia che ho cercato anche di ricostruire più nel dettaglio nel mio libro, è stata un po' imposta, direi anche con una sorta di ricatto morale e alcune mosse, diciamo, non esattamente trasparenti, questa definizione è al punto che adesso è stata adottata.
0: Allora, vediamo che, professoressa Pisanti, vediamo cosa prevede questa definizione. Sono quattro righe, aperte le virgolette. L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto. Ora, professoressa, la prima molto volta male, che lo lei, esattamente, la cosa che colpisce è la genericità forse di questo testo, perché l'apertura di questa definizione, l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, no?
2: Abbastanza... No, ma Evada non significa granché, infatti non sta lì il problema, così tutto al più si può dire che è un po' tautologica, però non è quello il problema. Il problema sono gli 11 esempi, proprio per via di questa vaghezza si è ritenuto di specificare gli ambiti in cui si potrebbero trovare tracce di atteggiamenti o comportamenti antisemiti. Vorrei però sottolineare che questa definizione è stata formulata per la prima volta qualche anno prima, all'inizio degli anni 2000, non con lo scopo di fornire uno strumento giuridico per la lotta contro l'antisemitismo in quanto tale, perché l'estensore originario si chiama Kenneth Stern, di questa definizione, l'aveva pensata originariamente come uno strumento euristico con una serie di indicatori utili internamente alle organizzazioni che si occupano di questi temi, alla raccolta e al monitoraggio dell'andamento dell'antisemitismo in Europa. E infatti tutti questi esempi di cui magari adesso parliamo erano posti al condizionale, potrebbe essere antisemita questo e quest'altro comportamento, salvo che poi è stata trasformata questa definizione in uno strumento giuridico, cosa che per poter poi sanzionare i discorsi di coloro che cadono in queste fattispecie. Tant'è vero che l'autore Kenneth Stern si è dissociato dalla sua stessa definizione e ha passato il resto dei suoi giorni a a combattere contro la definizione che lui aveva scritto.
0: E allora vediamo alcuni di questi punti, perché dicevamo, il disegno di legge in discussione in Parlamento, a quell'articolo 1, rimanda al contenuto di questa dichiarazione. La dichiarazione è quella che abbiamo letto prima, e poi ci sono gli esempi che vengono allegati, sono 11, per farci capire meglio qual è l'obiettivo, almeno questo è quello che viene denunciato. Prego.
2: Di questi 11 esempi, scusi, di questi 11 esempi alcuni sono assolutamente condivisibili, sono quelli che fanno capo al tradizionale repertorio dell'archivio antiebraico e quindi non è questo il problema. Però di 11 esempi, 7 si riferiscono agli atteggiamenti nei confronti di Israele e di questi 7 non tutti sono da contestare, ma ce ne sono almeno 4 che viceversa sono altamente controversi. E questi 4 sono, se li vogliamo
0: Prego,
2: elencare,
0: prego.
2: l'accusa di doppia lealtà. E questo è un tema. L'applicazione del doppio standard, che è un po' quanto si diceva prima a proposito della dichiarazione di Liana Segre, le critiche devono essere simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, che è molto contestabile per delle ragioni che, se vuole, poi approfondiamo. I paragoni col nazismo. Quindi solo nel caso israeliano è vietato fare paragoni col nazismo, mentre invece tutte le altre reductiones ad Hitler sono consentite, cioè si può dire che Putin è come Hitler, ma non si può paragonare Israele al nazismo. E poi c'è la negazione del diritto all'autodeterminazione e all'autodefinizione, quindi come diceva prima il collega Mantovani, il fatto che non si possa contestare, secondo questa definizione, l'autodefinizione di Israele come Stato ebraico e non si possono mettere in discussione le premesse di questo Stato. Ora, questi sono i punti molto controversi. Sono controversi perché sono tutti, a parte che si trovano tutti nelle critiche più radicali a Israele, le sue politiche, soprattutto quelle recenti, ma in generale le sue politiche, e sono tutti, dal punto di vista anche semplicemente logico, pieni di contraddizioni interne. Poniamo la questione del doppio standard, per esempio, no? Che viene continuamente citato, ovvero quelli che dicono, ma voi siete molto più severi con Israele che con tutti gli altri paesi, eccetera. A parte il fatto che a livello istituzionale è vero che c'è un doppio standard, ma semmai a favore di Israele, perché a Israele vengono consentite delle cose che non sono consentite a nessun altro paese, ma anche a livello di opinione pubblica ci sono tanti motivi che esulano dall'antisemitismo, da pulsioni antisemite, che giustificano anche un'attenzione particolare che si può rivolgere a Israele. Israele è in teoria sarebbe una democrazia, quindi ci si aspetterebbe da una democrazia qualche cosa di più di quello che ci si aspetta da paesi che ufficialmente non lo sono. Israele è un nostro alleato militare, è un paese verso il quale vengono trasmesse, verso il quale ci sono flussi e continui di aiuti economici e militari. È legittimo che si voglia sapere i propri soldi e denaro pubblico dove vanno a finire, quindi ci sia un'attenzione particolare su Israele. Inoltre, Israele è stato, in quanto considerato come depositario della memoria della Shoah, che da 30 anni a questa parte è stata eletta a totem simbolico delle democrazie occidentali, ecco, il contrasto stridente tra le lezioni che ci è stato detto di ricavare da questa memoria e quello che sta accadendo in questo momento in Israele, appunto, è talmente stridente la contraddizione che è normale che ci sia un'attenzione particolare nei confronti di Israele. Per non
0: Professoressa.
2: dire, appunto, la dimensione di queste violenze che avvengono e non solo dal 7 ottobre, per chi difende questa legge, pare impossibile che qualcuno sia sensibile alla questione palestinese senza che ciò sia motivato da pulsioni antisemite.
0: Quello che colpisce, diciamo così, nelle osservazioni critiche, le sue, ma quelle che abbiamo letto anche in questi giorni, ho sotto mano quelle di Stefano Levi della Torre, scrittore, intellettuale ebreo, che proprio un paio di giorni fa non usava le parole a caso, ha parlato di questo disegno di legge come un ghetto legislativo, aiuta la destra, fomenta l'odio, gli ebrei non sono un tutt'uno, voleva ricordare, no? Stefano Levi della Torre. E allora da questo punto di vista, e andiamo a chiudere, Valentina Pisanti, le chiedo, ma perché non si è fatta la cosa che apparentemente era quella più semplice, anche dal punto di vista politico, non solo tecnico? C'è una legge che è la legge Mancino, che colpisce appunto come reati penali veri e propri tutti gli atti di odio, di discriminazione. Perché non si è ricorso a quelle norme, al limite anche integrandole, modificandole in parte, ma comunque usando quell'impianto come il punto di riferimento di un'azione contro l'antisemitismo? Lei che risposta si dà?
2: Per le ragioni che dicevo all'inizio, cioè che c'è una discrepanza tra gli intenti dichiarati e gli intenti effettivi di questa legge. La lotta contro il razzismo e l'antisemitismo non è la principale preoccupazione. La principale preoccupazione è di dotare il sistema di uno strumento, sia pure non penale, che offra la possibilità di attenzionare, sanzionare, scoraggiare iniziative, quindi una funzione, come dicevo, intimidatoria, che è già in atto in altri paesi in maniera teatrale, plateale, in Italia pure, perché mi dicono colleghi insegnanti e docenti universitari che insomma mentre in passato non avevano problema a proporre iniziative sulla Palestina, adesso si fanno qualche problema in più perché temono eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, e quindi quell'effetto gelare le iniziative è già in atto anche prima ancora di aver varato la legge.
0: Valentina Pisanti, grazie per averci dato un contributo al chiarimento anche della portata di questo testo, il disegno di legge sull'antisemitismo, che arriverà in aula domani alla Camera e che dovrà essere poi votato definitivamente, questo salvo sorprese che dovessero accadere nel corso di queste giornate. Grazie ancora e buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Valentina Pisanti è semiologa, insegna all'Università di Bergamo ed è autrice, lo ricordo ancora perché può essere un'utilissima lettura a questo proposito, di un testo uscito un paio d'anni fa dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio, pubblicato da Bompiani. Minuti, chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult e noi ci risentiamo oggi giovedì, quindi ci risentiamo lunedì prossimo, o forse no, non, comunque ci risentiremo a una prossima puntata di Pubblica che sulla carta, sul palinsesto è fissata per lunedì prossimo alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo venerdì fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, WhatsApp, Telegram e un SMS, diretta chiocciola, popolarenetwork.it, una mail. E naturalmente potete iscriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi sul sito di Radio Popolare. Ritroviamo Antonio Serra che quest'oggi dialogherà con un ospite, poi vi riveleremo di chi si tratta. Vi parleremo di una stagione di uno spazio meno consueto, che è il teatro La Barca. Molti forse non lo conoscono, questa è un'occasione per farlo. Parleremo con Saul Beretta di un'iniziativa che avrà luogo proprio questo fine settimana e che si intitola Suoni e Sogni. È una iniziativa che passa attraverso la musica anche per parlare e per indirizzarsi alla disabilità. Ma la nostra prima intervista riguarda ancora i film che sono in sala per le vie del cinema a Milano, che poi saranno anche in sala in tutta Italia, con un'altra intervista di Barbara Sorrentini, questa volta a Elisabetta Giannini, regista del documentario La leggenda del deserto. A Milano sarà alle vie del cinema, al cinema Arcobaleno alle 19.30, era alle giornate degli autori. Sentiamo.
1: Giannini, un documentario dedicato al popolo Sahrawi, che ormai sembra un discorso un po' perso, tant'è che tu parti proprio dagli anni 90 per raccontare poi cosa succede oggi. Da dove è nata questo tuo interesse? E poi se ci racconti anche il contrasto tra la bambina e la donna trentenne che ritorna sui luoghi.
2: In realtà questo documentario nasce un po' casualmente, nasce mentre stavo lavorando a un altro documentario come montatrice, cioè L'occhio della gallina, e in questo documentario, che è su mia madre Antonietta De Lillo, stavamo riguardando un po' tutta la nostra vita, riguardando i filmati di famiglia. E poi principalmente io ho guardato queste immagini e mi sono rimaste in mente per un anno, quando poi ho deciso, va bene, allora lo trasformerò in qualcosa insieme a Elena Grillone, la cosceneggiatrice, e ci siamo documentate su cosa è successo nei Sahrawi da quando sono partite. E da lì comunque abbiamo deciso di tornare, quindi ho chiesto a Carolina se voleva tornare con me. Questo, diciamo, la differenza più che la cosa strana di Carolina, cioè di mia sorella, è che io non ci vedo tanta differenza tra lei bambina e lei adulta. Cioè è sempre stata una bambina molto riflessiva, che anche, cioè, mi aveva molto stupito nell'archivio, che comunque, per quanto era confusa dalla situazione, aveva capito che stavano andando in un campo profughi, aveva capito la situazione, che erano un popolo che la loro terra è stata occupata, e tornando ha mostrato molta la sua sensibilità nell'entrare cioè è stata proprio il mio tramite con cui sono entrata nella vita di queste persone e raccontare le loro storie, quindi è stata una grande alleata.
3: Nella mia testa si affollano tante domande. Qual è il futuro dei Sahrawi? Chiedo al vento. Fiato sprecato. Non mi risponde. Ora sotto di me c'è di nuovo il deserto. Però al posto delle tende vedo tanti cubi fatti coi mattoni. Eh no, questo non può essere il campo profughi. Come per magia mi sento precipitata in un tempo che deve ancora arrivare. Dove mi hai portata? Domando al vento. Ma anziché rispondere, con fare misterioso, lui sussurra. Sai Carolina, le cose non vanno sempre per il verso giusto. Spesso più le soluzioni ci sembrano a portata di mano e più di colpo le vediamo dissolversi come un miraggio.
1: Quindi le immagini sono quelle originali di allora, girate da tua mamma, immagino, e infatti hai ragione, colpisce molto questa sua già attenzione, capacità di capire cosa stesse succedendo, e poi ovviamente dopo è più facile da un certo punto di vista. C'è anche un momento a Napoli in cui sono loro che vengono a Napoli e vengono accolti per... non ho capito benissimo se per una visita di breve, se per stare lì, com'è stato anche quell'incontro?
2: Sì, noi, perché c'è questo progetto che va avanti in realtà dall'82, non è mai stato raccontato, invece è un bellissimo esempio di accoglienza italiana, è curato dalla rete Sahrawi e ospita ogni estate più o meno 100-200 bambini sahrawi che vengono sia a scoprire un mondo completamente diverso da loro, perché ovviamente nel deserto tante cose non le possono vedere, la prima volta che vedono il mare ad esempio, ma anche per fare le cure che non possono fare nel deserto. Questo poi è l'obiettivo principale. A me piaceva l'idea di documentare questo viaggio al contrario, cioè dei bambini che scoprono il nostro mondo, e vedere anche un po' Napoli, che è comunque la mia città, vista da dei bambini nel deserto. E sono stata molto fortunata sul fatto che casualmente ho girato prima Napoli e poi il deserto, e questo ha cambiato completamente per me il documentario, perché a Napoli abbiamo conosciuto Bashiri, che poi è diventato quasi un coprotagonista naturale, perché aveva quella sensibilità e quello che dicevamo prima, è un bambino sveglio che comprende, che capisce e che aveva molta voglia di raccontare se stesso e il suo popolo.
1: Pensi di tornarci in quei luoghi e pensi di fare altri film, non necessariamente su quei luoghi?
2: Tornare sicuramente, il nostro prossimo obiettivo è andare proprio nel deserto e farlo proiettare con i sahrawi e farglielo vedere, è il nostro prossimo obiettivo. E altri documentari assolutamente, adesso diciamo sono un attimo in chiusura di questo, e sì, vorrei realizzare altri documentari.
3: I conti non mi tornano. Nel mio tempo tutti si mobilitano per i sahrawi, ma quello che il vento mi mostra è che invece presto saranno dimenticati. Visto da qui il mondo sembra così diverso, lontano, freddo, silenzioso, e mi chiedo, e se anch'io domani facessi parte di chi dimentica?
0: Ed era l'intervista a Elisabetta Giannini, regista del documentario La leggenda del deserto, che per le vie del cinema sarà al Cinema Arcobaleno di Milano alle 19:30, dopo essere passato alle giornate degli autori. L'intervista, come sempre, di Barbara Sorrentini.

0: E allora un brano che ha attraversato tutta questa passata estate, House Broken di Ayana Lee, che ci conduce a parlare ancora di musica, ma altra musica per un progetto di cui vi ho accennato da sommario e che tra l'altro è proprio un progetto che merita attenzione. Ancora una volta salutiamo Saul Beretta. Buongiorno, ciao.
1: Buongiornissimo.
0: Ben ritrovato.
1: Buongiornissimo. Grazie mille, hai detto davvero una nota diversa, un progetto speciale sotto tutti i punti di vista.
0: Sì, allora parliamo di arte, danza, acrobazie, musica e inclusione a Vimercate questo sabato e questa domenica con la tappa di suoni e sogni della rassegna itinerante 4 stagioni di una comunità che cresce. Il resto bisogna che me lo racconti tu.
1: Sì, anche se è nata lunga con questo titolo molto lungo che rappresenta il nostro viaggio per la Brianza, fatto per la Fondazione Monte Brianza che festeggia i 25 anni di attività e 25 anni di attenzione sul territorio. La Fondazione ci ha chiesto di interagire con tutte quelle realtà di cui loro si prendono cura, di far crescere, di stimolare, di aiutare a vivere, e quindi abbiamo incontrato i cori del territorio, le bande, e questo appuntamento invece ci siamo rivolti a chi sul territorio brianzolo si occupa di fare musica con i ragazzi speciali, i ragazzi diversi, quelli che siamo diversamente abili, e ne abbiamo fatta tanta e abbiamo coinvolto un grandissimo musicista che non si, diciamo così, si infiamma sulle proposte, quelle più strane anche, quelle che mettono in gioco l'energia e le relazioni, e Giovanni Falzone è venuto con noi a incontrare i ragazzi, a fare prove, abbiamo fatto un sacco di musica insieme, e venerdì a Vimercate presentiamo un mix di arti, come dicevi tu, nel senso che avremo la danza aerea, avremo la danza, diciamo così, a terra, fatta da persone abili e diversamente abili, ma soprattutto avremo tantissima musica che ha due gruppi speciali, quello dei Music Ranger, che sono un gruppo meraviglioso di musicisti che sta di base a Brugherio, con la cooperativa Il Brugo, e il Parco Senza Barriere di Fondazione Stefania. Cosa succederà? Tu mi dici, perché adesso ho detto tante cose, ma non si è capito niente. Hai capito qualcosa?
0: No, invece abbiamo capito. Adesso magari entriamo un po' più in dettaglio, anche perché abbiamo un po' di minuti, quindi poi anche... Sì.
1: Posso senza sbrodolare. Succede che avremo una specie di grande palco nei giardini sotto casa, quindi andremo in giardino. Chi arriva presto, può farlo dopo, avrà intanto una piccola mostra da visitare, curata dall'Associazione Collegamenti. Quindi sono tutti quadri di jazz, ispirate a foto molto famose che i ragazzi hanno dipinto, ridipinto, inventato, quindi si sono accolti da questa di arte visiva. Poi nel grande giardino avremo il palco della danza aerea, che sarà un po' la scenografia, e una poltrona jazz, che è una poltrona di design bellissima, pitturata sempre dallo stesso gruppo di ragazzi, ed è un oggetto davvero di culto, è bellissima da vedere, da toccare, e sarà un po' il centro ideale di tutte le performance che si svolgeranno intorno e sopra la poltrona jazz. I gruppi dei diversi fondazioni e associazioni si alterneranno e dialogheranno con musicisti di chiara fama. Giovanni Falzone sarà lo special guest sabato e con la Libera Band domenica, e poi ci sarà Dimitri Grechi e Spinosa sempre il sabato. Quindi alterneremo, per intenderci, in pezzi molto famosi anche di musica pop, Baila Morena per esempio, a grandi improvvisazioni jazz o free jazz, perché ad esempio la Fondazione Stefania lavora con un software, con una marca ingegno che si chiama Soundbeam, per cui ci sono una serie di ragazzi che non suonano lo strumento ma lo suonano col corpo, muovendosi, interagendo, e quindi ci sarà una sorta di sound painting, di conducting, gestita da Giovanni con gli educatori della fondazione Epoche Senza Frontiere, per una grande improvvisazione collettiva che finirà poi la domenica con un grande pezzo che sarà suonato da tutti, pubblico, ragazzi, danzatori, quindi una grande gemma. Per dirci appunto che la musica è potente, l'arte è potente, e noi facciamo un tentativo di mettere insieme cose apparentemente lontane, ma che invece l'energia di uni alimenta l'energia e la fantasia degli altri, e questo è quanto il senso con cui siamo entrati in questa scommessa. E devo dire che Giovanni ha fatto sfracelli
0: recente. Come al solito, insomma, cioè, nel senso
1: ha portato,
0: che
1: ha portato la sua tromba. Guarda.
0: Dentro a Giovanni Falzone ci sono 3-4 musicisti, didatti, esatto. Cioè, ci sono varie persone, posseduto da, insomma, perché effettivamente fa moltissime cose, devo dire che fa moltissime cose per gli altri, cosa che non è automatica, no?
1: Non è scontata. E guarda, ti dico, alla fine di un appuntamento, una ragazza, una signora in verità, una mia età, diciamo, mi ha guardato e ha detto: senti tu, David, avvicinati. Io sono avvicinato e ho detto: ma tu, bello, torni?
0: Vedi, infatti.
1: E quindi con questo spirito vi aspettiamo per condividere. Non sappiamo ancora, la scaletta in parte in fieri, in parte la faremo, ci saranno senz'altro delle cose che accadranno sul momento, quindi vi invitiamo in un giardino bellissimo. Per chi conosce i mercati e per chi non conosce Villa Stoccata, è un giardino appena restaurato,
0: sì,
1: con una marea di alberi.
0: Bello, sì, sì, io l'ho visto. Vedi? L'ho visto anche prima del restauro e poi ho intravisto il restauro, molto bello, veramente.
1: È molto bello, quindi è una dinamica in cui già quando si accolti dal giardino e sei già in una dimensione dove senti che la natura ti sta facendo del bene. E quello che faremo noi è mettere in circolo un po' di energia, di far sentire della buona musica, di esaltare l'idea che, come diceva Brian Cage, se non separiamo tutto in compagnie molto strette, mandiamo i ragazzi a scuola, le casalinghe in casa, gli operai in fabbrica, i musicisti la sera in una sala da concerto, forse la vita può diventare un pelino più ricca per tutti.
0: Va bene. Allora, diamo tutti gli estremi per vedere i...
1: Siamo sia sabato che domenica dalle 16, ma la mostra apre anche alle 14, quindi potete venire un po' prima, anche farvi un giro, poi alle 16 cominciano le performance nei giardini di Villa Sottocasa, che sono nel centro storico di Vimercate, quindi non potete sbagliare, dove c'è il Museo di Storia del Territorio, il MUST. L'ingresso è libero, si può donare ovviamente per chi vuole farlo, ma non è obbligatorio, e se volete coricarvi nell'erba, fatelo alla maniera dei Proms, portatevi una
0: copertina,
1: una copertina per coricarvi nell'erba. Le previsioni sono ottime, il meteo ci sorride con questa lunga estate, adesso meno calda, e contiamo di vivercela.
0: Eh sì, è l'unica cosa che possiamo fare, anche perché avendo già, come dire, mandato a quel paese qualunque equilibrio climatico, forse è l'unica cosa
1: esatto,
0: che si può fare.
1: Qualche dettaglio, musicamorfosi.it, trovate il bannerone, tutti i dettagli, perché ieri abbiamo un ottobre molto ricco di cose, di concerti, e quindi
0: torneremo a parlarne.
1: Esatto.
0: Grazie a Saul Beretta, come al solito, a Giovanni Falzone, a tutti coloro che parteciperanno dunque a questa tappa di Suoni e Sogni, il prossimo sabato e domenica a Vimercate. Tutte le notizie, come diceva Saul, su Musica Morfosi, se vi siete persi qualche cosa di quello che abbiamo detto. Ciao ciao, a presto, buon fine settimana. Ciao.
2: Ciao, ciao, intanto ieri.

Marta Del Grandi, 20 Days of Summer, che tra l'altro è un brano che ha molto a che fare con questa lunga estate infinita, insomma, che, di cui parlavamo con Sol Beretta, e che ha molto a che fare con Radio Popolare, dato che chi è venuto a vedere il concerto di Patti Smith quest'estate a luglio al Castello Sforzesco ha visto l'opening act di Marta Del Grandi, ha visto, insomma, noi lo sappiamo già da un po', ma insomma, ha potuto verificare che talento sia quello di Marta Del Grandi. Invece, abbiamo ancora qualche minuto prima della pubblicità per dirvi delle cose sul Teatro Gerolamo in questo fine settimana. Sabato abbiamo parlato di musica e di tromba, tra l'altro. Ecco, ci sarà la tromba di Marco Dordievic, il sax tenore di Giulio Visibelli, il sax alto di Gabriele Comeglio, il pianoforte di Claudio Angeleri, il basso elettrico di Marco Esposito e la batteria di Tony Arco, insieme allo scrittore e giornalista Flavio Caprera, che sarà la voce narrante, un appuntamento dal titolo Kind of Blue. E dunque, non credo di avere molto bisogno di dirvi di cosa parla, ovviamente parla del capolavoro di Miles Davis, omonimo, e molti, ovviamente, visto che si tratta di un anniversario, quello di Miles Davis, che è stato anche da Radio Popolare molto ricordato. Ecco, un altro appuntamento dal vivo in cui non si rilegge, ma nel centenario della nascita di questo genio della musica, rilancia il talento di questo grande trombettista che qualcuno chiamava il principe delle tenebre. Dunque, tutto questo quest'oggi, no, domani alle 20 al Teatro Gerolamo, dove invece domenica 4 ottobre

Poi ci sarà la cantautrice fantasma di Econ Ivan Talarico, una artista privata delle sue musiche e delle sue parole dai cantautori più famosi. Ivan Talarico parla di creatività, talento, imitazioni, plagi, un pomeriggio, insomma, che attraversa tante città d'Italia e soprattutto tante canzoni celebri. Immaginando appunto questa cantautrice fantasma. Poi vi dirò altre cose del Gerolamo perché insomma la sua stagione comincia così come cominciano e sono cominciate le stagioni di tutti i teatri d'Italia e ovviamente di conseguenza anche quelli di Milano. Ma adesso, fra poco, abbiamo la nostra pausa pubblicitaria e dunque vi diamo appuntamento fra pochissimo. Con la seconda parte di Calte, ancora tante cose da dire.

Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E riprendo il fil rouge della prima parte e vi dico che questo è anche un weekend di danza, perché alla triennale, per il Festival Foga, triennale teatro, ci sono i Dewey Dell, una delle compagnie più interessanti di questi ultimi anni per quello che riguarda la ricerca sulla danza contemporanea. Dido and Aeneas, ovviamente sul celebre melodramma barocco di Henry Purcell, una composizione straordinaria, insomma, che ha delle pagine anche molto conosciute anche da chi magari di opera barocca non si interessa, ispirata ovviamente alla tragedia latina. L'elemento centrale è una riscrittura elettroacustica di tutta la partitura e la relazione con le parole del libretto originale, che evocano avvenimenti naturali e alimentano l'apparato coreografico e scenico. Ogni cataclisma custodisce una potenza grezza del sereno e la possibilità di trasformare radicalmente ogni cosa. Dunque, questo sabato e domenica, 19:30 e ore 16, a Triennale Milano, nel teatro appunto dove si svolgono gli appuntamenti di Fog nella sua parte autunnale. Naturalmente non possiamo non ricordarvi, a proposito di danza, che prosegue Milano Oltre e che dopo il debutto di ieri, anche questa sera e domani sera, Virgilio Sieni sarà in scena proprio alla Sala Fassbinder dell'Elfo Puccini con il suo spettacolo tributo a Pierpaolo Pasolini e alle ceneri di Gramsci, l'opera di Pasolini per l'appunto, con il titolo Ma a che serve la luce? Le ceneri di Gramsci. E guardando lo spettacolo ci torna in mente, perché poi si sente anche la voce di Pasolini, insomma è uno spettacolo articolato che unisce il gesto alla parola, come lo stesso Virgilio Sieni ci ha raccontato ieri nella nostra intervista. Ci si ricorda che Ma a che serve la luce è proprio il verso finale di quest'opera pasoliniana. E poi sempre quest'oggi però alle 19 e poi anche dalle ore 19 alle ore 22 c'è l'installazione di Moritz Ostruschniak, che abbiamo ascoltato a proposito di un altro suo spettacolo che è andato in scena nei giorni scorsi a Milano Oltre, che si chiama Non plus ultras extended. È un'installazione, riflessione sugli ultras di calcio, proprio loro, e sfrutta decine di sciarpe delle squadre di calcio, attraverso la quale Moritz Ostruschniak riflette, insomma, su questo fenomeno sociale, nel bene o nel male, ma anche dal punto di vista simbolico, artistico. E poi alle ore 16 del 3 ottobre, alle ore 11 del 3 ottobre, alle ore 16 del 4 ottobre, sempre Virgilio Sieni e sempre a Milano Oltre, presenta una performance site specific, in questo caso Virgilio Sieni l'ha coreografata, che trae ispirazione dal celebre spettacolo della compagnia Sieni, Sonate di Bach di fronte al dolore degli altri. È una specie di viaggio fra le stanze del PAC e la performance si compone di alcune delle 11 coreografie che trasformano immagini d'archivio dei reporter di guerra della pittura del Trecento in uno strumento etico e politico. I corpi degli altri si nutre delle danze composte per sonate Bach e tra queste attraversa appunto la contemporaneità. Un lavoro molto interessante che appunto si svolge, è un lavoro appunto itinerante nelle stanze del PAC, che si svolge proprio domani nell'ambito di Milano Oltre. Comunque, se andate sul sito di Milano Oltre, sul sito dell'Elfo, trovate tutte le notizie a proposito di Milano Oltre, dei suoi prossimi appuntamenti e di quelli di questo fine settimana.

0: Allora, lasciamo questo brano che è abbastanza noto, Tony Allen e Hugh Masekela insieme con questa Rubbers and Thugs, mentre scopriamo una nuova stagione, quella prossima, 26-27, dal titolo Ormeggi Resistenti, con un trattino fra la R e la parola esistenti, a cura di Associazione Arca 2000, La Barca Teatro Musica. Come vi dicevo, il teatro La Barca, che si trova in zona Via Olona, in zona Sant'Agostino, esiste da tanti anni. Parla la stagione del teatro La Barca dei nodi della nostra realtà, affronta il sociale, il politico e anche temi universali che toccano la nostra intimità. Il cartellone del teatro di via Marco Doggiono, questa è la via appunto nella zona che vi dicevo, è pieno di giovani, ricco di contaminazioni, dalla danza alla prosa, dalla stand-up comedy alla musica. Non si arrende questa piccola realtà milanese, che affronta temi come la crisi climatica, l'emergenza abitativa, le questioni di genere e la grave situazione della Palestina lacerata dal genocidio. Lo fa attraverso la voce di artiste e artisti, tra cui Arianna Scommegna, Enrico Bonavera, Cinzia Spanò, che tornano al loro sodalizio con La Barca e attraversano nuove collaborazioni come quelle con Teresa Priano, la collettiva In Paranoia, Monica Faggiani e Walter Leonardi, in uno spazio che è anche aperto alla partecipazione, all'ascolto, all'incontro di idee e personaggi. E dunque, per scoprire qualcosa di più su questo luogo, noi vi facciamo ascoltare alcune delle cose che ha detto Anna Bonel, la sua direttrice, ormai da molti anni.
1: Questo piccolo vascello, questa flottiglia, chiamiamola così, senza nulla togliere a quella vera, seria, è piena di giovani energie quest'anno. Giuro sinceramente che sarò breve, non farò un discorso per niente paludato, sapete, mi conoscete. Ringrazio moltissimo Tommaso Sacchi, che è davvero assessore alla cultura, frequenta il piccolo teatro, la Scala e la Barca. Ecco, grazie, veramente. Ha fatto fatica ad essere qui con noi oggi, ma ce l'ha fatta e sono contenta. E naturalmente Antonella Modio e Mattia Abdu, Lorenzo Pacini e lo staff della Barca. Mi piace questa parola, ma mi è uscita così. Soprattutto i giovani, le giovani, i giovani, diciamo così, che ci hanno aiutato in quest'anno 2026 non facilissimo. Per l'associazione, perché c'è stata una ristrutturazione e tante cose che sono successe, ma siamo arrivati a una stagione molto bella, direi, piccola ma intensa, con giovani che sono, io credo, forse più della metà degli ospiti e i nostri amici di sempre che frequentano questo luogo e che ci onorano con la loro presenza. Primo fra tutti Enrico Bonavera qui con noi, ecco che ringrazio, il nostro arlecchino nazionale, Cinzia Spanò, che anche lei da diversi anni viene alla Barca e tiene alto, diciamo, il tenore culturale di questo luogo. E nuovi, le new entry naturalmente. E quindi Monica Faggiani con la sua Alfonsina Colà, Walter Leonardi, che ci racconterà storie di resistenza, e nostro mio attore giovane preferito, Alberto Clarizio, come dico sempre, ecco. Alessia Pellegrino, adesso dovevo parlare 2 minuti, invece sto parlando tantissimo, sto già parlando tantissimo. Lorenza Fantoni, Lorenzo D'Erasmo, Giacomo Bertazzoni, insomma, eccolo qua, che arriva con i bicchieri e le munizioni. Alla fine di questo incontro, poi Mimmo, che è il gestore del bar.
0: Allora, salutando Mimmo, il gestore del bar, noi ci tenevamo a farvi sentire La voce della direttrice artistica del Teatro La Barca, Anna Bonel, e vi ricordiamo che trovate, un po' ve li ho raccontati io, un po' li ha accennati la direttrice nominandoli, il programma di questo piccolo luogo di spettacolo dal vivo che da tanti anni esiste in via Marco Dogiono sul sito www.lab-arca.it. E a questo punto noi abbiamo un appuntamento fisso e stavolta anche con un ospite.

0: Caro Antonio, rieccoci.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Antonio. Dunque, come ho detto, abbiamo un ospite. Quando abbiamo un ospite, io e Antonio ci vestiamo bene,
1: sì, certo.
0: Ci prendiamo qualche minuto in più, quindi dici tutto.
1: Allora, abbiamo ospite Riccardo Secchi, che oltre ad essere un noto sceneggiatore di fumetti, per dirne una, ha collaborato con tanti albi anche di Nathan Never, quindi abbiamo lavorato insieme anche in tantissime occasioni, ha anche, come dire, il destino di essere il figlio di Max Bunker, il fatidico autore di Alan Ford.
0: Nah.
1: Esatto, che ha sostituito la guida della scrittura delle sceneggiature di Alan Ford, come abbiamo già raccontato qualche settimana fa, proprio di recente. Ma torniamo a parlarne, perché l'albo di questo mese, il numero 685, a dire che tipo di tradizione ha Alan Ford, contiene anche delle sorprese, delle novità, soprattutto per quelli che vivono in questa città di Milano. Quindi innanzitutto salutiamo Riccardo. Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori. Ciao Antonio.
1: Ciao Riccardo. Allora, innanzitutto io la mia prima domanda è: come hai vissuto questo, come dire, no, questo passaggio di consegne, l'idea di scrivere questi personaggi che certamente hai conosciuto fin dall'infanzia, come si dice?
2: Certo, sì, è stato un passaggio non semplice, ovviamente. Diciamo che mi è stato proposto da mio padre, da Max Bunker, un po' all'improvviso, un po' senza preavviso, e ho pensato, mi sono preso una settimana di tempo di riflessione, poi ho fatto una proposta di come gestire, insomma, un eventuale nuovo corto delle avventure di Alan Ford, che è nato nel 69, 680 numeri e passa, insomma, è una storia antichissima, e lungo questa storia era cambiato molto rispetto agli origini, non più il negozio di fiori, la povertà estrema e tutti gli escamotage e questo incredibile poco gruppo di agenti segreti doveva organizzare per risolvere casi, ma anche per magari riuscire a risolvere il pranzo con la cena.
1: Sì, sì.
2: Nel tempo si erano molto molto imborghesiti, no? Alan Ford era sposato, insomma avevano molto risolto questi aspetti, diciamo così, proprio legati alla vita e all'economia. E il mio pensiero è stato invece quello di riportare alle caratteristiche originali, quindi le storie che si trovano adesso in edicola ripropongono proprio quella forma, insomma, sono stati colpiti dalla povertà di nuovo, diciamo così, tutti i componenti del gruppo TNT, e hanno a che fare con dei casi, ma loro sono tornati a essere, insomma, dei poveri, diciamo così, all'interno di questo negozio di fiori.
1: Bene, ma diciamo che questa occasione, no, di far ritornare i personaggi alla loro origine si sta anche sviluppando in qualche modo. Questo numero 685 che segnaliamo quest'oggi ha una caratteristica particolare. In qualche maniera chi lo leggerà ci potrà ritrovare dei riferimenti molto precisi alla città. Alan Ford si svolge teoricamente a New York, ma potrà ritrovare dei riferimenti precisi agli eventi, diciamo, milanesi, soprattutto legati alle questioni urbanistiche della città di Milano. Infatti, non a caso, il titolo dell'albo è Rigenerazione Urbana.
2: Esatto. Diciamo che sì, io nell'intenzione di questa storia, nuovo corso delle storie di Alan Ford, come dicevo prima, di tornare alle origini, un po' nelle caratteristiche principali, c'è anche quello di una critica sociale, una satira, attraverso proprio l'uso dell'ironia, del grottesco, che è proprio una delle anime più antiche di Alan Ford, che proprio definiscono Alan Ford in quanto tale. E quindi bisognava tornare a raccontare anche quel tipo di storie, sempre raccontate, diciamo così, dal basso, dai poveri, dagli ultimi, no? Credo sia questa, come tra l'altro, molto, molto attuale, molto contemporanea come prospettiva. E insomma, poi dopo io sono di Milano, che posso dire tutta la vicenda, lo scandalo edilizio milanese, c'è cioè anche solo la partenza, no? Il Hidden Garden si chiama, il Terzo Aspromonte, che è dove inizia un po' tutto, per cui gli abitanti di questo stabile nel cortile di casa si sono trovati questo cantiere, ma rassicurati che si trattava solo di una ristrutturazione, invece era praticamente un grattacielo. È già una storia di Alan Ford questo, storia già grottesca.
1: Certo, quindi. Certo, che infatti è una delle cose che capitano, nell'album, ma poi abbiamo, inutile dirlo, la giungla verticale, invece che il bosco verticale, e non ultimo anche un sindaco Sola, che Joseph Sola, che si trova in difficoltà a cercare di mantenere le sue promesse elettorali davanti, come dire, ai poteri forti rappresentati dai soliti signori con la faccia da maiale che hanno sempre gestito la New York di Alan Ford anche in passato.
2: Nell'universo di Alan Ford ci sono questi tre consiglieri che cambiano schieramenti, sindaci, non ha importanza, loro ci sono sempre e ovviamente rappresentano sì gli interessi esclusivi elitari di grandi gruppi di potere economici. E sindaco Sola, insomma, questo era il nome, è molto nello stile fordiano, all'inizio cerca anche un pochino di preoccuparsene e poi vedrete, però insomma, ecco, perché la storia perché? È in più parti,
1: esatto,
2: in tre parti esattamente, e avrà un arco anche il comportamento del sindaco, che ovviamente mi sono molto ispirato al nostro sindaco, che anche le sue passioni, la bicicletta.
1: Quindi, come dire, questo inizio ci prospetta uno sviluppo, anche perché è anche l'occasione per introdurre, questo si intuisce già da questo primo numero, un'altra delle caratteristiche di Alan Ford, nella sua, appunto, essere grottesco, nel reimmaginare non solo la realtà, e quindi anche gli aspetti, come dire, sociali, politici, ma anche i fumetti. Perché certo. Alan Ford ha anche questa operazione all'interno, quella di reimmaginare anche i fumetti, ha sempre avuto dei supercriminali, come se i nostri fossero dei supereroi, no? Di tipo americano, supercriminali però sempre dal risvolto, come dire, matto, inaccettabile, quindi per dirne una, no? Insomma, gli ascoltatori ricorderanno il mitico Super Chuck, no? Insomma, dalla fiatata alcolica, Arsenico Lupon, tanto per dirne uno, no? E così via. Quindi, cose, e quindi abbiamo anche qui un nuovo personaggio.
2: Sì, Super Chuck, tra l'altro, che era la fiatata alcolica, ma rubava ai poveri per dare ai ricchi.
1: Esatto, certo, bravissimo.
2: Che rappresenta benissimo proprio lo spirito, come Alan Ford ha sempre trattato, le questioni legate al potere, diciamo così. Ecco.
1: Certo,
2: la critica
1: certo.
2: al potere, Alan Ford, non agli schieramenti politici. E sì, il controllore, che verrà sviluppato molto di più nel prossimo numero, che uscirà tra quattro settimane, è uno di questi, al DNA, diciamo, di questi nemici alanfordiani, estremi, molto idealisti, in realtà molto, lo so come dire, sono stati umiliati particolarmente e rispondono in modo fantasioso, assurdo, però anche criminale,
1: certo, dire,
2: alle questioni che devono affrontare.
1: E quindi finalmente il lettore di questi albi avrà anche la risposta del vero perché siamo pieni di cantieri in città, insomma, ci sarà da ridere, insomma.
2: Esattamente, sì, o anche da piangere.
1: Esatto, sì, dipende dal punto di vista, però è bello poter anche in qualche maniera scherzare sulla...
2: Indispensabile, sì, sì. Indispensabile.
1: Esatto.
2: Proprio questo è uno stile tipico anafordiano, e riprendiamo anche grandi concetti legati alla satira, al grottesco, insomma, per carità, questo è proprio un forte.
1: Bene, io dico solo un'ultima parola di carattere, diciamo, tecnico, che i disegni di questo albo sono di Gianni Tacconella, che fa un bellissimo lavoro, secondo me, fa un bellissimo lavoro rispettoso della tradizione estetica di quello che fu il creatore grafico, certo, dei personaggi di Magnus, ma con una modernità anche molto, molto, molto divertente, insomma, ecco. Bene, Riccardo, siamo arrivati in fondo, grazie.
2: Perfetto.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E niente,
2: ancora.
1: Buon divertimento.
2: grazie,
0: a risentirci. Allora, Antonio, mancano 20 secondi alle notizie, dunque ricordiamo gli estremi.
1: Max Bunker, Alan Ford Original 685, in tutte le edicole fumetterie.
0: Grazie mille, grazie a te e naturalmente al nostro ospite. Noi torniamo lunedì alle 11.30, adesso ci sono le notizie, come dicevo, delle 12.30. Venerdì ritroverete, come sempre, Antonio Serra. Grazie, a risentirci e buon fine settimana.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.
1: Vabbè, chi indovina quale sarà la prima canzone di oggi? Allora, adesso torna una vecchia rubrica di questa trasmissione. Però mi viene anche in mente che forse ci sono un po' troppe rubriche. Quante rubriche ci sono in questa trasmissione? Troppe. C'è un po' di trasmissione in tutte queste rubriche.

torna là a grande richiesta, la rubrica cose che ci sono scappate di mano. Nata l'anno scorso a bordo di... quasi un anno a questa rubrica. Nato l'anno scorso vicino ad Halloween. Halloween è proprio paradigmatica delle cose che ci sono scappate di mano. Allora, questa sera c'è Francia-Italia del calcio. Per la serie cose che ci sono scappate di mano, la testata di Zidane a Materazzi. Dopo 20 anni, più di 20 anni, basta, ma ho capito, e tutte le volte gli chiedono a lui, e gli chiedono a quell'altro, e che cosa gli avrà detto, e gli ha tirato la maglia, e l'ultima partita di Zidane, basta, ma c'è la testata di Zidane a Materazzi, è una di quelle cose che ci ha cascato di mano, basta. E vabbò, tanto alcuni di voi hanno capito qual è la prima canzone di oggi, taluni, tal'altri no, tal'altri hanno sbagliato, taluni invece come Giulia hanno indovinato.

Allora, secondo me cominciate a riporre un po' troppa fiducia nella puntata del venerdì. Vai di puntata del venerdì, che il bisogno di catalizzare non si esaurisce con la fine di settembre. Virgola, mannaggia, punto esclamativo. Ma in che senso? Il bisogno di catalizzare che non si esaurisce con il settembre. Va bene. Tutti risolti, questo pomeriggio. Io avevo indovinato la canzone, ma non credevo alla chicca, che credo che sia la tua amica chicca. Ah no, pensavo musicale, La canzone che ho appena messo, guarda che strana vita, proprio oggi aprire con quella canzone lì dei Buzzcocks. Chissà come mai, I Buzzcocks nella musicassetta del Walkman. Eh beh sì, il periodo è quello lì. Tra l'altro i primi Walkman, secondo me. I primissimi. E vabbè, 13 e 22 minuti. Bentrovati in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Comincia l'ultima puntata della settimana di musica leggerissima. 9 minuti di musica per chi non ha voglia di niente. State già scrivendo e che c'è chi utilizza in maniera congrua, finalmente, le metodiche per comunicare con questa trasmissione. Al 331-6214013 si firma con una laconica C, punto. Io sto tirando sulla seconda e poi torno a dormire. Questo è il pubblico che voglio, bravoci o bravaci. Prima della fine della trasmissione, Vabbè, ora che la tiri su, poi la fumi, più o meno tiri la fine. 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta @popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Altresì il podcast da www.radiopopolare.it, dove riascoltare tutte le puntate di questa trasmissione. Questa domenica ci sarà la festa della scuola. Nell'ultima occasione mi hanno fatto un video in cui cantavo questa canzone qui in condizioni rivedibili. Evviva la festa della scuola!

Oh, ma in che senso hai ballato sta canzone alla festa della scuola? Ma del bambino? Sì, Rocco. Sì, è andata così. C'è una testimonianza videografica, perché nella festa ce ne sono le band, la festa della scuola elementari, che fanno le canzoni, fanno anche questa qua. Hanno fatto anche questa qua. Mi hanno inquadrato, sì, di sorpresa, non lo sapevo. Me lo ricordo il video, eri simpatico. Sì, un annetto fa ero simpatico, poi boh, chissà cosa è successo. Vabbè, il nostro ascolto si divide tra chi deve andare alle feste delle scuole e chi si fa le canne, fondamentalmente. Ballo con le manine mentre cucino pizzette per la festa, vedi? Cuore. Poi C era quello che doveva tirar su la seconda e poi tornare a dormire. Andrea scrive: tanta invidia per C. Potresti firmarti A. Io torno a casa in biga e mi rollo la seconda, firmato E. Per cui credo che a questo punto ci sia come una proporzione, una diretta correlazione tra il fatto di firmarsi solo con una lettera puntata e il farsi le canne. Questa molto bella, multa da 170 euro in corsia riservata, ma aveva l'auto sul carro attrezzi. Corrierefiorentino.it, non voglio sapere come ha esclamato, cosa ha esclamato il tipo che ha avuto sta cosa. Da Corrierefiorentino.it. Allora, la sua auto è passata sotto la telecamera della corsia preferenziale di Piazza Puccini, ma non stava percorrendo la strada, era caricata su un carro attrezzi diretto in officina. Eppure al proprietario è stata notificata la multa, non male.

Io non ho figli e non, e non fumo, però ti ascolto. No, Poldo, mi manda uno screenshot, niente male, però vorrei la data di quella roba lì. Vabbè, terza cosa di oggi. C'è qualcosa di un po' più nuovo, va là. Ma si può vivere solo di ricordi.

Volevo essere sicuro del concerto che vado ad annunciarvi tra poco. Mi sa che ci vediamo lì, eh? Per quello l'ho tirata poi in lunga. L'altra roba è Cristiano Ronaldo. Era un po', come dire, beh, la notizia su Cristiano Ronaldo l'avete sentita, che si è seccato, che l'ha lasciato in panchina, in nazionale, e allora è scappato dal ritiro della nazionale con il suo jet privato, che proveniva dalla Danimarca, e poi c'erano i pazzi che lo seguivano su Flight Control, cioè l'applicazione lì. Sì, si potrebbe fare un bel elenco di gente che se n'è andata nel momento giusto e non nel momento sbagliato, perché ce n'è molti di più di persone che hanno mollato troppo tardi, hai capito? Bisogna mollare nel momento giusto della vita. Calciatori, cantanti, attori, eh no? Tutti attaccati lì alla poltrona, al pallone, alla macchina da presa. Per sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarinetwork.it. Io penso a Michael Jordan la seconda volta, anche perché gliel'avevano servita su un piatto d'argento perché volevano disfargli la squadra, e se n'è andato sostanzialmente da imbattuto sia la prima che la seconda volta. Alberto Tomba ha mollato da vincente. Luca, a proposito di CR7, CR Tinetti, in vacanza anche.

Vabbè, volevate una puntata frizzantina, vi dirò di più. Ci vediamo martedì 3 novembre dagli amici dell'Archer Bellezza, perché finalmente vedremo dal vivo loro lì. Un paninaro. Che bello il 3 novembre.

Ian Paninaro, l'arcibellezza, il 3 di novembre. Quanto manca? Troppo. Ciao, questo è un ritmo per fare il CR Tinetti, il Cretinetti. Apprezziamo l'impegno sociale, ma no. Culacchi figo, ma in che senso? Citi il testo, Ian Paninaro. Io ho mollato al momento giusto, sono andato in pensione prima del tracollo fisico-mentale, è vero. Perché spesso va in pensione e poi appena il giorno dopo la pensione tracollo. Gente che si è ritirata nel momento giusto, Johan Cruyff, come lo chiamano coloro che lo chiamano giusti. Cioè nel senso che si dice Cruyff in olandese, poi noi diciamo Cruyff, tutto il resto del mondo dice Cruyff. Mohamed Ali. Lui era Luca, Laura, ma tra gli sport... Cioè nel senso che si dice Cruyff in olandese, poi noi diciamo Cruyff, tutto il resto del mondo dice Cruyff. Mohamed Ali.

Allora era l'era moderna e c'erano già le racchette in carbonio moderne. E lui si era presentato alla prima partita a Monte Carlo, me lo ricordo benissimo, con la racchetta di legno degli anni 70. Bjorn. Mio Dio, che limpo triste. Ovviamente Poldo, quando parla di mollare, parla di puzze. Cosa facciamo? Lo leggiamo il messaggio di Poldo? Carlo dice Troy Bayliss, motociclista. Centauro. Marco dice Jim Morrison, sei un cretino. Luca dice Platini. Molto bene Pier Giorgio, vince lui. Pier Giorgio dice Benedetto XVI. Hai vinto tu Pier Giorgio. Vabbè, va, i ritmi un po' tirati del venerdì vedono una pausa in questo momento. Con gioia che annuncio il ritorno in tour di un'amica di Radio Popolare. Sai chi torna in tour? Nina Zilli.

Tra l'altro non vorrei dire castroneria, ma pure Giuliano Palma in giro, eh? Tra i politici chi è che si è ritirato al momento giusto? Non viene in mente nessuno. Giuliano, no, non era il momento giusto, però si è ritirato all'apice. Giuliano, io avrei voluto un altro giro di Giuliano, vuoi fare? Sì, l'ex sindaco di Milano, sto parlando di lui. Ma sono tutti maschi! Ma hai ragione, non me ne vengono gli atleti delle forse sarà Simeoni? Ma non mi vengono, ne vengono le altre, non lo so. Vabbè, comunque sì, ciao Facchini. La notizia più incredibile di... del periodo è che per la prima volta in Italia si è riusciti a coltivare

il caffè. È uno dei caffè più a nord di tutto il mondo. È successo in Sicilia, provincia di Palermo. È impressionante sta roba, eh? Davvero impressionante. Perché dove forse sapete che la cosiddetta cintura del caffè abbraccia il mondo tropicale e l'industria del caffè si concentra in questa zona. Però il cambiamento climatico e le temperature elevate hanno consentito alla raccolta a Palermo di 100 kg di drupe all'anno, che danno poco più di 15 kg di chicchi tostati. Troppo pochi per la vendita, ma fa impressione. Fa impressione. Che brutta roba. Però la parola del giorno è caffè. E allora, fosse stato lunedì avrei messo caffè nero bollente. Fosse stato martedì, mercoledì e giovedì avrei messo Coffee and TV dei Blur. Ma visto che è venerdì, dobbiamo mettere il DJ che risponde al nome di Black Coffee.

tutte le migliori sciatrici italiane si sono ritirate al momento giusto. Compagnoni e Costner. Mina, giusto. Tra i politici, Pepe Mujica.

gente che si è ritirata nel momento giusto della vita, dalla propria carriera all'apice. Ciao Facco, non so se avete già detto Bertinotti e Fossati. Scusa, ma ho le gocce dell'oculista, vedi se c'è qualche errore nel testo, Andrea. Sade si è ritirata, credo. Ma coi cantanti è difficile. Appena hai detto caffè, aspettavo sta canzone. E te credo, ormai sono prevedibile. Anche perché una volta mi cercavo le canzoni nella rete interna di Radio Popolare, nelle cartelle degli altri, ma ormai. Fiona May si è ritirata nel momento giusto. Enrico Letta. Tutti i componenti dei Clash sopravvissuti ora vivono di rendita. Ma guarda che però fanno delle cose, non è che sta lì con le mani in mano. Allora, quest'altro messaggio ci ho messo 100 anni a capire cosa si intendesse. Moki dalla nazionale. Secondo me Moki è il soprannome di una delle più grandi giocatrici dell'ultima generazione della nazionale femminile di pallavolo. Io lì arrivo, però venite a darmi una mano, che non arrivo, non vado oltre. Ciao Facco, sto facendo un elenco di tutte le rubriche della tua trasmissione. Forse per lunedì ho finito e poi te le mando. Mi piace quando lavorate al posto mio, guarda. Succede abbastanza spesso. Forse Di Pietro si è ritirato nel momento giusto, forse sì. E poi Eric Cantona, è vero, Eric Cantona da calciatore, ma poi ha fatto l'attore, fa il filosofo di vita, fa l'antifascista. Quanto vorresti essere Cantona nella vita? Uff. Attenzione, questa è una citazione per non molti. Si è ritirato nel momento giusto Saetta McQueen, la serie di film Cars in cartone. Non so se tu e Diego avete visto il terzo. No, credo di essermi impiccato a metà del secondo. Bettino Craxi, ma forse no. Poi ci sono una serie di nomi che ho paura di dire perché ho paura che mi facciate fare brutte figure. Sai che si è ritirato nel momento giusto? Il mio pusher si è preso la casa a Lisbona e ciao a tutti. Ma poi riesce a smettere di fare quella roba lì? Ciao Facchini, oggi è il mio compleanno, 60 tondi, auguri. Mi metti quella bella? No, te ne metto un po' e poi decidi se è bella per te. Platini è forse il paradigma di chi si è ritirato nel momento giusto. Eccoci qua, Moki della Pallavola e Monica De Gennaro. Però ragazzi, non è che potete farmela far difficile. La canzone di chiusura della settimana, almeno in questo periodo, Fred Again.

Va bene, vi leggo ancora un po'. Michael Jordan, già detto. Kenshiro si è ritirato al momento giusto, così come i Beatles. E anche l'uomo tigre, pensa, i Rem, vero. Io mi sono ritirato al momento giusto, niente terzo figlio. Mamma, quanto cinismo. No, ecco, Lindo Ferretti non credo che si sia ritirato.

Ho esagerato un po' con l'elettronica oggi, da Young Paninaro ai 99 post a Fred Again e Black Coffee. E va bene, venerdì, dai. Ci mettiamo in bolla settimana prossima, a un certo punto della settimana. Tra poco gente competente per proporre musica adeguata.

0: Torniamo lunedì a partire dalle 13.15, saremo in diretta, passate un bel weekend e non esagerate se andate alla festa delle elementari del bambino. Che comunque ci sono le telecamere. Ciao! Cioè, i telefonini. Quello intendevo. What comes next? A lunedì.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Elisa Graci. Come va?
0: Molto bene. Siamo pronti, c'è anche il sole, quindi bello. Sono molto felici di iniziare questa puntata di volume con voi oggi, 2 ottobre.
1: Venerdì, 2 ottobre.
0: Già,
1: è anche venerdì.
0: Soprattutto venerdì, esatto. È un giorno che ci piace molto qui a Radio Popolare e in generale, vabbè, perché inizia il fine settimana e ovviamente ci auguriamo che sia un bel weekend anche per voi. Allora, un sacco di cose oggi da raccontarvi per quanto riguarda la musica e la cultura pop. Oggi ci raggiungerà in studio Shauky Senussi perché ci parlerà di Brasile. Beh, cioè, tra poco ci sono le elezioni e quindi tanti sono gli artisti che si stanno muovendo per le elezioni di questo paese e Shauky Senussi ci viene a raccontare un po' di cose piuttosto interessanti che riguardano arte e politica.
1: Esatto, un po' di Bad Bunny, un po' di Caetano Veloso, un po' di Anitta, per dire giusto qualche nome, qualche anticipazione.
0: Tutto questo nella seconda parte e poi nella terza parte vi parlerò di un impegno che la radio è molto felice di annunciarvi e magari l'avrete già sentito. Sabato saremo tra le altre cose presenti al Festival dei Podcast qui a Milano e presenteremo anche uno dei podcast che mi riguarda, quindi ve ne farò ascoltare un pezzettino questo pomeriggio. Quest'estate ho realizzato insieme a Marina Petrillo, che saluto, il podcast in 5 puntate dedicato a Patti Smith, proprio in occasione della nostra magica serata del 29 luglio al Castello Sforzesco, in cui Patti Smith è venuta con noi a festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Un paio di settimane prima era uscito questo podcast in preparazione ovviamente a questo grande evento, un podcast proprio sulla vita e la musica e l'arte di Patti Smith in 5 puntate. Si chiama Dream of Life, la vita di Patti Smith. Oggi ve ne faccio ascoltare un pochino se ve lo siete perso, e anche dandovi l'appuntamento domani al Festival dei Podcast, dove presenterò questo podcast intorno alle 15:30.
1: Ma bellissimo,
0: ne parliamo poi.
1: Ma è un pochino, è una sorta di best of o è un,
0: no, è solamente
1: un pezzettino di una
0: un
1: puntata,
0: un estratto della prima puntata, per farvi venire poi la voglia magari di ascoltarlo tutto, chissà, magari questo fine settimana, sapete, avete un po' più di tempo e potete dedicare 5 ore a Patti Smith.
1: Integrale di Patti Smith.
0: Esatto, e al racconto della sua vita. Ma come sempre un sacco di canzoni, un sacco di cose. Vogliamo sapere se andrete a vedere dei concerti in questo fine settimana, se siete andati a vedere
1: anche
0: i numerosi concerti che vi abbiamo, di cui vi abbiamo parlato in questi giorni. Quindi fatevi sentire al 331-6214013 oppure venite su Instagram.
1: Su Instagram Elisa Graci Radio e dar.grande, dove potete anche ascoltare le nostre chiacchiere fuori onda. Mi sembra che sta diventando anche una tradizione del venerdì farci inviare dagli ascoltatori un po' di foto da almeno i fortunati che sono magari in viaggio verso qualche località vacanziera per il weekend. Quindi se vi trovate in qualche bel luogo mandateci anche le vostre foto.
0: Ieri ci è arrivata una bellissima foto da mezzo al lago, lago di Como se non sbaglio.
1: Vero, sì.
0: E un ascoltatore, un'ascoltatrice, non ricordo, che era proprio in mezzo al lago nella sua barchetta che ascoltava volume. Bravi,
1: bellissimo.
0: Ascoltatelo durante i vostri spostamenti e durante, insomma, le vostre destinazioni per il fine settimana. Allora, iniziamo subito con un altro singolo tratto un altro estratto dal nuovo album dei Dive, che uscirà il 30 di ottobre, quindi manca poco. Sicuramente un disco un po' diverso dagli altri, mi sembra anche un po' più positivo come atmosfera rispetto all'altro album che a me era piaciuto tantissimo, Frog in the Boiling Water.
1: Può essere.
0: Lo ascoltiamo, questo terzo estratto da un album che uscirà appunto il 30 ottobre prossimo, si chiama Trillions e loro sono i Dive.

0: si chiama Trillions, questo terzo estratto dal nuovo album dei Dive che uscirà il 30 ottobre prossimo. Sicuramente atmosfere piuttosto diverse appunto da quelle a cui ci avevano abituato negli ultimi due dischi. I Dive, tra l'altro, devo dire che quando abitavo negli Stati Uniti a New York ero proprio super appassionata, loro erano giovanissimi, avevano proprio 20 anni, e arrivò questa notizia terrificante appunto dell'arresto di Zachary Cole Smith, che era il cantante, la voce che avete sentito dei Dive, e della sua allora fidanzata Sky Ferreira, che erano stati beccati insomma con della droga pesante. E quindi in qualche modo mi ero molto preoccupata, ecco, per il futuro suo e dei Dive. Invece poi lui ha raccontato tante occasioni che ha fatto poi un bel percorso
1: di detox,
0: di riabilitazione, adesso sta bene, ha una famiglia, figli, e quindi sono proprio sempre super contenta quando li ascolto, perché era una di quelle cose, no? Che ci aveva fatto un po' preoccupare, invece ce l'ha fatta, e quindi bravo Zachary Cole Smith, bravi Dive, vi aspettiamo tra pochi giorni con il vostro nuovo lavoro.
1: Bello, pare più sereno in effetti ascoltando questi nuovi brani.
0: Eh sì, è vero. Allora, dunque, un paio di email che riguardano i messaggi che riguardano concerti e vostre previsioni, diciamo, per il fine settimana. Allora, Fabio ci dice: noi domenica concerto di Mannarino in Val d'Aosta dopo una passeggiata di 1 ora e mezzo. Wow,
1: bello,
0: bello. Quindi abbinare la passeggiata insomma di montagna con il concerto di Mannarino. Facci sapere poi magari lunedì, martedì, come è andato. Poi Giovanni, anche lui ha un bel programma: noi in partenza a breve per La Spezia, concerto spettacolo teatrale di Brunori. Viva il weekend autunnale al mare. Viva.
1: Cavolo.
0: Sì, Giovanni, che fortuna, bellissimo davvero, anche
1: bellissimo.
0: Te buon weekend, e anche per te ovviamente l'invito a farci sapere com'è stato questo concerto.
1: E poi c'è FF che su la diretta Instagram ci scriveva che ieri è stato al concerto di Courtney Barnett. Quindi aspettiamo recensione.
0: Esatto, c'erano anche altri ascoltatori ieri che sarebbero stati al concerto di Courtney Barnett. Fateci sapere, perché insomma Courtney è una di noi, l'ascoltiamo fin dalla prima ora, e quindi siamo veramente molto ansiosi di sapere come il pubblico milanese ha risposto a questa bravissima cantautrice australiana.
1: Andiamo avanti con una musicista invece americana. Lei arriva da Los Angeles, 29 anni, si fa chiamare Blondshell, sì, nella vita è Sabrina Teitelbaum, cantautrice, musicista che seguiamo da un po', grande diciamo influenza nella sua musica è quella sicuramente di un certo rock alternativo anni 90, ed ha pubblicato il 25 settembre, pochissimi giorni fa, quindi, un nuovo album dal titolo Violence, da cui andiamo ad ascoltare uno dei pezzi che lei stessa ha definito tra i più pesanti, che si intitola Stone Fruit.

0: Stone Fruit. Lei era Blanchell, un artista che tra l'altro, vabbè, conosciamo anche per il progetto precedente che era Baum, vero?
1: Sì.
0: Con cui aveva iniziato la sua carriera. Poi in realtà lei ha collaborato con un sacco di altri progetti, da Horse Girl, Porridge Radio, quindi diciamo anche come musicista, turnista, e diciamo si è guadagnata un sacco di conoscenze, un sacco di esperienze durante gli anni. È andata ad ascoltare in questo nuovo album, Violence.
1: Brava, brava, brava. Allora, prima di ascoltare un'altra bravissima musicista, vi leggiamo nelle vostre numerose destinazioni dove vi state recando per il fine settimana. Che bello! Allora, Ela dice: mi sto ascoltando mentre vado sul Delta del Po a nutrire le zanzare. Ela, mi raccomando,
0: Autan.
1: Poi Andrea che ci manda una bellissima recensione di Courtney Barnett che vi prometto leggiamo più tardi, infatti stiamo cambiando la scaletta.
0: È così lunga che dobbiamo trovarci uno spazietto apposito,
1: esatto.
0: Ma grazie Andrea, tra poco la leggiamo.
1: Grazie
0: di sicuro.
1: Mille. Poi Iggy che ci manda una bella foto di un'autostrada libera, ma dove vai?
0: Che bellezza.
1: Dici dove vai anche.
0: Liberissima questa autostrada e anche il cielo è super azzurro.
1: Limpido. Esatto. Poi Davide, questo weekend The Softs al Bellezza.
0: Eh sì.
1: Domenica a Bobbio per la fiera dei funghi e tartufo. Caspita.
0: Guarda, i The Softs sono già in scaletta.
1: Esatto, ne parliamo tra poco. Sono insomma tra i nostri gruppi preferiti. Li abbiamo avuti anche ospiti, davvero bravissimi. Io poi li avevo visti anche a Primavera Sound, proprio bravi bravi da Los Angeles.
0: Per i funghi al tartufo non abbiamo brani attualmente in scaletta, ma magari pensiamo.
1: Buona, portacene un qualcuno. Ciao, sono Fabio. Concerto di Fat Freddy's Drop all'Alcatraz l'altro ieri, davvero clamoroso e divertente. Per chi se lo forse perso, è un tacchino. Ecco, tipo noi, due tacchini.
0: Non male.
1: Uno e due. Allora, tra poco continuiamo con le vostre segnalazioni, recensioni e viaggi nelle bellissime destinazioni. E mentre secondo me viaggiate, questa è una bella canzone da ascoltare in macchina, perché si tratta di una cover, si chiama Music and Dreams e a interpretarla è Hannah Cohen, bravissima cantautrice che già abbiamo incontrato tante volte, pubblicata proprio l'altro ieri. È una reinterpretazione dell'omonimo brano cult del 76 del musicista della Georgia Robert Lester Folsom. È praticamente insieme, è una canzone che si unisce a tutta un'altra serie di cover che sono state fatte di questo artista Robert Lester Folsom, che si chiama Music and Dreams 50th Anniversary Edition. Tra gli altri partecipano anche i Beach House con una bellissima canzone April Suzanne che magari ascolteremo la prossima settimana. E lo stesso Robert Lester Folsom ha espresso profonda gratitudine per il lavoro fatto su questa canzone da Hannah Cohen, dichiarando che ascoltare qualcun altro infondere la propria voce e sensibilità in un brano scritto così tanti anni prima significa molto per lui, ringraziandola di avergli dato una nuova vita. E così la ascoltiamo, questa Music and Dreams, Hannah Cohen.

0: ci è venuta voglia di ascoltare l'originale di questa Music and Dreams, bravissima Anna Cohen, che reinterpreta Robert Lester Folsom in questa canzone che secondo me è adattissima al viaggio.
1: Vero,
0: no?
1: Di brutto.
0: Ma così, una destinazione, un'autostrada come quella di Iggy, che ci aveva mandato questa foto di un'autostrada totalmente libera, e invece lui poi ci scrive: penso di aver scattato la foto negli unici 200 metri liberi della 1 direzione sud, Appennino Parmense.
1: Esatto,
0: c'è un po' di traffico qui.
1: Perché prima diceva: non capisco quelli che dicono che il bello della vacanza è il viaggio, no? È il teletrasporto, quindi evidentemente in realtà è bello ingorgato nel
0: vabbè,
1: traffico
0: dai,
1: autostradale.
0: Speriamo di poterti tenere compagnia, di farti passare un po' meglio questo super traffico del venerdì.
1: Bello viaggiare con volume, ma dai che anche la prossima è molto da viaggio. Tutto il disco in realtà è molto da viaggio, il disco della settimana, ovvero Happiness Anytime di Leon Bridges, il nostro artista della settimana. E oggi chiudiamo questi 5 giorni insieme a Leon Bridges con uno dei primi pezzi nati di questo disco. Si intitola Your Love is Electric. Ha raccontato lui che è nato proprio pensando alla pista da ballo, quindi in piena notte, musica che prende il controllo del corpo, e quindi inizia a muoverti e non pensi più a nulla. Quindi Leon Bridges lo ascoltiamo per l'ultima volta questa settimana con Your Love is Electric.

0: grazie allora a Leon Bridges per averci portato ogni giorno così dei raggi di sole.
1: Sì.
0: Già è assolata anche la nostra Milano in questo momento, ma Leon ci porta così dell'allegria, della positività.
1: Molta ce ne ha portata in questa settimana. Grazie Leon Bridges, lo ritroveremo sicuramente anche nelle prossime settimane. Di volume abbiamo giusto il tempo di un altro brano, prima di una brevissima interruzione, e andiamo da Ella Langley. Lei giovanissima, 27 anni, viene dall'Alabama, fa parte di una nuova ondata country, di musica country americana. E praticamente cosa è successo? Lei ottobre 2025, quindi praticamente un anno fa, ha pubblicato un brano, Shoes in Texas, che è entrato nella Billboard Hot 100 a novembre e è diventata numero 1 a febbraio 26. E praticamente oggi sono 24 settimane non consecutive al numero 1, cosa che le ha fatto battere, per esempio, lei One for Christmas Is You, e brani
0: Mariah
1: record
0: Carey.
1: Esatto, Mariah Carey, poi altri brani che ovviamente non hanno raggiunto lei One for Christmas Is You, ma per esempio Despacito, Old Town Road di Lil Nas X e altri grandi successi clamorosi.
0: Cassa.
1: Quindi la cosa curiosa è c'è questo brano che chiaramente appunto ha battuto qualsiasi record, però nessuno di noi, cioè molti di noi, non l'hanno sentita. Io non l'avevo mai sentita prima, quindi non è un tormentone, ma appunto ha stracciato ogni record. Tra l'altro ci dice anche quanto sta diventando centrale ultimamente il country nel pop americano negli ultimi anni, da Zach Bryan a Morgan Wallen, insomma tanti altri successi. Ora appunto anche questa Ella Langley sta portando il genere stabilmente, decisamente dentro il mainstream più generalista. Quindi andiamo ad ascoltare, fateci sapere anche cosa ne pensate. Questa è Shoes in Texas.

0: stato il nostro album della settimana, Erika Badu e The Alchemist, Next to You. Erika Badu che sarà in concerto in Italia tra poco, mancano pochi giorni, al 19 e al 20 ottobre a Milano, al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, nell'ambito del festival Jazz Me, e quindi non perdetevi questa grandissima artista che torna in Italia per ben due date, appunto il 19 e il 20 ottobre, qui a Milano.
1: Erika Badu,
0: yes.
1: Con Next to You è diventato anche brano praticamente di introduzione di ogni volta che viene a trovarci in studio Shauki Senussi.
0: Non l'abbiamo fatto apposta, però
1: ciao, Shauki.
0: È capitato così. Buongiorno Shauki, cioè, Senussi.
2: La prossima volta una roba più funky.
1: Un po' più spinta, ok, sì, più sì, movimentata.
0: Lo faremo.
2: No, però,
0: allora,
2: questo è il mio mood.
0: Sì, perché sì.
1: Bellissimo.
0: Allora, Shauki è arrivato in studio proprio da pochissimi minuti, però avevamo preparato appunto un'incursione in Brasile, molto importante soprattutto in questo periodo, vero Shauki?
2: Sì, allora, il Brasile è l'unico ancora roccaforte che Trump non è riuscito a espugnare. Lui ha messo tutto il suo peso e ha praticamente fatto sempre vincere il suo candidato preferito nei paesi dell'America Latina. L'ultimo è stata la Colombia. Si vota il 4 per il primo turno e dopo tre settimane ci sarà il secondo turno. Ovviamente c'è il presidente uscente Lula da Silva e Flavio Bolsonaro, che è il figlio di Jair Bolsonaro, che è in questo momento in carcere perché aveva fatto la stessa operazione di Trump del 2020, quando ha assaltato il Campidoglio. E la stessa cosa ha cercato di fare Bolsonaro.
0: Uno in carcere e l'altro no.
2: Ecco,
0: però,
2: sì.
0: L'altro è presidente.
2: Però sta manovrando da fuori, lui il vero candidato delle elezioni brasiliane. Quindi in questo momento il Brasile si trova di fronte, diciamo, di fronte al suo destino, perché se vince il figlio di Bolsonaro vuol dire che non cade soltanto un'idea del socialismo, di tutto quello che sappiamo del Partito dei Lavoratori in Brasile, ma praticamente l'America Latina, tranne il Messico, diventerà veramente il cortile degli Stati Uniti, con tutto quello che sappiamo, perché il Brasile è uno dei paesi più ricchi al mondo. I sondaggi danno ancora vincitore Lula, primo turno 42 a 38, ci sono altri candidati sotto il 5%, ma Lula contro sia l'alta borghesia, ma soprattutto la stampa. La stampa in Brasile è in mano ai grandi gruppi e i grandi gruppi sono tutti legati all'estrema destra. Quindi mi sembra azzeccato quello che ha fatto Lula, quello che hanno fatto il suo staff,
0: sì,
2: di chiedere l'autorizzazione a Bad Bunny per usare un brano in particolare, il brano che le passo ad Hawaii, che racconta: attenzione, il mio Porto Rico rischia di fare la fine delle Hawaii, quindi gentrificazione, privatizzazione, è diventato il luogo di dove soprattutto i ricchi americani pensionati vanno a vivere, quindi hanno cacciato gli abitanti di Hawaii. E lo stesso, la stessa logica di questo clip elettorale di Lula, perché prima sentiamo un grandissimo attore che e Wagner Moura, che in questo momento forse è uno degli attori più famosi nel mondo, dove racconta che cosa vuol dire selva, silva, selvaggi, nel senso che i portoghesi per loro tutti i brasiliani arrivavano dalla selva e quindi quasi selvaggi, e poi c'è il brano adattato in portoghese che racconta, che dice: attenzione, questi vogliono prendere le nostre foreste, i nostri fiumi e le nostre terre rare. Poi ovviamente finisce in questo video Lula che dice: l'unico padrone in Brasile è il popolo brasiliano. Però se voi lo sentiamo così, ho fatto una piccola guida all'inizio.
3: Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram a selva. Selva em latim é silva. Quem nascia aqui para eles era da selva. O povo brasileiro sempre foi da Silva.

0: O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro.
1: Ecco, ecco, diciamo uno dei pochi, ma quelli più efficaci, contro Trump, perché si vede anche la bandiera americana, si vedono anche le multinazionali americane che cercano di saccheggiare l'Amazzonia.
2: Tra l'altro, Shock, mi dicevi che è un unicum questo di Bad Bunny, che dà il diritto ad essere utilizzato in politica, non era quasi mai successo.
1: Sì, è un unicum, ma potrebbe darlo, penso, al Messico tra quattro anni, perché comunque è uno dei pochi paesi dove c'è una idea di uguaglianza, dove c'è un'idea di distribuzione della ricchezza, mentre in altri paesi non c'è questa, non c'è questa idea. Quindi Lula incarna quella filosofia di Bad Bunny che aveva poi dopo esposto nel suo ultimo album, ma anche quando è andato al
2: Super Bowl.
1: Al Super Bowl. Sì, sì, sì.
2: Quindi, sì, con tutte le minacce che erano precedute.
1: Quindi il titolo era Bad Bunny scende in campo a fianco di Lula e mi sembra abbastanza azzeccata. Sì,
2: già. Allora, non è ovviamente solo Bad Bunny colui che sta scendendo in campo contro, appunto, per Lula e contro Bolsonaro, gli artisti stanno facendo sentire.
1: Sì, Lisa, allora gli artisti ogni tanto ci chiediamo ma perché in Italia gli artisti, i giovani artisti non scendono, non si schierano, perché gli storici, gli artisti, penso a De Gregori così, non ha avuto la storia degli artisti brasiliani. Praticamente quando c'è stata negli anni 60 la dittatura, quasi tutti gli artisti brasiliani sono stati incarcerati e poi spinti all'esilio, sia in Francia sia in soprattutto in Gran Bretagna, a Londra. Stiamo parlando di ad esempio, faccio l'esempio più semplice, quello di Caetano Veloso, ha avuto anni di esilio, ovviamente esilio volontario, però la vita in Brasile era insostenibile e loro continuano a portare quel messaggio, no? Che il dono più importante è la democrazia.
2: Perché l'hanno loro vissuto sulla propria pelle.
1: La propria pelle. E così hanno stanno ancora, in questo momento sono in prima linea, per il più importante è la democrazia.
2: Perché l'hanno loro vissuto sulla propria pelle.
1: La propria pelle. E così hanno stanno ancora, in questo momento sono in

0: Bora.
1: Bora Lula. E sono 20 secondi neanche,
0: 8
1: però 8
0: secondi.
1: secondi.
2: Trabalha pro Brasil não parar de crescer. Bora Lula, bora Lula.
0: Eccolo, ora questo. Lo spot.
1: Diventerà più lungo perché hanno fatto solo un teaser
0: Beh, poi
1: pochi
0: uscirà
1: secondi.
0: quello lungo, ovviamente. Però sì, insomma, gli artisti, come hai detto tu, che hanno vissuto la tragedia della dittatura, forse sentono, in particolare poi in questa lezione, dopo tutto quello che è capitato anche a Lula, ricordiamoci, insomma, anche lui
1: Eh sì,
0: era stato
1: sia
0: incarcerato.
1: durante la dittatura sia
0: Eh sì.
1: qualche anno fa quando è stato ingiustamente condannato per corruzione. La cosa bella in Brasile e che io ritrovo molto, per esempio, in Francia, è l'impegno dei giovani artisti, per esempio, e non solo ti fa votare per Lula, ma anche per le sue, come si può dire, le sue proposte. In Brasile c'è un 6 per 1, chiamano Scala 6 per 1, si lavora 6 giorni, si riposa il settimo giorno, è una roba quasi messianica, no? Lula sta lavorando per fare i 5 per 2, lavorare 5 giorni,
0: E riposare due.
1: riposare 2 giorni e non toccare lo stipendio, quindi a parità di stipendio. È una, come si
0: Uno
1: può
0: si chiede
1: dire?
0: come fa il popolo a non
1: Ecco, è
0: essere
1: una battaglia
0: tranquillo.
1: femminista,
0: Sì.
1: e ce lo ricorda Anitta, che è una grandissima artista, figlia delle favelas, 33 anni, ma ha le idee molto chiare. Io la sentirei anche perché è molto bello in brasiliano, poi magari se vogliamo anche tradurre poi dopo quello che
0: Sì,
1: dice.
0: sì, sì.
3: Eu sou a Anitta e eu apoio o fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores do Brasil. Para milhões de brasileiros, não existe escala 6x1, mas sim 7x0. Depois do trabalho, tem a casa, filho, comida, outros compromissos da vida adulta. As mulheres. Eu sou a Anitta e eu apoio o fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores do Brasil. Para milhões de brasileiros, não existe escala 6x1, mas sim 7x0. Depois do trabalho tem a casa, filho, comida, outros compromissos da vida adulta. As mulheres, então, são as que mais sofrem dentro dessa estrutura machista que joga a responsabilidade da casa, dos filhos, da comida e etc. toda para cima delas. A jornada delas não acaba nunca. É de manhã, de tarde e de noite. Estão te roubando a coisa mais preciosa que você tem, o seu tempo. Tempo para viver, para sonhar, para se cuidar, para ter um compromisso, ir num médico, cuidar da vida, cuidar de algum familiar. O único dia em casa acaba sendo para organizar a vida e recomeçar tudo de novo no dia seguinte. Isso não é normal, não é justo, não é digno. Cada pessoa tem o direito de ter tempo para si mesma. Quem defende a família tem que defender que a família fique junta, tenha tempo para ficar junto e aproveitar uns aos outros. O tempo não pode ser privilégio nesse país. Nessas eleições, fiquem atentos sobre quem defende o fim da escala 6x1. O poder de escolha está nas suas mãos.
0: Eh sì, è meraviglioso sentire il portoghese
1: Sì.
0: e vabbè, ovviamente qualcosa possiamo intuire di quello che Anita dice in questo spot, appunto per il 5x2.
1: Soprattutto dice che molti brasiliani lavorano 7 su 7,
0: Eh sì, è vero.
1: quindi 6 per 1 già è un privilegio, un poco privilegio, però è un messaggio molto forte
0: Eh
1: che
0: sì,
1: ci
0: e
1: tenevo a
0: poi
1: farlo sentire.
0: dice, sono le donne a soffrire di più di questa struttura maschilista perché su di loro ricade tutta la responsabilità della casa, dei figli, delle faccende. La loro giornata non finisce mai, si va avanti mattina, sera e notte, dicendo appunto che le donne comunque lavorano 7 per 0 fondamentalmente. E, questo, ci stanno rubando la cosa più preziosa che abbiamo, il nostro tempo, il tempo per vivere, per sognare, per curarci, per andare dal medico, per prenderci cura di un familiare. L'unico giorno a casa serve a organizzare la vita, a ricominciare tutto da capo il giorno dopo. Questo non è normale, non è giusto, non è dignitoso. Ogni persona ha il diritto di avere il tempo per se stessa. Chi difende la famiglia deve difendere il diritto di una famiglia a stare insieme, ad avere il tempo di godersi e apprezzarsi a vicenda. Il tempo non può essere un privilegio, né in questo paese né in queste elezioni. Fate attenzione a chi difende la fine della scala 6x1. Il potere della scelta è nelle vostre mani. Questa era Anita.
1: Sì. Che possiamo anche uscire. Purtroppo l'album è uscito forse a luglio, se non sbaglio. L'avrei proposto come l'album
0: Però.
1: della settimana perché è davvero bello. È un doppio album,
4: Sì, fine luglio.
1: davvero bello. Sì.
0: Beh, intanto lo ascoltiamo così. Questa
4: Recuperiamo.
0: è Anita.

0: Anitta, che adesso ad oggi è la cantautrice brasiliana più famosa, più influente nel panorama della musica brasiliana e non solo, tra l'altro è stata una delle prime artiste brasiliane a esibirsi al Coachella, un'artista davvero dal peso molto molto grande in Brasile e che adesso si sta facendo sentire in campagna elettorale per Lula.
1: Sì, aggiungo una cosa, Elisa, che dal 20 ai primi di novembre ci saranno tre elezioni cruciali, secondo turno del Brasile, poi c'è in Israele il 29 di ottobre, poi ci sono gli Stati Uniti, midterm.
0: Sì,
1: quindi
2: una dopo l'altra.
1: Com'è?
2: Una dopo
1: Sì,
2: l'altra.
1: Sì.
0: Il primo martedì di novembre.
1: Cerchiamo anche di raccontarle in musica.
0: Sì, sicuramente lo facciamo qui a volume. Allora, vabbè, innanzitutto seguiremo quello che accadrà in Brasile, ma ci hai portato un'ultima artista.
1: Sì, partendo dagli artisti per Lula, abbiamo sentito Bora Lula, è ovviamente un collettivo molto più ampio e ho scoperto che c'è questa attrice anche di serie TV, ma anche cantante che si chiama Sophie Charlotte, lei la mamma mi sembra tedesca, ed è molto impegnata dalla parte di Lula, che non è, diciamo, personalismo, ma per quello che incarna, per esempio, quello che abbiamo raccontato prima, il 5 per 2 invece che lavorare 6 giorni su 7 o 7 giorni su 7. E mi sembrava carino chiudere anche con un'artista molto conosciuta in Brasile, meno qua, in Italia, però in questo momento è schierata dalla parte giusta.
0: Artisti che si schierano, noi chiaramente ne parliamo sempre, sia per quanto riguarda il Brasile che le altre parti del mondo, sperando che magari possano essere di ispirazione anche qua, chissà, un giorno. Grazie
1: Grazie a
0: mille
1: voi.
0: a Shao Kisenossi, grazie.
2: Grazie.
0: Sophie Charlotte.

0: luoghi meravigliosi del mondo, il Brasile, che voglia di andare un giorno a visitare questo bellissimo, magico paese. E ovviamente seguiremo le elezioni che accadranno appunto tra pochi giorni. E grazie a Shao Kisenussi che ci ha portato Anita e Sophie Charlotte.
1: Wow.
0: Dalla, appunto, dal Brasile e la loro, il loro attivismo politico e sociale. Allora, siamo tornati qui a Volume fino alle 16 in diretta da Radio Popolare, Elisa Dario con voi. Allora, adesso torniamo a parlare dei concerti a cui siete stati, a cui andrete, le belle recensioni che ci fate di questi concerti, ve le chiediamo spesso e a volte ce le mandate, quindi vi ringraziamo, ovviamente. Allora, Andrea, per noi, direi, è andato a vedere Courtney Barnett ieri, 1 ottobre, a Magazzini Generali a Milano. Vi leggiamo la sua recensione.
1: Vai! Allora, se mai abbiamo pensato a Courtney Barnett come ad un artista indie folk, fingendo di non accorgerci della ruvidezza delle sue chitarre fin dagli esordi, dopo la data di ieri sera sarà bene ricrederci. Mettiamo da parte anche la bella collaborazione con Kurt Vile di qualche anno fa e prendiamo coscienza del fatto che on stage Courtney Barnett con il bassista Bone Sloan e la batterista Stella Mozgawa, già nelle Warpaint, formano un power trio di tutto rispetto. La scaletta pesca generosamente da tutta la discografia e non dimentica i gioiellini pop come Write a List of Things to Look Forward to o l'inspirata Mantis, tratta dall'ultimo album Creator of Habit. E sugli ultimi due bis, con Pedestrian at Best e Nobody Really Cares If You Don't Go to the Party, c'è posto anche per un bel pogo, wow! Assolutamente da rivedere. Grazie Andrea per questa recensione fantastica.
0: Andrea che ci ha fatto ovviamente venire voglia di vederla e mannaggia mangiarci
1: Vabbè,
0: le mani.
1: Andrea, inviaci più recensioni.
0: Grazie,
1: vai a vedere
0: davvero
1: più concerti.
0: Grazie davvero, beh sì, no, ma ovviamente io immaginavo proprio così.
1: Bellissima.
0: Un concerto di Courtney Barnett, quindi grazie davvero Andrea e fortunati voi che siete andati a vederla ieri. Invece potreste andare a vedere The Softs questo fine settimana.
1: Esatto, come ci segnalava anche giustamente Davide, che dire, i The Softs sono una di quelle band che abbiamo ascoltato tanto l'anno scorso, erano venuti a trovarci,
0: sì,
1: quindi l'avevamo anche conosciuti almeno alcuni, un paio di loro almeno,
0: esatto,
1: di persona. Poi in realtà la band è abbastanza numerosa, sono in sei, ma per coloro che non li conoscessero ancora, arrivano da Los Angeles, era uscito appunto il loro esordio a marzo dell'anno scorso e all'interno della band convivono un sacco di influenze musicali diverse, anche perché loro sono tutti di Los Angeles ma ognuno di loro ha origini differenti,
0: sì,
1: e quindi
0: proprio la commistione di tutte le popolazioni immigrate negli Stati Uniti. E io tra l'altro li ho visti dal vivo, The Softs a Primavera
1: al
0: Sound,
1: Primavera.
0: E davvero è un bellissimo spettacolo, super energetico, loro sono anche scenografici dal vivo, quindi davvero,
1: esatto,
0: vale la pena andarli a vedere.
1: E quindi sì, non perdetevi al Bellezza domenica sera.

0: proprio uno dei brani che dal vivo rende di più, perché poi questo one, lo dicono tutti, lo urlano.
1: Sì. Va a partire.
0: Quindi, sì, è veramente super divertente. Andate a vedere The Softs se potete domenica all'Arcibellezza, dove ci sono un sacco di negozi, di concerti. Di concerti, vabbè, niente. Il venerdì i pochi neuroni che ho già mi hanno abbandonata. Allora, vabbè, tante le cose da fare durante il fine settimana, continuate a mandarci i vostri, le vostre segnalazioni al 331-62-14013. Facciamo tanti auguri ad Alex, che ci dice: buongiorno Elisa Daria, oggi taglio il traguardo dei 60 anni, troppi per continuare ad ascoltarvi o posso ancora? Alex,
1: caspita.
0: Ma che cavolo dici? Proprio adesso è l'età d'oro, no?
1: L'età d'oro per ascoltare volume.
0: Per ascoltare volume.
1: No, volume va sempre bene.
0: Va sempre bene, per tutte le età.
1: Per rimanere aggiornati, esatto, a tutte le età.
0: Va bene a 20, a 15, a 9, a 60.
1: E c'è anche Cecilia che dice: vi ringrazio per la musica bellissima, ma ha pubblicato una playlist con i brani passati in onda.
0: Sì.
1: Sì, assolutamente sì. Cecilia, devi andare su Spotify e cercare Volume Today. E all'interno del profilo Elisa Graci di Spotify, odar.grande, sì.
0: Dai, andate lì e vi vedete tutte le canzoni che mettiamo, anche quelle brasiliane, Cecilia, che ti sono piaciute tanto. Allora, adesso vi parlo del Festival del Podcasting, che si è aperto oggi, venerdì 2 ottobre, va avanti anche domani, sabato 3. È un programma bello fitto, se siete appassionati di podcasting, insomma, se siete ascoltate vari podcast, lì potete veramente trovare di tutto, di più. Si svolge a Cascina Triulza, in area Mind. A Milano, all'interno del Parco Experience, ex area Expo Milano 2015. Insomma, quindi è un'area raggiungibile con i mezzi, mi raccomando, se potete andate, è veramente molto molto bello questo festival, anche perché ci siamo anche noi di Radio Popolare.
1: Esatto, c'è il tuo podcast.
0: C'è anche il mio podcast tra gli altri, ovviamente io parlo di quello, è quello che conosco meglio. Domani lo presenterò alle 15.30 proprio all'interno del Festival del Podcasting, potremo ascoltare un po' di estratti, vi racconterò un po' come è stata, no, il lavoro su questo podcast che, insomma, ha portato via un bel po' di tempo, però un lavoro bellissimo che ho realizzato in collaborazione con Marina Petrillo, ed è stato anche quello che ha reso speciale il lavoro a questo podcast, poter ritrovare Marina Petrillo come collaboratrice preziosissima anche per questo podcast dedicato a Patti Smith. Si chiama Dream of Life, la vita di Patti Smith, è un podcast in 5 puntate che potete trovare ovviamente sul sito di Radio Popolare e sulle maggiori piattaforme, e domani potrete ascoltare tra l'altro questo piccolo estratto che è proprio lì la partenza, come parte tutto il podcast, la prima puntata, magari poi vi viene voglia di ascoltarle le altre 5. Quindi domani presentiamo Dream of Life, la vita di Patti Smith al Festival del Podcasting qui a Milano.
2: Ottant'anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi. Vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato, una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

0: Prima puntata, nata in fabbrica. Patricia Lee Smith nasce il 30 dicembre del 1946 al St. Luke Hospital di Chicago, in Illinois, durante una delle peggiori tempeste di neve della decade. Mentre la città è paralizzata dal maltempo, i suoi genitori raggiungono a fatica l'ospedale. Alla nascita, Patty è molto piccola e ha gravi difficoltà respiratorie. Saranno giorni delicati, che supererà solo grazie alle cure dei medici e all'attenzione dei genitori. Anni dopo ricorderà quell'inizio così: «Sono nata con un giorno d'anticipo. Se fossi arrivata il 1 gennaio, i miei genitori avrebbero ricevuto in premio un frigorifero». È la primogenita di 4 figli. La sua famiglia è composta dal padre, Grant Smith, di origini irlandesi, ed è un ex militare pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, impiegato come operaio presso la Penn Specialties Company. La madre, Beverly Williams, ha sangue irlandese e nativo americano. È un ex cantante jazz, che per mantenere la famiglia lavora come cameriera nei diner a turni di notte.
1: Father was sort of a beatnik, and he believed in the one thing my father believed more than anything else was the development of the country of the mind. He believed that the mind was a country and you had to develop it.
0: Mio padre diceva che la mente è come un paese, bisogna svilupparla, costruirla e ampliarla. Questa era la sua filosofia, lo sviluppo della mente. Mia madre invece era per lo sviluppo del cuore, io per lo sviluppo delle mani. I primi anni di Patty si snodano nel quartiere di Germantown a Chicago. È un ambiente urbano e severo, segnato dalle fatiche economiche del secondo dopoguerra. Nel 1955, a causa delle crescenti difficoltà finanziarie e della salute cagionevole di Patty, la sua famiglia decide di trasferirsi a Pittman, nel New Jersey medio orientale, una zona rurale e isolata, nota come Deptford Township. Ero una bambina sognante e sonnambula. La mia precoce capacità di lettura, appaiata all'incapacità di applicarmi a una qualunque attività ritenuta pratica, faceva imbestialire i miei insegnanti. Uno dopo l'altro annotarono nelle mie pagelle quel mio fantasticare ad occhi aperti, il mio essere sempre altrove. Dove fossi, non saprei dire. Spesso però finivo per ritrovarmi seduta su un alto sgabello di fronte a tutti gli altri, con un cappello a forma di cono sulla testa. L'infanzia nel New Jersey è segnata da un certo isolamento e da una serie di gravi problemi di salute. Patty contrae quasi tutte le malattie esantematiche della sua generazione, tra cui una forma violenta di scarlattina e successivamente la mononucleosi e la tubercolosi polmonare. La scarlattina a soli 7 anni rappresenta uno snodo cruciale nella sua vita. La febbre altissima le provoca allucinazioni visive prolungate. In un'intervista ha raccontato un ricordo molto preciso legato a quella malattia. Ha raccontato che rimase ricoverata in ospedale per circa 3 mesi, proprio a causa della scarlattina. Sul comodino aveva una radio lasciatale dalla madre e proprio durante quel ricovero ascoltò per la prima volta la musica di Giacomo Puccini.

0: Mia madre mi comprò un cofanetto di Madama Butterfly di Puccini quando ero malata. Avevo già una manciata di dischi, ma quando avevo 11 anni mi piaceva Puccini tanto quanto Little Richard. Entrambi avevano perfettamente senso per me. Cantavo le opere di Verdi sognando ad occhi aperti di essere su un palco di un teatro italiano. Da grande avrei voluto essere Maria Callas. Mi colpivano la sua fragilità e la sua potenza.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: State ascoltando Radio Popolare.

è una storia mica male insabbiata, una storia sbagliata, è una storia dei carabinieri.

al centro le ha colpite, e il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più com'è andata, tanto lo sai.

0: Ascoltando Radio Popolare.
1: La savane, elle est 100% africaine.

0: Francia, fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta, fu il solo ad arrivare in cima, Francis Delacroix, Francis Delacroix, e le tre caravelle col cannocchiale vive.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Ed eccoci, eccoci, buongiorno a tutti, sono le 7 in punto in questo momento, a salutarvi è Cecilia Di Lieto che vi augura naturalmente una buona giornata, un buon sabato e che è stata colta impreparata, stavo scegliendo le canzoni da proporvi e come al solito mi faccio prendere dalla foga e scelgo un sacco di musica che poi non riuscirò a mettere, ma insomma tant'è, questo è quello che accade. Intanto però così iniziamo in questo modo.

0: Vendo.
1: Vabbè, sono totalmente impreparata, come si suol dire, ma soprattutto, ecco, forse adesso va meglio, sento un po' meglio l'onda. Sono le 7:05 minuti, vi dicevo che sono Cecilia Di Lieto, che vi terrà compagnia fino alle 8:30, quando ci sarà la prima edizione delle notizie di Popolare Network, a seguire la rassegna stampa oggi curata da Carlo Riva e a seguire ancora Il Demone del Tardi di Gianmarco Bacchi. Dopo le notizie delle 10:30 M7, il settimanale di Metro Regione, Terzo Tempo con Martina Stefanoni, Good Times di Matteo Villacci. Alle 12 il Verziere di Leonardo a cura di Fabio Fimiani, che ci accompagna fino alle notizie, l'edizione delle 13 del giornale radio, che poi dà il via al pomeriggio del sabato con I Girasoli di Tiziana Ricci, Chassis di Barbara Sorrentini, Roto Classica e via di seguito. Mi fermo qui perché troppe anticipazioni di prima mattina fanno male. Adesso ve lo voglio dire, naturalmente, tanto che non faccio aperture musicali, quest'estate mentre ero in onda è arrivata l'ultima fanno male,

non lo metterò mai più. E allora sentite, io così, io c'ho voglia, mi è venuta voglia di sentire questa che, insomma, è una canzone un po' da brivido.

Eh sì, insomma, Francesco Guccini, la locomotiva che ve lo dico a fa, ma insomma, per sicurezza ve lo rimarco. Sono le 7:15 minuti, questa è Radio Popolare, questa è la cosiddetta apertura musicale. Intanto fatemi salutare Anna e Luciano, che ringraziano per questo Guccini e che dice fa sempre bene e che ci stanno ascoltando dalla Grecia e non da Ferrara come al solito. Beh, insomma, che bello, vi voglio pensare in uno splendido posto. Saluto e do il buongiorno naturalmente a tutte e tutti, ma in particolare a Patrizia, Merlino Volpe, Pat Merlino e Volpe, che sono naturalmente dei gatti che vivono con Patrizia e Tiziana, che mi hanno scritto anche Pin, insomma, vabbè, saluto tutte e tutti, non c'è bisogno di scrivere naturalmente. Invece, da Francesco Guccini e da una canzone, insomma, così politica, così militante, che cambiamo totalmente.

Mi piace la definizione di Piero, il buon vecchio scorticato Tom, è proprio scorticato, mi sembra perfetto per, così, per definire, la straordinaria capacità interpretativa di Tom Waits, che insomma sempre un po' nel mio cuore resta. Allora, che colpo al cuore. Mi sono alzata per prepararmi per andare a Reggio Emilia a vedere la mostra di Francesco con due amiche. Accendo la radio e c'è lui. Se non è questo un sogno, ebbene, non vedo il tuo nome. Io un abbraccio, punti di domanda. Insomma, io naturalmente ricambio l'abbraccio, non è un sogno, ma un segno. Del resto, sapete che io di prima mattina non sono proprio il massimo, dal punto di vista prestazionale, ma so che mi volete un po' bene lo stesso, e io di questo vi sono naturalmente estremamente grata. Sono le 7:22, vi ricordo che tra non molto abbiamo un primo appuntamento con la redazione per un flash di notizie e io no, così vi accompagno a questo appuntamento. Intanto, naturalmente, saluto Renata che dice svegliarsi con Francesco è stato bello, grazie. Oggi andrò alla manifestazione in piazza della stazione di Rho contro i data center che ci annienteranno se non li si ferma. Un abbraccio militante a tutte e tutte, e Renata ci dice anche che la manifestazione è alle 14:30. Invece c'è Diegus che dice: curiosità, Guccini, per ottenere una melodia di tango richiesta ad un ritroso Biondini, fu costretto da costui ad eseguire la locomotiva integrale. Solo dopo Francesco avrebbe avuto la soddisfazione da Flaco, e così fu il video su Ultima Thule. Ecco, questo a proposito degli episodi legati appunto alla, insomma, all'esperienza artistica di Francesco Guccini. Lasciamolo, magari poi dopo ci torno più tardi, ma intanto sento il bisogno di una bella voce femminile, via.

0: Madame, madame, alle 7:27 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con le notizie. Intanto, su sempre quelle cose un po' strane, che possono sembrare quasi magiche, mi sono girata verso il lettore CD, sono due affiancati, e sia il primo che il secondo sono sulla traccia 3, e sia il primo che il secondo durano 4 minuti e 31, e quindi. Quindi quando riprenderò la linea scoprirete a cosa corrispondono queste tracce miracolose. E intanto a poco le notizie.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Città.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7:30.
8: Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattinata da un raid israeliano contro un condominio a Gaza City. L'attacco sarebbe arrivato senza alcun preavviso, quando ancora le persone dormivano, colpendo direttamente il condominio. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trovava nel quartiere di Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City, che ospita migliaia di sfollati sparsi per il quartiere in campi profughi improvvisati. L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City.
7: Un attacco russo nella notte ha colpito un importante ponte a Kiev, il ponte nord, solo 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, che è stato nuovamente colpito anche ieri sera. I due ponti collegano le due sponde della capitale ucraina, attraversata dal fiume Dnipro, e la loro chiusura al traffico ha creato lunghe file di auto che hanno bloccato la città. Gli attacchi ai ponti e ad altre infrastrutture sensibili sembrano essere collegati a un ordine impartito da Putin a settembre per eliminare le restrizioni alla campagna aerea russa.
8: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez starebbe valutando i sondaggi per decidere se indire elezioni anticipate. Lo scrivono questa mattina i media spagnoli dopo che ieri i partiti di destra, insieme a quello degli indipendentisti catalani, hanno bocciato i decreti sulla casa. Secondo il País, Sanchez potrebbe annunciare nuove elezioni all'inizio di questa settimana, cioè della prossima. Dopo la bocciatura del decreto in Parlamento, intanto la piazza si è riaccesa, e mentre il sindacato degli inquilini chiama allo sciopero, è stata convocata per oggi una grande manifestazione a Madrid che si prevede essere molto partecipata.
7: La politica italiana e la corsa alla leadership del campo largo. Elly Schlein ieri, durante la direzione del PD, ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, nel programma uno non vale uno, siamo generosi, non ingenui, ha detto la segretaria PD. Immediata la replica del leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, uno vale uno significa che contano i cittadini, e il 70% dice basta l'escalation militare. Quella di Schlein è una doppia sfida, perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto.
8: Prudenza, è difficile fare previsioni, sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi, 14 miliardi finiranno in spesa militare, nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles.
7: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Parlando ad un evento elettorale in Alabama, ha invitato i suoi sostenitori a votare repubblicano per sconfiggere i comunisti. Il presidente degli Stati Uniti è poi tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto Trump.
8: Almeno 5.700 persone sono state uccise o ferite ad Haiti dall'inizio dell'anno a causa della violenza delle gang o nelle operazioni condotte contro di essa dalla polizia, lo ha riferito l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani Volker Turk, denunciando il continuo espandersi e riarmarsi dei gruppi criminali. Secondo il bilancio, oltre 230 persone sono state sequestrate e più di 1.000 donne sono state vittime di violenza sessuale. Turk ha sottolineato che il numero reale delle vittime è però probabilmente più alto e ha chiesto un'accelerazione del dispiegamento della forza di soppressione delle gang autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che dispone attualmente di circa 1.500 effettivi sui 5.500 previsti.
7: Sono le 7:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 8:30.
6: Popolare Network.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No,
9: mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
14: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
15: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
16: Ed eccomi tornata a darvi il buongiorno, a darvi il buon sabato 3 ottobre, che è quello che abbiamo appena iniziato a vivere. Prima delle notizie dicevo che, guardando i due CD qui nello studio 2 di Via Olearo, mi sono accorto che erano tutti e due puntati sulla terza traccia, e per combinazione anche la durata dei brani era praticamente identica, 4 minuti e 31, ma qualcuno, Piero, ha scritto: sarà la stessa canzone, fottendomi. Ecco, no, io senza aprire il CD, proprio giuro, so perfettamente quali sono le due canzoni che ho preparato, e questa è la prima.

E questo era Zucchero nel tributo a Fabrizio De André, amico fragile, quello svoltosi a Genova il 12 marzo del 2000, cioè l'anno dopo la morte. E quindi, insomma, questo era svelato il mistero del primo brano, traccia 3, mettiamola così, ma non vi svelerò l'altro brano perché voglio invece... sento proprio voglia, desiderio intenso di sentire la sua voce con questa canzone che a me piace veramente tantissimo.

Beh, insomma, io ve lo devo dire ogni volta che sento sta canzone, e peraltro se non dico male di Pacifico, mi vengono i brividi in questa interpretazione bellissima, secondo me, di Ornella Vanoni. Laura dice: svegliarsi con questa canzone è meraviglioso. Sono contenta che così ti abbia fatto questo effetto. Liliana, invece dice: non sei sottotono al mattino, le canzoni che ci fai ascoltare sono sempre manifesti che ci fanno riflettere. È bello sarebbe se fosse veramente così, Liliana. Insomma, io lo dico sempre che per me la musica è comunque una carezza all'anima, e anche quando sono magari canzoni dure, ma insomma io ci credo molto al bisogno, alla necessità, insomma, di carezzare anche la nostra anima. Anche Lella dice emozionante. Bene, mi fa piacere se vi è arrivata, insomma, questa emozione. Torniamo invece a un altro genere di emozione, o meglio, qui sempre parliamo di baci d'amore, in questo caso è Caetano Veloso, ma io lo metto, come dire, con tutte le dita incrociate, visto che in Brasile si va alle elezioni proprio domani. Insomma, i tempi che corrono non sono esattamente i migliori.

Eh sì, Caetano Veloso, pensando appunto alle elezioni in Brasile che ci sono proprio domani, e con il fiato sospeso, insomma, le seguiamo e le seguiremo. Dunque, grazie per la musica che ci regali, mi predispone positivamente per andare alla marcia per la pace dell'Odigiano di questa mattina. Se il mondo seguisse le armonie musicali, sarebbe sicuramente un posto più pacifico in cui vivere. Parole veramente totalmente condivisibili, cara Angela, e cari tutti che vi apprestate, insomma, vi apprestate a lavorare, perché molte persone e lavorano necessariamente anche il sabato o la domenica, e grazie a tutti quelli che in vari contesti si stanno mobilitando per varie cause, per le cause che ritengono giuste. Quindi un grande abbraccio anche a loro. Adesso io sono qui molto incerta, molto indecisa, perché tante sono le cose che vi vorrei far ascoltare, ma poi come al solito resterò fregata, se mi permettete la volgarità, perché come al solito mi faccio prendere la mano. Però, insomma, forse per fare un ponte tra diciamo tra la prima parte di questa conduzione musicale, e la seconda, alla fine vi faccio sentire questa. Andiamo.

0: Ecco, eccola qui è andata. Sono le 7:56 minuti. Mi auguro che vi stiate svegliando bene, pronti a fare tutte le cose che vi tocca fare il sabato mattina, o insomma che siate ben disposti, perché è sempre meglio affrontare la giornata con un sorriso anche quando magari davanti a noi è una giornata dura. Ma tanto per rendermi utile, vi dico come procede la mattinata radiofonica qui dalle nostre frequenze, quelle di Radio Popolare. Alle 8:30 vi saluterò lasciandovi con la prima edizione del giornale radio, che sarà seguito dalla rassegna stampa oggi curata da Carlo Riva. A seguire il Demone del Tardi di Gianmarco Bacchi, che vi accompagna fino al breve delle 10:30, a cui seguirà M7, il settimanale di Metro Regione, Terzo Tempo di Martina Stefanoni, Good Times di Matteo Villacci, Il Verziere di Leonardo di Fabio Fimiani, che vi porta fino alle notizie delle 13, che poi saranno seguiti dai Girasoli, Chassis, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un intenso e come dire forte mattinata radiofonica, quindi insomma c'è un sacco di cose, ci sono un sacco di cose da ascoltare e quindi spero che voi non stacchiate da questo punto di vista. Ho tutto ciò perché sto aspettando questo breve stacco pubblicitario, perché poi l'ultima mezz'ora come dire, ce la godiamo totalmente musicale o quasi, perché insomma alla fine mi piace molto evitare di parlare troppo, e quindi ora c'è la pubblicità e poi subito dopo musica, musica, musica.
1: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10:30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio Cutro 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
0: Ecco, così abbiamo fatto. Intanto comunicazione di servizio, Mario, non riesco ad aprire il tuo volantino, quindi non so assolutamente di che presidio stai parlando, ma tutto va bene, siamo ancora in tempo, ma proprio non riesco ad aprirlo. Invece andiamo a scoprire finalmente qual era il brano numero 3. Dell'altro CD che era in coda, ma sai, non vi sto a raccontare. Chi sente da prima sa di cosa sto parlando. Intanto voi godetevi semplicemente quest'altra proposta.

Insomma, cari, questo qui niente po' di meno che Kurbile, insomma, voglio dire, poi lo sapete che a me piace un po' anche magari a volte spiazzarvi con delle interpretazioni o delle storie non così scontate. In questo caso l'interpretazione era quella di David Johansen e questo insomma mi faceva molto piacere proporvelo. Ma non solo di musica passata bisogna nutrirsi, no?

Eh sì, ve l'ho detto, lo sapete che con me fate delle altalene musicali, non, tenetevi forte perché adesso proprio vi faccio precipitare in un altro mondo e mi piace però, spero che vi divertiate anche un po'.

Vabbè, Castadiva, Maria Callas, vabbè, insomma, una volta ogni tanto vi tocca anche questo di prima mattina. Sono le 8 e 15 minuti di sabato 3 ottobre. Elisabetta dice: giovedì sono andata al concerto di Fiorella Mannoia che cantava di Andrei Fossati, potresti mettere una canzone invece sua, nel senso di lei? Ecco, Elisabetta, sai che non sono sicura di riuscire a farlo, nel senso che credo che canzoni scritte interamente, cioè testo e musica integralmente di Fiorella Mannoia, non siano tantissime, forse di Terre di Vento, ma non ne sono del tutto certa, quindi io in questo momento mi astengo da farti sentire Fiorella Mannoia, studio, la prossima volta ce la farò. Mauro, carinissimo, dice accendi la radio, c'è Cecilia sulla locomotiva, antica meraviglia, c'è la Madama, Tom e Ornella, ma la traccia numero 3 è la più bella, va bene. Forza compagni, fate l'abbonamento proprio ora in questo momento. Ecco, Mauro, grazie, mi piace che tu insomma, abbia voglia di ricordare ai nostri ascoltatori che il sostegno a Radio Popolare è un sostegno emotivo, di pensiero, di parole, di energie, ma anche, insomma, anche un contributo economico e fondamentale per la sopravvivenza di questa radio e della sua indipendenza, che è qualcosa di veramente importante. Mario, che mi aveva mandato un volantino che non riesco, ahimè, ad aprire, ci dice che però che questa mattina alle 10 c'è un presidio a Monza davanti alla sede della provincia di Monza in via Grigna per difendere un bosco di 3.500 metri quadrati che vogliono abbattere per fare uno studentato. Mario, qui siamo veramente sempre piuttosto inguaiati da questo punto di vista. Isabel dice che la sua anima ringrazia per Castadiva e ne sono molto felice. Io saluto tantissimo Lela che ha mandato una mail piuttosto lunga e complessa che quindi non riesco assolutamente a leggervi, ma che insomma ha fatto delle riflessioni a proposito di uno dei primissimi brani che ho messo questa mattina, cioè La locomotiva di Francesco Guccini, e insomma lei in tutto ciò, insomma cerco di riassumerlo, però sostanzialmente dice di Guccini si è parlato molto della sua poesia e di tante altre cose, un po' meno del suo essere politico. E vabbè, questo fa parte insomma di una serie di riflessioni scusatemi, ma la firma di Lela che io ringrazio di aver voluto condividere con me. Intanto sono le 8 e 19 minuti, il tempo, come si dice, va veloce, in realtà il tempo fa il suo lavoro, quindi va come deve andare. E sono io che non sono abbastanza furba da questo punto di vista.

Vabbè, il grande, grande, grande Paolo Conte, siamo proprio arrivati agli sgoccioli di questa conduzione mattutina. Saluto Lella che stamattina sta andando a prendere una cagnetta che arriva dal canile di Caserta. Benvenuta cagnetta, benvenuta qui al nord e voi grazie per accogliere questa animaletta. Che chissà quante ne ha passate di già. E però sentite, mo è banale, lo so, non, che devo fare, ma io lo farò. Io vi saluterò con una canzone che sapete mi piace tanto, che per me rimane un manifesto politico, anche se è una canzone in realtà molto più personale, ma insomma mi piace comunque il concetto. Saluto anche Alessandro abbonato e ritoccato che dice: accendo la radio, sento la Callas e mi dico: ho dormito 2 giorni. Ah no, era uno scherzo. Eh sì, perché un bel sorriso, una bella risata anche di prima mattina non può che farci veramente bene. Sì.

0: Eh sì, Mariella dice grazie per farci sentire Diodato. Oggi la vorremmo dedicare alla nostra nipotina Sofia, arrivata da poco nelle nostre vite. Viva Sofia, benvenuta. Mariella, del nostro viaggio in Albania, aggiunge senza rumore, non è vita. E invece Eleonora, che si è perso il titolo di Paolo Conte, era il quadrato e il cerchio. Cecilia Lieto vi saluta e vi lascia con le notizie. Ciao ciao, buona giornata, buona vita, fate cose belle.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Popolare Network.
11: La Spagna si prepara a possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento del decreto casa. Sanchez valuta le opzioni. La rabbia intanto cresce, convocata per oggi a Madrid una grande manifestazione. Dall'inizio dell'anno sono morti in mare 4 migranti al giorno. Nella giornata della memoria e dell'accoglienza l'ONU conferma la letalità della rotta del Mediterraneo centrale. Nel giornale radio la testimonianza di un superstite del naufragio di Curruto. La doppia sfida di Elly Schlein. La segretaria della PD rivendica la guida del campo largo e avverte Conte: abbiamo il doppio dei vostri voti. La replica del leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie, l'ala riformista del PD non vota la relazione della segretaria. Fingete che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. Ad un mese dalle elezioni di midterm, Trump cerca di personalizzare il voto per convincere gli elettori a votare repubblicano e con il consenso ai minimi torna a promettere $5,000 a tutti gli elettori in caso di vittoria. Buongiorno dalla redazione, le 8:31 minuti, il giornale radio. La Spagna si sta preparando a possibili elezioni anticipate. Secondo i media spagnoli, il primo ministro Pedro Sánchez starebbe valutando i sondaggi per decidere se dimettersi dopo che ieri i partiti di destra insieme a quelli degli indipendentisti catalani hanno bocciato i decreti sulla casa. Secondo il Paese, Sánchez potrebbe annunciare nuove elezioni già lunedì prossimo. Dopo la bocciatura del decreto in Parlamento, intanto la piazza si è riaccesa ed è stata convocata per oggi una grande manifestazione nella capitale. Sentiamo il servizio da Madrid.
12: Non si ferma la protesta per il diritto alla casa. Il sindacato degli inquilini ha convocato oggi una grande manifestazione a Madrid e in altre città della Spagna. Ci si aspetta una partecipazione oceanica. È la risposta al voto del Parlamento di Madrid che ieri ha affossato i decreti sulla casa del governo Sánchez. Non si ferma nemmeno la campata alla Plaza del Sol, mentre cresce la richiesta di uno sciopero generale per il diritto alla casa. Ieri il Parlamento ha respinto i decreti varati da Sánchez per tutelare gli inquilini. Cade così il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, la proroga dei contratti e il divieto per i grandi fondi di investimento di comprare abitazioni fino al 2028. Un colpo durissimo e inaspettato degli indipendentisti catalani di Junts, che avevano negoziato il testo con il governo ma che hanno poi deciso di votare insieme al Partito Popolare all'estrema destra di Vox. Ora la legislatura è su un binario morto e tutto punta alle elezioni anticipate. Il clima di mobilitazione potrebbe aiutare la sinistra e spingere Sánchez a rompere gli indugi per convocare le urne all'inizio della prossima settimana. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
11: Oggi è la giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita per commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite, quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Nel 2026, da inizio anno a fine settembre, circa 1.000 persone sono morte lungo questa tratta, una media di quasi 4 vittime al giorno. Moqtada Rezapur Mogaddam è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Moqtada, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamo la sua testimonianza.
13: Sono Moqtada, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria. E tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché a mia testa, a mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
14: Che cosa vuole ricordare ancora di quella notte, perché sia importante? Le dice
13: tutto. Di più, tutti i bambini che sono felici perché tanti afghani, che poverini, non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando, anche adesso, dopo 3 anni di più, 3 anni e 7 mesi, che ho visto bambini, ancora ricordo. Non lo so cosa fare, che questa storia è andata a mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è. Non lo so, tante notti, tanti giorni, tutto sempre con me c'è, e io ho ricordato tutti questa notte, ancora secondo per secondo ho ricordato.
11: Oggi alle 15 a Milano, in Piazza della Scala, ci sarà un flash mob per ricordare le vittime delle stragi in mare, con lettura dei loro nomi. Veniamo alla politica italiana e alla corsa per la leadership del campo largo. Elly Schlein, ieri, durante la direzione della PD, ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, ha detto la segretaria. Immediata la replica della leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie. Quella di Schlein è una doppia sfida, perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
15: Elly Schlein sfida Conte facendo valere la forza elettorale del suo partito, rinviando al mittente la frase simbolo dei 5 Stelle: uno non vale uno. I partiti hanno pesi diversi, siamo generosi ma non ingenui, dice Schlein. Una sfida che Conte raccoglie e a cui risponde subito, ribadendo la necessità a questo punto di primarie. Elly Schlein in mattinata ci aveva provato ancora una volta ad imporre ciò che secondo lei è la regola in tutti i paesi: va al governo chi ottiene un voto in più, se non è così ci saranno le primarie. Il capo dei 5 Stelle a questo punto, visto il guanto di sfida e l'evidenza che Schlein non ha intenzione di fare nessun passo indietro, toglie dal tavolo l'idea del federatore, il terzo nome. Alle primarie si sfideranno i due leader e sull'uno vale uno, Conte rilancia e dice che ciò che vale è la volontà dei cittadini, che per la stragrande maggioranza non vuole più spesa per le armi. I toni sono ormai ampiamente elettorali. Schlein rivendica che a Palazzo Chigi debba andare un leader di sinistra, anche se fa paura all'establishment, un riferimento probabilmente anche a quell'area del partito che non ha voluto votare la relazione, che chiede al PD di controbattere sul piano delle armi e della guerra in Ucraina e che soprattutto vorrebbe un altro candidato, oltre a Schlein, alle primarie di coalizione. Zampa lo dice chiaramente: pluricandidature e doppio turno, una proposta che appare un giudizio negativo sulla capacità della segretaria di fare sintesi delle diverse aree del PD. Tutto ora andrà all'Assemblea Nazionale del 18, con l'unico punto al momento quello di prorogare il mandato della segretaria oltre marzo 2027. Linea allo studio.
11: Prudenza, è difficile fare previsioni. Sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi, 14 miliardi finiranno in spesa militare, nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles. Sentiamo Massimo Alberti.
16: Il quadro di finanza pubblica tracciato dal Consiglio dei Ministri conferma la situazione incerta legata soprattutto alla crescita del debito che si prospetta con i rendimenti in salita e l'aumento dello spread, oltre all'inflazione, anche se prova a dare qualche decimale di ottimismo sulla crescita. Presto dunque per capire quale sarà l'effettiva disponibilità per la legge di bilancio, al di là delle molte ipotesi. Il piatto forte sarà dato dalla clausola di salvaguardia, i soldi a debito, per quanto scorporati dal deficit, concessi dall'Unione Europea per riarmo ed energia. In sostanza, nonostante le fragilità dei conti, il governo si indebiterà per ulteriori 14 miliardi di spese militari. Un controsenso. Crosetto ne avrebbe voluti addirittura di più, almeno altri 8, nel prossimo biennio, e non esclude che per il 2028 si creino le condizioni per rimetterli sul tavolo, ma questa ad oggi è la mediazione politica che si è trovata nella maggioranza, con lo scostamento che andrà in Parlamento. Il basso profilo tenuto senza leader in conferenza stampa e le preoccupazioni, sottolineate dallo stesso Giorgetti, danno proprio l'idea dell'incertezza. Altri 14 miliardi andranno sull'energia, pannelli solari per edifici pubblici e bonus per efficientare le abitazioni, su cui l'Italia è peraltro sotto procedura, sono le due ipotesi circolate finora. Dunque, viste le ristrettezze economiche e il macigno della spesa militare, i possibili margini per soddisfare tutte le richieste dei partiti nella manovra per elezioni sono aggrappate all'Europa. Non solo l'Italia ha problemi dovuti all'inflazione, che ha fatto aumentare la spesa nominale, facendo sballare i conti sui cervellotici parametri europei. Resta da vedere se al vertice Ecofin di metà ottobre ci saranno sponde, rompendo l'ortodossia dei paesi più rigoristi.
11: Le risorse economiche dunque sono poche a farne le spese. La scuola slitta infatti al 2027, il bonus libero istituito nella scorsa manovra economica, che prevedeva 20 milioni di euro annui da destinare ai nuclei familiari con ISE sotto i 30.000 euro. Gianna Fracassi è la segretaria della FLC-CGL.
17: Ma in realtà è una partita di giro, perché loro utilizzano queste risorse per coprire l'autorizzazione di spesa per il 26, sempre per la fornitura gratuita, non è il bonus libri, ma è la fornitura gratuita dei libri di testo prevista da una legge del 2012, che aumentano di 21 milioni nel 2026, cioè prendono queste risorse previste dalla legge di bilancio e le mettono per un fondo per la fornitura gratuita dei libri di testo. Cioè, evidentemente o il fondo è incapiente, come immagino, rispetto alle necessità, quindi questo ci dice molto sulle necessità di introdurre risorse per la gratuità del materiale scolastico, o altrimenti questi soldi sono stati utilizzati diversamente. Stai riducendo le risorse per le famiglie italiane su una misura, una delle poche misure che non esaustiva, ma che andava nella direzione di in qualche modo alleviare l'aumento del costo della vita, quindi di dare una risposta a famiglie con un ISEE, diciamo, medio-basso.
11: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del partito repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome e ha promesso nuovamente un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il suo partito vincerà le elezioni. Il presidente ha iniziato un tour di un mese in tutto il paese da qui al 3 novembre, giorno del voto, per convincere gli elettori degli Stati in bilico che in questa tornata elettorale sono più del solito. Sentiamo il servizio da New York.
18: Manca un mese alle elezioni di medio termine e la mappa del Senato si sta allargando ben oltre gli stati tradizionalmente in bilico. I sondaggi mostrano una serie di partite elettorali molto aperte. Michigan, Iowa e Texas sono tutti entro pochi punti percentuali. Kansas e Nebraska diventati più competitivi del previsto. Anche a est, in Maine e New Hampshire, le sfide restano aperte. In North Carolina invece il democratico Roy Cooper è davanti al repubblicano Michael Watley. Trump sta rispondendo portando la campagna elettorale direttamente negli stati dove i repubblicani rischiano di perdere, ma anche in quelli dove la vittoria dei conservatori in realtà dovrebbe essere più scontata, tra cui l'Oklahoma. Il presidente ha iniziato un tour di un mese per sostenere i candidati del suo partito e sta cercando di trasformare il voto in un giudizio sui risultati della sua amministrazione, nonostante le medie di approvazione dicano che una vasta maggioranza di americani abbia una considerazione bassissima del suo operato. Il dato politico più interessante da sinistra arriva dal Midwest, perché i democratici stanno cercando di parlare agli elettori delle zone rurali con un messaggio populista centrato su prezzi, agricoltura, salari. In Iowa, ad esempio, Josh Turek si sta definendo apertamente un populista delle praterie e sta costruendo la sua campagna attorno al costo della vita. In ballo il controllo del Congresso. I Dem hanno bisogno di 4 seggi per ottenere la maggioranza in Senato e una manciata alla Camera per spezzare il potere quasi assoluto di Trump. Di questi 2 anni, da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
11: Oggi a Raw la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. L'appuntamento è alle 14.30 alla stazione di Raw. Sentiamo Roberto Maggioni.
19: Fino a pochi mesi fa quasi non se ne parlava. Oggi sono all'ordine del giorno, anche perché continuano a spuntarne di nuovi, soprattutto intorno a Milano. Secondo la mappatura più completa fatta dal Politecnico di Milano, a marzo 2026 erano 49 i data center attivi in Lombardia, quasi la metà di quelli presenti in Italia. Di questi, 33 si trovano nell'area metropolitana milanese, distribuiti in 32 comuni. La sola area milanese concentra una potenza di quasi 414 megawatt, il 68% del totale nazionale. Ma il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è quello delle richieste della rete elettrica. Al 31 luglio 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela. Una richiesta di allaccio non significa che il data center verrà costruito, si tratta in moltissimi casi di pura speculazione sui terreni. Intanto cresce la protesta dalla Chiarella, Peschiera Borromeo, da Magenta, da Abbiate Grasso, a Bollate, nel Rodense. Sono nati comitati che contestano i nuovi impianti e chiedono uno stop alla loro costruzione per valutare una migliore pianificazione temporale e territoriale. A settembre è nata anche una rete dei comitati Stop Data Center, con 22 realtà aderenti. Oggi questa protesta arriva a Rho, il corteo partirà alle 14.30 dalla stazione ferroviaria lato via Magenta.
11: Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
10: Popolare Network.
20: Mi senti?
21: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
20: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
21: No,
20: mi senti?
21: Niente. Ti vedo frizzato.
22: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
23: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
24: A 2 passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita. con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
0: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
24: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
0: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
24: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
1: E ora la rassegna stampa a cura di Carlo Riva.
2: Aven, ade, 2, 3, il titolo è...

0: l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Allora, per chi non avesse ancora guardato il calendario, oggi è il sabato 3 ottobre e sono qua a raccontarvi che cosa scrivono i quotidiani oggi. Facciamo una carrellata di titoli, innanzitutto cominciare dal Manifesto, che nella tradizionale fotocollo di apertura della prima pagina mette una foto di Pedro Sanchez, ieri battuto sui decreti vivienda, quelli sulla casa, fotocollo bucata dal titolo che fa il verso a spot televisivi dell'immobiliare italiana, cioè idealista. Passiamo al Corriere della Sera, manovra, che è la manovra economica del governo, sia l'extra deficit e poi il G7 di Catenaccio blocca le riserve di diesel greggio, mentre la Unione Europea cede le richieste di Trump. Repubblica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, mentre La Stampa ritorna sulle faccende economiche italiane, manovra la minaccia dello spread. Il Fatto Quotidiano, Graviano, boss mafioso, festeggia B, cioè inteso come Berlusconi, socio di mio nonno, ci sono le reazioni di tutta la famiglia di Berlusconi. L'Avvenire, risorse molto scarse, ritorniamo alla manovra economica del governo di 28 miliardi di scostamento, mentre sulla carta salmonata del quotidiano degli industriali italiani, cioè Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, 138,5%, e Giorgetti, che di mestiere fa il ministro dell'economia e della finanza, dice: quadro instabile, serve prudenza. Il Domani, ritorna alla politica italiana, Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, ho il doppio dei voti. E poi in aggiunta il titolo e prima pagina è Sanchez in bilico, vendetta della destra. Il Foglio non ha proprio un titolo di apertura, ma anche qua parla la manovra a due flessibilità, mentre il Giorno ripete manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi. Il Messaggero, oltre a mettere in prima pagina la foto della partita della nazionale italiana di calcio contro la Francia, cuore e coraggio, un'altra Italia, il titolo, anche qui parla della manovra economica, Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Passiamo ai giornali a destra. La Verità, il partito del Colle, tasse e dossier, grandi manovre all'ombra del piano Garofani, viene definito così, e nasce un nuovo partito appunto che sarebbe appoggiato, secondo il quotidiano di Maurizio Belpietro, dalla Chiesa e da Prodi, Franceschini e Casini, insomma. Mentre Libero se la prende con Silvia Ilaria Salis, le tragiche Salis, una perché Silvia Salis avrebbe stretto la mano alla Meloni e poi avrebbe fatto una smorfia di disgusto, Ilaria Salis invece viene attaccata perché esalta le proteste in Francia degli studenti. Il Giornale infine tracolla l'eurosinistra, da Parigi a Madrid, questo è il titolo un po' trionfalista del Giornale, speriamo che appunto come in questi casi, come nello sport, queste anticipazioni portino un po' sfiga a loro. E infine la carta rosata della Gazzetta dello Sport, questa è Italia sempre per i pari contro la Super Francia, titolo della Gazzetta. Ritorniamo da capo e torniamo al Manifesto, dicevamo. Il titolo è Idealista e il sommarione recita così. Il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda, cioè i decreti della casa. Forse la sua decisione più popolare contro l'ultimo governo progressista dell'Unione Europea. I catalani padronali dell'esule Puigdemont E infine ci si domanda il manifesto elezioni a fine novembre, la grande accampada, accampamento di Madrid, rilancia già oggi. E alle vicende spagnole il manifesto dedica pagina 2 e 3, Spagna si riapre la crisi, Sanchez sconfitto su due decreti casa, il titolo a pagina 2, mentre a proposito della campada, il titolo è ormai è una città e appunto e non ci stanno e restiamo qui. Ancora prima della bocciatura dei due decreti legge sulla casa fosse ufficiale, davanti all'edificio della Camera dei Deputati, la rabbia era già esplosa, le centinaia di persone radunate lì dalla mattina gridavano da ora, viva la lotta della classe operaia e non ce ne andiamo, rimaniamo. Si riferivano al gigantesco insediamento di tende e tendoni che da sabato scorso occupa la Puerta del Sol, piazza centrale della capitale spagnola. Centri sociali, ecologisti, Nazione, Extinction Rebellion, anticapitalisti, sinistra rivoluzionaria, studenti, anticapitalisti, il sindacato anarchico e poi ancora una trentina di sigle che non vuole cedere. Il commento di oggi al manifesto è firmato da Marco Bacetta, sotto l'occhiello Europa il titolo è «I movimenti sociali si fanno colpo politico, la casa e la scuola, beni irrinunciabili, condizioni di vita e di civiltà. La casa e la scuola, oggetto di speculazioni, di tagli e di involuzione ideologica, non è un caso che da Berlino a Madrid la questione degli alloggi sia al centro di furibondi conflitti». E poi continua a pagina 3, Bacetta, così in Spagna dallo sfratto di un'anziana signora nel centro della capitale prende le mosse un imponente movimento che contrappone i bisogni degli inquilini al ridisegno speculativo delle grandi città ad opera dei grandi fondi immobiliari dell'industria turistica. A Berlino invece i penosi sforzi per dimostrare un presunto spirito antisemita della Link, la coalizione di sinistra, per sbarrare la strada ad un possibile governo guidato dai Lieferalp, hanno in realtà un bersaglio ben più concreto, il piano di esproprio dei grandi gruppi immobiliari che hanno messo le mani sulla città, tenendo in pugno il mercato degli affitti e drogandolo. Così in Francia, continua il manifesto, la politica resta regolarmente attonita e inferocita di fronte alle esplosioni, del resto assai frequenti, della protesta popolare. Non fa eccezioni questa volta, trovandosi a fare i conti con una radicale, improvvisa e dilagante insorgenza di liceali in tutto il paese, nata ad un sistema scolastico lasciato marcire in tutte le sue componenti materiali e culturali, ma pronta a combinarsi con molti altri settori e fattori di disagio e conflitto. E poi conclude il manifesto, né a Madrid, né a Parigi, né a Berlino sono i partiti rappresentati nelle istituzioni ad aver inventato e alimentato movimenti nati da condizioni concrete di vita ritenute insopportabili. Ai partiti e alle istituzioni resta l'onere di trattare con delle realtà che non sono semplicemente latrici di una domanda, ma già un corpo politico con una sua, sia pure effimera, prospettiva e identità. Sulla prima pagina del manifesto si parla appunto Schlein che se la prende con Conte o il doppio dei vostri voti, e poi c'è la replica sulle armi, dice Conte, gli elettori con me, e poi varie notizie sulla prima pagina del manifesto, sulla crisi energetica, Trump che piega l'Europa, sbloccate le scorte, poi la manovra incerottata del Consiglio dei Ministri, Giorgetti tira il freno e chiede flessibilità, poi il conflitto in Iran, in arrivo navi da guerra statunitensi con 2000 marine e anche proteste in India, scarafaggi, sapete, gli studenti vengono definiti così, contro i ladri del voto. passiamo per Corriere della Sera, manovra sia l'extra deficit, questione che si prende le pagine 2 e 3 del quotidiano milanese, spese extra per 29 miliardi, Giorgetti che dice adesso prudenza, le raccomandazioni del ministro, e poi via libera allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Mentre non un euro in più, Meloni nel Consiglio dei Ministri cerca di convincere Crosetto, che non si è presentato, a un taglio di 8 miliardi, e poi ci sono le tensioni con la Lega al summit appunto dei ministri. C'era anche Tajani che chiede ai suoi se vogliono il voto a maggio o a settembre. Intanto lo spread sale a 132 e poi scende dopo i dati economici americani. Sempre riguardo alla manovra economica, a pagina 5 del Corriere parla di cantieri aperti dal fisco ai giovani. Per quanto riguarda l'occupazione giovanile, start tax del 5% sugli aumenti delle retribuzioni per i giovani fino a 35 anni, mentre per l'energia e la difesa 29 miliardi di spese in più nel biennio. Sull'IRPEF dal 43 al 33% per la fascia tra i 40 e i 50 mila euro, più un bonus casa al 65%, questa è la risposta del governo per i ceti medi. E poi per le pensioni servono 10 miliardi per la rivalutazione. E ora un po' di pubblicità.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16-17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
1: Dopo le notizie sulla manovra, su Corriere della Sera, ritorniamo alla prima pagina, dove Barbara Stefanelli, vice direttrice vicaria del quotidiano, firma un editoriale con l'occhiello Immagine Pietra, il titolo La memoria del dolore degli altri. Scrive Stefanelli, Adenauer in Sassonia, il Consiglio Comunale ha deciso che le vittime del nazismo non devono più essere calpestate, così prevede la mozione firmata da FD, i nazisti, e CDU, lungo una diagonale che già squassa la politica tedesca, più una lista civica locale. C'è scritto non calpestare le vittime, ma dovremmo leggere, scrive Stefanelli, non intralciare i cittadini. Il risultato è che sul marciapiedi non si poseranno più le Stolperstein, le pietre d'inciampo che abbiamo imparato a riconoscere anche in Italia, la memoria di quelle persone trascinate via da casa verso i lager, in grandissima parte con l'unica colpa di essere di origine ebraica, verrà riposizionata in un'area del cimitero, così che nessuno ci cammini sopra. Quella che viene presentata come una premura, un passo avanti nella sensibilità collettiva, è in realtà un passo di lato, o meglio, un pericoloso passo indietro. Le pietre d'inciampo, concepite dall'artista Gunther Denning, erano state progettate proprio per inciamparci e facevano parte di un'operazione anche per recuperare la memoria e anche per cercare di vedere e riconoscerli nel dolore degli altri. E poi Barbara Stefanelli mette a confronto due esperienze di fiction, una Nazar, il ormai famosissimo film realizzato da due cineasti israeliani sulle stragi in, a Gaza, e l'altro su Fauda, che è un altro film, cioè un'altra serie piuttosto famosa, questa volta che recupera tutta l'opera del 7 ottobre. Noi continuiamo però con il Corriere della Sera e andiamo a pagina 8, dove c'è energie e mercati, gasolio, l'Europa libera le sue riserve, il sì delle richieste degli Stati Uniti evoca il blocco dell'export, e poi c'è in questa cosa che riguarda l'energia, il Corriere riesce a mettere una frase di Trump di elogio alla Meloni, rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta, dice il presidente statunitense a proposito della presidente del Consiglio. Mentre sempre sul Corriere, che oggi ha anche le pagine incollate, si passa alla Spagna, governo battuto sulla casa, Sanchez valuta elezioni anticipate. C'è un poi un diciamo un ritratto di Sara Gandolfi a proposito del premier spagnolo, una parabola lunga 8 anni con successi, tonfi e risalite. Pedro, il sopravvissuto, prova di nuovo l'azzardo ed è per quello che punta alle elezioni anticipate. Mentre rispetto alla Francia, scuole e atenei chiusi in Francia, ma la protesta non si ferma. Il ministro, paghino le famiglie. Come sapete ormai la protesta in Francia sta passando anche dai licei alle università, e intanto poi i problemi in Francia riguardano anche un debito record e una crescita bloccata, con il bilancio impossibile, lo definisce il Corriere della Sera, del primo ministro Le Cornu. Sempre a proposito di politica internazionale, a pagina 10 del Corriere, il piano per spezzare l'Ucraina, c'è l'ordine di ignorare le regole, Zelensky che parla, Putin ha dato direttiva, il documento prevede di isolare città e centrali nucleari, mentre c'è un allarme di Kaya Kallas, il capo della diplomazia europea, che avverte che dovremmo prepararci a possibili attacchi da parte di Mosca. Putin vuole spaventarci. A proposito di elezioni, domani si rinnova anche il Parlamento in Lettonia, il paese baltico, al voto tra gli aiuti a Kiev e il peso dei russofoni. Secondo i sondaggi, in testa ci sarebbe un partito centrista, seguito al secondo e terzo posto, abbastanza ridosso, da due partiti che sono filorussi. Sempre il Corriere della Sera, si parla di Israele, a pagina 13, riammessi a voto i partiti arabi, il governo l'aveva esclusi, la Corte Suprema rovescia la decisione, mentre a pagina 16 si torna a parlare di politica italiana con Schlein che sfida Conte, sempre questa frase, uno non vale uno, abbiamo il doppio di voti dei 5 Stelle. Intanto Palazzo Chigi e Quirinale, ci sono i sospetti del capo dei 5 Stelle, il PD vorrebbe prendere tutto e quindi c'è tutto un braccio di ferro interno al coalizione o presunta coalizione. Intanto c'è Franceschini che vorrebbe prendere tutto e quindi c'è tutto un braccio di ferro interno al coalizione o presunta coalizione.

vedranno il duello in televisione. Bolsonaro Junior e Lula sono appaiati, domani il primo turno, ballottaggio probabile. E sul voto pesano anche le varie lotte tra le gang nelle favelas. Passiamo dal Corriere alla Repubblica, Schlein sfida Conte, anche qua dicevamo uno vale uno, mentre le pagine 2 o 3 sono dedicate appunto a questa disputa interna a Campolargo. Il PD ha il doppio dei voti dei 5 Stelle, dice la leader dei Democratici, e poi interviene Taruffi, che è il responsabile di organizzazione del PD, sul programma ormai l'intesa è sicura, primarie a inizio 2027. E continua Taruffi, la discussione sul federatore non è mai stata all'ordine del giorno, ci sono le condizioni per un accordo di coalizione per l'intera legislatura, e continua sempre il responsabile organizzativo del PD, senza le armi di Europa e Stati Uniti, oggi la cartina dell'Ucraina sarebbe diversa, ma serve uno slancio diplomatico. Intanto all'interno del PD strappo dei riformisti su regole alleanze, servono chiarimenti, ieri infatti si sono astenuti durante la riunione con la segretaria. Conte ribatte, i gazebo sono inevitabili, e poi aggiunge Ellis, cioè la Schlein, sia garante di Renzi. L'ex premier risponde alla segretaria, credo nell'uno vale uno e nei cittadini che chiedono meno armi e più scuole e sanità. Intanto Fratoianni e Bonelli si smarcano e dicono priorità patrimoniale a patrimoniale fisco, e anche qui De Luca sta alla Leopolda, che è in corso a Firenze, e il Kraken, viene definito così, lancia lo sceriffo, parliamo noi di sicurezza e non lasciamolo al centrodestra. Pagina 6, Spagna, Sanchez battuto sulle misure per la casa, ipotesi di voto anticipato, scandali e politica, l'ultima sfida di Pedro per restare alla Moncloa. E, c'è un intervento di Pablo Simón, un politologo spagnolo, che dice premier debole, adesso scelga in che modo preferisce perdere. Due le strade, elezioni a novembre, oppure arrivare a fine legislatura, ma dopo questa sconfitta governare sarà difficile. Due pagine, la pagina 8 e pagina 9, con molte fotocolor dedicate alla protesta in Francia, chiusi 400 licei e decine di presidi feriti. Gli studenti, andiamo avanti, nuovi incendi e scontri, i genitori saranno obbligati a risarcire i danni, fallito l'incontro con il ministro dell'istruzione, la mobilitazione continua. Nella sola Île-de-France, cioè Parigi, regione che comprende appunto Parigi, devastazioni per 7 milioni di euro, e, interviene il sociologo Robbie Mordell, il governo dovrà fare concessioni o le manifestazioni dilagheranno. E poi avverte il sociologo, nella polizia sta succedendo qualcosa, infatti è sempre più violenta, una parte degli agenti vota Rassemblement, cioè la destra, e forse si sente già al potere. Intanto Mélenchon, il leader di Insoumise, la sinistra, soffia sulla protesta, e viene definito nel titolo sull'articolo di Anaïs Ginori, la corrispondente di Repubblica da Parigi, viene definito il candidato del disordine che può regalare l'Eliseo alle Pen. A pagina 10 Repubblica si ritorna a parlare d'Italia, manovra che è la flessibilità, salgono spese deficit, e anche qua si parla del Consiglio dei Ministri di ieri, scintille con Crosetto, la lite sulla Cina tra Meloni e Urso, quel responsabile del Made in Italy. Molto più interessante invece altra puntata dell'inchiesta, diciamo sui mestieri in crisi, si parla di assistenti sociali.

e questa volta protagonista a pagina 12 di Repubblica è Marcella Capzucchiez, che lavora all'ASL di Bari. E ci occupiamo di disagio, ma siamo stanchi e pochi. Vedo tanti colleghi in burnout. Praticamente lo stipendio è 1.800 euro quando arriva a fine mese sul conto corrente di Marcella. L'organico di operatori impiegati nei 570 servizi pubblici per dipendenze sono quasi 6.000 e sono in netta sottorganico, mentre le carenze, appunto, dovrebbero essere assunti quasi 2.000 operatori in più nel sud. Interessante comunque questa inchiesta che ha toccato anche dei Repubblica, infermieri, operai, maestre, commesse di supermercati, poliziotti, autisti di autobus e vigili del fuoco. A proposito di internazionali, anche qua Israele è bocciata all'ultradestra, i partiti arabi vi ha messi al voto, mentre si parla della tragedia, anzi una cosa inverosimile, in un paese che si direbbe democratico e civile, quello che è avvenuto negli Stati Uniti, in particolare il Tennessee, e riguarda Christa Pike, mantenuta in vita con i respiratori ufficiali, sapete, è passata 2 volte per l'iniezione letale durante la sua esecuzione, e l'ONU che dice, e ora graziatela. Intanto interessante pagina 17, Andrea Romano che parla di uno scenario a Mosca. Il 7 ottobre Putin avrà 74 anni ma non ci sono eredi designati, l'ipotesi di affidare una futura successione a un comitato per evitare guerre interne. E appunto la partita dopo Putin è quella delle trame di potere per traghettare la Russia. Ci sarebbe la figura di Sergei Kirienko, che ha attraversato tutte le stagioni del regime. Il suo punto debole è l'ostilità nei servizi. E si parla anche delle elezioni in Brasile, a pagina 19, tra le gang brasiliane pronte a falsare le elezioni, le favelas fanno politica. Domani il Brasile sceglie tra Lula e Flavio Bolsonaro, Bolsonaro Junior, la criminalità in grado di decidere il voto e tifa per l'estrema destra, cioè per Bolsonaro. Passiamo alla stampa, manovra la minaccia dello spread, e il commento è di Gianluca Paolucci, firma economica appunto del quotidiano torinese. Il titolo è "Perché torna la febbre del debito". La parola spread era scomparsa nei titoli dei media almeno dalla fine del 2022, era perché oggi è tornata e potrebbe restarci per un po'. Un po' di storia: fino al 2011 la parola spread è inteso come differenziale di rendimento tra due strumenti analoghi, era confinata al mondo della finanza. E divenne di uso comune con la crisi del debito sovrano per indicare appunto la differenza di rendimento tra i titoli di Stato e quelli tedeschi, ovvero fra BTP e Bund. E ora è tornata a salire, ha superato i 100, poi ieri è sceso un po', ma fa paura al Ministro dell'Economia. Interessante sulla stampa, la fogliazione interna, a cominciare da pagina 2 e 3, appunto sulla manovra. In un mese lo scenario è cambiato, il governo teme il giudizio dei mercati, appunto a proposito dello spread, mentre interessante anche l'intervento di Franco Bernabè, ex economista, ex amministratore delegato dell'ENI e di Telecom. Tutto il denaro va nelle mani dei big tech, siamo già in emergenza democratica. Non c'è più tempo, i fascismi sono nati dalle crisi delle classi medie e appunto la democrazia si difende riducendo la disparità della ricchezza e del reddito, ma anche con la sovranità, dice Bernabè. I ricchi hanno mille modi per sfuggire alla tassazione, trasformando le proprie ricchezze. Appello da condividere. Intanto un'altra portaerei statunitense verso Hormuz, titolo a pagina 7 della stampa.
a proposito di quanto sta succedendo in Francia, tra gli studenti di Parigi e l'assalto delle scuole, basta prendersi in giro, scontri in Place de la Nation, 1747 fermati, dice in fiamme, feriti 40 presidi, con le app del governo il nostro futuro è deciso da un algoritmo, dicono disperati appunto i giovani. Il ministro della giustizia vuol far pagare i danni ai genitori dei ragazzi violenti. Intanto Mazzazar, lo storico, dice i populisti di destra e sinistra li aizzano, ma il macronismo economico ha fallito. Anche, si parla anche di Francia e di Spagna, sulla stampa, la crisi delle case affonda Sanchez, sta valutando le elezioni anticipate. Intanto in Brasile Lula e Bolsonaro alla guerra di religione, il Brasile al voto tra santi, bonus e scandali, titola pagina 13 La Stampa. Penso che però sia molto interessante a pagina 17 una notizia che riguarda un dossier che riguarda i medici, boom di dimissioni, 150% in più, turni massacranti, stipendi bassi. Il dato shock, per la prima volta gli addii volontari nella sanità pubblica hanno superato i pensionamenti, e questa è una notizia piuttosto preoccupante per tutti. Sul Fatto Quotidiano, praticamente anche la prima pagina del sfoglio è dedicato al boss Graviano, che ha detto che Bicio e Berlusconi era socio di mio nonno, investiti 20 miliardi, subito le smentite da parte della famiglia Berlusconi, che urla complotto e riscrive il diritto, titola il Fatto. E infatti c'è Marina Berlusconi, parla di stato di diritto violato, è un accanimento. E si parla poi di addio manovra elettorale, Meloni si conferma austera, mentre a pagina 5 il Fatto parla di Schlein che va all'attacco di Conte e dei giornaloni, secondo appunto la leader democratica, la stampa sarebbe contro di lei, e si toglie i sassolini, mentre il capo dei 5 Stelle ribatte, Conte il popolo, e vuole che egli faccia da garante a Renzi. A proposito invece della crisi in Europa, il Fatto, i liceali francesi contro il riarmo non si arrendono alla repressione, mentre Sanchez in Spagna va sotto, decide lui se anticipare le urne. Avvenire, risorse molto scarse a proposito del Consiglio dei Ministri. Credo che sia interessante leggerci una parte dell'editoriale firmato da Alessandro Rosina, il desiderio di stare bene, cosa ci dicono gli studenti francesi. Scrive Rosina, una protesta può nascere da aspetti concreti e una volta diventata nazionale essere attraversata da conflitti politici più ampi. Un malessere diffuso, resistente, rende possibile la rapidità della mobilitazione. I social network possono accelerarla, i partiti possono cercare di orientarla, il confronto con le forze dell'ordine può radicalizzarla, ma questo non cambia e non deve oscurare i motivi da cui parte. L'immobilitazione nasce da problemi molto concreti dell'esperienza scolastica, classi troppo numerose, insegnanti mancanti o non sostituiti, orari pesanti, edifici che necessitano di interventi, servizi insufficienti. Detto queste richieste, c'è però una domanda più profonda: poter star bene nei luoghi nei quali si trascorre una parte decisiva della propria vita con condizioni adeguate per apprendere e crescere. E credo che le parole di Rosina siano assolutamente condivisibili. Sole 24 ore, appunto, ritorna su Giorgetti, quadro instabile, poi mossa contro il caro energia, viene dal G7, mentre il Domani, dopo i titoli su Schlein che non incassa più attacca, su Sanchez in bilico, interessante il commento di Sandro Trento, che parla di ricerca Dio, investono solo grandi aziende,
anche se la spesa totale della ricerca cresce, anche quella universitaria, però sono le grandi aziende che spendono maggiormente, mentre la spesa delle piccole medie viene tagliata di oltre il 13%. Diciamo che il giorno manovra, taglia la difesa e poi mette in prima pagina il giorno come di consuetudine notizie di cronaca, ancora il giallo di Garlasco ed è esempio che interviene in TV, ne sono a prova, non possono processarmi, dice, mentre il Messaggero, dopo aver aperto sul Consiglio dei Ministri, dicevamo, parla della nazionale di calcio, c'è già la firma di Mancini e la verità invece se la prende con il partito del Colle, vediamo che cos'è, nasce più uno, alla guida c'è l'ex mister Fisco, cioè Ruffini, e l'ex capo della polizia e servizi segreti, Gabrielli, sponde in Vaticano, rapporti con Prodi, Franceschini e Casini, un unico obiettivo, sfrattare il centrodestra e prendere Palazzo Chigi, in un modo o nell'altro, titola un po' enfaticamente il foglio diretto da Maurizio Del Pietro, mentre dicevamo Libero che se la prende con Silvia e Ilaria Salis, su tutte e tre i quotidiani della destra ci sono le grida indignati della famiglia Berlusconi a proposito del caso Graviano, il Libero titola Ira di Marina per le accuse a Papa Silvio, e poi mentre il giornale dice un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il frango. Abbiamo ancora però tempo per ritornare a Repubblica per leggerci una parte dell'editoriale di uno dei commenti di Massimo Giannini, Nazza e il riscatto della realtà. E scrive il condirettore di Repubblica, possiamo solo immaginare il dolore che prova il popolo di Israele, quello della diaspora, la vigilia del terzo anniversario del terribile pogrom del 7 ottobre 2023. Niente può cancellare il ricordo di quei 1300 innocenti massacrati dai tagliagole di Hamas solo perché ebrei, mentre ballavano nei reparti, preparavano colazione in un kibbutz, giocavano in giardino, andavano a scuola, uomini sgozzati, donne stuprate, neonati bruciati nei forni di cucina, muri imbrattati di una preghiera svilita, inno della morte, e poi il trauma nel trauma, i 250 rapiti, carne da macello, nelle mani inseguitate di Yahya Sinwar, ma ora nei cinema spopola Nazza, molto più che un film. L'auto da fè di una nazione che, mentre si prepara a commemorare la sua immane tragedia, non può più ignorare un'altra, uguale e contraria. E continua poi Massimo Giannini, anzi potremmo dare la chiusura. Chi siamo noi occidentali adesso per dare lezioni di giustizia e di democrazia al resto del mondo? Noi che abbiamo il nostro decalogo di guerre giuste, noi che pratichiamo la pena di morte come i talebani a Kabul e i guardiani della rivoluzione a Teheran, o in Tennessee, aggiungo io, noi italiani poi guidati da una destra che per saldare i conti del fascismo si oppone a Roma al riconoscimento dello Stato di Palestina, e a Strasburgo la sospensione degli accordi di partenariato con Israele, mentre la sinistra si spacca su un disegno di legge perché non sa capire la differenza tra l'odio contro il popolo ebraico e la critica legittima al governo che lo comanda. Così, senza che nulla cambi, anche in Nazza passerà, insieme all'anniversario del 7 ottobre e alle elezioni del 27 ottobre.
ultima speranza di mandare a casa, insieme a Bibi, gli Smotrich Ben Gvir, ultramessianici convinti di fare della Terra Santa la nuova Sparta. E questo era Massimo Giannini su Repubblica, e con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. L'appuntamento è per domattina, più o meno stessa ora. A tutti, buon fine settimana.

0: sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Questa settimana mi sono imbattuto in uno studio sull'attitudine a procrastinare. Ne scrivevano i giornali, scrivevano di una ricerca realizzata da un gruppo di scienziati dell'Università di Tokyo che hanno studiato il comportamento di due macachi. Essendo io cintura nera del procrastinare, la cosa mi ha incuriosito, perché sì, lo confesso, procrastinare è sempre stata la mia attività principale. Mi hanno rilasciato anche lo specifico codice ATECO per la partita IVA. È sempre stato il mio basso continuo, il mio segno identitario, in fondo anche la mia damnatio. Questa trasmissione ne è peraltro un esempio perfetto, un'accumulazione disordinata di cose, ogni settimana roba da rigattieri, cose che poi alla fine restano lì fino alla compulsione del sabato mattina, fino al si salvi chi può dell'ultimo momento. Fosse un romanzo di Baricco, magari Oceano Mare, la battuta sarebbe: che cosa sta aspettando, madame? Sto aspettando che sia troppo tardi. Un ricciolo di letteratura, zeppo di titanismo, che è avvincente se resta letteratura, ma che diventa poco pratico se traslato poi su un piano di realtà. C'è un aneddoto che riguarda Victor Hugo. Si racconta che quando l'editore gli diede un termine di 6 mesi per finire Notre Dame de Paris, lui cominciò a rimandare, distratto da qualsiasi cosa pur di non scrivere. Per porre fine alla procrastinazione, alla fine si costrinse a un gesto estremo. Si fece chiudere a chiave in una stanza dal suo domestico dopo essersi fatto nascondere tutti i vestiti. Senza abiti non poteva uscire di casa né ricevere visite e si costrinse così a passare mesi a scrivere nudo, avvolto solo in uno scialle, riuscendo però a consegnare il romanzo in anticipo. Io non so se l'aneddoto sia vero, vatti a fidare degli scrittori. Però l'archetipo del procrastinare sta tutto nelle pagine della letteratura. Oblomov, Savasandir, l'eroe dell'immobilismo esistenziale intrappolato tra progetti grandiosi, idee brillanti e una totale incapacità di tradurle in azione. La sindrome di Oblomov è quella roba lì, la paralisi di chi rimanda ogni decisione a domani, consumandosi nei propri pensieri anziché nella vita reale. Volgarmente si direbbe pigrizia, o perlomeno quello è lo stigma che da sempre grava sul procrastinatore, e invece sta a vedere che forse no, perché qui torniamo ai macachi. Mamma, che azzardo pirotecnico! Dopo Baricco, Oblomov e Victor Hugo, adesso torniamo ai macachi. Bene, nell'esperimento condotto dall'Università di Tokyo, i macachi dovevano decidere se compiere un'azione. Con quell'azione sapevano di ricevere una ricompensa, ma quell'azione era associata a un fastidio, cioè gli sparavano un getto d'aria in faccia. Quello che è stato notato è che di fronte a un compito sgradevole o stressante, i neuroni frenavano l'azione. Nel macaco infastidito dall'aria in faccia si innestava un blocco motivazionale e così procrastinava. Sai come ti capisco, amico macaco? Che fastidio quell'aria in faccia! Viene proprio voglia di fare a meno della ricompensa. Ci hanno sempre dato dei pigri, amico macaco, e invece da oggi abbiamo un alibi meraviglioso. Lasciamelo dire, sono come te, je suis macaco. Diciamolo insieme, non siamo noi. E non è che ci dipingono così. È il freno neurale del cervello che ci fa essere così. Ora che abbiamo trovato un alibi meraviglioso, continueremo comunque a procrastinare, ma almeno sapremo perché. E come canta Paolo Conte, il resto è tutto da scimpanzé.

0: E allora alle 9:36 minuti, buongiorno a tutti quelli che sono un po' macachi dentro all'ascolto, che sono soprattutto maschi adulti, perché le donne non ce l'hanno mai avuto questo problema del procrastinare. Loro sono figure d'azione, noi maschi invece sì. Ma comunque avrei procrastinato a lungo con Paolo Conte, ma ci tocca necessariamente andare avanti. Benvenuti, bentornati, questo è il Demone del Tardi e vi devo confessare che quando sento il verbo procrastinare mi viene subito in mente il campo largo. Da quanto tempo il campo largo sta procrastinando sul programma? Da quando è che hanno annunciato l'esigenza del programma, l'apertura dei lavori sul programma, il confronto sul programma? Ci hanno messo meno gli imperatori della dinastia Ming a tirar sulla muraglia cinese che il campo largo a decidere una data in cui vedersi per parlare di programma. Il programma del campo largo è una specie di creatura mitologica ormai, come lo Yeti o come la pensione. Qualcuno crede che esista, qualcuno dice di averlo avvistato, ma non ci sono mai le prove. È come il filo dell'orizzonte, ogni volta che ti avvicini si allontana lui. E dire che tutti nel campo largo vogliono il programma, puntano al programma, lavorano per il programma, annunciano soprattutto il programma. Ma è come se dentro a quella parola salvifica, programma, risiedesse una maledizione arcana. Per capirci, giusto per non fare dell'inutile retorica, vi faccio ascoltare una brevissima, ma brevissima sintesi esemplificativa delle annunciazioni del programma degli ultimi mesi.
1: A settembre quello che io spero si faccia, ho chiesto ai miei alleati che si faccia, è un percorso partecipato, che stia in mezzo alle persone, che si nutra delle competenze della società civile, del terzo settore, del mondo produttivo.
2: Quindi
1: e del mondo sindacale.
2: Quindi si parte a settembre.
3: Sbrigatevi. Ecco, questo è per voi.
4: Sono d'accordo, sbrigamose perché proprio non
5: c'è un minuto da perdere e quindi oggi iniziamo a scrivere il programma, ma non lo scriviamo da soli.
6: Siamo tutti qui convinti che adesso dobbiamo concentrarci anzitutto sull'affinare un programma comune.
7: E allora si tratta insieme di definire come si fa.
5: E sarà il programma scritto con i cittadini, per i cittadini, scritto a loro stessi con la nostra partecipazione, è aperto a tutti.
3: Sbrigatevi!
8: Chi vincerà le primarie, se si faranno le primarie, non sarà lui a decidere o lei a decidere il programma.
9: Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie.
10: Faccio un invito a Conte e Schlein di non parlare più di primarie. La cosa che invece dobbiamo fare è l'avvio della costruzione del programma.
11: Noi abbiamo l'urgenza, la necessità di costruire una proposta.
12: E insieme alle altre forze della coalizione progressista costruiremo il programma dell'alternativa.
3: Sbrigatevi!
5: Non è questione di restare uniti, si tratta di scrivere un programma condiviso.
13: Che tempi prevede? Vediamo, sui tempi ha detto vediamo.
0: Che tempi prevede? Vediamo, ha detto, sui tempi ha detto vediamo. Andando avanti così finirà che del programma parleranno probabilmente dopo il voto. Sbrigatevi! La maledizione perifrastica del programma. Da quanti mesi sono? Ma più di mesi! Quanti anni sono che dicono dobbiamo vederci a fare il programma? E intanto a mettere un friccico nel cuore del dibattito ci ha pensato ancora lui, Goffredo Bettini, di nuovo lui. Nelle cantine di Via delle Botteghe Oscure ci deve essere un vecchio cigolante baule da cui nelle notti senza luna esce Goffredo Bettini, esce e dice la sua. È un fenomeno quello della debaulizzazione di Bettini, di cui i giornali dovrebbero occuparsi giusto nelle pagine dedicate al fantasy, e invece ricorrentemente tocca assistere a una giornata di dibattito politico che ruota attorno alle parole di Bettini, che non vedeva l'ora di impantanare Schlein, che peraltro era già impantanata di per sé. Schlein, che ieri però ha rotto gli indugi e ha detto a Conte che di voti ne ha più lei, che uno non vale uno e che rivendica la guida della coalizione. Conte ha subito risposto: lo stato delle cose lo deriviamo dai titoli di oggi. Schlein sfida Conte, Conte ribatte i Dem, Fratoianni e Bonelli si smarcano. Insomma, ancora una volta scusi chi ha fatto palo. E dire che il campo largo potrebbe contare su un grande alleato, un grandissimo alleato, che non è Renzi e non è Calenda, ma è la realtà. La realtà è la vera opposizione al governo Meloni. Una realtà che puoi anche combattere a colpi di bollo, ma alla fine ti si ripropone sempre come la peperonata. Sia fatta nel frattempo grazie a Leni, che per il governo non è più una compagnia petrolifera, ma una grande organizzazione benefica. Bastasse Leni, il gioco sarebbe fatto. Via Corrimpasso, fuori Urso, dentro Descalzi, e vai col governo Meleni, Salvini, Tajani. Ma in realtà la realtà è sempre la realtà, con la crescita allo zero virgola, i salari inumati, il potere d'acquisto in caduta verticale e l'inflazione che arriva come un'onda di piena. Ecco, se volete divertirvi, anche se divertirvi non è certo il verbo adatto, c'è online un simpatico calcolatore dell'Istat che vi dice quanto avete perso di potere d'acquisto da gennaio 2021 a oggi. Basta inserire lo stipendio di allora e quello di oggi e lui calcola. Io l'ho provato stamattina mentre ero sul 12. Risultato? Meno 18,3%, cioè un quinto dello stipendio andato da gennaio 2021 a oggi. Così, nella fulgida longevità del governo più longevo. E quindi hai voglia a tagliare bolli, a sterilizzare accise, a sbandierare la scontistica alla pompa. Tocca inventarsi qualcosa di meglio, che poi alla fine è sempre la stessa cosa. Tocca inventarsi il nemico immaginario. L'evocazione del nemico immaginario è un rito che si ripete con una meccanica precisa, sempre identica a se stessa, quasi una liturgia di tanto rumore per nulla. Si parte con il rullo di tamburi che accompagna l'ostensione del nemico immaginario, segue l'annuncio galvanizzante: spezzeremo le reni a questo o a quell'altro. Poi, quando si passa alla traduzione in decreto legge, allora tutto viene giù come un soufflé ridimensionato, depotenziato, anzi, come ha scritto Maurizio Assalto sull'Inchiesta, lardellato di deroghe ed esenzioni. Stavolta è toccato alla scuola sotto attacco della burchizzazione. Domenica 20 settembre la Meloni lancia lo slogan alla festa dei giovani del suo partito. Non esiste che in una classe italiana i bambini italiani siano la minoranza. Da cui tetto al numero di studenti stranieri per classe e divieto di burka e niqab. Applausi per Giorgia, viva l'Italia, non passa lo straniero. Quattro giorni dopo, 24 settembre, il Consiglio dei Ministri vara le misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027, che è già avviato da almeno due settimane, ma vabbè, non sta a guardare il capello. Nel testo, il riferimento al velo integrale svapora in un generico divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, praticamente un decreto Halloween in cui ti vietano di mettere la maschera di Freddy Krueger nell'ora di aritmetica. Resta però il tetto del 30%, che però esisteva già dal 2010, lo aveva introdotto la Gelmini. Resta sì, con la precisazione però che non si applica a tutti gli studenti stranieri, ma solo a quelli che non hanno un'adeguata conoscenza della nostra lingua, cioè, cifre di Valditara alla mano, meno di 1000, 0,5-0,6%, per non dire del burka, che statistiche alla mano sarebbe indossato da 600 ragazze su 60.000, anche qui l'1%, 600, come gli elettori che potrebbero rimanere a Salvini alla fine di questo anno scolastico. Cioè, stiamo parlando del nulla o quasi. È più o meno come vietare la pesca subacquea a Cervinia. Molto rumore per quasi nulla. Ma quello che conta naturalmente è il rumore. E come si diceva, quello del tanto rumore per nulla attorno al nemico del momento, più o meno immaginario, è un rito che si ripete sempre identico a se stesso e sempre con lo stesso pattern, che sia la cancellazione del bollo, il decreto anti-rave, il blocco navale o il decreto Caivano, l'inseguimento degli scafisti o l'attacco agli extra profitti delle banche. Attenzione però, attenzione, che questa volta in mezzo ai nemici immaginari si erano annidati dei nemici veri ed estremamente pericolosi. Genova, la polizia entra a scuola e strappa lo striscione dei bambini. Cazzo, uno striscione, e non un semplice striscione, c'era scritto qui: nessuno è straniero. Presto, dobbiamo intervenire. Quindi ecco arrivare l'agente A e l'agente B, due duri, due della vecchia scuola, specializzati in eversione infantile, due che sono stati addestrati nella giungla colombiana, dove i bambini cantano il coccodrillo come FARC. Certo, Vannacci ci avrebbe mandato direttamente i paracadutisti come voleva fare coi parcheggiatori a Cerignola. Ma la gente A e la gente B sono truppa d'élite, nomi in codice, identità segrete, A come Antonio, B come Bruno, che poi sono anche le password che usano per il PC a guidarli dalla sala operativa. La gente E è come Erode, promosso a maresciallo per aver bucato 600 palloni in 600 cortili in soli 4 mesi. Mi raccomando ragazzi, guardatevi le spalle, occhi all'angolo cieco, sotto i grembiuli potrebbero essere armati. Tranquillo capo, li abbiamo messi tutti contro la lavagna, stiamo facendo brillare le scatole dei pennarelli, poi li interroghiamo tutti. Nessuna indulgenza è questa gente che può far saltare Gardaland. E non fatevi incantare dalla statura, anche l'Isis ha cominciato da piccolo. Dovreste vacillare, ricordatevi che dietro a quei nani c'è il Woki. Oh cazzo, è vero, perché sullo striscione di quella scuola non c'era scritto qui nessuno è straniero, c'era scritto qui nessun asterisco è straniero asterisco. E allora è proprio lui il mandante, lui il maledetto Woki. Val di Tara ci aveva visto lungo e anche il capitano ci avevano visto lungo entrambi. Il Woki, maledetto sempre lui.
2: Quest bambin, quel ragazzo o quel studente.
14: Che senso ha scrivere bambin, ragazzo, studente?
2: Magari fra 100 anni si dirà bambin, ragazzo, studente.
15: Oggi si chiama la scuola di formazione politica della legge.
0: Scusate, era un commento sonoro che è venuto così. Val di Tara e Salvini. Val di Tara che è tornato sull'argomento ovviamente in questi giorni, bambini strumentalizzati costretti a striscione stile woke. Val di Tara che intanto chiedeva ai docenti di tornare ad assegnare i compiti sul diario cartaceo, perché lo si sa, se leggi il registro elettronico al contrario poi senti l'anticristo. Ma il ministro Val di Tara il meglio di sé l'ha dato sull'Alabama. Titolo: Val di Tara, temo la fuga dei bianchi e di finire come l'Alabama degli anni 50. Ok, fermi tutti, una cosa alla volta. Val di Tara teme la fuga dei bianchi, come se girandosi a destra ci fossero solo altoatesini inseguiti dai Masai e girandosi a sinistra solo ricchi ariani messi in fuga dai bengalesi di Deliveroo. In realtà Val di Tara non dice fuga dei bianchi, attenzione, dice un'altra cosa, dice white flight. Titolo: il ministro dell'istruzione del merito esprime una forte preoccupazione per il white flight. Bisogna dire che l'inglese è impeccabile, razzismo sì ma sartoriale, roba di gran classe, che però non ha imparato a Oxford ma su X, che di Oxford ha solo la consonante più importante, perché sta roba dei bianchi in fuga inseguite dall'uomo nero è una delle fantacazzate preferite da Elon Musk, una controstoria allucinata che Musk spara un giorno sì e l'altro pure nel ventilatore di X, che ha finito per diventare un mantra per tutti i suprematisti incappucciati del pianeta, gli stessi suprematisti che nell'Alabama degli anni 50 i neri li impiccavano, altro che fuga. Ma nell'Alabama immaginaria di Val di Tara evidentemente le cose succedono al contrario. Oh, invece, altra applicazione della dimensione immaginaria è quella che potremmo chiamare la tattica del giorno della marmotta. Che cos'è la tattica del giorno della marmotta? È quella in cui si ricomincia sempre da capo come se nulla fosse mai accaduto, come se si azzerasse sempre tutto ripartendo dal via, come se chi al governo non fosse mai stato al governo, ma vivesse nella felice allucinazione di un'eterna opposizione. Ecco un esempio mirabile della tattica del giorno della marmotta.
16: E io chiedo il mandato del popolo di Pontida per la prossima legge di bilancio, degli impegni certi che devono essere presenti nella legge di bilancio. Uno, il superamento definitivo dell'infame legge Fornero con quota 64.
0: Ora, questo era Salvini non 15 anni fa a Pontida, era Salvini 2 settimane fa a Pontida e cosa faceva? Chiedeva l'abolizione della legge Fornero. Farebbe già ridere così, ma devo dire che è quasi commovente che quel Salvini che chiede da 15 anni l'abolizione della Fornero è lo stesso Salvini che è stato al governo più di ogni altro in questi 15 anni e oggi torna ad arringare i leghisti con l'abolizione della Fornero come se al governo in questi 15 anni ci fosse stato qualcun altro e non invece lui, Salvini, che non ha fatto un cazzo per abolire la Fornero e dunque anche in questo caso è tutto fantasticamente immaginario.
17: Andare in pensione a 67 anni. Ma non ha vergogna quel politico che al governo pensa di mandare in pensione la gente a 67 anni?
18: Io sono non violento e pacifico, ma la signora Fornero, per quanto mi riguarda, potrebbe essere esiliata su un'isola deserta.
19: E qua lo dico, e se vinciamo le elezioni ci rivediamo qua e vedremo se avremo mantenuto la promessa o no, azzeramento della legge Fornero con l'obiettivo di arrivare a quota 41. Dopo 41 anni di fabbrica, di lavoro, di ospedale, di camion, di negozio, di azienda agricola, io penso che qualche anno di riposo dopo 41 anni di fabbrica mi sembra assolutamente giusto.
20: Azzerare la legge Fornero e avviare quota 41. L'impegno che mi prendo stasera a Capitello, poi ci rivediamo fra un anno e se ci avrete dato il voto avremo vinto le elezioni e non avremo fatto quello che ho detto stasera, siete titolati a spernacchiarmi.
0: Dunque da casa siete titolati a spernacchiarlo perché questo era il Salvini che negli ultimi 15 anni chiedeva l'abolizione della legge Fornero e che due settimane fa a Pontida è tornato a chiedere esattamente l'abolizione della legge Fornero. Però c'è immaginario e immaginario, mentre l'amico immaginario rappresenta un momento necessario e positivo nell'età evolutiva, al contrario, il nemico immaginario è il segno regressivo di un ritorno all'età evolutiva e rappresenta una delle espressioni più plastiche dell'infantilismo della politica, quello stadio in cui lo statista diventa content creator, i partiti di massa diventano bolle di follower e il discorso politico affronta la ghiacciante regressione integrale a TikTok. Gli esempi potrebbero essere infiniti e adesso facciamo un piccolo viaggio nel tragico mondo dell'infantilismo politico. Gli esempi potrebbero essere infiniti, dicevo, ne prendiamo uno a caso, giusto per partire. Il confronto sul bollo, ce ne sono stati tanti, da TAC in giù. Partiamo da qui, uno di quelli che si sono scagliati con il linguaggio del content creator contro l'annuncio dell'abolizione temporanea del bollo auto è stato il sindaco di Firenze Nardella. Che cosa ha fatto Nardella? Si è recato a una stazione di servizio a cavallo. Musica di Fantozzi e voilà.
21: Questi prezzi non ci resta che lui, altro che bollo.
0: Ecco, la musica di Fantozzi, l'accento è quello di Vitellozzo in Non ci resta che piangere. Nardella, a cavallo, alla stazione di servizio, risponde Meloni.
22: Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù!
0: Bollo ciao, tappa numero uno nel grande viaggio dell'infantilismo della politica. Ma prendiamone un altro.
23: Mannacci! Che fa il triathlon? Allora io lo sfido Gerard Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro generale. Gli fa il cucchiaio.
24: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida. Però lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintivo.
23: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica. La Leopolda non è per lui. ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
0: Poteva finire qua,
1: Renzi,
0: e invece no.
1: E il 4 ottobre non posso, e c'è la Leopolda, e l'antifascismo, e i gay, e vabbè. E allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre, ricordati, 3 miglia nautiche a nuoto, 3, e poi facciamo la maratona che dici tu, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre, e porta anche la Leopolda, e magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda. Facci sapere, Matteuccio, io sono sempre disponibile.
0: Allora, avete presente quei bimbi minchia dodicenni che fanno le battle su YouTube? Ecco, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ci mancherebbe, diciamo che si rileva una certa ispirazione. Vannacci, lo si sa, non è contento, Vannacci non è riuscito a fare della Calabria la sua Sassonia e ora ritenterà provando a fare del Molise il suo Palatinato, da Alternative Fur Catanzaro a Alternative Fur Campobasso. Renzi invece, per combattere Vannacci, sta provando a fare coppia con De Luca, titolo Il Kraken, lo sceriffo e quel sogno difficile di una corsa insieme. Il Kraken sarebbe Renzi, lo sceriffo invece è De Luca, come dire... meme e più meme. Più che una roba da Corriere della Sera, sembra una roba da Corriere dei Piccoli, tipo l'uomo topo e Cocco Bill, giocandele il canguro boxer, quelle robe lì. E lo sceriffo e il Kraken ieri erano entrambi alla Leopolda, dove Renzi ha fatto allestire una scenografia omerica con Nave di Ulisse sul palco e sfondo blu di Mare Egeo, una roba che da un momento all'altro ti aspetti di vedere spuntare dei lotofagi centristi accompagnati da Alberto Angela, First Reaction Shock, insomma la tipica grandeur paracula di Renzi, che si sente il Christopher Nolan della politica italiana. Magari domani fonderà Troia Viva, e immagino che l'evocazione dell'Odissea sia ancora un altro modo per rispondere a Vannacci, che aveva analizzato la figura di Ulisse presentandolo come il campione del patriarcato mediterraneo. Esatto, il patriarcato mediterraneo, uno di quei concetti bizzarri e di senso relativamente compiuto che tanto piacciono della retorica del generale. Non vuol dire niente il patriarcato mediterraneo, è tipo l'impanatura micenea o la pastorizia vulcaniana, non vuol dire niente ma piace evidentemente. Ecco, andrebbe chiesto magari a un esegeta come Tajani se Penelope avesse avuto la gonna lunga o la gonna corta, perché Omero sul tema purtroppo è omissivo e non chiarisce. Vien da dire corta, visti tutti i proci che le giravano intorno, vien da dire lunga, visto che alla fine giustamente ai proci non gliel'ha mai data, e quindi brava Penelope. Comunque ben altra donna e ben altra tempra è quella di Colei, da cui ripartiremo subito dopo il blocco pubblicitario, perché lì toccheremo veramente l'apice e lo zenith di questa pagina di infantilimento della politica italiana. Tra un attimo.
4: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti, con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
25: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande, il 9, 10 e 11 ottobre, si svolge la prima edizione

Vedi, non avessi procrastinato anche questa volta, sarei arrivato ai nastri di partenza con una scaletta pienamente strutturata, saprei esattamente che cosa ci sta e non ci sta in questa seconda parte, e invece come sempre ho procrastinato e quindi toccherà a breve improvvisare. Intanto rieccoci qua, 10.02, Radio Popolare, Il Demone del Tardi, comincia la seconda parte ed è ricominciata sulle note di Joyce Manor, di questo pezzo intitolato Well, Whatever It Was. Ma torniamo a noi, perché stavamo compiendo un viaggio più o meno allucinante nell'infantilismo della politica italiana, un viaggio in tre movimenti. Il primo, il confronto sul bollo tra Nardella e la Meloni, il confronto tra Renzi e Vannacci, e poi vi ho preannunciato, creando anche discrete aspettative, che avremmo toccato lo zenith con l'ultimo capitolo di questo viaggio. Dicevamo di una donna che ha una tempra superiore e non di poco a quella di Penelope, di cui stavamo parlando, e la tempra di colei che la Lega ha deciso di candidare a sindaco di Milano. Ogni

Ora, se volete, vi lascio 30 secondi per riflettere. 30 secondi in cui tornare sui momenti meravigliosi regalatici dal video spot con cui la Lega ha lanciato la candidatura di Silvia Sardone a sindaco di Milano. I ragazzacci, credo che ci fosse ancora viva la mia bisnonna l'ultima volta che ho sentito i ragazzacci. Questa roba è appunto il video di lancio della candidatura della Sardone ed è, come dire, la versione cartoonizzata dei video memizzati di Vannacci. Là c'era Vannacci in versione generale della Marvel, qui c'è la Sardone che pare Vannacci ma vestito da Winx, cosa che peraltro potrebbe piacere a Vannacci, il costumino da Winx, ma comunque. Là c'era Vannacci che pestava le donne, qui c'è la donna che pesta, per l'appunto, i ragazzacci. Ecco, mi piace ricordare che la Sardone, insieme alla Ceccardi, aveva già esplorato, e molto bene, il target dei dodicenni che scrollano TikTok con iniziative di pregio, di cui abbiamo parlato in passato, tipo Si scia senza sciaria o Si vela no velo, una per la collezione autunno-inverno, una per la collezione primavera-estate, ma qui, grazie a questo video, l'infantilismo della politica raggiunge, come dicevamo, nuove vette lisergiche e anche nuovi target ambiziosi, direi anni 5, massimo 6. Abbiamo le Winx al servizio della remigrazione, praticamente la versione fascioleghista dei PJ Masks, super pigiamini contro la sciaria con la Sardone che fa gufetta e magari Salvini in calzamaglia a fare gatto boy.

contro tutti i cattivi. Ecco, questo è il modello. Ve lo faccio risentire giusto per vedere qual è l'aderenza.

E lo so, io passerei ore a risentirlo. Dobbiamo chiuderlo sto capitolo sull'infantilismo della politica italiana? E allora lo chiudiamo così. Il 9 maggio del 1998 Kurt Vonnegut tenne un discorso di commiato agli studenti laureandi della Rice University di Houston. Parlò dell'importanza della comunità, del sapersi accontentare, dell'ambizione smisurata che la ricchezza alimenta. Poi parlò della politica e disse: «C'è un tragico difetto nella nostra preziosa Costituzione e non so cosa si possa fare per rimediare. Solo i matti vogliono fare i presidenti. Era così anche al liceo. Solo persone chiaramente disturbate correvano per fare i rappresentanti di classe. Il vero terrore, disse Vonnegut, è svegliarsi una mattina e scoprire che i tuoi compagni di liceo adesso stanno governando il paese. Ecco, e figuriamoci se i compagni sono quelli delle elementari».

E allora è stata una settimana, quella appena trascorsa, di grandi, grandissimi ritorni. È tornata per esempio Barbara D'Urso, è tornata Ballando con le Stelle, e con Barbara D'Urso a fare pandan è tornato anche Silvio Berlusconi, è tornato sì, ma in grandi, grandissimi ritorni. È tornata per esempio Barbara D'Urso, è tornata Ballando con le Stelle, e con Barbara D'Urso a fare pandan è tornato

0: Italia e di Mediaset non c'era però, attenzione, Tajani. Tajani che era stato inviato a Bruxelles in missione speciale proprio per il 90° compleanno di Silvio. Perché Tajani a Bruxelles ha regalato alla Metsola, la presidente del Parlamento europeo, una splendida t-shirt raffigurante Silvio in persona a braccia aperte come il Cristo di Rio de Janeiro e sotto la scritta "Mi consenta, farei qualunque cosa per avere quella maglietta". In settimana non c'è stato solamente il ricordo, ma c'è stata anche l'inaugurazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, ora aeroporto Silvio Berlusconi, aeroporto che gli è stato dedicato. Per l'occasione c'era anche tra gli altri Salvini a cui invece verrà dedicata una rosticceria a Lainate. Sul tema a Pandan, oggi su Repubblica, se non ricordo male, c'era una dichiarazione del boss Giuseppe Graviano che ha detto che Silvio faceva un tempo affari con suo nonno, e allora a questo punto gli si dovrà necessariamente intitolare un aeroporto pure a lui, l'aeroporto nonno di Giuseppe Graviano a Cefalù. Ma a proposito di grandi ritorni, non solamente Barbara D'Urso, non solamente Silvio Berlusconi, ma un altro grande classico che non sentivamo da un po'. Leggo da Il Fatto Quotidiano: il governo sta pensando alla castrazione chimica. Su spinta di Salvini nascerà un nuovo tavolo sulla castrazione. Allora, la castrazione chimica per Salvini e per la Lega è un grande classico, è un evergreen, è tipo quello che è stato Lisa dagli occhi blu per Mario Tessuto o i Vattussi per Edoardo Vianello. Se lo portano dietro e lo esibiscono per una vita perché è il loro pezzo forte. Ha una storia antichissima. La castrazione chimica risale addirittura ai tempi di Calderoli, della Lega di una volta, quella che adesso viene rimpianta, no? E che invece era esattamente, come dire, quello che è Vannacci oggi. Sentiamo com'è partita la castrazione chimica ai tempi di Calderoli.
1: Quando c'è violenza io ho sempre sostenuto la necessità della castrazione chimica.
2: La porta è sempre aperta, tornino giù nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con le scimmie.
3: Guardate che qui non solo rischiamo di fare il paradiso dei terroristi, è un tempo dove eravamo un popolo di santi, di eroi, di navigatori, ma diventeremo anche un popolo di ricchioni.
4: Fa discutere l'ennesima provocazione del leghista Roberto Calderoli che, aderendo allo sciopero della pasta proclamato oggi, non solo ha annunciato che mangerà maiale per far dispetto agli islamici che seguono il Ramadan, ma ha anche detto che metterà se stesso il suo maiale a disposizione per una passeggiata a Bologna, sul terreno dove il comune intende costruire una moschea, proprio come aveva fatto a Lodi. Il terreno, ha ricordato Calderoli, dopo la passeggiata del mio maiale fu considerato infetto e pertanto non più utilizzabile per la moschea. Infine Calderoli lancia la proposta di un vero e proprio maiale dei, con tanto di concorsi e mostre suine, per evitare la costruzione delle moschee.
0: Ecco, avete presente quando nel dibattito politico adesso si evoca la Lega di una volta, è la Golden Age della Lega di Bossi? Beh, era questa roba qua. La castrazione chimica nasce lì e poi diventa invece uno standard di Salvini, che la ripete e la rimette in campo come un disco rotto, esattamente come l'abolizione della Fornero da 20 anni a questa parte.
5: Che schifo, roba da matti, oh. Sto lavorando da stamattina qua sul piano casa, sul contributo ai genitori separati per poter pagare l'affitto dopo il divorzio o la separazione, e poi leggi ste schifezze di questo maiale, perché di questo stiamo parlando, con tutto rispetto per i maiali. Poverino, il maiale. Chiederò subito un intervento al Ministro della Giustizia, e la proposta della Lega sulla castrazione chimica non può più aspettare.
6: Chiederemo la calendarizzazione urgente della proposta di legge che la Lega presenta da anni per stupratori e pedofili, bianchi, neri, gialli, fucsia.
7: Può essere bianco, giallo, rosso, verde, nero.
5: Italiano, svizzero, ugandese, neozelandese, portoghese.
8: Minorenne, maggiorenne, italiano, straniero, bianco, giallo, nero, rosso, verde. Due marocchini. Minorenni, ubriachi e drogati, prima dell'espulsione, per quanto mi riguarda, da papà, per evitare che tu lo rifaccia, con la castrazione chimica ti faccio passare la voglia di farlo per il resto del mondo.
7: Alcuni paesi civili ed europei, Germania, Francia, Danimarca, Svezia, California, Florida.

0: cosa succede in questi paesi civili? È in vigore per legge la castrazione chimica.
1: Castrazione chimica.
2: Castrazione chimica.
3: Chiamatela castrazione chimica.
2: Castrazione chimica.
1: Castrazione chimica.
3: Castrazione chimica e non lo rifanno più.
1: Certi soggetti non dovrebbero più vedere la luce del sole.
4: Bianco, giallo, verde, rosso, fucsia, ma lui da papà. Da papà. Questa era Salvini nel corso del tempo sulla castrazione chimica, che come vi dicevo è tornata pure lei, insieme a Barbara D'Urso, insieme a Silvio Berlusconi, insieme anche a Vanna Marchi, perché è stata la settimana del ritorno di Vanna Marchi, che devo mettere da parte, mannaggia, sono costretto a mettere da parte perché non faccio in tempo. E oltre a Vanna Marchi è tornato pure Pete Hegseth. A un certo punto sembrava che Pete Hegseth fosse stato fatto fuori per manifesta incompetenza e incapacità, e invece alla fine Trump fa fuori solamente le donne, i maschi li tiene tutti, e quindi Pete Hegseth è tornato, ed è tornato con un discorso alle truppe davvero delirante, a metà tra il sermone evangelico, la televendita annucinata, tra la parodia del dottor Stranamore e l'ubriaco al bar che crede di essere l'angelo sterminatore. Andiamo a sentire un po' delle cose che Hegseth ha detto in questo discorso. È partito proprio che sembrava Vanna Marchi, perché si è scagliato contro i ciccioni, esattamente come faceva Vanna Marchi quando doveva vendere lo scioglipancia. Questo è Hegseth all'inizio del suo memorabile discorso.
5: We are no longer the woke department or the weak department.
4: Dice: non siamo più il dipartimento woke o il dipartimento debole, niente più ciccioni, trans, barbuti, strambi, mollaccioni radicali, solo guerrieri. Che se i criteri sono questi, Hegseth è fottuto, perché corrisponde almeno a tre di queste categorie, per non dire Trump e Vance. Insomma, senza ciccioni, radicali, strambi e barbuti, metà dell'amministrazione dovrebbe girare al largo dal Pentagono. Ma prosegue Hegseth per chiarire il concetto.
5: The ideological clowns are out, the patriotic cowboys are in, with testosterone testing on top.
4: Traduco: i clown ideologici sono fuori, i cowboy patriottici sono dentro, con test del testosterone in più. Detto da un alcolista con i tatuaggi delle crociate e i capelli impomatati come Fonzi, che ostenta un ethos maschilmente tossico e che sembra uscito direttamente dal manuale di Doug Wilson, che è il nazionalista cristiano che gli fa da consigliere spirituale. Ecco, tu lo ascolti e non riesci a decidere se sia più la prevalenza del cretino o più lo squilibrato interprete di una bizzarra forma di eugenetica nazista, perché il problema è sempre quello, che la realtà ormai è totalmente indistinguibile dalla parodia. Ancora Hegseth. Su mia direttiva, dice, sto istituendo l'ufficio per gli affari religiosi. Renderà conto direttamente al vertice, una linea diretta con il segretario, come ci dice il Salmo 33:12. Beata la nazione in cui Dio è il Signore. Ancora, poi va avanti, Hegseth: stiamo ponendo, dice, la salute spirituale allo stesso livello della salute fisica. Il nostro dipartimento, si potrebbe dire, sta indossando l'armatura completa di Dio, perché mentre combattiamo una guerra fisica, tutti sappiamo che la vera battaglia è spirituale. Dio è buono, il male non lo è, e il militare americano deve comprendere la differenza. Dice Hegseth tutto questo mentre Marco Rubio diceva: l'Iran è governato da fanatici religiosi pazzi che prendono decisioni politiche sulla base della pura teologia, cosa che farebbe molto ridere non fosse invece la dimostrazione di una guerra tra opposti fondamentalismi. Signore, dice ancora Hegseth, sentiamo cosa dice.
5: Send me to fight the redcoats, send me to fight the communists, send me to fight the Islamists, send me.
4: Signore, diceva Exet, eccomi qui, mandami. Mandami a combattere i lealisti britannici, mandami a combattere i comunisti, mandami a combattere gli islamici, mandami. Ok, Pete, c'è un posto perfetto in cui ti mandiamo volentieri. Credo che tu abbia capito. Commenta un grande scrittore come Don Winslow, che dice: la più grande minaccia che affronta il nostro paese è il nazionalismo cristiano. Questo è sempre stato il loro piano, è di questo che hanno veramente trattato gli ultimi 2 anni di licenziamenti al Pentagono. Commenta anche una grandissima scrittrice come Joyce Carol Oates, che di fronte allo spettacolo di Exet scrive: è ben noto che alti gerarchi nazisti, incluso Hitler, assumessero anfetamine e che droghe simili venivano somministrate alle truppe naziste. Quel tipo di intensità maniacale al servizio dell'odio e del male non è naturale per la maggior parte delle persone ed è difficile da mantenere nel tempo. Exet a un certo punto si è occupato anche dei media, accusandoli di tradimento della patria, ma dei media si era già occupato l'account ufficiale della Casa Bianca tempo prima, scrivendo così: per la feccia traditrice, ripeto, per la feccia traditrice, che si rifiuta di riportare con accuratezza la nostra operazione militare in Iran, abbiamo quantità di munizioni praticamente illimitate, molte di più di quante ne potremmo utilizzare in questa o qualsiasi altra guerra. Firmato Presidente Donald J. Trump. So che fa specie dirlo, ma questa è stata forse una delle dichiarazioni più lucide fatte da Trump nelle ultime settimane. A proposito di Trump e di decisioni militari, ecco un altro suo post. Su forte richiesta del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per scopi di sicurezza nazionale, ho acconsentito a convertire il magnifico Arco di Trionfo, pianificato fin dall'epoca della guerra civile molti anni fa, al circolo adiacente al ponte memoriale di Arlington, in un complesso militare di prim'ordine, per ospitare, immagazzinare e avere la rapida capacità di utilizzo di un gran numero di droni più cecchini sia sui tetti che nelle aree della piazza, e inoltre conservare grandi quantità di munizioni per cecchini. In magazzino non esisterà un impianto come questo, come sempre, in nessun posto al mondo. Su 59 città e capitali di primo livello, Washington DC è l'unica al mondo che non ha un Arco di Trionfo, ma adesso l'avrà, e di gran lunga il più grande di tutti. Grazie per l'attenzione a questa questione, Presidente Donald Trump. Cioè, quella fettecchia dell'Arco di Trionfo che voleva fare adesso diventa una specie di bunker contenente le armi più potenti del mondo. A proposito del presidente geometra, vi aggiorno sul fatto che là dove c'è la sala stampa nella Casa Bianca, che nel frattempo è stata parzialmente svuotata perché ha fatto fuori la CNN, ha fatto fuori Politico, e li sta facendo fuori un po' tutti, sembra che voglia farci una piscina. Non si sa ancora se è un'illazione che ha buttato lì o se è già un progetto definito, ma intanto, visto che ha silenziato una serie di televisioni, ha varato nel frattempo la Trump TV. Non so se ve ne siete accorti, ho fatto un test, ho provato a vedere in, non dico in prime time, ma quasi orario americano, quanti spettatori ci fossero, e in streaming, e quindi si possono contare. La prima volta erano 91, la seconda volta erano 128. Intanto, sempre a proposito della Casa Bianca, sta venendo fuori che la sala da ballo sarebbe stata finanziata da un oligarca russo, non lo stesso che aveva finanziato però la festa di nozze alle Bahamas di Don Junior, un altro. Trump nel frattempo scrive cose tendenzialmente a caso. Scrive, e soprattutto, come dire, scrive cose su di sé. L'indice di gradimento di Trump nel Partito Repubblicano, scrive, del 95%, un record. Al secondo posto Ronald Reagan con l'86%, grazie Presidente Donald Trump. Poi ha fatto il ranking dei presidenti di tutti i tempi. Primo, lui, e sotto la scritta il più grande. Secondi a pari merito Lincoln, Washington, Roosevelt, Jefferson e Jackson, con sotto la scritta great. Ultimi naturalmente Biden, Obama, Carter, eccetera eccetera eccetera. Ma visto che mancano pochi minuti prima di dimenticarmene, vorrei dedicare un spazio doveroso a un premio che assegnavamo sempre nella prima edizione del Demone del Tardi, che adesso è bene tornare ad assegnare perché racconti il momento. Mentre la popolarità di Trump precipita a livelli mai visti prima, come direbbe lui, e la corte dei suoi lacchè continua a distinguersi nella modalità fantoziana di sempre, ed è per questo che oggi voglio tornare ad assegnare quelli che avevamo denominato i Calboni Award, in questo caso 2026. Non partiva la sigla dei Calboni Award. Allora, al terzo posto, l'ambasciatore americano Mike Waltz, che ha detto: mi sto ancora pizzicando, ho appena avuto l'opportunità di sedermi accanto alla First Lady e al nostro grande segretario di Stato nell'aula dell'Assemblea Generale, di ascoltare il Presidente degli Stati Uniti, il leader del mondo libero sul palco globale, parlare di che partner e moglie First Lady straordinaria abbia. Questo Mike Waltz, l'ambasciatore all'ONU, il discorso di cui parla Waltz era quello che Trump ha fatto all'ONU, quel collage dei farneticanti post che aveva pubblicato su Truth nei giorni precedenti. Praticamente una puntata dei Simpson ambientata a Gotham City, in cui un tizio lucido come Johnny Depp, quando è poco lucido, cioè Trump, ha sputanato se stesso, l'ONU, il suo paese, 250 anni di storia, blaterando cose con i toni di Joe Pesci e la sintassi di Giovanni Trapattoni. Al secondo posto dei Calboni Award c'è sempre lui, il segretario al commercio Lutnick, che ha detto: ho il lavoro migliore del mondo perché posso sedermi e guardare Donald J. Trump mentre conclude gli accordi più straordinari che abbia mai visto in vita mia. Ma questa settimana, al vertice della classifica, probabilmente Calboni alla carriera, è il conduttore di Fox News che si chiama Jesse Waters, che ha detto così in diretta televisiva: se fossi un cittadino di un altro paese, considererei un onore essere conquistato dagli Stati Uniti d'America. Vincitore assoluto, non c'è partita. Allora, si diceva intanto anche che i collaboratori di Trump stessero brigando per dare il nome di Trump alla Ford Theater, che è il teatro in cui venne assassinato Abramo Lincoln. Dalla Casa Bianca hanno smentito, ma intanto, visto che abbiamo ancora un minuto e 25, possiamo tornare sulla visita di Xi Jinping, che Trump ha raccontato come una puntata di Masha e Orso, due amiconi pazzeschi, lui e Xi. E a Xi, dice Trump, è piaciuto tutto tantissimo. Tra le cose che gli sono piaciute tantissimo, l'eliporto che aveva appena fatto. Trump ha detto che il suo nuovo eliporto è naturalmente il più bello del mondo, deve averlo stabilito la rivista Tutto Eliporto, che ha fatto la classifica degli aeroporti più belli del mondo. Poi a Xi Jinping, dice Trump, è piaciuto il granito, perché dice lui è un esperto di pietre da costruzione, no? E allora gli è piaciuto il granito, gli è piaciuta la sala dei ritratti, dove gli ha fatto vedere che ha sostituito la foto di Biden con quella dell'autopen. Io penso che Xi Jinping sia tornato a casa dicendosi: Madonna, ma questo è un coglione di proporzioni assolute. Però Xi Jinping è una persona gentile, ha ricambiato regalandogli due panda, Ping Ping e Fu Shuang. Due panda che così ad occhio risultano poi il risultato più concreto che sia stato ottenuto in questa visita ufficiale. C'è preoccupazione perché, conoscendo Trump, se li potrebbe mangiare i due panda. C'è d'altra parte il presidente dei conigli giganti di Kim Jong-il, che si fece mandare i conigli giganti da un allevatore tedesco per aprire un grande allevamento di conigli giganti in Corea del Nord, e poi se li mangiò tutti quanti perché erano giganti. Oppure magari Trump li grazierà, i panda, come fa con i tacchini, il giorno del ringraziamento. Nel frattempo, a proposito di cibo, sta facendo campagna elettorale, è preoccupato per il Texas, è andato a fare campagna elettorale in Texas, dove potrebbe vincere il democratico James Talarico. E qual è l'argomento che ha usato? È stato questo: Talarico è vegano, si finge carnivoro, però poi va a vomitare dietro il barbecue. C'erano tante altre cose, eh? E alla fine ho tirato via un po' così perché era tardi, ma ci risentiamo la prossima settimana con il Demone del Tardi, la linea adesso dal GR. Grazie per esserci stati ancora una volta, buona giornata e a tra 7 giorni. Ciao!
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Io Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Un attacco russo nella notte ha colpito un importante ponte a Kiev, il ponte nord, solo due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, che è stato nuovamente colpito anche ieri sera. I due ponti collegano le due sponde della capitale ucraina, attraversata dal fiume Dnipro, e la loro chiusura al traffico ha creato lunghe file di auto che hanno bloccato la città. Gli attacchi ai ponti e ad altre infrastrutture sensibili sembrano essere collegati a un ordine impartito da Vladimir Putin a settembre per eliminare le restrizioni alla campagna aerea russa.
8: Seggi aperti in Lettonia per le elezioni per il rinnovo dei 100 seggi del Parlamento unicamerale. Le elezioni si svolgono in un clima di tensione per gli allarmi di possibili provocazioni o attacchi ibridi da parte della Russia. Secondo i sondaggi, Lista Unita, il partito dell'attuale primo ministro filo ucraino, dovrebbe ottenere la maggioranza dei voti, seguito dal movimento populista Potere Sovrano, attualmente assente dall'assemblea parlamentare, accusato di essere legato alla Russia. Almeno altri due partiti potrebbero entrare in Parlamento: il populista Latvia First in stile MAGA e i progressisti, un partito di sinistra che attira i più giovani.
7: L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il pilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i controlli dell'aereo, quanto affermato dalla procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Secondo i media statunitensi, il pilota sarebbe stato identificato come Amam al-Ammami, omanita di 29 anni, che era stato licenziato dal suo precedente lavoro presso la compagnia aerea nazionale dell'Oman lo scorso anno per le sue opinioni estremiste.
8: Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella, era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito tre persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Dall'inizio dell'anno sono oltre 50 i detenuti che si sono tolti la vita nei penitenziari italiani.
7: Un uomo appartenente all'area anarchica è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel suo telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare la circolazione ferroviaria agli istituti penitenziari. L'uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito.
8: In Siberia una donna è morta di peste e decine di persone sono state messe in quarantena. Secondo i media locali si tratterebbe di una tecnica di laboratorio di 28 anni che lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk, che potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non c'è stata nessuna dichiarazione immediata da parte del Ministero della Salute russo.
7: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 13.
6: Popolare Network.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No.
9: Mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: Cosa rivela un racconto più di un articolo? Persone non numeri, emozioni anziché flash, storie al posto di annunci. Sul nostro periodo distopico come mai è uscita la raccolta Il futuro alle spalle, ebook di 18 racconti prodotti da artedelnarrare.com. Il futuro alle spalle.
14: Bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Fino alle 11, come ogni sabato, vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda, attraverso più voci. Oggi parliamo di scuola e di integrazione. Il governo Meloni propone un tetto del 30% di alunni stranieri per classe dal prossimo anno scolastico, ma qual è la realtà sul campo? In Lombardia gli studenti con background migratorio sono 237.000 e a Milano quasi la metà delle scuole medie supera già quel limite. Ma è davvero un'emergenza? Che cosa succede davvero tra i banchi di scuola? Questa puntata si intitola Fuori classe, chi ha paura degli studenti stranieri?
15: Se davvero dovessimo vedere come un problema questo e pensare ad una remigrazione, sicuramente i nostri comprensivi da 5 diventerebbero forse 1 o 2. Avrei preferito che questo tema non fosse pensato con un decreto, perché non c'è emergenza, è la realtà delle scuole.
16: Non ne vedo l'urgenza, non ne vedo una facile praticabilità, perfino nella nostra scuola gli alunni che non parlano italiano né poco né meno ancora ora non raggiunge certamente il 30%, ma forse neanche il 20 e forse nemmeno il 15, e siamo una scuola a forte processo migratorio.
17: Dare equilibrio all'interno della classe significa consentire ai docenti e ai professori di dare a ciascuno quello di cui ha bisogno. La scuola, soprattutto in quartieri come questo, molto, molto difficili dal punto di vista sociale, sicuramente è un presidio di cultura, un presidio sociale importante, un punto di riferimento che da sola però non può fare nulla.
14: Per capire se si tratta davvero di un'emergenza, siamo andati dove queste aule si vivono ogni giorno, da Cinisello Balsamo al Parco Trotter di Via Padova fino al quartiere San Siro. Quando si evoca il tetto del 30%, si immagina spesso una scuola in affanno dove non si parla più italiano. La realtà però racconta un'altra storia. Partiamo da Cinisello Balsamo. Paola Spadoni è la dirigente dell'Istituto Comprensivo Buscaglia.
15: È uno dei 5 comprensivi di Cinisello Balsamo, sono quasi 1200 studenti. La percentuale di studenti con un background migratorio è sicuramente un dato che differenzia molto un comprensivo da una realtà della scuola superiore come quella da cui provenivo io. In questi 13 anni sicuramente è un trend in crescita, ma non lo vedrei in termini, diciamo, di emergenza, in termini allarmistici. È proprio un dato evidente di un territorio in cui c'è probabilmente a livello abitativo possibilità di inserirsi, di pagare probabilmente degli affitti relativamente contenuti. È cambiata proprio la composizione. Se vediamo, noi abbiamo 503 studenti che non hanno cittadinanza italiana e di questi 195, quindi quasi il 40%, sono egiziani. E poi quella successiva è la rumena, ma siamo al 13%. L'infanzia siamo al 42%. Sono 108 bambini su 257 che in questo momento non hanno la cittadinanza italiana, ma che non sono nati in Italia sono solo 31. Alla primaria, su 553 studenti, solo 91 di questi non sono nati in Italia. Invece alla scuola secondaria 67 non sono nati in Italia. Io lo ripeto sempre ai miei docenti perché nel tempo l'hanno sempre posto come problema, adesso degli ultimi anni devo dire un po' meno, dicendo voi non dovete vederlo più come un'emergenza, cioè la nostra scuola è questa qua, cioè il nostro territorio è questo qua.
14: Poi ci siamo spostati a San Siro, uno dei quartieri più multietnici di Milano. Qui Anna Maria Borando dirige l'Istituto Superiore Galilei Luxemburg.
18: Il quartiere presenta al suo interno più di 80 etnie diverse e la scuola è sicuramente lo specchio di questa realtà territoriale. Noi siamo circa 1.400 studenti, di cui il 40% di origine straniera. Buona parte nata in Italia e circa l'8%, attualmente l'8%, dalle ultime rilevazioni, è costituita da alunni stranieri neoarrivati o comunque con forti difficoltà linguistiche. Da un punto di vista pedagogico e didattico è condivisibile, però ritengo che l'impatto di questo limite che appunto il decreto legge ha evidenziato sia numericamente limitato, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Io ho avuto diverse scuole di Milano, sempre in zone periferiche, dove comunque c'era una concentrazione di stranieri molto alta, quasi quanto il quartiere di San Siro, e a memoria, anche se la percentuale toccava il 100%, ma erano bambini che comunque erano nati in Italia e che non avevano tanto difficoltà linguistiche, avevano difficoltà legate al background familiare, soprattutto a livello socio-economico, siano esse straniere che italiane.
14: E infine siamo andati all'interno del Parco Trotter con Francesco Muraro, preside dell'Istituto Comprensivo Cappelli.
16: Quando sono arrivato qua 9 anni fa c'era 70% di alunni che non avevano cittadinanza italiana, di cui un terzo era anche neoarrivato in Italia, i cosiddetti alunni che non parlano italiano. E adesso è un po' scesa la percentuale per un banalissimo ma non banale meccanismo della gentrificazione che sta spostando il tipo di popolazione da migrante con background migratorio a italiana che acquista soprattutto sul lato via Le Monza, quella che noi chiamiamo Berlino Ovest, rispetto a via Padova che noi chiamiamo Berlino Est, dove c'è ancora un forte influsso, no, dei flussi migratori. Le provenienze fortunatamente sono diversificate, qui abbiamo sicuramente una maggioranza di egiziani, ma un numero non molto inferiore di filippini, poi cinesi, poi da Bangladesh, poi dal Perù e via a scendere fino ad arrivare a 40-45 nazionalità. E questo è un bene, nel senso che da come si sviluppa il discorso pubblico sembra che quando si dice che nelle scuole ci sono troppi stranieri siano tutti musulmani, ma non è vero, in questa scuola in particolar modo non è vero. Poi gli italiani, che hanno entrambi i genitori italiani con cittadinanza italiana, sono il 37,5% sull'intero comprensivo, con ovviamente differenze a seconda di dove stanno gli edifici. C'è via Russo, che sta oltre il ponte, la ferrovia ha percentuali tra l'80 e il 90, qui tra il 50 e il 60 dentro il parco, però 50 e 60 sono sempre tanti, per carità. Questo non vuol dire che non sia una difficoltà quella che gestiamo, però le cose vanno viste sempre nella loro complessità, non si semplifica. Se il criterio è alunni che non parlano la lingua italiana in questa scuola, il calcolo è presto fatto. L'anno scorso abbiamo accolto 80 alunni neoarrivati in Italia su 1.175 circa che ne abbiamo. Ora, la condizione di non parlante o poco parlante italiano può durare, si dice, massimo 2 anni. E vuol dire che in 2 anni, se prendiamo, diciamo, 160 neoarrivati in 2 anni e li teniamo per 2 anni in condizione di neoarrivati dal punto di vista delle competenze linguistiche, 160 su 1200 non fa il 30%. Se è quello il criterio, nemmeno una scuola a fortissimo processo migratorio come la nostra ha il 30%. I livelli di competenza della lingua italiana sono i più vari. Abbiamo alunni cinesi che parlano italiano eccezionale, abbiamo italiani che, come dire, inciampano ancora nella lingua italiana, perché abbiamo anche famiglie italiane che hanno un contesto socioculturale economico di cosiddetto disagio, no? Dipende tantissimo dal contesto familiare, socio-economico e culturale da cui uno proviene l'apprendimento della lingua.
14: Questi numeri vanno a comporre il fenomeno della segregazione scolastica. Costanzo Ranci, docente di sociologia economica al Politecnico di Milano, ha dedicato al tema diversi studi, l'ultimo insieme ai ricercatori Andrea Parma e Marta Cordini.
19: l'idea iniziale era quella di capire qual era la composizione delle scuole milanesi, iniziare dalle scuole elementari e poi le scuole medie innanzitutto, per capire se c'erano delle distribuzioni diseguali della popolazione sia per quanto riguarda la presenza degli stranieri, ma anche per quanto riguarda le differenze di carattere socio-economico all'interno della popolazione. Le differenze erano notevoli. Noi sappiamo che l'ordinamento della scuola italiana prevede che ci sia una omogeneità nei curriculum, nei criteri di composizione delle classi, però detto questo la composizione in realtà era molto diversa. Abbiamo iniziato a studiare il tema, abbiamo cercato di capire anche gradualmente come mai accadeva che avessimo delle scuole, delle classi in cui per esempio non c'era nessuno straniero quasi e altre scuole o classi in cui invece la presenza arrivava già in un periodo in cui la presenza dei bambini stranieri era sotto il 20% ad avere una composizione in alcune classi che superava il doppio. E qui le due risposte possibili erano: una, dipende dal territorio, non dipende dalla scuola ma dipende dal territorio, i bambini vanno nella scuola più vicina e quindi ci siamo detti, beh, sarà in gran parte spiegato dalla distribuzione della popolazione nel territorio. Abbiamo capito subito che c'era un gap, la scuola in qualche modo radicalizzava le differenze e le disuguaglianze presenti nel territorio. Milano in realtà è una città che ha profonde disuguaglianze territoriali e spaziali, ma non è una città ricca e che ha diffusi ghetti urbani, per utilizzare un termine noto nella discussione su cosa accade nei territori delle grandi città. I ghetti urbani sono, se ci sono, sono di piccole dimensioni e abbastanza circoscritti, e quindi ci attendavamo che questi non si confluissero in una forte segregazione scolastica. In realtà invece il livello di segregazione scolastica a Milano nelle scuole era superiore a quella dei territori, e lì allora è nato il grande punto interrogativo: come mai? Come lo spieghiamo questo? Abbiamo iniziato a tracciare i percorsi degli studenti, dove vivono e dove vanno a scuola. I dati del comune erano veramente ricchissimi, è lì che abbiamo messo a fuoco quello che poi abbiamo chiamato, utilizzando un termine ripreso dalla letteratura americana, il white flight, cioè il volo dei bianchi. Oltre il 50% delle famiglie di bambini italiani in età scuola elementare o scuola media sceglievano una scuola che non era quella di prossimità, quindi accettavano anche uno spostamento nel territorio più lungo, più oneroso, più tempi, magari più fatica, magari un mezzo pubblico, pur di portare il loro bambino, il loro figlio in un'altra scuola. Gradualmente abbiamo iniziato a mettere a fuoco quella che poi abbiamo chiamato avoidance, cioè evitamento. Più che scegliere la scuola migliore, l'indirizzo principale era quella di evitare quella che appariva come problematica, soprattutto perché la composizione o sociale o etnica della scuola non sembrava la migliore di quelle che uno si potrebbe augurare per il proprio figlio. Una concentrazione nelle scuole di una forte popolazione scolastica svantaggiata che si cumula in alcune scuole, non tanto perché loro si accumulano lì o perché il territorio li accumula lì e poi li scarica nelle scuole, ma perché in territori più misti i bambini di classe media, soprattutto in gran parte italiani, in quasi tutti italiani, si spostano per evitare questo tipo di situazioni.
14: La dinamica del cosiddetto white flight, la fuga delle famiglie italiane, ma come si traduce concretamente nelle aule? Ce lo racconta ancora Francesco Muraro.
16: Noi lo notiamo in particolar modo nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media, perché nel tempo, parlando anche con i genitori, ho capito che alcune famiglie italiane o anche famiglie con background migratorio che hanno però un titolo di studio, ambizioni, investimento sullo studio più di altre, dicono sì, benissimo fare la primaria nel parco o in queste scuole inclusive, multicolore, interculturali, eccetera. Poi alle medie però si deve studiare, allora si va a una scuola più performativa. Io cerco sempre di spiegare che la nostra non è che non è performativa, perché gli insegnanti qua alle medie sono comunque insegnanti laureati che sanno la loro disciplina, forse fanno un po' meno verifiche draconiane, forse sono meno centrati sulla valutazione come strumento di selezione, per carità. Però è vero, noi facciamo uscire 8 quinte elementari all'anno, quindi diciamo 160 alunni, ne scriviamo alle medie 100, 110, 115, vuol dire che perdiamo 40, 50, 60 alunni all'anno. Poi è giusto che ci sia, come dire, un riequilibrio nella distribuzione, ma non tanto perché le scuole ghettizzate sono terribili, quantomeno non questa. Ci sono scuole dove invece il problema è un po' più serio, è un po' più grave da gestire, ma è proprio per questo la redistribuzione non è male che ci sia, ma deve essere fatta per esempio con gli strumenti tecnici. Io faccio un esempio concreto: noi siamo la sede del Polo Start 1, i 4 Poli Start del Comune di Milano hanno proprio questo ruolo. Laddove le scuole non hanno capienza, non possono prendere, hanno già complessità eccessive eccetera, il Polo Start, che ha sede qui nell'ufficio di fianco al mio, si occupa di redistribuire. È un progetto finanziato dal Comune di Milano in accordo con l'ufficio scolastico territoriale, e noi come Polo Start 1 siamo i coordinatori cittadini di questa progettualità, che funziona abbastanza bene e che potrebbe funzionare anche meglio e avrebbe esattamente quello scopo, senza che neanche ci sia una legge che ce lo impone.
14: C'è poi la narrazione secondo cui gli studenti italiani, trovandosi in minoranza, vedrebbero rallentato il proprio percorso di studi. È davvero così? Sentiamo Paola Spadoni.
15: Sono delle osservazioni che sicuramente sono calate in tutti questi anni, ma provenivano anche dai docenti. Quindi nel momento in cui anche i docenti forse hanno preso atto di un cambiamento strutturale, anche le famiglie, perché magari qualcuno lo usava come argomento, insomma, si lamentava, insomma, ci sono tanti stranieri e quindi non riesco ad andare avanti col programma, no? Il rischio è che se c'è questo allarme da parte delle famiglie si cerca un altrove, no? Che però per il primo ciclo è di fatto una scuola privata che è molto più omogenea, però magari non tutte le famiglie con cittadinanza italiana possono permettersi una scuola privata alle medie o alla primaria. Però diciamo che qui come zona, cioè ti sposti dove? A Sesto, uguale, ti sposti dove? Alla Bicocca, è uguale, quindi cioè, o vai verso in Brianza, difficilmente una famiglia che ha qua i figli decide di trasferire i bambini alla primaria.
14: Sentiamo che cosa ne pensa Francesco Muraro.
16: Il danno agli studenti italiani. Allora, i risultati Invalsi degli studenti italiani, secondo Invalsi del nostro istituto, sono standard, non vuol dire che sono eccellenti, però sono standard. E racconto spesso in questi giorni di un episodio del tutto personale: a una festa di una mamma del Trotter con questi ragazzini di 19 anni, ex nostri alunni, tutti quanti iscritti all'università, tutti italiani, con genitori italiani di classe media, ma che hanno frequentato questa scuola, sono tutti iscritti a medicina, fisica, architettura, ingegneria. Cosa vuol dire? Che hanno avuto un percorso travagliato perché hanno fatto una scuola qui che li ha ritardati? No, che sono svegli, che magari hanno avuto un paio di argomenti di matematica o di grammatica in meno svolti qui, può essere, questo non si può negare, ma che hanno recuperato tranquillamente al liceo. Perché? Perché hanno imparato ad imparare. Non è vero quindi che vengono penalizzati. È un ragionamento che io non accetto facilmente.
14: Succede la stessa cosa a San Siro? Sentiamo di nuovo Anna Maria Morando.
18: Si tratta di una realtà che ho percepito molto bene durante gli anni in cui sono stata reggente in diversi istituti comprensivi. Si tratta di una percezione che è in realtà uno stereotipo, in quanto in realtà di questo tipo, in scuole di questo tipo, dove effettivamente a volte la percentuale degli stranieri raggiunge il 100%, o è in alcune classi proprio il 100%, buona parte però di questi bambini, cioè quasi tutti in realtà, è nata in Italia. Quindi ha frequentato la scuola dell'infanzia, conosce l'italiano, per cui ci sono esattamente le stesse difficoltà, le stesse dinamiche che troviamo in una qualsiasi classe di un qualsiasi istituto. Queste scuole sono proprio una fucina di iniziative, di attività, sono anche molto belle esteticamente, perché su queste scuole il Comune di Milano ha investito in termini proprio di contrasto a questo fenomeno della fuga dei bianchi, della fuga degli autoctoni da queste scuole considerate come scuole appunto di serie B. Fuga non solo degli italiani ma anche degli stranieri. Penso agli stranieri che hanno un livello economico sociale più alto, che hanno una piccola impresa, che hanno un negozio, che sono degli imprenditori. Ecco, affermavano: io non iscrivo mio figlio da voi nonostante magari l'offerta formativa allettante, perché ci sono troppi stranieri. quindi si tengono alla larga da realtà di questo tipo che diventano nella mente di tutti e poi di fatto nella realtà delle scuole ghetto, dove, ripeto, in realtà lo straniero è nato in Italia, parla l'italiano, anche se la percentuale è alta, ma il problema linguistico che determina un rallentamento del programma non c'è.
14: Ma come si legge questo meccanismo con gli occhi della sociologia? Sentiamo ancora Costanzo Ranci.
19: Qui entriamo in un campo di ipotesi molto complicato, molto complesso. La nostra percezione, attraverso gli studi che abbiamo fatto, è che soprattutto il problema è legato al fatto che c'è una forte tendenza, una forte aspirazione nei genitori e dei bambini di questa città a cercare di offrire al proprio figlio, alla propria figlia, l'ambiente educativo migliore, e questo porta spesso a considerare la composizione della scuola come un aspetto importante. Magari non c'è un orientamento pregiudizialmente ostile nei confronti degli stranieri, ma più che altro è che la somma di queste scelte, che prese individualmente possono apparire anche giustificabili in alcuni versi, no? L'insieme provoca invece un fenomeno collettivo che non è affatto desiderabile.
16: Nelle zone più ricche, più prestigiose della città, lì non ci sono tantissimi bambini, perché sono zone che si sono spopolate dal punto di vista della residenza, però quelli che ci sono in gran parte optano per scuole private, quindi escono dal sistema pubblico addirittura. E questo è un ulteriore fenomeno che, diciamo così, interroga il ruolo della scuola pubblica in una città come Milano. E poi ovviamente l'opposto lo verifichiamo nel quartiere di San Siro, ma anche le scuole nel quartiere Corvetto, quelle a Pontelambro, quelle a Gratosoglio, quelle verso la zona di Giambellino, cioè scuole collocate spesso in quartieri che o per forte concentrazione di stranieri o per forte concentrazione di edilizia sociale spesso vedono una maggiore concentrazione di bambini che vengono da background familiari più svantaggiati. Però non è la concentrazione tanto di questi bambini in quelle zone a creare problema, perché le concentrazioni sono sempre relative. Quello che accade è che gli altri bambini che magari vivono nello stesso quartiere se ne vanno dalla scuola di lì, la lasciano, l'abbandonano, si spostano altrove, soprattutto per evitare proprio, diciamo qui, tra virgolette, la contaminazione. E tutte le scuole che operano in questi contesti, anche nei contesti, diciamo, dove c'è una forte concentrazione di popolazione straniera, oggi hanno davanti più o meno la stessa sfida: attrarre gli italiani, trattenere la popolazione italiana locale, offrendo una qualità scolastica e facendo della loro eterogeneità, dell'intercultura, anche una bandiera da sventolare nel dichiarare che questa è portatrice di qualità educativa e non soltanto di problematicità.
14: Dimostrare sul campo che la multiculturalità è un valore e non un limite. Sentiamo Anna Maria Borando e Paola Spadoni.
18: La sfida è quella di portare avanti una progettualità di qualità, quindi non abbassare mai il livello, perché scuole come questa, in quartieri come questi, difficili, complessi, variegati, multiculturali, sicuramente sono anche un presidio sociale e quindi rappresentano un presidio sociale da in qualche modo alimentare con una pratica quotidiana di iniziative, attività, contatti con le aziende, contatti con la realtà del territorio, per creare delle occasioni, per creare delle opportunità.
15: L'altra cosa su cui sicuramente bisogna lavorare come scuole, secondo me, del territorio, lo stiamo facendo, lo sta facendo anche l'ente locale, è far funzionare bene le scuole che ci sono, renderle attrattive, cioè evitare che ci sia una segregazione anche dettata dal fatto che la scuola non funziona, cioè c'è un degrado magari degli ambienti, e sicuramente tutti i finanziamenti che sono arrivati in questi anni ci hanno dato questa opportunità, hanno dato alle scuole effettivamente un po' di respiro, no? Hanno permesso di acquistare strumentazioni tecnologiche, di rinnovare degli ambienti. Ad esempio, alla scuola secondaria da qualche anno offriamo questi pomeriggi, quindi lo sport, fare i compiti, cioè fatto extra, no? E devo dire che da quando come scuola secondaria facciamo questa proposta sono incrementate di tanto le iscrizioni per la nostra scuola, ma di provenienze miste, tanti anche studenti di cittadinanza italiana, no? Che quindi si sono spostati probabilmente per questo. Bisogna avere i fondi, avere un po' di energia, un po' di creatività anche amministrativa.
14: E questo non significa che amministrare delle scuole simili sia facile. Ma al di là dei numeri, queste scuole trasmettono un valore educativo forse più profondo. Sentiamo Francesco Muraro.
16: Cioè, tutto felice, tutto colori e tutto kebab, involtini primavera. No, non è tutto felice. Si somma la migrazione, il problema appunto della povertà educativa, famiglie in difficoltà, anche se volete la marginalità, se si vuole la marginalità dura, però esiste, qualcuno si deve pure occupare. Poi se non hai paura che tuo figlio o tua figlia condivida la stessa classe con il figlio di un fruttivendolo del Bangladesh, bene, quando passerai di fronte a casa sua, al suo negozio, avrai la capacità di vedere una persona che non è un alieno. Ecco, queste robe qua secondo me sono valori.
14: Io vi do appuntamento alla prossima puntata di M7, grazie per l'ascolto, un saluto da Chiara Manetti.
20: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
21: Io la svilupperò in una Popolaroid.
20: E io vi chiederò com'è andata.
21: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
20: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 11 di sabato 3 ottobre, questo è Terzo Tempo, io sono Martina Stefanoni. In questa puntata andremo in Brasile alla vigilia del voto di domani per una storia tanto particolare quanto emblematica che ha a che fare con la religione. Poi andremo in Sudafrica per raccontare un conflitto che si sta consumando tra le miniere illegali del paese e infine a Bruxelles con la storia della friggitoria più famosa della capitale di patatine fritte. Prima però partiamo da qui.
1: Così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
2: Cosa vuol dire NASA?
3: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
0: Quello che state sentendo è il trailer di NASA, il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr.
4: Chi fa?
0: NASA è arrivato nelle sale cinematografiche questa settimana. Immagino che tanti di voi siano andati a vederlo. Se non l'avete fatto, vi consiglio di farlo. Il documentario, per farla breve, descrive il sistema automatizzato con cui negli ultimi 3 anni l'esercito israeliano ha ucciso decine di migliaia di civili palestinesi nella striscia di Gaza. I due registi hanno intervistato 24 tra soldati e membri dell'intelligence israeliana, raccontano in forma anonima la normalizzazione dei massacri che Israele ha compiuto nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre.
5: Che?
0: La cosa che io personalmente ho trovato impressionante non è tanto quello che dicono, perché sono cose che per lo più sapevamo già, anche perché lo stesso Yuval Abraham ne scrive da 3 anni sul magazine +972, ma più che altro mi ha colpito il modo in cui lo dicono.
6: Ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
0: Le parole scelte, la freddezza con cui raccontano quello che altro non può essere che definito genocidio, la profonda disumanizzazione dei palestinesi e allo stesso tempo la normalizzazione del massacro, della distruzione. Ed è questa un po' la stessa sensazione che ho avuto aprendo Google Maps, scrivendo Gaza nella barra di ricerca e osservando le immagini satellitari che l'app mi mostrava. È una cosa nuova, perché fino a questa settimana le immagini erano aggiornate al 2023. Invece con l'ultimo aggiornamento si può vedere con chiarezza ciò che quei soldati intervistati in NASA hanno fatto. Le immagini mostrano enormi accampamenti di tende che costeggiano gran parte del litorale, spesso a pochi metri dal mare. Il porto principale di Gaza, un tempo molto trafficato, ora è gravemente danneggiato, privo di pescherecci e circondato da alloggi di fortuna. E ogni spazio aperto disponibile a Gaza City è occupato da tende, baracche, capanne. Città come Gaza City, Jabalia, Rafah, Beit Lahia semplicemente non ci sono più, sono cumuli di macerie. E non è che non lo sapessimo anche questo, i video e le foto da dentro la striscia le abbiamo visti e i Gazawi ce lo stanno dicendo da 3 anni, ma c'è qualcosa di dissonante nel vederlo in un'app che di solito utilizziamo per organizzare viaggi o per muoverci in città o per esplorare posti del mondo lontani, guardarli dall'alto per curiosità. Vedere in quello stesso modo la distruzione di un intero territorio e vedere il genocidio, di fatto, è abbastanza impressionante e soprattutto, esattamente come quello che raccontano i soldati intervistati in NASA, è impressionante come una cosa così mostruosa, così disumana, possa essere normalizzata e in fin dei conti accettata. NASA e le immagini di Google Maps sono due esempi di come sia facile abituarsi all'orrore e di come sia pericolosa la banalità del male.
7: Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza?
0: Questo è Gaza, un jour de paix di PNL.

0: Ci spostiamo adesso, andiamo in Brasile. Domani si vota per il primo turno delle presidenziali e la lotta tra il presidente uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Flavio Bolsonaro è serratissima. Ne parlavamo anche ieri a Esteri, ma quella che vorrei raccontarvi oggi è una storia piccola apparentemente, ma che racconta tanto del paese e di questa campagna elettorale. Infatti nell'ultima settimana la protagonista della campagna è stata la Nostra Signora Aparecida, la Madonna patrona del paese. Ne hanno parlato il presidente uscente Luiz Inácio da Silva, il suo principale sfidante per l'appunto Flavio Bolsonaro, ma anche la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile e la Corte Suprema. Ce la racconta da Rio de Janeiro il nostro collaboratore Luigi Spera.
1: Questa è una storia molto interessante. Innanzitutto va detto che il 99% dei brasiliani si dichiara credente. Nel corso degli ultimi anni la crescita esponenziale della presenza di organizzazioni religiose evangeliche, soprattutto i neopentecostali, cui appartiene tra l'altro il candidato Flavio Bolsonaro, ha portato a una specie di guerra santa, diciamo così, tra i cattolici, che sono sempre stati la maggioranza della popolazione, e le chiese evangeliche, appunto, che sono in netta crescita. Cosa è successo? Nelle ultime settimane è venuta fuori una notizia che un deputato del Partito Liberale, quindi dello stesso partito di Bolsonaro, avrebbe presentato una legge per chiedere che venisse cancellata il titolo di santa patrona del Brasile a Nostra Signora Aparecida, che è una Madonna oggetto di grande fervore religioso, soprattutto cattolico. Questo è avvenuto più o meno nelle stesse ore in cui Flavio Bolsonaro diceva che, come una delle sue prime misure come presidente in caso eletto, avrebbe dichiarato il Brasile come una nazione cristiana. Per cui questo mix ha creato un po' di maretta, soprattutto nella religione cattolica, che ha portato i vescovi a scendere in campo e a dichiarare la gravità di questa azione. Poi ovviamente il processo politico è stato giudizializzato, cioè tutto è arrivato alla Corte Suprema ancora una volta, che ha detto che questi i post e tutta questa notizia non esisteva, non era vera, era fake news, ma in realtà il dibattito resta aperto. E in ogni caso una legge depositata per chiedere che Nossa Signora Aparecida perda il titolo di Santa Patrona del Brasile era stato già presentato molti anni fa, non è andato avanti in Parlamento, ma la proposta c'è stata.
0: Beh, questa storia è abbastanza emblematica appunto di quanto la religione
1: depositata per chiedere che Nossa Signora Aparecida perda il titolo di Santa Patrona del Brasile era stato già presentato molti anni fa, non è andato avanti in Parlamento, ma la proposta c'è stata.
0: Beh,

religioni afro-brasiliane, o appunto utilizzano per esempio adesivi sulle macchine con la scritta Gesù, Gesù salva. Quindi, come dire, c'è un'esternazione sistematica da parte delle persone della propria religione, della propria religiosità. Quindi i temi religiosi hanno sempre fatto parte della campagna elettorale e sono sempre stati dibattuti. Di fatto però ci troviamo sempre in un campo conservatore, quindi anche i temi dell'eutanasia, dell'aborto sono assolutamente impresentabili in Brasile proprio per questa resistenza, diciamo così, e per questa grande religiosità da parte della popolazione.

0: Ora, come vi anticipavo, andiamo in Sudafrica. Andiamo in Sudafrica perché in queste settimane, intorno alle miniere illegali, si sta combattendo una guerra invisibile. È quella tra le gang rivali della criminalità organizzata legata proprio alle miniere. Sentiamo Tommaso Minotti.
1: 18 morti e 14 feriti è il bilancio dell'ultimo episodio, avvenuto nello scorso fine settimana, di uno scontro a bassa intensità che sta coinvolgendo diverse province del Sudafrica. Si tratta di un conflitto tra organizzazioni criminali che controllano un'attività tanto remunerativa quanto pericolosa, le miniere illegali. Il Sudafrica è stato per anni un paese a forte trazione mineraria. Con il passare del tempo, tuttavia, le risorse sono venute meno e le aziende sono scomparse. In un contesto di sostanziale abbandono si sono inseriti lavoratori disoccupati, spesso immigrati illegali provenienti dai paesi limitrofi, chiamati Zama Zama, una definizione in lingua Zulu che si traduce come coloro che tentano la sorte. Nel corso degli ultimi anni i gruppi criminali li hanno arruolati come soldati semplici e si contendono il controllo del territorio in maniera violenta. Ne parliamo con Graham Kutzer, giornalista investigativo e autore di Zama Zama, Inside the Illicit Mining Underworld.
2: It has become a really big problem in South Africa. It's grown and where it started.
3: È diventato un problema davvero grande in Sudafrica ed è in crescita. All'inizio erano piccoli gruppi di persone senza lavoro che andavano sottoterra per cercare di guadagnarsi da vivere. Non era una cosa così diffusa. Negli ultimi anni, si può anche dire nell'ultimo decennio, i gruppi criminali hanno preso il controllo di queste miniere abbandonate dove sono attivi Zama Zama e stanno sfruttando queste persone disperate. Quindi adesso gli Zama stanno lavorando per persone pericolose e molto ben organizzate. Questo è diventato un problema perché ha comportato molta violenza e ancor più criminalità tra i minatori illegali in Sudafrica.
2: And a lot more criminality within illegal mining in South Africa.
4: Ma al momento si può dire che ci sia una sorta di guerra tra gang, di minatori illegali, tra Zama Zama?
2: It certainly looks that way. And this is again, it's not a new problem with the illegal mining.
3: Sembra così. Vedere fazioni che si combattono per il controllo di zone ricche di oro non è un problema nuovo all'interno del mondo delle miniere illegali. Ma negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'escalation di questa lotta e si vedono gruppi di uomini armati di AK-47 spararsi l'uno contro l'altro alla luce del sole. Recentemente ho visto il video di un contadino in una zona dove sono attivi Zama Zama che ha ripreso con il telefonino uno scontro a fuoco con centinaia se non migliaia di colpi esplosi da armi automatiche. Questo dà l'idea della portata di questi scontri. Non si tratta di sparatorie veloci ma quasi di conflitti armati. Le immagini sembrano arrivare dalla guerra in Ucraina ma invece sono episodi che avvengono in una piccola città vicina a Johannesburg. È terrificante per i residenti della zona.
2: It's absolutely terrifying for the residents in those areas.
4: La questione sembra stratificata con gli immigrati che arrivano magari dai paesi attorno al Sudafrica che vengono a fare questi lavori illegali, vengono sfruttati. Ma come sta reagendo il governo?
2: I feel like government has really let this problem become too big over the years.
3: Io penso che il governo abbia permesso che il problema diventasse troppo grande nel corso degli anni. Diversi giornali hanno fatto dei reportage sul tema e hanno dimostrato che il fenomeno era in crescita. Molti Zama Zama sono stranieri, arrivano dai paesi confinanti con il Sudafrica come il Lesotho, il Mozambico e lo Zimbabwe. Il fatto che loro risiedano nel paese è un'eredità dell'industria mineraria legale che era basata sui lavoratori immigrati. Negli ultimi anni è successo che i gruppi criminali organizzati sono cresciuti e molte industrie hanno chiuso perché non c'era più la quantità d'oro da loro richiesta. Si è creata una tempesta perfetta e adesso vediamo che la maggioranza delle persone

0: persone coinvolte nelle miniere abusive. Spesso gli immigrati sono in Sudafrica illegalmente, senza documenti. Il governo ha risposto all'emergenza, ma queste risposte non sono sembrate ben studiate e nemmeno parte di una strategia globale.
1: Ma quali sono le zone maggiormente interessate da questo fenomeno dei Zama Zama, come vengono chiamati i minatori illegali?
2: In South Africa we're seeing it in quite a few provinces. It's not an isolated incident in just one area.
0: In Sudafrica assistiamo a questo fenomeno in zone diverse, non è un incidente isolato. L'area attorno a Johannesburg è piena di miniere abusive, ma io stesso ho viaggiato in altre province dove abbiamo trovato grandi ed elaborate operazioni minerarie illegali in corso. In tutte quelle province abbiamo visto uomini armati al lavoro e, spesso, abbiamo notato anche il coinvolgimento e la corruzione delle forze di polizia. Si pagano mazzette per rimanere tranquilli e, in alcuni casi, ci hanno detto che i veicoli della polizia sono usati per portare l'oro in giro e per far uscire i minatori illegali dalle prigioni quando vengono arrestati. Non è una zona isolata, ma è un grande problema in almeno 4 province del paese.
2: It is in at least 4 of the provinces in the country a very large problem.

Prima di salutarci, torniamo in Europa, andiamo a Bruxelles. Nel cuore della capitale belga, che è tra l'altro la capitale sicuramente in Europa, forse nel mondo, delle patatine fritte, c'è una friggitoria che chiunque abbia frequentato la città conosce, si chiama Fritland.

0: È conosciuta perché è forse la più famosa della città, ma viene anche considerata quella con le patatine fritte più buone. Però dietro a questa friggitoria c'è una storia molto interessante. È una storia che arriva da lontano, una storia di migrazione, di integrazione, ed è una storia che vale la pena conoscere. Ce la racconta Federico Baccini.
1: Una tenda rossa e bianca, lo sfrigolio delle patate gettate nell'olio bollente e l'odore di fritto che avvolge chiunque si avvicini all'insegna che è tutto un programma. Fritland, il paese delle frites, le patatine fritte. Nel cuore di Bruxelles, la capitale indiscussa delle patatine fritte, si nasconde una storia unica proprio dietro quella tenda rossa e bianca, che per i brussellesi è sinonimo delle migliori fritte in città. Perché la storia della più belga tra le attività belghe inizia in Albania nel 1952, con una fuga dal regime di Enver Hoxha attraverso le montagne, con l'esilio in un campo profughi in Jugoslavia e poi in Italia, con il sogno di raggiungere gli Stati Uniti, e invece l'arrivo in Belgio 10 anni più tardi, con un chiosco di patatine fritte e il lavoro di tutta la famiglia, figli inclusi.
2: E un heureux hasard a fait que il y a quelqu'un qui l'a proposé la friterie.
1: Il caso volle che un portoghese a Bruxelles offrisse a mio padre di prelevare il suo chiosco di patatine fritte. Se voleva fare soldi facili, quello era l'affare migliore. Le patate costano poco, ma a costare è la mano d'opera. Così ci disse, tutti al lavoro, a prescindere dall'età. Mio padre aveva visto che esisteva un locale chiamato Pizzaland, il paese della pizza. Per questo pensò, noi facciamo patatine fritte, il nostro negozio si dovrà chiamare Fritland. Era il 1978. Zenel è il figlio più piccolo della famiglia Laci. A 12 anni abbandonò la scuola per lavorare nell'attività di famiglia. Parlando degli anni 80 a Bruxelles, racconta che vivere in centro era un inferno, perché quello che oggi è un luogo turistico pieno di negozietti, allora era estremamente violento. Come quando nel 1985 migliaia di hooligans inglesi, arrivati per la finale della Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, quella che sarebbe passata alla storia per la tragedia dello stadio Heysel, si riversarono nelle vie di Bruxelles e costrinsero anche Zenel a ricorrere alla forza per difendere la friggitoria. Agli occhi di un ragazzo timido, introverso e interessato solo ai libri, la violenza era fuori e dentro il negozio, costretto a lavorare a Fritland ogni giorno. Anche quando la polizia decise di chiudere l'intero centro città proprio dopo la tragedia dell'Heysel, ma suo padre si rifiutò perché nessuna legge lo costringeva. Fritland fu l'unica attività a rimanere aperta, albanesi che difendevano un pezzo di Albania a Bruxelles perché pensavano che la polizia belga non fosse in grado.
2: Per la friterie, même si c'était belge, c'était l'Albanie.
1: Anche se il chiosco era belga, in ogni caso si trattava di Albania. La struttura era albanese, solo i prodotti erano belgi. Mio padre diceva sempre, sei albanese e rimani albanese. Ma non è possibile. Era la contraddizione tra mio padre, guardiano dell'Albania attraverso questa friggitoria, e tutte le persone che passavano davanti a noi dalla mattina alla sera e che erano libere. Ma chi eravamo noi, nati in Belgio, con un lavoro, il riscaldamento, l'acqua per lavarci, per dire no a mio padre? Io sono stato il primo a farlo, a dire no, non posso più essere leale, perché era davvero una questione di lealtà. L'unico modo per salvarmi era andarmene. Ho conquistato la libertà a 30 anni.
2: La sola soluzione per me è partire. Quindi voilà, j'ai gagné ma libertà a 30 anni.
1: Con questo no a una rigida struttura patriarcale e a un destino già segnato, Zenel è riuscito a ritrovare se stesso con ciò che più amava fare, leggere e scrivere, come già aveva capito a Fritland.
2: C'est comme José montrer mes écrits à personne et qu'à la friture, bah, il y avait les papiers qui savaient emballer le cornet, j'écrivais du poème.
1: Al negozio c'erano molti fogli per avvolgere le patatine in coni di carta. Così li utilizzavo per scriverci sopra brevi poesie che raccontavano le storie dei clienti, ma non le mostravo a nessuno. Un giorno presi i fogli della poesia La bottiglia in mare, ci misi dentro le patatine e le diedi a un signore. Un'ora dopo tornò, stava mangiando le patatine, aveva notato i fogli e aveva letto la poesia. Mi disse, è davvero meravigliosa, sono tornato solo per dirti che devi continuare. Zenel racconta che i primi anni dopo l'addio a Fritland e alla famiglia sono stati duri, in bilico tra il bisogno di mantenersi e il tentativo di ritagliarsi una sua strada attraverso lo studio, quando aveva già 30 anni e un figlio. Il caso gli presentò un corso di scenografia e così si innamorò del teatro, iniziando a scrivere e a mettere in scena pièce teatrali. Ma il tarlo nella testa era sempre quello di raccontare gli anni passati a Friedland, facendo parlare Bruxelles attraverso i clienti passati in 18 anni di lavoro, giorno e notte. Il sogno si concretizzò nel 2017, ma con una svolta imprevista. Il direttore del Théâtre des Poches, un'istituzione culturale a Bruxelles, promise a Zenel di produrre lo spettacolo sulla sua vita nella friggitoria, la vera perla della storia, come gli spiegò, ma a una condizione: che fosse proprio Zenel a interpretare se stesso, anche se non era un attore.
2: E a questo momento ho cominciato a parlare là. Della famiglia, dell'histoire.
1: È stato allora che ho iniziato a parlare della mia famiglia e soprattutto di un giovane di origine albanese che aveva dei sogni e si trovava in un luogo che non era il suo, questo chiosco di patatine, che era allo stesso tempo un'ispirazione e una prigione.
2: E che è in un espace che non è il suo, che è questa fruiterie, che è al même temps une muse e une prison.
1: Durante lo spettacolo, Zenel racconta, mentre pela le patate proprio come quando era un ragazzo, e sviluppa in scena un rapporto di emancipazione dall'altro attore con cui si relaziona per ricordare il suo percorso di ricerca di sé e di riappacificazione con la famiglia. E alla fine dello spettacolo, Zenel abbatte la quarta parete continuando un dialogo più spontaneo insieme alle persone che aspettano di assaggiare le famose frites di Friedland, quelle patate che proprio lui ha pelato sul palcoscenico e che frigge fuori dal teatro al termine dello spettacolo Friedland.
2: Du coup voilà, c'était une communication honnête, sincère, autour d'un partage.
1: Continua a raccontare la storia con una comunicazione onesta e sincera. Volevo condividere l'ospitalità albanese in omaggio a mio padre, perché tutto è stato perdonato. E quando pelo le patate durante lo spettacolo, è come se parlassi con mio padre, con mio nonno e con l'Albania.
2: E soprattutto parlo a mio grand-père, all'Albania. E d'ailleurs, quand je pèle les patates.

0: E per questa settimana, Terzo Tempo si ferma qui, sono le 11:28 minuti. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre dalle 11 alle 11:30. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Come sempre, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati a Good Times, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i sabati mattina dalle 11.30 alle 12 per raccontarvi un po' il fine settimana, quindi scegliamo alcune delle cose che accadono nel fine settimana, un po' rigidamente nel fine settimana perché la trasmissione dura solo mezz'ora e cerchiamo di raccontarvele, vi diamo tanti consigli, il teatro, la musica, gli incontri. Per le segnalazioni dell'ultimo minuto 3316214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure diretta @popolarenetwork.it invece per le segnalazioni a cui tenete molto e che volete sicuramente sentire qui in trasmissione, scrivetemi alla mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Io sono Elena Mordiglia. Cominciamo questa puntata andando a una festa, che è sempre una cosa bella, una bella idea, una festa, un 40° compleanno di una casa editrice che ci piace tantissimo e che ci ha regalato tantissimi libri. Non è solo una casa editrice, è un progetto culturale ed è un progetto culturale libertario e quindi ci appassiona particolarmente. Sono tanti i libri che ha sfornato e che abbiamo anche raccontato qui in onda quest'anno, e Eleutera compie 40 anni e allora noi andiamo a parlare della grande festa che ci sarà oggi pomeriggio, un ricco pomeriggio di incontri. Ne parliamo con Simone Savaresi della redazione. Ciao Simone, benvenuto.
1: Ciao a tutte e a tutti, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te di essere qui con noi. Senti, partiamo da questi 40 anni, un compleanno tondo tondo, importante anche. Raccontiamo che cos'è Eleutera. Io ho detto un progetto culturale e poi ho detto un progetto culturale libertario, quindi non come ce ne sono tanti, ai noi. Che cosa vuol dire libertario e in che modo Eleutera ha scelto di fare cultura?
1: Sì, allora, innanzitutto è un doppio anniversario perché parallelamente Eleutera compie 50 anni anche l'Archivio Pinelli e il Centro Studi Libertari, che è un po' il progetto da cui anche la casa editrice è nata e che festeggiamo assieme. Un progetto culturale libertario, l'idea di questo progetto fondamentalmente è quello di stare nel mondo, portare delle riflessioni in un mondo che non sempre è perfetto e non sempre ci piace, ma portare delle riflessioni che in qualche modo funzionino un po' come un sassolino nella scarpa, diano fastidio ad una narrazione ufficiale sempre più univoca, sempre più appiattita su un sistema che sembra ormai, insomma, sistema capitalistico e finanziario che sembra ormai inevitabile. Noi cerchiamo di portare avanti una narrazione diversa da punti di vista plurali, anche contraddittori fra loro, per cercare un po' di muoverci verso un'utopia che non è solo una società totalmente diversa, ma è anche un modo di vivere la quotidianità, le nostre giornate in maniera differente rispetto a quelli che sono i modi di rapportarsi che insomma apprendiamo e che sono più diffusi e che generano tutti i problemi che vediamo intorno a noi nel mondo e che conosciamo. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questo anniversario all'idea di comunità e al fare comunità, innanzitutto perché la cultura, i libri e la cultura in generale secondo noi non sono semplicemente la somma di singole persone che portano avanti un lavoro, dell'idea o una professionalità di un qualche tipo, ma sono il frutto di un processo di creazione collettiva e appunto comunitaria. E in un mondo che si muove sempre di più verso l'isolamento delle singole persone, verso l'individualismo e verso appunto la proposizione di un modello univoco che schiaccia la pluralità delle comunità invece di cui è fatta la vita e il mondo, pensiamo che sia importante e fondamentale insistere su questo tema e sia uno dei sensi profondi appunto del nostro progetto libertario e anche anarchico, diciamo, che portiamo avanti.
0: Certo, fare comunità è anche il titolo di uno degli incontri di oggi pomeriggio. Magari tra un attimo ti chiedo proprio di raccontarci il programma di oggi. Fare comunità a un altro mondo è possibile, perché appunto tu parlavi dell'utopia che ci guida sempre, però che è un'utopia che poi dà qualcosa di concreto, e anche i vostri libri sono una cosa molto concreta, poi proprio fisica da tenere tra le mani, e che sono il risultato di questo lavoro appunto collettivo e di questa scelta anche di testi come anche difficili, lo dicevi tu, essere un po' un sassolino nella scarpa E lei è sempre un po' stato, anche con la scelta proprio di testi non sempre facilissimi, non sempre facili da trovare se non li pubblicate voi, tra l'altro a volte introvabili se non li pubblicate voi. Questa parte, così, volevo chiedere un po' in questi 40 anni un piccolo bilancio su questo, sul continuare a essere una casa editrice che fa delle scelte magari non comode e sicuramente non indirizzate al mercato. Questa cosa quanto poi ha influito o influisce sulla fattibilità, diciamo, del progetto?
1: Allora, è sempre una sfida ed è sempre una ricerca di un equilibrio. Come dicevo prima, stare nel mondo e quindi stare nel mercato in qualche modo è necessario, perché noi vogliamo diffondere le nostre idee, le idee che portiamo avanti a chi fa parte insomma di quella grande famiglia libertaria in cui ci riconosciamo, ma soprattutto all'esterno. È importante parlare con chi magari non si riconosce in certi ideali, ma ha una sensibilità aperta ad un mondo differente. Quindi stare nel mercato significa questo, chiaramente senza appiattirsi a quelle che sono le regole del mercato. È un continuo lavoro di aggiustamento. Chiaramente dal punto di vista puramente economico sicuramente i nostri libri non sono in cima alla classifica di vendita dei bestseller con tutto quello che comporta da questo punto di vista, ma è uno stimolo continuo. Questo significa imparare a conoscere il mercato librario e trovare delle soluzioni che non si adattino a delle logiche di ultraproduzione o di in qualche modo che non siano concentrate sull'autore famoso magari che diventa promotore di se stesso in qualche modo, ma che mettano al centro sempre le idee fondamentali che vogliamo portare avanti. Non sempre facile, qualche volta ci siamo riusciti, guardando indietro nel tempo, per esempio siamo stati i primi a pubblicare Marco Gé e i Non Luoghi. E l'idea di Non Luogo ormai è entrata nell'immaginario collettivo. Era una scommessa perché neanche in Francia Auger era così conosciuto quando abbiamo scelto di pubblicarlo, ma questa sfida in qualche modo è stata ripagata. Questa è quella più diciamo evidente, ma ce ne sono state tante altre. Mi piace ricordare l'idea di ripubblicare Il Mutuo Appoggio nel 2020 con una nuova traduzione. Era un testo fondamentale che era difficile reperire, e anche l'idea di Mutuo Appoggio adesso è riuscita ad uscire dal cerchio più ristretto, diciamo, del mondo libertario, ed è un'idea che è ampiamente riconosciuta anche in ambito scientifico ed è ritenuta fondamentale. A fianco a questi testi che in qualche modo fanno successo ce ne sono tantissimi altri che noi scegliamo di fare sapendo già che magari non venderanno, che non saranno successi, ma che portano avanti delle idee che riteniamo imprescindibile in qualche modo portare avanti.
0: Certo, con i libri dell'Eutra si imparano delle cose che non si sa di non sapere, sono libri che arricchiscono e che aprono la mente, quindi andate sul sito eleutera.it, trovate tutto il catalogo, ma soprattutto oggi andate alla grande festa di Eleutera, dove avete deciso di farla, e poi dacci qualche idea degli appuntamenti del pomeriggio.
1: Allora, la festa sarà a Scomodo, è in via Gian Giore 22, proprio sulla Maltesana. È un posto nuovo che è aperto quest'anno vicino alla nostra redazione e che mette al centro del proprio lavoro l'idea di creare una comunità e fare una comunità, e quindi mettendo insieme queste cose ci è sembrato il posto perfetto. La festa inizierà alle 15, ci saranno due mostre, una sulla storia della cerchiata e l'altra si intitola Faccia d'Anarchico, dove riproponiamo sostanzialmente alcuni materiali del nostro archivio. Ci sarà una visita guidata all'archivio Pinelli e ci saranno una serie di incontri incentrati sul fare comunità. Parleremo di comunità dal basso e autodeterminazione collettiva. Ci sarà poi un intervento sulla pedagogia e sull'educazione di comunità, che è un altro tema fondamentale, e il ciclo di incontri, diciamo, che si chiuderà alle 18:30 con un omaggio a Goffredo Fofi, che è stata una figura fondamentale, che è stato uno dei precursori, diciamo, del fare comunità e con un senso culturale profondo. Questi incontri saranno intervallati da dei momenti musicali e la giornata poi si chiuderà con un brindisi collettivo, una cena tutti insieme, appunto perché la comunità non è solo una comunità di lettori, ma è anche una comunità di vita e quindi la convivialità è una parte fondamentale, e ci sarà poi alle 21 un momento musicale che anticiperà un libro che uscirà nei prossimi mesi, che si chiama Anarchist Playlist, che è un po' una raccolta di tutte le canzoni anarchiche o fatte da anarchici dalla fine dell'Ottocento fino alla musica elettronica contemporanea, diciamo.
0: C'è un po' di tutto questa festa, tanti linguaggi diversi, quindi l'appuntamento, l'abbiamo detto, è a partire dalle 15 a Scomodo, alla redazione di Scomodo, quindi via Jean Jaurès al numero 22. Grazie mille, grazie a tutte le Eutere e grazie a Simone Savaresi per essere stato con noi.
1: Grazie a tutte e a tutti, grazie a Radio Popolare e speriamo di vederci oggi pomeriggio.
0: Certo, a presto, ciao. E noi ci andiamo ad ascoltare un brano e vi faccio ascoltare un brano dei Fat, che sono una band campana che mescola stili diversi, funk, jazz, hip hop ed elettronica, e suonano domani, domenica 4 ottobre alle 21 all'Arcibico.

0: I Fat che suonano domani sera, domenica, all'Arcibico, via Ettore Ponti al numero 40, ci vuole la tessera Arci, naturalmente. Andiamo a cambiare argomento e andiamo a parlare della decima edizione di Urban Nature, che è un festival, il festival della natura in città, e insomma non fatto non banale, dato che la natura è in città, tante volte la cerchiamo ma ci manca, e allora questo festival si concentra proprio su questo, su come portare la natura in città e insomma farla diventare anche un po' una cura per tutte noi e tutti noi. Noi abbiamo in collegamento con noi il direttore programma EOSI del WWF, Marco Galaverni, benvenuto, ciao.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Bentrovato, grazie di essere qui con noi. Allora, la campagna solidale La Natura Si Fa Cura, che nominavo un attimo fa, promossa dal WWF Italia a sostegno della decima edizione di questo festival. Raccontaci di che cosa si tratta, che cos'è questa campagna e che cos'è il festival.
1: Beh, intanto è una grande festa dedicata proprio a riscoprire la bellezza e l'importanza della natura nelle nostre città, da molteplici punti di vista, e in particolare per la nostra sicurezza e per il nostro benessere. Pensiamo solo a quanto la natura nei contesti urbani sia fondamentale per proteggerci dalle ondate di calore come quelle terribili che abbiamo subito quest'estate, ma anche da inondazioni, anche limitare l'inquinamento atmosferico, il rumore eccessivo, veramente un toccasana. Oltre ad avere appunto aree verdi accessibili, ci consente attività in natura, quindi movimento, quindi salute, quindi prevenzione, quindi attività sociali con altre persone, amici, familiari. Veramente abbiamo davvero davvero bisogno di tanta più natura in città per la nostra sicurezza e il nostro benessere.
0: E infatti il WWF fa tante cose per appunto portare la natura in città. Ci sono ad esempio le aule natura, che sono delle aule didattiche fatte all'aperto insieme alle scuole, fate le osi negli ospedali. Una cosa però che ti volevo chiedere, una domanda magari un po' scomoda, però è com'è il rapporto invece poi con le istituzioni, nel senso che poi sono i comuni che tante volte danno il permesso di tagliare alberi a tutto spiano. Lì come la mettiamo?
1: Abbiamo ancora della strada da fare, sicuramente sta aumentando tanto, anche grazie proprio a iniziative come Urban Nature, la sensibilità verso l'importanza di questi temi, ma ancora non capiamo abbastanza quanto sia fondamentale intanto tutelare al meglio la natura che ancora abbiamo e poi iniziare a rigenerarla per aumentarla sempre di più, soprattutto nelle aree abbandonate, degradate e soprattutto là dove serve di più alle persone, quindi in contesti più fragili o in via di sviluppo, quindi gli ospedali, quindi le scuole, ed è tutto quello che stiamo cercando di fare ovviamente nel nostro piccolo insieme a tante altre organizzazioni che ci aiutano in questa battaglia e a cui potete contribuire tutti voi oggi venendoci a trovare oltre 100 piazze in ogni angolo d'Italia, regalandovi un vasetto di miele biologico assolutamente prezioso e fatto con la massima cura all'interno delle nostre oasi o del Parco Nazionale della Maiella. Potete proprio supportare i nostri progetti in rete per diffondere quanto più possibile appunto aule natura, oasi in ospedale, oasi urbane a beneficio di quante più persone possibili.
0: Senti, dici qualcosa di più del festival? Il festival coinvolge le giornate di oggi e di domani, davvero tantissimi appuntamenti su tutta la penisola.
1: Assolutamente sì, siamo partiti ieri mattina con un contest dedicato alle scuole di tutta Italia, di ogni ordine e grado, con migliaia di studenti partecipanti e bellissimi elaborati. E poi siamo arrivati ieri sera in particolare tanti aperitivi scientifici sui temi della natura in città e cambiamento climatico organizzati dai giovani di WWF Young, e oggi appunto 100 piazze in tutta Italia e 100 appuntamenti, 100 esperienze che si possono vivere appunto e riscoprire la natura in città. Workshop a scoperta appunto dell'importanza degli impollinatori, passeggiate con gli esperti, eventi musicali, veramente un grande cartellone di attività diffuse in tutta la penisola per godersi in questa giornata, tra l'altro di bellissimo, bellissimo tempo, ecco, il benessere derivante dal contatto con la natura, anche nelle nostre città.
0: Come facciamo a trovare l'appuntamento più comodo per noi?
1: Tutte le informazioni sul sito wwf.it/urbannature, potrete trovare tutti i banchetti in cui andare ad incontrare i nostri volontari, tra l'altro affiancati quest'anno dai medici dell'ISDE, Medicina per l'Ambiente, che ci spiegheranno proprio passaggio per passaggio perché la natura è fondamentale come cura per la nostra sicurezza e la nostra salute, e in più appunto le decine e decine di eventi in ogni parte della penisola, ce n'è veramente per tutti i gusti. www.wwf.it/urbannature.
0: Grazie mille, grazie a Marco Calaverni, che è direttore del programma EOSI del WWF. Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Ciao. Noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano, un'altra artista giovane che suona questa sera al Circolo Gagarin a Busto Arsizio in via Galvani. Lei è Fizza, che è una cantautrice e suona questa sera alle 21:30. Ci andiamo ad ascoltare il suo brano che si intitola A Tono, dall'album Ho avuto una disavventura.

0: così uno stacco musicale un po' brutale da Fizza alla sigla della nostra Ira Rubini, ma io non posso non accoglierla con la sua sigla, giusto Ira?
1: Beh certo, io sono una persona abitudinaria e ci tengo moltissimo alla mia sigla, quindi grazie.
0: Eccola qua, raccontaci tutto, cosa succede nei teatri questo fine settimana?
1: Allora, nei teatri e fuori dai teatri succedono molte cose perché sono ricominciate le stagioni e poi appunto ci sono una serie di attività abbastanza significative. Si tratta di andare a vedere, per esempio...
0: Sai Ira che così ti sento proprio malissimo però, ti interrompo Ira solo perché... Ira, non mi stai sentendo, ma noi non ti sentiamo praticamente, c'è un suono molto metallico che non sta funzionando, vediamo se mi hai sentita. No, e allora io la richiamo Ira Rubini perché c'è qualcosa che non va.

0: Ira, eccoci qua. Pronto?
1: Pronto, mi senti?
0: Sì, ti sentivo malissimo prima, ma non riuscivi a sentirmi, quindi cercavo di interromperti.
1: Porca miseria.
0: Ho brutalmente buttato giù il telefono e ti ho richiamata, così. Oggi è una puntata così, un po' bizzarra.
1: Nel senso che hai avuto altri problemi?
0: No, però questo mi sembra abbastanza rilevante. Sì, molto male, ecco, quando cominci a parlare così è come se tu fossi lontanissima e in una scatola, ecco.
1: Fantastico.
0: Così ti sento bene.
1: Allora, direi di manteniamo insomma questa modalità che mi pare sia quella più efficace.
0: Perfetto.
1: Stavo dicendo di Virgilio Stieni a Milano Oltre, la rassegna di danza contemporanea all'Elfo, al Teatro dell'Elfo di Milano, dove c'è ancora da vedere in questo weekend il suo lavoro dedicato a Pasolini, che si chiama Ma che serve la luce, le ceneri di Gramsci. Ma che serve la luce è il verso finale di questa celebre composizione poetica di Pasolini, che lui associa al gesto, ed è uno spettacolo veramente suggestivo, ma al tempo stesso c'è anche la sua coreografia che si chiama I corpi degli altri al PAC di Via Palestro, al padiglione d'arte contemporanea, ed è un appuntamento site specific, quindi diciamo che è un weekend in cui il grosso di Milano Oltre è dedicato a questo celebre coreografo e danzatore. In scena al Piccolo Teatro, che ha appena iniziato la sua stagione ufficiale dopo una serie di altri appuntamenti, ci sono Isabella Aragonese e Francesco Alberici in uno spettacolo firmato appositamente per il Piccolo da Tiago Rodriguez, artista portoghese ma ormai naturalizzato francese, che è anche artista associato al Piccolo Teatro di Milano. Si chiama Coro degli Amanti ed è una conversazione appunto fra una coppia che attraversa un momento particolare molto drammatico, e poi insomma c'è tutto un lavoro drammaturgico anche nel modo in cui viene interpretato e recitato questo testo. E poi ovviamente ci sono una serie di altri appuntamenti sempre interessanti, per esempio ci sono gli appuntamenti del giardino del Teatro del Muratto, o meglio del Teatro Munari gestito dal Teatro del Muratto, che proprio questa domenica ricominciano la loro programmazione sia in sala che fuori, perché appunto c'è questo giardino che accoglie famiglie, soprattutto bambini e bambine, ma ovviamente anche i loro genitori, per attività laboratori, anche semplicemente per stare lì. È stato attrezzato e inaugurato recentemente nella sua versione definitiva, ma in sala comunque ricomincia anche la stagione proprio questa domenica con Becco di Rame, uno dei grandi classici del Teatro del Muratto, che forse tu ricorderai, Elena, perché…
0: Come no, perché c'è la tua firma.
1: No, ma perché più che altro hai una bambina, insomma, cioè io non so se l'hai mai portata a vedere Becco di Rame. Se non l'hai portata a vedere Becco di Rame, bisogna che tu ce la porti.
0: Lo so, ecco, lo so.
1: No, più che altro per vedere i pupazzi, che sono veramente straordinari, non solo quelli di Becco di Rame, quelli in generale del Muratto sono proprio tra i più belli del paese, sostanzialmente. E poi dimmi quanto tempo ho, così.
0: Guarda, forse 10 secondi e siamo proprio alla fine. E allora basta. È andata
1: allora,
0: così.
1: Guarda, ti dico solo una cosa, guarda, sì. Ti dico solo che da vedere ci sarebbero i Dewey Dell, che sono una compagnia davvero speciale nella sperimentazione, che sono alla Triennale per il Festival Fog con Dido and Aeneas, ispirato a Purse, alla sua composizione barocca famosissima, bellissima, e quindi un altro appuntamento di teatro fisico molto suggestivo in Triennale.
0: Grazie mille Ira Rubini, a sabato prossimo.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ira non lo dice perché è modesta, ma lei è l'autrice dell'adattamento drammaturgico dello spettacolo teatrale Becco di Rame, ve lo dico io. Io vi avrei voluto dire ancora tante cose, ad esempio che oggi alle 14.30 si parte dalla stazione di Rho per la manifestazione contro la costruzione dei data center. Alle 19.30 stasera a Lambretta c'è Francesca Albanese che parla con Gaza Freestyle e Milano in Movimento. C'è la manifestazione Bim Bim Bici in diverse località, in diversi comuni e non lontani da Lecco. E c'è domani c'è Mariangela Gualtieri con Franco Arminio alle 11.30 del mattino al BAM Autumn Fest. Festival. Vi avrei parlato lungamente anche della festa dei nonni, ma ahimè, non abbiamo tempo. Ci troviamo sabato prossimo con una nuova puntata. Ciao da Elena Mordiglia. Ciao ciao.
2: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
3: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai...
4: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Coesione e innovazione della comunanza agraria di Spelonga tra i domini collettivi di Arquata del Tronto, nel cratere del terremoto del 2016. Siamo stati in questo angolo di Marche, nel Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per farci raccontare questo diverso modo di possedere e gestire i beni agrosilvopastorali di proprietà della comunità locale. Dalla cura dei boschi al circolo sociale, dal bivacco per escursionisti al negozio ed alimentari, passando per la Festa Bella, un mese di eventi che ogni 3 anni ricordano la battaglia di Lepanto. Nell'ABC dei domini collettivi esaminiamo l'esperienza marchigiana, che sta sperimentando nuove pratiche di usare e tramandare i beni collettivi, mantenendo coesione sociale. La Grande Muraglia Verde, a che punto è e come si è trasformato questo progetto di riforestazione, ideato nel 2007 per la fascia subsahariana dell'Oceano Atlantico, dal Senegal fino al Mar Rosso a Gibuti. Respinta in Svizzera l'iniziativa popolare per un'alimentazione sicura mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari, vegetali e acqua potabile pulita. La proposta era di innalzare dal 50 al 70% l'autosufficienza per il cibo. Per le storie agroalimentari la recensione Così fan frutti di Luca Bergamin, il racconto di 24 alberi da frutta presenti in Italia e nel Mediterraneo, come sono arrivati, magari da Medio Oriente o Asia, come si sono adattati ai meticciati. È lunga e tortuosa la strada che da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ci porta alla località Spelonga. Dal Parco dei Monti Sibillini ci spostiamo a quello del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Siamo nell'unico comune che ha il territorio in 2 parchi nazionali. La zona è ancora quella dell'ampio, lungo e distruttivo terremoto del centro Italia, dall'agosto del 2016 al gennaio del 2017, tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. I cantieri e i boschi ci accompagnano, come hanno fatto in precedenza tra il capoluogo Arquata e Capodirigo per il recupero del vitigno del pecorino rosso. A Spelonga incontriamo Luciano Quaglia, presidente della locale comunanza agraria, come si chiamano i domini collettivi ad Arquata del Tronto. Gli chiediamo le attività che fanno per gestire i beni agrosilvopastorali. Scopriamo una ricca e variegata serie di iniziative, anche innovative per l'approccio contemporaneo all'uso dei boschi, per esempio.
1: Perché se i domini collettivi sono sicuramente precedenti all'Unità d'Italia, per quello che mi raccontano, per come funzionavano la prima metà del Novecento fino a qualche anno fa, i domini collettivi venivano utilizzati da tutti gli abitanti della frazione, tutti i residenti. Nello statuto è chiamata villa, quindi la villa Spelonga, non nella frazione o la località, e ognuno andava a prendere il suo pezzetto di dominio collettivo, quindi ogni anno andava a prendersi la sua legna per scaldarsi, andava a prendere l'erbatico perché naturalmente essendo un luogo rurale tutti avevano sotto la casa le bestie, quindi era proprio utilizzato da tutti quanti. Con il passare degli anni e con tutte le storie che naturalmente conosciamo, quindi ci si è spostati da attività rurali ad altre attività, e le attività rurali sono di fatto diventate aziende, quelle poche che ci sono. L'uso di questi domini collettivi è rimasto solo alle aziende. Noi fino a qualche tempo fa riuscivamo a fare un uso per il legnatico, quindi per la legna che molti hanno il camino. Quindi facevamo una sorta di lottizzazione dei nostri boschi e ogni anno ognuno poteva tagliare circa 200 quintali di legnatico per scaldarsi. Poi man mano, io sono 20 anni che gestisco la comunanza, negli anni questa cosa è andata sempre diminuendo perché le persone che vanno materialmente in montagna a prendere la legna sono sempre di meno, perché se uno non fa quell'attività in maniera specifica, con le norme sulla sicurezza, con le norme per le autorizzazioni di taglio, con tutte queste cose, necessariamente deve essere fatta da un'impresa. Quindi stiamo spostando questa risorsa dando in gestione il taglio, e le risultanze di questa gestione potrebbero, io l'ho chiamata nel nuovo statuto che stiamo approvando, l'ho chiamata una sorta di conto energia che vorrei ridare agli utenti, che sono tutti i capi famiglia della frazione Spelonga. Un conto energia perché? Perché se io ridò la legna, ho una quota di legna che è quella tra il taglio e che rimane naturalmente decurtata la lavorazione e i trasporti, non tutti vogliono la legna per scaldare. diverse. Nel mio caso io mi scaldo a corrente con il fotovoltaico e quindi per cercare un'equità fra tutti gli utenti l'ho chiamato una sorta di conto energia, che di fatto è un rimborso in denaro che si ricava dalla vendita del legnatico. Pure lì stiamo un po' borderline, però è per rendere tutti uguali gli abitanti. Per quanto riguarda il pascolo, quindi l'erbatico, quello viene dato completamente in gestione a terze persone, quindi alle poche aziende, naturalmente privilegiando sempre le aziende locali, poi man mano se questi non lo vogliono lo viene dato a terzi. Questa è l'attività primaria della comunanza agraria. Poi noi naturalmente abbiamo una sede, in questa sede che è stata comprata qualche anno fa, in questa sede ci si fanno riunioni. Ci si fanno riunioni sia collettive, anche feste, quindi è una sorta di centro d'aggregazione che lo diamo agli abitanti con un piccolo compenso per la gestione delle spese. Oltre questo, naturalmente ogni anno curiamo la gestione delle strade, strade quelle interpoderali, non strade che sono comunali naturalmente, e sono strade generalmente a terra o bianche, quindi imbricciate, e facciamo quelle piccole manutenzioni perché non è che abbiamo un grosso bilancio. Le nostre entrate sono un po' dall'affitto dei terreni e un po'. Qualche anno fa io sono riuscito a mettere un palo per telecomunicazione sulla proprietà della comunanza e da lì abbiamo un canone annuale anche in quel senso. Si cerca poi negli anni di fare qualche bando per le fontane, quindi per la situazione delle strade, per la situazione del rifugio. Aperto tipo bivacco, che adesso sto facendo una richiesta di fondi per metterci il fotovoltaico, per alimentarlo, perché essendo un rifugio è una necessità primaria magari per i cellulari o per chiedere soccorso. È una manutenzione generale, ma è piccolo, è di 20 metri quadri, non è grandissimo.
0: Il ruolo della comunanza agraria di Spelonga, ma anche delle altre presenti sull'esteso territorio di Arquata del Tronto, che va dai 600 ai 2500 metri, con relativi diversi ambienti naturali, è cambiato negli ultimi decenni, come ci racconta Luciano Quaglia.
1: È cambiato l'uso negli anni. La cultura è molto radicata. Era ancora più radicata prima, perché naturalmente c'erano i più interessi di tutti i cittadini. Nel momento in cui persone come me, che sono quello che rappresenta l'ente, in montagna ci va due volte al mese, naturalmente l'interesse tende a scendere e rimane l'interesse delle persone che realmente utilizzano i boschi e i prati per il pascolo. Però ancora rimane, insomma, questo.
2: Quante famiglie siete in questa?
1: Circa 60.
2: Circa 60,
1: sì.
2: Quante comunanze ci sono in questo comune?
1: Allora, in questo comune ci sono 7-8 comunanze a fronte di 12 frazioni, 8 comunanze credo che ci sono.
2: Quindi veramente tanto radicate, tutte attive?
1: Sono tutte attive. C'è qualcuna che comincia a mancare di persone, che l'utente di fatto è la persona che risiede all'interno della frazione. In una frazione hanno spostato l'utenza anche ai proprietari, non solo ai residenti, perché dei residenti ce n'erano solo. Noi abbiamo avuto il terremoto, quindi con il terremoto le persone sono frazioni che ancora non ci sono case, quindi sono passati 10 anni, già c'erano poche famiglie, ognuno si è organizzato. Quindi adesso stanno facendo la ricostruzione, ma parliamo di una popolazione avanti con l'età, quindi non sempre ritorneranno a vivere in questi posti.
2: Quindi ci sono anche differenze nella gestione dei boschi tra le varie comunanze?
1: Ci sono differenze perché ci sono delle comunanze che gestiscono anche i boschi privati, quindi hanno una sorta di gestione mista. Invece la nostra comunanza gestisce solo gli usi, i domini collettivi.
2: Anche nella gestione dei ricavi ci sono differenze? L'hai inventato
1: fondamentalmente no, poi dipende anche dai ricavi che si hanno, perché ci sono delle comunanze che hanno una quantità enorme di prati e con i finanziamenti alle aziende per i prati hanno degli introiti molto alti, quindi hanno dei fondi di riserva ampi. Noi che abbiamo un'entrata annuale di 15.000 euro, 20.000 euro, naturalmente facciamo a malapena a gestire quel poco che facciamo.
2: La vostra presenza aiuta la gestione dei boschi in modo consistente, quindi?
1: Sì, per i boschi che abbiamo fatto i piani di taglio, i piani di gestione, quindi questo comporta sia l'avviamento al tufusto, sia il ceduo, dove possiamo fare il ceduo. Naturalmente in questo c'è la gestione anche delle strade, perché per tagliare i boschi bisogna sistemare le strade, e questo sicuramente aiuta anche in caso di, fortunatamente a noi non ci è capitato, in caso di incendio, in caso di soccorso, quindi quello è una conseguenza, è normale.
0: Al presidente della Comunanza Agraria di Spelonga, Luciano Quaglia, chiediamo se c'è un'attenzione da parte dell'istituzione al loro modo di gestire i boschi, per esempio. Scopriamo un sistema che potrebbe essere replicato in tante altre zone, con beneficio per gli abitanti e per gli enti che devono gestire il territorio.
1: No, non dando.
2: Nonostante in questi anni si siano inventate le regioni, associazioni fondiarie, questo proprio questo tentativo di trovare modi di gestire
0: e per gli enti che devono gestire il territorio.
1: No, non dando.
2: Nonostante in questi anni si siano inventate le regioni, associazioni fondiarie, questo proprio questo tentativo.

0: C'erano prati, c'erano, e adesso i boschi stanno tutte le parti, e sarebbe necessario o auspicabile avere una gestione generale per poter far fruttare questi boschi. Noi ci stiamo provando pure con una filiera, quindi abbiamo fatto una filiera di molte comunanze, non tutte hanno aderito, proprio per la gestione dei boschi, che confluiscono in una società. Questa società produce legna da opera e pellet con gli scarti. Sta partendo adesso, però non è facile mettere insieme le persone di montagna, sono un po' come gli isolani, ognuno pensa per sé, e allora ci stiamo provando però.
1: Quindi neanche dopo la legge di attuazione costituzionale del 2017...
0: è cambiato poco, o perlomeno non è stata recepita a fondo. Io parlo, non è che la mia attività principale naturalmente è quella di presidente della comunanza agraria, uno cerca di farlo nei limiti di tempo, perché naturalmente sono tutte attività che uno fa a titolo gratuito e perché ci tiene a questa cosa, altrimenti non sarebbe possibile fare in altro modo, insomma.
1: Avete altri beni come fonti idriche oltre?
0: Abbiamo dei fontanili. Abbiamo dei fontanili che abbiamo adesso, uno l'abbiamo finito a restaurare e uno lo stiamo restaurando adesso, sempre con fondi comunitari. Pure lì quelli fanno parte dell'uso civico, anche se adesso io personalmente ho una disputa con il responsabile del genio civile, che loro vogliono il canone, ma se l'acqua è un uso civico non dovrei pagare il canone. Allora l'ho pagato per un anno e poi adesso mi chiedono i solleciti, vediamo come va a finire, perché in realtà a mio avviso non è dovuto, ma è previsto dalle norme questa cosa. Quindi però così è.
1: È difficile far capire che esiste una proprietà collettiva oltre quella privata e quella pubblica, è
0: sì.
1: Un aspetto
0: è un aspetto che non riesco.
1: Ordinamento paradossalmente ce l'abbiamo sempre avuto, ma l'abbiamo perso.
0: L'abbiamo perso e non è facile far capire cos'è una comunanza agraria, un dominio collettivo a chi non ne ha mai sentito parlare, nonostante le norme. Perché io anche nel caso specifico ho mandato una mail con l'articolo di legge che parlava di usi civici e questo mi ha rimandato un altro sollecito, quindi piano piano si capirà.
2: Al Verziere di Leonardo lasciamo, ma solo per poco, le Marche, la comunanza agraria di Spelonga e di Arquata del Tronto. Dall'Italia ci spostiamo in Africa per il progetto di riforestazione La Grande Muraglia Verde, ideato nel 2007 per la fascia subsahariana dall'Oceano Atlantico in Senegal fino al Mar Rosso a Gibuti. Ci racconta che cos'è e a che punto si trova Franca Roiatti.
3: Prima di tutto è uno slogan accattivante, basato su un'idea con la quale è difficile non essere d'accordo, cioè che piantare alberi per ripristinare ecosistemi e contrastare cambiamenti climatici. Ora, questa idea ha le sue origini nella grande siccità che colpì il Sahel, che è la fascia subsahariana dell'Africa, negli anni 70 e 80, e si basa sull'assunto che le terre siano degradate a causa delle condizioni climatiche, ma anche se non soprattutto dell'eccessivo sfruttamento, in particolare legato al pascolo. Ricordiamo che l'allevamento di bovini soprattutto, ma anche di capre e cammelli, è un'attività fondamentale per le popolazioni seminomadi che vivono in quelle zone, anche se poi ci sono stati in seguito studi che hanno dimostrato come all'origine di quella siccità in realtà ci fossero cambiamenti climatici che non sono direttamente connessi con le attività pastorizie. Comunque, la risposta immaginata è stata quella di recuperare le aree degradate piantando alberi, costruendo quindi una muraglia verde lunga quasi 8.000 chilometri e larga una quindicina di chilometri, che attraversa il continente da Gibuti a est alle coste della Mauritania a ovest, coinvolgendo 11 paesi. Una barriera quindi contro l'avanzata del deserto e il degrado. Questa idea cresce negli anni 90, quindi dopo il summit di Rio del 1992, la firma della convenzione per combattere la desertificazione che entra in vigore nel 96, fino a quando negli anni 2000, in particolare sotto la spinta dei presidenti del Senegal e della Nigeria e buona spicci del colonnello Gheddafi, ricordiamo siamo in un periodo in cui l'idea di panafricanismo e di soluzioni dell'Africa stanno crescendo molto forti, viene creata nel 2007 questa agenzia panafricana sulla Grande Muraglia, con il compito di coordinare gli interventi negli 11 paesi che ne fanno parte, affidati alla regia di un'agenzia nazionale che vengono create in ciascuno di questi paesi. Nei fatti quindi parliamo di un corridoio, quindi una striscia di terra di quasi 800 milioni di ettari, e gli obiettivi che a quel punto vengono fissati prevedono che entro il 2030 siano recuperati e rinverditi 100 di questi 800 milioni di ettari, contribuendo a sequestrare 250 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti e creando 10 milioni di posti di lavoro. Ora, che cosa sia davvero accaduto e cosa stia accadendo oggi sul terreno?

0: appunto a che punto siamo nella realizzazione di questa grande muraglia è una questione apertissima e molto discussa. Nei primi anni l'attivismo si vede soprattutto in Senegal, il cui presidente era stato tra i motori dell'iniziativa, ma anche in Chad, in Etiopia. Partono riforestazioni, cominciano i progetti su scala locale che tentano di adottare un approccio maggiormente integrato. Si promuovono anche colture locali come il fonio, che è questo cereale autoctono, molto utilizzato, soprattutto che resiste bene al clima saheliano. Nascono orti, aree protette. Il problema principale però resta la mancanza pressoché totale di un sistema di monitoraggio. Quindi non si sa quali e quanti progetti stiano effettivamente contribuendo a costruire questa grande muraglia, che ne sia degli alberi che vengono piantati. Queste difficoltà vengono fotografate per la prima volta in un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel 2020, dal quale si evince che sono stati riforestati tra i 4 e i 17 milioni di ettari. Questa grande differenza dipende dalle fonti a cui si fa riferimento. Comunque siamo a meno del 20% dell'obiettivo previsto e creati 350.000 posti di lavoro sui 10 milioni dell'obiettivo. Ben lontano quindi dai target. Il rapporto punta il dito contro la debolezza organizzativa delle agenzie nazionali, spesso che non hanno fondi, non hanno le capacità, la mancanza di coordinamento o di finanziamenti adeguati. Nel 2020 quindi siamo in piena marcia verso l'Agenda 2030 con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e al One Planet Summit sulla biodiversità di Parigi nel 2021 il presidente Emmanuel Macron annuncia la creazione di un acceleratore della Grande Muraglia Verde, un modo per rilanciare investimenti, migliorare il coordinamento e soprattutto misurare veramente l'impatto degli interventi sul campo. I donatori internazionali, tra i quali ci sono l'Unione Europea, la Banca Mondiale, numerosi paesi del nord del mondo, chiamiamoli così, il Green Climate Fund, il Fondo Verde per l'Ambiente, si impegnano a investire allora 14 miliardi, ad oggi diventati 19 miliardi di dollari, per rilanciare questo progetto.
1: Dal 2020 a oggi, che cosa è accaduto al rilancio del progetto Grande Muraglia Verde nella fascia dell'Africa subsahariana? Ce lo racconta ancora Franca Rojati.
0: Quest'anno, quindi a 5 anni dal lancio dell'acceleratore e a 4, ricordiamo, dalla scadenza degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi che si sono posti per la Grande Muraglia, un altro rapporto redatto dalla Convenzione ONU per combattere la desertificazione offre un'immagine costruita su dati questa volta verificati, ma relativa solo a una minima parte dei progetti coinvolti nella realizzazione, che confermano tutte le criticità dell'iniziativa. Lungo quella fascia, che dovrebbe essere verde e visibile perfino da satellite, se vogliamo, c'è davvero poco che si distingua dall'ambiente circostante. E ci sono molte voci che dichiarano la Grande Muraglia un progetto fallito, vittima di un'idea di rigenerazione ambientale più vicina alla visione di governi e di donatori occidentali che è la realtà del terreno. È un progetto assurdo e complesso dal punto di vista organizzativo, mi ha spiegato Valerio Bini, professore della Statale di Milano. Pensato per estendersi da est a ovest, immaginando un'uniformità territoriale che non esiste e ignorando le rotte dei pastori che tipicamente seguono invece l'asse nord-sud. Secondo lui, la stessa idea di dover fermare il deserto con una barriera di alberi significa attribuire alle zone aride un valore inferiore, quasi un ruolo di terre inutili da trasformare per forza con investimenti e piani che ricalcano concetti di chiaro retaggio coloniale. Aggiustare il clima e la terra piantando alberi è una scorciatoia che può forse apparire poetica, difficile da contestare, decisamente più facile che tagliare le emissioni, almeno sulla carta. Sulla carta perché proprio la grande muraglia verde del Sahel dimostra che anche piantare alberi e farle sopravvivere non è poi così semplice. Bini, che ha visitato i luoghi del nord del Senegal, dove all'inizio di questa avventura erano state messe a dimora numerose piante, afferma aver visto solo cartelli arrugginiti e poco più. Gilles Deutsch, che invece è un bioantropologo, che è stato anche presidente del Consiglio scientifico delle ricerche francese, CNRS francese, lavora sull'impatto della Grande Muraglia attraverso un osservatorio che raggruppa ricercatori di varie discipline e prende in considerazione, come lui stesso lo spiega, esseri umani, flora, fauna e clima del Sahel. Ammette lui stesso che è difficile sapere quanti degli alberi piantati nel corso di questi anni siano effettivamente sopravvissuti. Cita la mancanza d'acqua e le stesse mandrie come un problema reale nel Sahel. Aggiunge però che la Grande Muraglia è anche molto più di una fascia, per quanto possa essere estesa o poco, di alberi. Dice che i cambiamenti sociali sono molto lenti, All'inizio nell'area dove lavoriamo, spiega lui, nel nord del Senegal, gli allevatori erano fortemente, per esempio, contrari a qualunque tipo di intervento collegato alla Grande Muraglia. Temevano che gli venissero sottratte aree di pascolo, temevano soprattutto un conflitto nell'utilizzo delle risorse idriche. In particolare, ci abbiamo avviati alcuni orti dove lavoravano le donne delle comunità degli allevatori e i mariti all'inizio osteggiavano fortemente l'idea, perché coltivare soprattutto ortaggi richiede acqua, acqua che si toglie agli animali che, in particolare durante la stagione secca, che dura molti mesi, hanno bisogno. Bene, dice, il successo però ottenuto dalle donne in questi orti è stato tale che alla fine gli allevatori sono andati a chiedere di espandere quelle aree per permettere a molte altre donne di lavorarci. E dice poi Birch che insieme a scienziati locali stanno lavorando molto sulle potenzialità di alcune specie autoctone per l'industria cosmetica. Dice, ci sono tantissimi alberi che producono frutti, per esempio la balanite, piuttosto che gli alberi del karité, ma la stessa moringa e molti altri, che offrono numerose possibilità dal punto di vista cosmetico, ma su cui manca completamente la ricerca scientifica. Questi alberi potrebbero popolare la Grande Muraglia e offrire opportunità economiche alle comunità che li conoscono da molto tempo.
1: La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ha fatto un'analisi sul degrado delle terre africane, non solo quella della Grande Muraglia Verde. Sentiamo ancora Franca Royatti.
0: Comunità è anche la parola più evocata da Mokhtar Sankande, che coordina la squadra della FAO contro la desertificazione. Il suo team ha completato un'analisi che va oltre gli unici paesi della Grande Muraglia per abbracciare l'intero continente sul degrado delle terre, il loro ripristino, che tipologia di specie di interventi sono necessari per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e quali sono i bisogni e le richieste delle comunità sulle aree di intervento di questa Grande Muraglia, che ormai riguarda quasi l'intera Africa, in termini di spazi per il pascolo, di specie medicinali e di altro. Soprattutto, ribadisce Sankande, vogliamo capire come le comunità possono diventare protagoniste della costruzione di questa fascia verde. Ottenere le piante autoctone, lui dice, da mettere a dimora non è per niente semplice, ci vogliono chili e chili di semi che non sono disponibili in commercio come quelli delle colture alimentari. Per questo, lui dice, ad esempio, nella regione del Tillaberi in Niger, abbiamo insegnato ai membri della comunità di Terà come raccogliere i semi delle specie erbacee e arboree native e conservarli. Ora, dice, lavorano in cooperativa e riforniscono i progetti di riforestazione nell'intera area, quindi hanno creato in questo modo una sinergia tra i bisogni di riforestazione, quindi di accedere alle piante per la riforestazione, e opportunità economiche per la comunità. Sankande ammette che gli obiettivi originari sono ormai fuori portata, ma ribadisce anche che la Grande Muraglia è diventata un progetto molto diverso da quello originale. Prevede interventi di agroforestazione, agroecologia, sfruttamento dei prodotti forestali non legnosi. Quando, dice, avremo i dati finali sulla nostra valutazione che riguarda gli avanzamenti dei progetti in questo momento della Grande Muraglia, faremo pressione sulla comunità internazionale per coordinare meglio gli interventi insieme alle comunità. Ora, in realtà la strada, almeno verso la Grande Muraglia nel Sahel, è diventata negli ultimi anni ancora più impervia a causa della situazione di sicurezza. Degli 11 paesi originari, la maggior parte oggi vive in condizioni di insurrezioni armate, conflitti, guerra aperta. Mali, Niger, Burkina Faso hanno da tempo messo in discussione il ruolo e il peso delle cancellerie occidentali, se così vogliamo dire, soprattutto dell'antica potenza coloniale, la Francia, che ricordiamo si è fatta promotrice dell'acceleratore della Grande Muraglia nel 2021. Una mossa questa dell'acceleratore che un collettivo di scienziati francesi, tra cui lo stesso ci avevano dichiarato come neocoloniale nei modi e nei tempi, dicendo non si accelerano gli interventi ecologici, chiedendo che invece di spendere una pioggia di soldi in tempi brevi, come vengono spesso immaginati questi grandi progetti di sviluppo, si investa in ricerca sul campo per trovare soluzioni di più lungo periodo. Quindi, se rispondere alla domanda che ne è della Muraglia Verde del Sahel è difficile, lo è ancora di più tentare di capire che ne sarà. Il progetto è stato esteso di fatto a tutto il continente, riguarda le zone aree di tutto il continente, trasformato da un piano di riforestazione ad una serie di interventi di sviluppo in condizioni politiche e sociali anche molto instabili, almeno nel Sahel. Ma, conclude Birch, gli alberi restano comunque fondamentali negli ecosistemi, quindi di fatto resta un progetto legato agli alberi. Questo è vero. Quanto però siano efficaci queste riforestazioni per contrastare efficacemente il cambiamento climatico è ancora in parte da dimostrare. Questo perché, per esempio, l'unica Grande Muraglia che ha avuto successo, se così possiamo dire, finora, che è quella creata in Cina, dove le condizioni erano di partenza molto diverse, un unico territorio, un unico governo. all'interno, quindi molte meno difficoltà di coordinamento e di messa a dimora, se vogliamo, degli alberi. Studi recenti rivelano, per esempio, che le foreste che sono state ripiantate dagli uomini, se crescono e assorbono CO2 molto più rapidamente nei primi 30-40 anni di vita, poi hanno una sorta di tracollo, un collasso che le porta quasi a morire prima delle foreste primarie e native, e che hanno ecosistemi più complessi per forza di cose, quindi hanno una capacità di assorbire CO2 che vive molto più a lungo nel tempo. Questo ci dice sostanzialmente che ripristinare un ecosistema non è affatto semplice e non può limitarsi soltanto a ripiantare degli alberi.
1: Al verziere di Leonardo lasciamo l'Africa per una pausa, dopo ritorneremo ad Arquata del Tronto.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Rieccoci al Verziere di Leonardo dopo la pausa. Le comunanze agrarie di Arquata del Tronto hanno situazioni e attività differenziate. In alcune ci sono difficoltà a trovare tra i residenti chi le gestisca. A Spelonga sono molto attivi, come abbiamo notato. C'è anche la Festa Bella, evento di un mese che si svolge ogni 3 anni in agosto ed è un ricordo della battaglia di Lepanto alla quale parteciparono tra i 100 e i 150 abitanti, attualmente sono 900. Sentiamo la presidente della comunanza di Spelonga, Luciano Quaglia.
1: Chiudere è impossibile, sì, chiudere perché di fatto ci sono dei beni immobili, quindi esatto, non si chiude. Ci sono dall'altra parte, nel comune di Montegallo c'è più di una frazione che non ha più utenti, quindi per molto tempo sono state sospese perché non c'era nulla. Di una mi hanno chiamato per confrontarsi e hanno messo come utenti proprio i proprietari di qualche bene immobile nella frazione, in maniera da poter riattivare la comunanza, che di fatto tanto sono enti senza portafoglio, quindi si può un po' gestire come uno vuole. È un ente di diritto privato sempre, quindi...
2: Ha detto un'associazione?
1: Non è direttamente collegata alla comunanza.
2: Che tipo di associazione è?
1: Poi abbiamo un'associazione Spelonga, Festa Bella, che gestisce la festa, che lavora in tandem con la comunanza, perché lo scopo della comunanza è pure quello di valorizzare le tradizioni e nei limiti del possibile si cerca di dare dei contributi, sia economici ma anche fattivi. Quindi
2: avete anche questo ruolo sociale oltre a quello appunto, diciamo, sì, economico, classico,
1: sì,
2: storico.
1: Sì, ma il ruolo sociale lo riveste anche la nostra struttura, perché all'interno abbiamo messo un piccolo negozio di alimentari, abbiamo messo gestito da privati, però c'è un piccolo circolo che se uno va lì adesso gioca a carte, fa, mangia, beve, tipo bar, però c'è.
2: Quindi è tanto, sì, non è poco. Siete un soggetto molto,
1: sì,
2: attivo.
1: Abbiamo fatto anche lì, sempre con fondi comunitari, una serie di bagni per quando ci sono le feste. Abbiamo fatto un ufficio che potrebbe essere e funziona quando noi abbiamo la festa ogni 3 anni, una festa un po' più grande, funziona da ufficio turistico, diciamo. Quindi alla parte di sopra abbiamo fatto un angolo con una cucina simile industriale, insomma, non proprio con la certificazione dell'ASUR, quindi per cucinare sempre come circolo privato.
2: Quindi avete un bel patrimonio e nonostante questo avete difficoltà a farvi riconoscere dalle istituzioni, diciamo. Non immagino il comune, credo che il comune vi conosca bene.
1: Il fatto di riconoscere, finora, questa è forse una mancanza mia, non so neanche per quale attività ci devono riconoscere. E quello che secondo me è necessario è il discorso della... dovrebbero dare una mano per la certificazione dei boschi e cercare di farli utilizzare i boschi. Perché purtroppo ancora c'è una mentalità restrittiva verso i boschi. E se non cambiano direttiva, fra un po'... ci ricoprono completamente e si dovranno spendere dei soldi per togliere i boschi, altrimenti creeranno dissesti idrogeologici, perché è vero che il bosco salva la collina, ce lo dice, lo racconta la maestra elementari, però è pur vero che se tutti i fossi sono pieni, le strade non sono accessibili, la montagna non è fruibile, l'uomo non ci va e può accadere in caso di dissesti o in caso di grosse forti piogge o in caso di incidenti e degli incendi possono esserci dei problemi.
2: Avete un'associazione delle comunanze oltre a quella che mi diceva per la filiera delle...
1: Noi no, l'associazione di comunanze, una riunione di comunanze sta nell'Acqua Sant'Anna. Nell'Acqua Sant'Anna hanno fatto una bella cosa riuscendo a riunire le comunanze.
2: Lei pensa che sia utile avere questo tipo di...
1: Sì, perché più persone si è e più magari si riesce a contare a tutti i livelli.
2: Quindi è difficile però riuscire a farlo ovunque.
1: È difficile, sì, perché ognuno pensa... Io ho fatto una riunione in questo senso, ho chiamato tutte le comunanze. Ognuno pensa di perdere la propria autonomia, quando in realtà non è così. Quindi ritorniamo al discorso delle persone, certo, le persone di montagna.
0: Abbiamo chiesto a Luciano Quaglia qual è la storia della comunanza agraria di Spelonga. Purtroppo i documenti si fermano al 1700. Sentiamolo.
1: I nostri documenti sono andati persi in un incendio che c'è stato qui in comune, parliamo di fine 700. Poi sicuramente riconosciuto dalla norma, quella del 1898-89, qualcosa del genere. Da lì è riconosciuto. I documenti precedenti sono andati persi comunque.
2: E non avete neanche una minima memoria a cui... quando è nato?
1: No, io ci ho provato a sentire queste cose, ho cercato pure qualcosa negli archivi storici, che qui ad Arquata sono un po' più scarni, nell'archivio storico di Norcia, però si parla di Spelonga, di quello che è successo, di quello che è successo anche nel 1400 abbiamo trovato delle risultanze, perché poi questa è terra di confine, quindi lì si raccontava di persone che scappavano dopo un assassinio oltre confine, si racconta di tante cose, ma non le comunanze non abbiamo trovato mai niente.
2: In giro per l'Italia risalgono a 1400-1500, ce ne sono alcune che arrivano fino al 1100 addirittura, in Veneto hanno sono uscite.
1: Noi purtroppo abbiamo perso...
2: Neanche negli archivi parrocchiali non si trova...
1: Non abbiamo grossi archivi parrocchiali, perché poi essendo un piccolo centro i preti si sono un po'... parroci si sono avvicendati e non è che...
2: Hanno scritto la storia.
1: Hanno scritto la storia, sì. Hanno scritto magari la storia delle confraternite, delle cose, ma non quelle...
2: Non quella gisetamo generale fuori.
1: No. Non abbiamo grosse... Io ho uno statuto riscritto qualche anno fa, una trentina d'anni fa, che adesso stiamo cercando di cambiare, che è datato 1868. E quello è il documento... È stato riscritto a macchina, però hanno copiato, quindi il segretario ci ha messo un visto di copia conforme, che era uno statuto scritto a mano del 1868.
2: Durante il fascismo i domini collettivi spesso sono stati chiusi perché il regime preferiva la privatizzazione. In alcune parti d'Italia questa cosa è avvenuta, in altre no. Esatto, qui no, c'è un motivo.
1: Ma probabilmente perché erano più poveri di altri? Generalmente cercavano, cercavano
2: mi sembra
1: qualcosa
2: che fini questa,
1: dal lato economico risposta, certo. E qua diciamo che erano zone sicuramente, da quello che mi raccontano, zone dove dagli inizi del secolo fino agli anni 60 erano zone che le persone sono andate via, certo. Perché erano poveri, quindi quelli che sono rimasti magari hanno trovato un po' di spazio per poter fare qualcosa, ma parliamo sicuramente di zone montane e povere. Tanto l'unica economia era quella rurale, con una bestia a testa a casa.
2: Sussistenza pura, durissima, sì. Davvero, dove il fatto di avere il legnatico e l'erbatico era fondamentale per la sopravvivenza.
1: Io sono del 1970 fino al 76-77, io non abitavo qui naturalmente, però lì dentro c'era un asino ad abitare, quindi ognuno c'era sotto casa la sua bestia.
0: Come sta andando l'attuazione della legge di attuazione costituzionale 168 del 2017 sui domini collettivi? Ancora Luciano Quaglia della Comunanza Agraria di Spelonga.
1: Ancora qui nelle Marche, le Marche si è limitata a fare uno statuto tipo, che poi ha lasciato il tempo che trovava, poi niente più. Però di fatto io vado avanti, a me quando me l'hanno lasciato naturalmente solo quello statuto ho avuto. Quindi non avevo nulla, l'unica cosa che ho trovato naturalmente dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate per proprietà, certo. Le altre cose le abbiamo comprate noi, parliamo di proprietà di alta montagna, quindi qua è zona parco, quindi zona SIC e ZPS.
2: Ma certo, perché qua siete anche nel parco della...
1: Qua è Gran Sasso Laga, esatto. Quindi sono zone totalmente inedificabili.
2: Quanti ettari avete?
1: Abbiamo 70 ettari noi di pascolo, più altri 40-50 di bosco. Quindi è piccoline.
2: Esatto, non siete estesissimi.
1: No. Dall'altra parte ci sono dei pascoli che hanno 250 ettari e poi i pascoli diminuiscono sempre, quindi gli affitti che si ogni anno tendono a diminuire perché con le foto AGEA riducono le superfici.
2: Che tipo di animali pascolano?
1: Qua c'è bovino e ovino. Poi adesso vedo in giro anche molti asini, non so se c'è qualche finanziamento per gli asini. Non so qual è la funzione reale di questa cosa, perché come ho detto mi occupo di altro. Non è
2: certo. Cosa fa nella vita?
1: Io ho uno studio di progettazione e un'impresa di costruzioni.
2: Quindi questo è volontariato a tutti gli
1: questo
2: effetti?
1: Questo è volontariato a tutti gli effetti, sì.
2: Ed è il presidente, quindi tutto il resto del direttivo sarà come lei?
1: Il resto del direttivo è... In realtà ci sono due che hanno un'azienda agricola e gli altri due no. Sono due pensionati.
2: Però appunto tutti volontari.
1: Sono tutti volontari, sì.
2: Vuol dire che hanno un'azienda agricola, c'hanno anche i terreni? Sono tra quelli che riescono
1: sì,
2: a...
1: Sì, perché io ho sempre cercato di dare i terreni ai locali, certo. Oppure a quelli delle frazioni vicine.
2: Nello spirito collettivo.
1: Sì, mi hanno anche chiesto, offrendo più soldi a altre aziende, anche da... c'era una grossa azienda di Udine, però io ho cercato di darlo ai locali, anche perché il fatto che uno da Udine venga qua non porta sicuramente le bestie, quindi c'è qualcosa dietro, per evitare.
2: purtroppo sappiamo che ci sono state truffe anche sì, del genere, purtroppo.
0: Al Verziere di Leonardo lasciamo definitivamente Arquata del Tronto, ma non la comunanza agraria di Spelonga. Nella BC dei domini collettivi analizziamo le innovazioni introdotte nella gestione dei beni agrosilvopastorali in questo lembo di Marche al confine con Abruzzo e Umbria. Sentiamo la curatrice della rubrica, la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento.
3: Nella loro storia io ci vedo l'attuazione piena della 168, la nostra legge, perché la legge permette questo, nel senso spinge le collettività proprietarie a ripensarsi, a ripensare i loro ruoli anche sia interni sia esterni. E il racconto che abbiamo ascoltato di Spelonga, di come hanno reinterpretato anche le loro risorse, di come le gestiscono e le redistribuiscono, è sicuramente interessante, perché può dare delle idee anche ad altri. Altre comunanze, altre precipanze, ad altre università agrarie che sono diffuse nel nostro paese, perché uno dei problemi che abbiamo riscontrato anche come università nello studio è che molte si bloccano e non sanno come utilizzare ad esempio la risorsa legno. Invece in questo caso, nel racconto di Arquata, abbiamo proprio una serie di idee che vengono dal nostro mondo contemporaneo, dove la risorsa è necessaria ma fino a un certo punto, nel senso che non tutti hanno più la fornella in casa da usare la legna. Allora hanno inventato un altro modo per far sì che i convicini possano essere anche loro gratificati dall'uso, il famoso diritto d'uso del legnatico, in questo caso che c'era nelle loro regole.
2: Quello che appare essere un po' isolati, non tanto tra di loro, anche tra comunanze dello stesso comune, però appena si cresce di livello non ci sono relazioni.
3: Questo è uno dei grandi problemi che i nostri domini collettivi hanno, questo l'abbiamo visto anche in altri territori purtroppo, che non riescono sempre a permearsi uno nell'altro, la famosa rete dei territori di vita. Noi l'abbiamo sulla carta questa rete, nel senso che ci sono e potremmo congiungere i puntini, però effettivamente non c'è ancora. Sono reti molto locali, quindi la sfida certamente che mette anche noi in campo come ricercatori, ma anche tutti, è quella di aumentare la loro fiducia in questa rete almeno nazionale. In questo caso le due associazioni, la Federazione Italiana e l'Associazione Italiana dei Territori di Vita, possono aiutare questi nostri domini collettivi a fare sempre più rete, a creare questa sorta di esoscheletro dell'Italia.
2: Mi riferisco anche alle istituzioni.
3: Questo è l'altro grande capitolo. In molti luoghi, come anche in questa storia che abbiamo sentito, non riesce ad attuarsi questa collaborazione leale che Pietro Nervi ci ha lasciato in testamento spirituale, ovviamente. Sembra che le istituzioni pubbliche vedano i nostri domini collettivi come una sorta di antagonisti, che li rubano degli spazi, non soltanto degli spazi territoriali, ma anche degli spazi decisionali. Questo non dovrebbe esserci, nel senso che il dominio collettivo non fa mai per primo lui l'attacco, bensì l'istituzione pubblica che si vede tolto un qualcosa. Qui bisogna lavorarci molto, non dal punto di vista dei domini, ma dal punto di vista proprio degli amministratori. Anche in questo caso l'educazione, il corso di formazione per i vari amministratori e i segretari comunali, cioè proprio chi lavora nelle istituzioni pubbliche, sarebbe fondamentale, perché non è colpa di nessuno, è l'ignoranza, non conoscono, questo lo stiamo facendo anche con la nostra rubrica dell'ABC dei domini collettivi, non conoscono cosa sono e non conoscono il valore, nel senso come si possono utilizzare a vicenda.
0: La comunanza di Spelonga è molto attiva anche negli aspetti sociali, nella vita della comunità locale, come ci ha sottolineato la professoressa Villa dell'Università di Trento.
3: La storia della comunanza agraria di Spelonga è interessante proprio da questo punto di vista. Agli esseri umani non basta soltanto un tetto sopra la testa, ma ci vuole anche quella famosa energia rinnovabile che è quella della socialità e della vita quotidiana, che si manifesta anche attraverso il tempo libero, attraverso anche la possibilità di avere dei servizi essenziali, come ad esempio una bottega dove poter non soltanto acquistare dei prodotti ma trovarsi a chiacchierare, perché la funzione delle botteghe di paese, soprattutto nelle nostre aree interne, appenniniche o alpine, era proprio questa: due chiacchiere, sta bene, hai visto. È una sorta di manifestazione del benessere del territorio da questo punto di vista. La tenuta del territorio, in questo caso di questo altro territorio, quello invisibile, è stata mantenuta dal fatto che il dominio collettivo c'era prima del terremoto e c'è stato dopo. Questo è l'ingrediente probabilmente segreto che manca ad altri territori, anche loro vittime del terremoto, la buona pratica che loro hanno mantenuto dovrebbe essere rivitalizzata, in questo caso dalle istituzioni pubbliche, dove il dominio collettivo non c'è, perché noi abbiamo territori anche dove il dominio non c'è, nel senso che viene surrogato dall'amministrazione comunale. In questo caso, osservando quello che accade nel paese vicino, nella frazione vicina, nel territorio vicino, si potrebbe copiare, per una volta in questo caso la copiatura è benefica, per riuscire a mantenere vitale anche territori che non hanno avuto questa fortuna, perché anche in questo caso di nuovo ribadiamo il segreto di questi fili, questa rete del ragno che mantiene assieme territori come quelli delle aree interne, soprattutto del centro Italia, che dopo fenomeni geomorfologici gravi come può essere un terremoto vedono solo come alternativa lo spopolamento.
0: In Svizzera si è votato per innalzare l'autosufficienza alimentare dal 50 al 70%. L'iniziativa popolare per un'alimentazione sicura mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile. In Svizzera si è votato per innalzare l'autosufficienza alimentare dal 50 al 70%. L'iniziativa popolare dal titolo per un'alimentazione sicura mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita, è stata largamente respinta dai cittadini elvetici. Sentiamo Andrea Quadroni.
4: Nonostante i risultati, i problemi per la tutela delle acque e dell'agricoltura rimangono. Questo è il commento a caldo dell'attivista Franziska Herren, promotrice in Svizzera dell'iniziativa sull'alimentazione, bocciata domenica 27 settembre alle urne dalla grande maggioranza dei cittadini elvetici, con il 72,5% dei voti contrari. Per Herren l'iniziativa è fallita anche a causa della disinformazione da parte degli oppositori. Non volevamo alcun imposto dello Stato, è stato il suo commento, e anche il grado di autoregolamentazione del 70% non era stato concepito come un obiettivo rigido, bensì come un traguardo da perseguire. L'iniziativa infatti era stata depositata nell'agosto di 2 anni fa con oltre 112.000 firme, senza il sostegno diretto di alcuni partiti politici. Si poneva diversi obiettivi: l'aumento del consumo della produzione di alimenti di origine vegetale, la riduzione della dipendenza delle importazioni, portando il grado di autovigilamento netto dal 46 al 70% entro 10 anni e una maggiore tutela delle risorse naturali. In particolare chiedeva misure più rigide per proteggere acqua potabile, biodiversità e fertilità del suolo. Secondo i sostenitori, che sono in parte racchiusi all'interno della società civile svizzera, la Confederazione è troppo dipendente dalle importazioni, quindi vulnerabile alle crisi internazionali. Riducendo le superfici destinate alla produzione di foraggio, aumentando quelle dedicate agli alimenti vegetali destinati al consumo umano, sarebbe possibile produrre più calorie e rafforzare l'autosufficienza alimentare. I promotori inoltre erano molto critici nei confronti dell'allevamento per il suo impatto ambientale, chiedevano quindi una maggiore tutela sia dell'acqua potabile a beneficio sia dell'agricoltura sia per la popolazione. Nel campo dei contrari, la campagna ha insistito soprattutto sul pericolo di un diktat vegano o di un menù di Stato. Ritenevano irrealistico inoltre l'obiettivo di portare l'autosufficienza alimentare al 70%, sostenendo che avrebbe richiesto forti interventi dello Stato sui consumi, in particolare per quanto riguarda la carne e gli altri prodotti di origine animale. Sottolineavano inoltre che l'allevamento è essenziale nelle regioni montane dove i terreni sono difficili da coltivare. Infine temevano un aumento dei prezzi dei prodotti e di conseguenza un incremento del turismo degli acquisti oltre confine. L'iniziativa peraltro era stata osteggiata e aveva ricevuto il no dalle due Camere federali e dal Consiglio federale. In Ticino l'iniziativa è stata respinta, ma è bene dire che ha raccolto consensi maggiori rispetto alla media nazionale. Infatti il 31,34% dei votanti ha detto sì. È stato uno dei cantoni, siamo a Neuchâtel, dove l'iniziativa ha ottenuto i risultati migliori. In due comuni ticinesi, peraltro Campo Valle Maggia e Verzasca, la maggioranza della popolazione si è espressa a favore. Il primo, Campo Valle Maggia, è un comune collocato a 1200 metri di altitudine, storicamente legato all'agricoltura, alla pastorizia, all'allevamento del bestiame e all'economia alpestre, anche se negli ultimi anni il comune ha puntato molto sul turismo naturalistico e sull'escursionismo. Diciamo in parte quello che ha fatto anche la Verzasca, il secondo comune dove l'iniziativa è stata approvata, conosciuta per le cosiddette Maldive di Milano. Storicamente la valle ha vissuto di agricoltura di sussistenza e di pastorizia. Oggi non è scomparsa, si è fortemente ridimensionata e specializzata e ha puntato tantissimo anch'essa sul turismo. Invece nei Grigioni la bocciatura è stata netta al 75,1%, uno dei risultati più alti tra i cantoni.
0: È il momento delle storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni al Verziere di Leonardo. Protagonisti sono 24 alberi da frutta presenti in Italia, arrivati dal resto del mondo, raccontati nel libro Così fan frutti di Luca Bergamini. Sentiamo la recensione di Paolo Ambrosoni.
5: Così fan frutti. Viaggio colto tra gli alberi che fanno bene. Di Luca Bergamin, Pendragon Editore 2024. Luca Bergamin collabora con testate giornalistiche e televisive attraverso reportage di viaggio da tutto il mondo, intrecciando arte, design e architettura. Nel libro si avvale della collaborazione di Stefania Santoro, biologa nutrizionista e divulgatrice scientifica, che compendia il testo di Bergamin con storie di scienza e di gusto. Dall'ulivo di Atena al fico d'India, il libro racconta 24 alberi da frutta a noi familiari perché quasi tutti hanno in qualche modo arricchito le nostre dispense e contribuito al nostro pasto. Di ogni frutto tratteggia un profilo che ce lo rende familiare sul filo della memoria di una storia condivisa tra arte, storia, mitologia e botanica. Il tutto con l'obiettivo di offrire ai lettori un assaggio delle proprietà nutrizionali e terapeutiche che pomi e drupe celano dietro colori, odori e sapori che seducono i sensi dall'inizio della storia dell'umanità. Una narrazione, stagione per stagione, da nord a sud, lungo tutta la penisola e nel bacino del Mediterraneo, alla scoperta dei nostri più salubri compagni di vita. Alberi ben radicati nei nostri paesaggi ed altri che dalla Grecia, dalla Mesopotamia, dalle Indie, dal Brasile o dal Messico hanno attraversato, grazie alla curiosità dei sapiens, non solo la geografia ma anche la storia e hanno trovato accoglienza, si sono meticciate, sono cresciute e hanno fruttificato per il nostro piacere e il nostro benessere, al punto da essere considerate spesso a torto autoctone. Racconti, citazioni, curiosità e indicazioni nutrizionali, a partire dall'olea europea, nella nomenclatura botanica di Linneo, venuto dalla Siria e da cui i frutti ricaviamo l'olio donato da Atena al popolo ateniese, una delle piante più longeve, Xylella permettendo, che assieme al grano ha segnato la civiltà mediterranea. E poi in ordine sparso, il mandorlo, il cammello degli alberi da frutto con le sue fioriture generose, dei cui frutti, ricchi di polifenoli antiossidanti, giunone e raghiotta. Piante meno note, come la melannurca, citata da Plinio il Vecchio, o il giuggiolo, usato nelle corti per fare un liquore per ospiti illustri, il corbezzo, lo spontaneo, nella macchia mediterranea. E poi ancora il ciliegio, sublimato da Chekhov, i cui frutti, che coaudiono un buon sonno primaverile, hanno ripercorso la penisola in ferrovia dalla Puglia ai Monti Lessini nel Veronese. Il pistacchio da Aleppo a Bronte alle pendici del vulcano, pianta fluida che può essere maschile o femminile oppure assumere forme ibride. E ancora il carrubo, il cacao del Mediterraneo, arrivato dalla Palestina, albero povero ma generoso per la nostra dispensa, dai semi usati per misurare la durezza dell'oro, da cui carato. Il banano che dagli orti botanici ha colonizzato i giardini della Riviera con i frutti più pop della storia, oppure il nespolo, sentinella dell'inverno, che per gli antichi romani aveva la proprietà di tenere lontano gli spiriti maligni. E ancora, il pesco sbarcato a Parigi lungo la via della seta assieme ai mercanti nel XIII secolo, chiamato dai romani persico, e rimasto anche nel vernacolo meneghino. Il castagno, fortuna delle terre agricole e delle aree interne, alimento importante di tanta popolazione. E il dattero, simbolo di fertilità, oggi superfood. E poi ancora il gelso, Morus alba e nigra, nutrimento per i bacchi da seta, voluto da Luchino Sforza, detto il Moro, proprio per questo legame con la pianta. Il melo cotogno, con frutti poco gustosi da addentare, ma buoni una volta cotti. Albero sacro, rappresentato negli affreschi di Pompei. E ancora il cachi, albero delle sette virtù, arrivato in Italia sul finire dell'Ottocento e primo a germogliare dopo la bomba a Nagasaki. Il melograno, albero della fertilità, citato nella Torah come simbolo di correttezza e onestà, frutto, simbolo del trapasso tra vita e morte. Il fico, sacro a Priapo, dio della fertilità, con le sue 100 varietà. L'avocado, arrivato in Italia da Cuba con la famiglia di Italo Calvino. Senza dimenticare la fragranza del bergamotto, il profumo dell'arancio che dalla Cina ha conquistato il mondo, il noce presente nei giardini pensili di Babilonia, il camaleontico pero, ispiratore, del cui legno si fanno i flauti, per arrivare al fico d'India, che ben si adatta ai suoli aridi e considerato cibo fondamentale per il futuro. Una maratona non esaustiva, ma sufficientemente ricca di vitamine, sali minerali, colori, profumi, forme e sapori. Così fan frutti, viaggio colto tra gli alberi che fanno bene, di Luca Bergamin, Pendragon Editore, 2024, 217 pagine, 22 euro.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora per raccontarvi storie di agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione è possibile scaricare il podcast da radiopopolare.it. Grazie per l'ascolto, un saluto da Fabio Fimiani.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
5: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
6: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
9: Blocca tutto anche le strade.
8: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di RO FS.
10: Popolare Network.
11: La Spagna scende in piazza per il diritto alla casa, manifestazioni in tutto il paese dopo la bocciatura in Parlamento del decreto Mari Carmen, migliaia di persone radunate in piazza a Madrid al grido fuori gli speculatori dai nostri quartieri. Sanchez intanto pensa alle elezioni anticipate. Lasciate Kiev al più presto, il ministro degli esteri russo lancia un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri nella capitale ucraina dopo che nella notte la città è stata nuovamente attaccata, colpito un importante ponte, il secondo in due giorni. Un suicidio annunciato, un detenuto di 26 anni si è impiccato nel carcere di Reggio Emilia, era in cura in un centro di salute mentale ed era in cella da meno di una settimana, è già il terzo caso in Emilia-Romagna. Fermare i data center è possibile, oggi manifestazione dei comitati cittadini a RO nel milanese dove sono spuntati tre progetti in poche settimane. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. La Spagna scende nuovamente in piazza per il diritto all'abitare. Dopo la bocciatura di ieri in Parlamento del decreto casa, ribattezzato decreto Mari Carmen dal nome dell'anziana signora sfrattata la settimana scorsa dal suo appartamento, il sindacato degli inquilini ha chiamato per oggi manifestazioni in tutto il paese. Il premier Pedro Sanchez sta valutando la possibilità di indire elezioni anticipate, l'annuncio potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Le manifestazioni sono già iniziate da questa mattina nella capitale, il concentramento era alle 12, allora andiamo in diretta dalla piazza di Madrid con Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
12: Sì, buongiorno, giornata di grande mobilitazione come potete sentire in Spagna per il diritto alla casa, sono state convocate più di 50 manifestazioni in diverse città, Madrid sarà di nuovo il centro delle proteste, quattro cortei stanno attraversando la capitale per confluire verso la Plaza de Cibeles, la sede del comune di Madrid. Io mi trovo nella Gran Via, una delle arterie più importanti della capitale, ieri i partiti di destra hanno affossato nel Parlamento di Madrid lo scudo sociale sulla casa e ora il sindacato degli inquilini rilancia e chiede uno sciopero generale. Qui con me c'è Aitor, che ha partecipato alla campata della Plaza del Sol, e a lui gli chiediamo cosa farà ora il movimento dopo la sconfitta di ieri. Che farà ieri il movimento? Tu crees che va a crescere?
10: Yo creo que al fin y al cabo la gente está muy crispada, especialmente después de la decisión del Congreso de ayer. Y a pesar de que, por ejemplo, va a haber un montón de gente acampando en Seúl, pero además todos está, la idea es como construir un movimiento e ir despertando a la gente para unirnos todos en pos de una huelga general.
12: Perfecto. Ci racconta Aitor che dice che la gente è molto arrabbiata e lo è ancora di più dopo la decisione di ieri e che si tratta di costruire passo dopo passo un movimento che porti appunto a questo sciopero generale. E ora tutti aspettano però di sapere cosa deciderà Pedro Sanchez. L'esito di queste manifestazioni potrebbe essere decisivo per spingere il premier spagnolo a cavalcare la mobilitazione sociale e indire elezioni anticipate. Il premier, come dicevate, si è preso il weekend per riflettere, ma nel Partito Socialista sono in molti a credere che non bisogna perdere questa occasione. A voi la linea.
11: Grazie a Giulio Maria Piantadosi da Madrid. E anche il movimento studentesco francese mobilitato da giovedì in tutto il paese contro le condizioni delle scuole e dell'insegnamento non sembra voler indietreggiare. Anche ieri ci sono state grandi manifestazioni e le associazioni degli studenti liceali e universitari si preparano a scendere in piazza nuovamente all'inizio della prossima settimana. Sentiamo il servizio da Parigi.
13: La protesta esplosiva dei liceali francesi non si placa. Ieri erano ancora più di 700 licei bloccati o in agitazione in tutto il paese, mentre si moltiplicano le università, già quasi una trentina, che aderiscono al movimento. Tutto questo malgrado, ma anche in risposta ad una repressione che esibisce numeri da record, mai visti dai tempi del famigerato maggio 68. Solo ieri ancora più di 1700 fermati, per un totale dall'inizio della settimana di oltre 5000 giovani finiti in commissariato, di cui l'85% minorenni. Dopo la giornata di guerriglia urbana di giovedì, giorno di mobilitazione nazionale della protesta, finita con più di 300 feriti tra poliziotti e gendarmi, ieri per la prima volta dall'inizio del movimento polizia e gendarmeria hanno dispiegato i cannoni ad acqua a sostegno dei reparti antisommossa. Rapporto di forza in piazza e tentativo di dialogo nei saloni del governo. Ieri per la prima volta il ministro della pubblica istruzione ha ricevuto per tutta la giornata i sindacati degli insegnanti, le associazioni di genitori, ma soprattutto i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Incontro costruttivo ma risultati largamente insufficienti, non fosse altro che attenuare la protesta. Qualche promessa concreta sulle supplenze, per il resto disponibilità a discutere di tutto quasi, ma niente di tangibile a breve termine. Da cui la risposta prevedibile dei sindacati dei liceali, che salutano appunto la disponibilità e la capacità di ascolto del ministro, ma abbondantemente delusi dall'assenza di risposte concrete, confermano il proseguimento della protesta e la nuova giornata di mobilitazione nazionale per martedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: Il Ministero degli Esteri russo ha lanciato un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. La dichiarazione arriva dopo che nella notte l'esercito russo ha attaccato nuovamente la capitale, colpendo il ponte nord, uno dei ponti che collega le due sponde della città attraversate dal fiume Dnipro. Gli attacchi ai ponti, dopo che due giorni fa era stato colpito anche il ponte sud, sembrano inserirsi in una nuova strategia russa che sta colpendo con più vigore obiettivi infrastrutturali civili. Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
14: È senz'altro un modo per complicare la vita all'interno della capitale ucraina, ma anche per far sentire che la guerra non intacca soltanto l'infrastruttura energetica, come è stato finora, o i centri militari, ma anche la possibilità stessa di vivere nella capitale ucraina normalmente. Tant'è che poi le conseguenze si sono sentite subito. Alcune indiscrezioni dicono che diversi stati occidentali starebbero pensando di spostare le ambasciate a Leopoli.
15: Zelensky ha parlato con il Financial Times e ha detto che Vladimir Putin ha ordinato ai suoi comandanti di abbandonare le regole di guerra e quindi di aumentare anche gli attacchi contro obiettivi civili. Questo potrebbe rientrare in questa ordine che arriva da Mosca?
14: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraria ucraina, e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento.
11: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza alcun preavviso, mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova nel quartiere Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i reporter locali, sarebbero una donna e sua figlia, 2 donne adulte ed un ragazzo. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo, quanto affermato dal procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella. Era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito 3 persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Non è il primo caso del genere. In Emilia Romagna sono già 3 i detenuti con disagio mentale che si sono tolti la vita in cella. Complessivamente dall'inizio dell'anno oltre 50 persone si sono suicidate nei penitenziari italiani. Ascoltiamo Roberto Cavalieri, che è il garante dei detenuti dell'Emilia Romagna.
16: Ieri sera sono stato informato dalla responsabile della psichiatria del carcere. Mi è stato detto che l'uomo era stato venuto verso l'8:15 di sera, impiccato nella sua cella. Era noto che era in carico al centro di salute mentale del territorio. Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, a me per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso, di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono promuovate, condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo

0: commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora e il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite, quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Mokhtar Zapur Makhdami è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Mokhtar, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamolo al microfono di Lele Liguori.
1: Sono Mojtaba, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria, e tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché a mia testa, a mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
2: Che cosa ricorda della notte del naufragio?
1: Tutto, tutto. Di più tutti i bambini che saranno felici, felici perché tanti afghani, che poverini, non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando, anche adesso, dopo 3 anni, di più 3 anni e 7 mesi, che ho visto bambini, ancora ricordare, ancora ricordo, ricordo, ricordo. Non lo so cosa fare, che questa storia è andata a mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è. Non lo so, tutti notte, tanti notte, tanti giorni, sempre con me c'è. E io ho ricordato tutti, questa notte. Ancora secondo per secondo ricordato.
0: Oggi a Rho la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. La richiesta è una moratoria immediata sui progetti di data center e una valutazione ambientale strategica che esamini gli effetti sul territorio. Allora, ascoltiamo Roberto Maggioni.
3: Fino a pochi mesi fa quasi non se ne parlava, oggi sono all'ordine del giorno, anche perché continuano a spuntarne di nuovi, soprattutto intorno a Milano. Secondo la mappatura più completa fatta dal Politecnico di Milano, a marzo 2026 erano 49 i data center attivi in Lombardia, quasi la metà di quelli presenti in Italia. Di questi, 33 si trovano nell'area metropolitana milanese, distribuiti in 32 comuni. La sola area milanese concentra una potenza di quasi 414 megawatt, il 68% del totale nazionale. Ma il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è quello delle richieste della rete elettrica. Al 31 luglio 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela. Una richiesta di allaccio non significa che il data center verrà costruito, si tratta in moltissimi casi di pura speculazione sui terreni. Intanto cresce la protesta dalla Chiarella, Peschiera Borromeo, da Magenta d'Abbiate Grasso a Bollate, nel Rodense. Sono nati comitati che contestano i nuovi impianti e chiedono uno stop alla loro costruzione per valutare una migliore pianificazione temporale e territoriale. A settembre è nata anche una rete dei comitati Stop Data Center con 22 realtà aderenti. Oggi questa protesta arriva a Rho, il corteo partirà alle 14.30 dalla stazione ferroviaria lato via Magenta.
0: Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
4: Popolare Network.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas.

0: attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.

È in corso da una settimana la 17ª edizione del Festival della Fotografia Etica a Lodi. Radio Popolare invita le sue abbonate e i suoi abbonati a una visita guidata insieme a Palazzo Varni. Al lavoro, mostra sui diritti e le lotte dei lavoratori che continuano a morire purtroppo. La mostra di fotografia alla Fabbrica del Vapore di Milano e parla alle coscienze di tutti noi. Eterne e fragili presenze, le incantevoli opere, le ceramiche di Bertozzi e Casoni al Museo Bagatti Valsecchi a Milano e ancora litofonia Amalia del Ponte, il suono e la spiritualità nelle sue sculture a Bergamo in un luogo suggestivo. Le visioni di Milo Manara nel labirinto dell'Amazone, l'abbiamo intervistato. Buon sabato, bentrovate e bentrovati all'ascolto. I girasoli a Radio Popolare, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Vi ricordo che dopo la diretta siamo in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate.

0: avete capito bene, c'è in ballo una visita guidata al Festival della Fotografia Etica di Lodi. Sarà sabato prossimo, 10 di ottobre. Sì, saremo lì nel cuore del festival a Palazzo Barni. Fino al 25 di ottobre Lodi si trasforma nella capitale italiana del fotogiornalismo. Reportage sulle trasformazioni, i confini, le storie del nostro tempo. Immagini che spesso non è possibile vedere altrove. Cuore del festival, sempre Palazzo Barni, con la mostra di Carol Gazi sul dolore seminato dall'AIS con le deportazioni di massa negli Stati Uniti. Ricordiamo che la sua foto ha vinto WordPress Photo. E poi la rivolta in Bangladesh. Un'altra bravissima fotografa indiana ci mostra le conseguenze dei test nucleari sulle persone nei territori in India. E ancora la devastazione della guerra in Sudan. A Palazzo Modignani poi le vite degli altri. Una bravissima fotografa ha seguito la vita di un bambino mutilato, una giovane vittima della guerra in Iraq. Lo ha seguito per 20 anni, ora è un uomo. Nell'ex chiesa dell'Angelo un giovane fotografo russo ci mostra il rapporto dell'uomo con gli animali. È colonialismo. L'uomo distrugge gli ambienti, distrugge le risorse e poi mette gli animali in carcere, nelle gabbie. E poi, come di consueto, la mostra del WordPress Photo. Alberto Prina è il direttore del festival. Con lui cerchiamo di capire quali sono comunque le novità di questa 17ª edizione.
1: Allora, abbiamo tantissime novità, intanto dal numero dei fotografi, che sono quasi 40, perché quest'anno raccontiamo attraverso le immagini appese ai muri, attraverso le stampe, le fotografie e la mostra classica, ma raccontiamo anche attraverso gli screenings, le proiezioni, in un nuovo spazio bellissimo che è il futuro museo civico della città di Lodi, che è l'ex lineificio. Noi abbiamo portato un anfiteatro multimediale dove tutti i sabati e le domeniche ci saranno delle proiezioni di oltre 15 autori provenienti da tutte le parti del mondo. È proprio un viaggio nel mondo stando seduti, un progetto che abbiamo già iniziato qualche anno fa, ma quest'anno portiamo veramente alla maturità. E poi abbiamo tutte le nostre mostre oltre 14 sedi.
0: Palazzo Barni è un po' il cuore, no? Palazzo Barni,
1: sì,
0: e Palazzo Modigliani. Cominciate con quella fotografa che è stata premiata al WordPress Photo.
1: Sì, allora è un lavoro di una fotografa straordinaria che è Carol Guzzi, che ci racconta un tema importante che coinvolge gli Stati Uniti in questo momento, l'ICE, quindi gli arresti di massa, le persecuzioni di massa per gli immigrati, definiti irregolari ma che in realtà molto spesso sono anche in una situazione che non è ben definita, e tutto questo ce lo racconta in poche centinaia di metri a Manhattan, intorno a quello che è la sede del tribunale.
0: Allora, sabato 10 ottobre alle ore 10 per gli abbonati e le abbonate a Radio Popolare organizziamo la visita guidata al Festival della Fotografia Etica di Lodi con avete sentito il direttore del festival Alberto Prina sarà con noi e visiteremo le mostre di Palazzo Barni, che è un po' il cuore del festival. Poi dopo ci sono 30 mostre, quindi noi insieme visitiamo quelle e poi dopo potete girare dove volete perché sono in tante sedi. Allora vi aspettiamo per vivere insieme le emozioni di quelle belle fotografie, di quei bei reportage. Per partecipare alla visita guidata è necessario registrarsi nel sito di Radio Popolare. Sotto le iniziative c'è anche la visita guidata al Festival di Fotografia Etica. Lì c'è il modulo, mettete nome, cognome, non so se una mail o un telefono, insomma ve lo... Compilate il modulo, così sappiamo, perché non dobbiamo essere più di 30 per la visita guidata. E per accedere invece alle mostre è necessario acquistare il biglietto nel sito del Festival della Fotografia Etica. Costa 18 euro anziché 20, cioè nelle prime settimane costa meno, perché hanno pensato proprio di fare in modo che la gente vada anche nelle prime settimane, se no si addensa nelle ultime, poi sapete bene che se le sale sono affollatissime le fotografie non si vedono, si vedono male. Allora, È notizia di tutti i giorni, purtroppo, una persona che perde la vita sul lavoro. I morti sul lavoro sono innumerevoli, è peggio di una guerra. Ma non muore soltanto chi torna a casa, muore anche una parte di chi lo aspetta, della famiglia. Allora, ogni giorno, purtroppo, se poi si salta un giorno, ce ne sono due, quando non sono tre. Cioè, i morti sul lavoro sono tantissimi. Si parla solo di numeri, ma ogni numero ha un nome. Per esempio Romeo Spera, che faceva l'operaio, aveva 53 anni, è morto dopo una settimana di agonia e lascia una moglie e una figlia. Poi c'è Loris Buscaglia, faceva l'operaio, aveva 55 anni, è morto il 16 gennaio dopo essere caduto da una piattaforma levatrice e lui, anche lui lascia la moglie e due figlie. Insomma, l'elenco purtroppo è lunghissimo e, come vi dicevo nel sommario, c'è una mostra che parla alle nostre coscienze. L'ingresso è libero ed è alle Cisterne, alla Fabbrica del Vapore di Milano, e è una mostra da non perdere, dura ancora una settimana. Fino al 25 di ottobre Lodi si trasforma nella capitale... Ho sbagliato file. Al lavoro è una collettiva di fotografi che nel corso degli anni hanno lavorato sui temi della sicurezza, della salute, delle trasformazioni che hanno attraversato il mondo del lavoro. Il progetto è nato a Genova nel 2008 e ha visto diversi riallestimenti ed è stato sempre riaggiornato fino a questa edizione, ospitata allo spazio Cisterne, la Fabbrica del Vapore. In mostra c'è anche uno sguardo su Milano e i timori che l'intelligenza artificiale possa aumentare il dramma della disoccupazione. A questo proposito segnaliamo anche un contributo della redazione di Metro Regione di Radio Popolare. In mostra foto di Berengo Gardin, Uliano Lucas, Francesco Cito, Lucio Cavicchioni, Dino Fracchia, Carlo Orsi, ma tanti altri. Al piano terra parecchie realtà dove diritti e sicurezza sono calpestati. Noi siamo in mostra con Samuele Pellecchia, uno dei fotografi. Entriamo e qui all'inizio siamo davanti...
2: Qui siamo di fronte a una parete delle foto storiche. Allora, la parte centrale d'ingresso riguarderà le foto storiche, che sono delle immagini di lavoro dai primi del Novecento fino ad oggi, e invece da questa parte abbiamo le fotografie dei grandi fotografi italiani. Quindi abbiamo Berengo, che è una foto al porto di Genova, abbiamo Cito, abbiamo le foto di...
0: Sono tutte fabbriche, no?
2: No, sono porto... tutte situazioni di lavoro.
0: Vabbè, questi sono edili.
2: Esatto, sì. Questo lavoro di Paola Agati è Uliano Lucas. Questa è la parte del lavoro com'era, cioè il lavoro del Novecento. Quelle immagini che abbiamo visto prima della Fondazione Barberini vengono già da prima metà del Novecento, mentre questa parte qua stiamo parlando di immagini della seconda metà del Novecento fino agli anni 90. Questa è una situazione in fabbrica di Lucio Cavicchioni. Questa è una assemblea all'Alfa Romeo di Arese. Dopodiché entriamo nelle diverse sezioni, perché la mostra è divisa in diverse aree. La mostra è una mostra sul lavoro, quindi sui diritti dei lavoratori e sul
0: cambiamento che c'è stato.
2: E su come cambia il lavoro, esatto.
0: È peggiorato, mi sembra di capire.
2: Guarda, ti faccio vedere questa linea del tempo che noi abbiamo fatto. 40 anni contro i diritti dei lavoratori. In pratica questa linea fa vedere come dal 1990, legge dopo legge, i diritti dei lavoratori, quelli che erano descritti nello statuto dei lavoratori, siano stati legge dopo legge smantellati. Le abbiamo tutte, come vedi, il grafico indica tutte le singole leggi che sono state fatte.
0: Cioè, paradossalmente erano più protetti anni fa che non adesso.
2: Sì, era molto più sicuro il lavoro, meno precario, e purtroppo, anche se sulla sicurezza ci sono state fatte delle norme importanti rispetto alla sicurezza negli ambiti di lavoro, ancora adesso, come sappiamo, la quantità di feriti e di morti che ci sono ogni anno è altissima.
0: Allora, sopra, Samuele, c'è un'installazione imponente. Sembra una cosa carina, ma in realtà ci dice una cosa tragica.
2: Abbiamo deciso di rappresentare la questione della, delle morti sul lavoro, facendo un'installazione con i 1400 morti che ci sono stati nel 2025. Quindi l'idea è che ognuna di queste strisce rappresenti uno dei morti che c'è stato l'anno scorso.
0: Sono strisce bianche appese con delle macchie rosse, no?
2: Sì.
0: Che rimandano...
2: Abbiamo voluto rappresentare così, è difficile riuscire a rappresentarsi la quantità di morti che ogni anno ci sono. Avere una rappresentazione visiva di questo tipo ci è sembrato la maniera migliore per far capire agli spettatori
0: la portata.
2: La portata di...
0: Senti, la...

Al lavoro, una mostra sui diritti, la sicurezza e la lotta dei lavoratori. È alla sala Cisterne della Fabbrica del Vapore di Milano in via Procaccini al 4 fino all'11 di ottobre. Attenzione che è chiuso lunedì, quindi si va da martedì a domenica.

A proposito di un grande, grande, grande fotografo e grande amico anche di Radio Popolare che ci ha lasciato purtroppo, il nostro caro amico Berengo. È intitolata così una mostra festa omaggio che gli verrà resa al Centro della Fotografia Italiana alla Cavallerizza di Brescia domenica, non domani, domenica 11 ottobre dalle 15 alle 19. Ci sarà una raccolta di immagini, una mostra che ritrae Gianni Berengo Gardin. Sono fotografie scattate da amici, da colleghi di una vita, uno sguardo intimo e sincero fatto di momenti, di incontri, di ricordi, che restituisce non solo il volto di Gianni Berengo Gardin, ma anche la persona, l'artista, l'uomo che ciascuno di loro ha conosciuto. E io l'ho conosciuto bene, l'ho intervistato tante volte, era tra l'altro, oltre che bravissimo, anche molto simpatico, ecco. Quindi sarà una festa tra amici per celebrare il fotografo, ma per ricordare la persona. E allora ve lo ripeto, la mostra si potrà visitare esclusivamente nella giornata di domenica 11 ottobre e l'ingresso sarà libero dalle 15 alle 19 alla Cavallerizza, che si trova a Brescia in via Fratelli Cairoli al 9. Il nostro caro amico Berengo, ecco, quindi l'ho detto prima perché così, visto che è a Brescia, magari uno si tiene libero, no? Un'altra, non dico amica, ma insomma una persona cara, una bravissima fotografa, è Carla Cerati. C'è la sua mostra plurale femminile curata da Giovanna Calvenzi e da Maria Teresa Cerretelli, quindi due curatrici di prima classe a Palazzo Reale di Milano. Una mostra voluta dalla figlia Elena Cerati e sono 200 fotografie. L'allestimento è molto bello, è una bellissima mostra raffinata che le rende omaggio. Noi ne abbiamo già parlato ampiamente, ma lo faremo ancora perché davvero vale la pena.

0: E adesso c'è una mostra affascinante, Eterne e fragili presenze. Sono le opere, le ceramiche incantevoli di Bertozzi e Casoni, e dialogano con le opere più antiche, con questi locali. È stato ricostruito il Rinascimento, Palazzo Bagatti Valsecchi nell'Ottocento, e dialogano con le opere che sono ospitate in queste sale storiche. Vi ricordo che il Museo Bagatti Valsecchi è in via del Gesù al 5 a Milano, e è una mostra che vale la pena di visitare, proprio perché queste ceramiche sono incantevoli. Chi le conosce le vede, le rivede volentieri; chi non le conosce le deve assolutamente andare a vedere, perché sono lasciano a bocca aperta veramente, da tanto che sono belle, minuziose nei particolari. Alberto Mattia Martini ha curato la mostra, e dopo sentiremo Paolo Bertozzi, perché Stefano Casoni è mancato. Quindi
1: nasce, nel senso che questo spazio, come si può vedere, è uno spazio, come dice giustamente lei, molto particolare, nel senso che riunisce il Rinascimento all'Ottocento. Quindi c'è un dialogo nel tempo, ma c'è un dialogo anche molto interessante, a mio avviso, tra realtà e finzione, nel senso che appunto, girando per questi luoghi, non si sempre evince se sono opere legate al Rinascimento o all'Ottocento, che hanno voluto fare questo proprio i fratelli Bagatti. E allo stesso tempo, nelle opere di Bertozzi e Casoni, troviamo questo cortocircuito, nel senso che quando ci avviciniamo alle opere non capiamo se è realmente un fiore, se è realmente un animale, se è realmente un oggetto, una scatola.
0: No, ma quello che stupisce, secondo me,
1: ecco, quando ci avviciniamo vediamo che invece questa è ceramica, cioè sì, che questa ceramica
0: sembrano vere,
1: sì, no? Sì, e sì. Quindi abbiamo cercato proprio questo.
0: Volevo dirle che comunque anche per esempio in mazzi di fiori, in cose apparentemente, diciamo, belle e delicate, poi c'è sempre un elemento di disturbo, no? Che può essere un oggetto rotto piuttosto che un insettone, qualcosa che ti fa come tirare un po' indietro.
1: Beh sì, nel senso che volutamente gli artisti lavorano anche sul concetto della vanitas, del memento mori, quindi qualcosa che può essere disturbante a prima vista, volutamente sulla fine, ma però c'è sempre invece una propositività. C'è questa opera che si intitola Come, dove, quando, con questo testa di cervo mozzata, che riprende il mito di Diana Atteone, no? Quindi della fine, della morte, ma poi se ci avviciniamo e guardiamo con attenzione le corna, dalle corna nascono dei fiori, e quindi c'è una propositività. Dopo la morte si vuole dare una speranza, una possibilità di rinascita. Mi viene in mente questa famosissima canzone, il brano di De André, dove dice: dai diamanti non nascono niente, dall'etame nascono i fiori.
0: Ecco, quello che abbiamo sentito è il curatore della mostra, e adesso parliamo con l'artista Paolo Bertozzi. Sì. Ho visto diverse mostre vostre, sono incantevoli. Ho una curiosità, sì. Come nasce un'opera delle vostre, così perfetta, così minuziosa, così...
2: Nasce da un team, siamo uno studio, forse un po' di stile rinascimentale, quindi abbiamo diverse figure all'interno dello studio, siamo sei persone almeno che arrivano a fare tutto quello che serve per finire un'opera, quindi per dire, io faccio un po' la regia, faccio un po' di quello che è il lavoro. Prima lo faceva anche Stefano, purtroppo ci è mancato Stefano, e che è mancata una parte molto molto importante, consistente, perché noi abbiamo iniziato a lavorare con lui a 17 anni e io ne avrei avuti forse 21, lui ne aveva 17, eravamo più giovani di me, e mancando lui, che era una figura che poi andrebbe spiegata, aveva una sua personalità e io un'altra naturalmente, però abbiamo sempre dall'inizio portato avanti questa idea di studio laboratorio, dove ci sono figure professionali anche. Noi infatti poi veniamo
0: ma
2: da
0: quando avete cominciato voi due, come vi è nata l'idea di fare delle opere come queste che sono uniche praticamente?
2: Dunque, come è nata l'idea? L'idea è nata in tanti anni, perché abbiamo iniziato nel 1980 e per 20 anni abbiamo iniziato nel 1980, ma come si sa, periodo storico, 80, tu concettualismo, eccetera. Noi eravamo tagliati fuori un po' da tutto. E solo con l'arrivo di Giannetto Sperone poi è successo che abbiamo potuto fare un salto. A quel punto abbiamo abbandonato le vecchie tecniche, i vecchi esperimenti, che erano a quel punto 20 anni di sperimentazione, e abbiamo iniziato questo nuovo percorso, privilegiando proprio percorsi più di derivazione industriale, dove abbiamo fatto io e Stefano una pianificazione proprio di quello che era il nostro futuro come immagine. Quindi abbiamo cercato di eliminare tutte le nostre individualità di artista per crearne una, che è quella di Bertozzi e Casoni. Quindi nascono in questo modo, sono oggetti più oggettivi, più attinenti al vero, al reale, con una certa, comunque, come si potrebbe dire, una certa anche dose di disturbo nella vista, ma non troppo. Cercano di essere puntuali e non troppo.
0: Sì,
2: non
0: disturbo
2: troppo,
0: cosa in, per esempio questo mazzo di fiori meraviglioso, però ci sono degli insettoni, ecco, quei disturbi lì, no?
2: Sì, sono quei disturbi.
0: Oppure, non so, le tazze da tè, però c'è la tazzina rovesciata, sì. C'è la mozzicona di sigaretta.
2: Sarebbe, cioè, visto che siamo molto, molto, cioè abbiamo ormai quasi 50 anni di lavoro alle spalle, ci sarebbero tante cose da dire. Come la nostra fissazione fin da subito è stata l'idea del tempo, quindi non appare mai una figura umana, per esempio, nel nostro lavoro. Appare tutto ciò che l'uomo lascia dietro di sé, quindi è un'idea legata al tempo che scorre, al tempo che passa, quello che rimane. E questo anche nei titoli. Per dire, noi molto spesso mettiamo il titolo del giorno in cui facciamo un'opera o cui finiamo un'opera, proprio per dire ci siamo vivi, siamo qui. Quindi non c'è l'idea proprio di... E poi diciamo anche questo, ci sarebbe da dire, tante cose ci sarebbe da dire. E ci sarebbe anche da dire che noi, avendo amato molto l'arte contemporanea e l'arte in generale, e ci siamo formati anche nella storia della ceramica, non solo nella storia dell'arte, abbiamo incontrato nel corso dei nostri studi anche artisti straordinari del Cinquecento che non appaiono quasi mai, uno dei quali è Bernard Palissy, il quale faceva già nel Cinquecento, all'inizio del Cinquecento, dei vassoi in natura in cui sperimentava già le prime tecniche di calco al vero. Erano cose molto particolari che...
0: Insomma, che vi hanno anche un po' influenzato
2: nel nostro percorso, cercare oggetti straordinari, cercare lo straordinario nell'arte.
0: Lei diceva, non ci sono personaggi nei vostri lavori, però ci sono gli animali, ce ne sono tanti anche di animali, a volte anche un po' aggressivi, no?
2: Sì. Beh, non nella nostra intenzione, almeno.
0: Per esempio il gorillone, piuttosto che...
2: Il gorilla,
0: mi sembra in passato di aver visto
2: viene,
0: anche...
2: Viene chiamato il gorilla battista.
0: Un rettilone, non...
2: Sì, il rettilone sono dei varani giganti che in realtà anche quelli hanno sempre uno scopo più di avvicinarci all'animale sotto forma di metafora. E quindi, per dire, qui abbiamo una testa mostrata di gorilla... E quella testa mostrata di gorilla non si chiama Gorilla Battista, quindi appartiene...
0: Infatti a me ha fatto venire in mente subito
2: il Battista. Quindi c'è tutto un intreccio di relazione tra la storia dell'arte e la nostra storia.

Bertozzi e Casoni, eterne e fragili presenze. Al Museo Bagatti Valsecchi di Milano, in via Gesù al 5, fino al 25 di ottobre si può visitare la mostra e le incantevoli sale che la ospitano.

0: Bergamo è una città bellissima, Bergamo Alta poi è super. C'è un posto a Bergamo dove si comincia a salire alla città alta che è estremamente suggestivo, inaspettato, ed è l'oratorio di San Lupo. Si trova in via San Tommaso al 7. E perché ve lo dico? Perché ospita fino a metà novembre la mostra di una bravissima artista che abbiamo amato molto, che abbiamo visto anche qui a Milano al Museo del Novecento, Amalia Del Ponte. È intitolata Litofonie questa mostra, e è stata voluta dalla Fondazione Piero Cattaneo. Amalia Del Ponte, classe 1936, nata a Milano, scomparsa lo scorso anno. Una delle figure più originali dell'arte del secondo Novecento. Ha studiato a Brera ed è stata allieva di Marino Marini. La sua ricerca ha attraversato la scultura, l'installazione e la performance, indagando il rapporto tra la materia, la luce, lo spazio e la percezione, una percezione intrisa di spiritualità nella sua ricerca. Ora, gli spazi suggestivi dell'oratorio di San Lupo a Bergamo ospitano un nucleo molto significativo delle sue opere, i litofoni. Sono sculture sonore realizzate a partire dagli anni Ottanta. Nella scultura forma, spazio e suono si fondono. E adesso sentiamo Le Gocce, questa scultura installata negli spazi della cripta di questo oratorio. E siamo con Marcella Cattaneo, una delle curatrici.
1: Questa musica che senti, sì, di David Rieder è stata composta appositamente per quest'opera, Musica in Gocce, quindi negli anni 90, e lavora proprio come se fosse un temporale. Si avvicina, poi iniziano le prime gocce, ha lavorato sul calendario lunare, ha trovato in ogni pietra 28, perché sono 28 le pietre, 28 semitoni e ha composto questa musica. Ogni pietra risuona in modo diverso.
0: Mostra voluta dalla Fondazione Piero Cattaneo, e Marcella Cattaneo, che abbiamo sentito poco fa, appunto è una delle curatrici.
2: Qui ci sono delle opere bellissime, Le Gocce e poi sopra
1: Litofoni, da qui e poi il titolo della mostra Litofonie. Litofoni quindi sono delle pietre sonore che in realtà accompagnano la storia dell'uomo dal periodo neolitico. Queste che ha interpretato e presentato Amalia sono...
0: Amalia, diciamo, una scultrice molto importante.
1: Una scultrice...
0: Era un'allieva di Marino Marini.
1: Era un'allieva di Marino Marini, classe 36. Una scultrice fuori dal comune, perché rivoluzionaria nella sua ricerca. Perché ha cercato sempre di guardare la scultura, ma attraversandola, prima con questi suoi prismi in plexiglass. Le prime sculture sono in cristallo di rocca e cercava...
0: Voleva
1: quindi
0: come andare oltre la materia.
1: Oltre la materia e dentro la materia, quindi attraversarla per vedere cosa c'era dentro, questa sua ricerca proprio dell'essenza, ma anche della, come dire, dimensione più metafisica.
0: Possiamo dire spirituale?
1: Anche, certamente, con i litofoni, certamente anche spirituale questa dimensione, sicuramente.
0: E tra l'altro questa scultura ha permesso anche una performance che è molto vicina anche alla musica, alla spiritualità orientale, o mi sbaglio?
1: Certamente può essere stata influenzata dai viaggi che ha compiuto, quindi in India, in particolare era molto interessata alla cultura quindi orientale cinese, dove queste pietre venivano quindi utilizzate anche con dei battenti particolari, e a quei battenti lei si è ispirata per creare i propri, che forse potete osservare nella nell'aula al primo piano, dove sono esposti questi grandi pareti in pietra, acqua nell'acqua e potnia.
0: Quindi l'importanza dell'elemento sonoro, no? Anche in queste opere
1: è fondamentale. Sono opere scolpite per ottenere un determinato suono, una determinata vibrazione, quindi c'è sì il motivo, il soggetto, in caso di Potnia, con questo rimando antropomorfo, quindi con questi occhi, quindi verso l'uomo.
0: Mi sembra un Buddha.
1: All'occhio è molto orientale, cioè questo sguardo certamente è orientale, però Potnia era una divinità, quindi Egea. Questa divinità femminile, anche questa idea della femminilità è molto, molto, si ritrova molto la scultrice in questa idea di donna che crea, di donna che ha contatto con la natura. E quindi ha combinato due culture, una cultura mediterranea e la cultura quindi orientale, proprio è l'essenza di Amalia Potnia.
0: Questa è una cornice particolare.
1: Sì, moltissimo, perché è una antica chiesa del 1700, le origini sono ancora più antiche, però adibita a una messa cantata.
0: Quindi, siamo un oratorio nell'aura giusta.
1: Esattamente, queste pietre sonore hanno trovato in questo contesto così particolare la loro, hanno potuto esprimere la loro potenzialità. Ecco.

Se andate a visitarla, vedete sicuramente una cosa insolita, sorprendente, affascinante. A Maglia del Ponte, litofonie. Allora, all'oratorio di San Lupo, in via San Tommaso al 7 a Bergamo, si comincia a salire per Bergamo Alta. Allora, è aperto in settimana giovedì e venerdì dalle 18 alle 21 e invece il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19.30 fino al 15 di novembre.

0: E l'ho tenuto in fondo perché, per creare un po' di suspense, Milo Manara. Visioni, Milo Manara nel labirinto, che è il labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato in provincia di Parma. Fino al 6 di gennaio, quindi il tempo c'è, al labirinto si presenta Visioni Milo Manara nel labirinto. È una mostra promossa dalla Fondazione Franco Maria Ricci e realizzata in collaborazione con Comic-Con. È una selezione significativa di tavole originali, illustrazioni, materiali preparatori che provengono dall'archivio di Milo Manara. Sapete, uno tra i più importanti e amati autori del fumetto contemporaneo. Lui ha costruito nel corso di oltre 50 anni un universo figurativo capace di dialogare con la letteratura, col cinema, con la grande tradizione artistica. E Visioni invita a percorrere questo immaginario da una prospettiva nuova, cioè quella del labirinto, e con l'universo culturale di Franco Maria Ricci, che questo labirinto l'ha voluto, profondamente segnato dall'opera di Borges. Per Borges il labirinto rappresentava una costruzione mentale, un simbolo dell'infinito, della conoscenza, delle possibilità di racconto. Allora, la mostra è composta da tre sezioni. La prima esplora il labirinto come metafora del subconscio, dell'immaginazione, cioè una storia illustrata appunto da Milo Manara. Nella seconda sezione troviamo il labirinto come luogo del mito, e qui c'è una selezione di bozzetti scenografici realizzati da Milo Manara per l'opera Così fan tutte. E la terza sezione è il viaggio interiore ed è dedicata alle tavole che illustrano il nome della rosa, un adattamento a fumetti del romanzo di Umberto Eco. Allora, andiamo nel labirinto come luogo del mito insieme a Milo Manara. Cosa le ha lasciato il rapporto con Fellini?
1: Fellini era Fellini, appunto.
0: Cosa le ha dato questo rapporto, che è stato importante?
1: Sì, è stata una scuola straordinaria, anche perché a differenza di altri sceneggiatori di lusso che ho avuto la fortuna di avere, per esempio Ugo Pratt, con cui abbiamo fatto due storie, Vincenzo Cerami, Jodorowsky, Castelli, Fellini è stato l'unico che ha voluto controllare la brutta copia di tutti i disegni, e arrivando al punto di disegnare lui stesso gli storyboard, cioè lo schizzo di come avrebbe dovuto funzionare, avrebbe dovuto organizzarsi l'immagine.
0: E lei non si sentiva limitato da questo?
1: Allora, da una parte sì, ma benedetta quella limitazione, perché Fellini ha sempre avuto la cortesia di spiegarmi tutto per filo e per segno il motivo delle correzioni, per esempio, e quindi questa è stata una scuola, una vera e propria scuola, per cui sì, sono grato anche alla sua incontentabilità, diciamo, perché finché non era l'immagine esattamente come voleva lui, la dovevo correggere. Per cui tutti i disegni che vediamo, per esempio in questa mostra, hanno l'imprimatur di Fellini. E è stata pubblicata questa storia nell'88-89.
0: Anni 80, insomma.
1: Sì, la fine degli anni 80. E Fellini è morto nel 93, quindi era ancora perfettamente in sé.
0: Poi ho una grande curiosità, lei ha dato questa immagine della donna così bellissima, raffinatissima, ideale. Da dove le è nata?
1: Ma è una nascita molto antica, che parte addirittura dalla classicità greca. Cioè, io mi sono iscritto senza all'insaputa degli insegnanti, a questa scuola, alla scuola di Prassitele, di Lisippo, di Fidia, cioè a parte gli scherzi, c'è la teoria di Platone secondo il quale esiste un mondo della perfezione, il mondo ideale in cui tutto è perfetto, che lui chiamava l'iperuranio. E l'arte è il solo veicolo che ci permette di dare un'occhiata in questo mondo della perfezione, producendo appunto degli esseri perfetti, che possono essere persone, possono essere anche cavalli, possono essere qualsiasi animale. Cioè l'artista greco del periodo classico, quindi del IV-V secolo avanti Cristo, diciamo, era pregato di rappresentare questo mondo, il mondo della perfezione, dell'ideale. E io mi sono iscritto a quella scuola, ma quella scuola non è terminata nel IV-V secolo avanti Cristo, ma è stata ripresa, per esempio, dai neoplatonici. Così venivano chiamati certi artisti rinascimentali, come Botticelli, come Raffaello, le cui opere sono delle finestre su un mondo perfetto,
2: ideale.
1: Se noi guardiamo una delle tante Madonne di Raffaello, vediamo le figure, la Madonna, il bambino, spesso San Giovannino, ma vediamo anche un paesaggio di dietro, paesaggio che è composto da monti, alberi, tutti perfetti. Cioè il mondo della perfezione non si limita alle figure umane, ma è proprio tutto il mondo.
0: No, però nella sua donna è l'elemento dell'erotismo importante.
1: Sì, beh, in quasi tutti i corpi, diciamo, l'erotismo è presente in tutti i corpi nudi, ma in particolare, non sono stato io il primo, nel corso della storia dell'arte, diciamo che il corpo femminile, la nudità femminile, è sempre stata usata come paradigma di qualcosa, di qualcos'altro, di perfezione, di bellezza, anche di joie de vivre. Nel caso dei più recenti post-impressionisti, Matisse, eccetera, la nudità femminile è sempre il riassunto di tante cose, insomma. E la storia dell'arte, appunto, ne è piena, e la storia dell'arte è una catena a cui ci sono attaccati anelli di enormi, dei giganti, ma ci sono anche dei piccoli anelli, dei piccoli artisti come me, per esempio. Di fronte a Raffaello, senz'altro.
0: Ed è con Milo Manara, con le sue visioni, che si chiude la puntata dei Girasoli. Milo Manara nel labirinto dell'Amazzone. Bene, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato siamo alla visita guidata a Lodi, a Fotografia Etica, e ci sono delle sorprese. Allora andate nel sito di Radio Popolare, sotto iniziative trovate anche la visita guidata al Festival della Fotografia Etica, vi prenotate, c'è un modulo apposta. E poi però dovete prendere il biglietto sul sito del Festival della Fotografia Etica. Vabbè, ma poi in questi giorni poi vi diciamo tutto bene. Ciao a tutte e a tutti.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente, ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
2: ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
7: Io la svilupperò in una Popolaroid.
2: E io vi chiederò com'è andata.
7: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
2: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

0: Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis. Sabato 3 ottobre, la prima puntata ottobrina, una puntata che raccoglierà film anche della prossima settimana, una puntata che deborda o straborda, insomma ricchissima. E non vi dico perché, però lo scoprirete la prossima settimana, ma intanto vi dico che parleremo dell'Estranea, il film che l'Italia ha candidato agli Oscar, poi vedremo. E nella seconda parte ci sarà una sorta di speciale dedicato al premio Solinas con delle voci di sceneggiatrici e di un regista raccolte lì. Insomma, parleremo con Ippolita Di Maio, Ilaria Macchia e Peter Marcias, ma questo nella seconda parte. Cominciamo con il montaggio delle clip delle uscite di questa settimana. Vi avverto, sono quasi tutte in lingua originale, ma poi entreremo nel merito.
1: Everything changes. You know, one day you're a cat.
2: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
1: A king. Next day you're just ashes in a box.
3: Was dauert bis wir blöden? Wir müssen kein nach vier Jahren schon am Stuhl.
4: The Prime Minister and his wife are getting gifts. The police, they investigated everybody.
5: The state to believe that they are untouchable.
6: There's not a single person that is like you. Say it with me. I am unique consciousness.
7: She's like us.
8: Immagino che avrai delle domande.
9: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
10: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
11: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
0: Beh, proviamo ad andare con ordine. La primissima voce che avete sentito era quella di Tom Cruise, in la sua voce, invecchiata. In questo film lui è Digger, un magnate del petrolio, Digger Rockwell, che dovrebbe salvare la Terra da un disastro ambientale che ha provocato lui stesso, meglio la sua azienda petrolifera. È un film molto particolare, fatto a spettacolo, una sorta di spettacolo teatrale che mette in scena questa cosa che vi ho appena detto, al cinema. Non vi ho detto chi è il regista, Alejandro González Iñárritu, naturalmente lo conosciamo per film come Amores Perros, come Revenant, per cui aveva vinto anche l'Oscar Leonardo DiCaprio. Insomma, è un grande regista, almeno che io ho sempre protetto e accolto, e sempre anche molto criticato. Anche questo film è già stato molto criticato, però ovviamente parla del cambiamento climatico e dei disastri ambientali e delle responsabilità soprattutto di questi disastri, di questo cambiamento climatico, quindi è interessante per quello. Poi ovviamente la messa in scena può piacere, lui è un bravissimo regista, ci sono delle cose che fanno acqua da tutte le parti, capirete che questa frase ha un senso, però insomma è un tema importante che riesce a raccontare e soprattutto a capire quali sono le responsabilità di quello che sta accadendo intorno a noi. L'altra invece era la voce di Netanyahu camuffata e dei BB Files. Non perdete questo film di Alexis Bloom. Siamo veramente vicini alle elezioni in Israele. È uscito Nazza, che ha sfondato i botteghini, e questa è un'ottima cosa, ma anche BB Files gli sta dietro. Era programmato per un solo giorno, il 30 settembre, ma sta andando avanti, e questo è importante. L'ha prodotto Alex Gibney, che è uno che aveva già vinto un premio Oscar, insomma è un grande regista e documentarista. E qui ci sono le registrazioni degli interrogatori della polizia israeliana fatte proprio a Netanyahu, alla moglie Sara e al figlio Yair e ad alcuni collaboratori. Alcuni di questi rivelano veramente quello che è lui, e soprattutto c'è una dichiarazione di una serie di processi e di condanne che pesano su di lui, che la guerra tiene lontane. È veramente agghiacciante, si esce furibondi, ve lo dico. Però forse varrebbe la pena vederlo. Poi abbiamo sentito The Hair Private Tale di Nicholas Winding Refn. Non voglio raccontarvi troppo perché il suo stile è veramente difficile da spiegare e da descrivere. Infine l'ultimo che avete sentito è Verity di Michael Showalter con Anne Hathaway. È un giallone su una scrittrice. Anche qui, essendo un giallone, non vi racconto molto, soprattutto perché volevo farvi sentire un'altra clip di un altro film che uscirà settimana prossima, molto atteso, e fa così.
12: Senti, prima di cominciare voglio mettere bene in chiaro una cosa.
13: Ok.
12: Non mi sembri un gran fan di Facebook, ma io lo sono. Sono qui per aiutare Facebook, non per danneggiarlo, ok?
13: Mi hai inviato tu un messaggio. Di chi vuoi parlare? Il presidente apre la seduta.
0: E anche qui si tratta di un'inchiestona, perché è un po' il sequel di The Social Network. Si parla della fuga di notizie che riguardano i documenti interni di Facebook, quelli che hanno rivelato della consapevolezza dell'azienda che degli effetti sociali dannosi che provocano le sue piattaforme sugli adolescenti, ma non solo sugli adolescenti. Se ne è parlato molto di questi studi, veramente. Il regista è Aaron Sorkin, e l'attrice, la protagonista è Mikey Madison, che forse avete già visto e apprezzato in Anora. Poi c'è Jeremy Allen White, altro personaggio che non ha bisogno di presentazioni, è stato pure Bruce Springsteen, e Jeremy Strong. Insomma, un cast pazzesco, un film che veramente rivela cose di cui si è già parlato. Molti di questi film rivelano cose di cui si sa, però insomma è sempre bene ricordare.
14: La disinformazione che diffondi si sta propagando a macchia d'olio.
15: Sono per la libertà d'espressione, non sono io a mentire, e non impedirò loro di vedere chi lo fa.

0: Beh, questi sono i Queen live in Budapest e altro film in arrivo, il loro concertone realizzato a Budapest e qui stanno cantando l'inno dell'Ungheria. Questo film, insomma, so che lo state aspettando, arriva settimana prossima, che qui è un'uscita evento di pochi giorni. Ora parliamo dell'Estranea, il film che era stato presentato al Festival di Venezia e che l'Italia ha scelto come possibile candidato agli Oscar.
1: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.
0: La parola a Paolo Strippoli, intervistato a Venezia dopo la proiezione del film.
2: Sicuramente una famiglia è un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove, perché la famiglia tradizionale, io credo poi che la famiglia possa essere composta in tanti modi diversi, la famiglia composta da mamma, papà, figlio, figlia o figli, sia in qualche modo distribuita così. Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa e fanno da filtro tra il mondo esterno e l'interno di questa casa. Diciamo che i protagonisti di questo film hanno le guarnizioni rotte.
0: Bari, questa villa, il contesto, perché non è indifferente questo contesto.
2: È un contesto di grande crescita economica, industriale. La Bari del 1999, a cavallo tra i due millenni, sta finendo il Novecento e questa famiglia è perfettamente inserita dentro questo contesto. È gente che si è costruita con le proprie mani, con il proprio lavoro, ma sai che cosa succede? Che quando ti costruisci da zero, poi fai ancora più fatica a lasciare andare e a percepire il rischio della caduta. Sei sempre sul baratro, non vuoi assolutamente cadere giù e lasciare questo ambiente dorato, che in qualche modo è fatto di gente a cui che aspiri di somigliare, ecco.
0: Le note di Narcotic, le sentirete ancora tra un'intervista e l'altra, sono molto importanti in questo film. Non vi dico perché come avete capito, insomma, questo film è anche un po' un thriller, anzi un po' tanto, quindi non si può raccontare molto. Il film uscirà nelle sale la prossima settimana, quindi giovedì prossimo. Abbiamo parlato anche con Adriano Giannini, che è il padre di famiglia, e Romana Maggiora Vergano, che è la figlia nell'età, diciamo, un pochino più adulta, perché sono tre tappe praticamente di età.
3: Beh, io credo che anche il mio personaggio abbia un bisogno di controllare. Io penso veramente che questi personaggi non sono affatto malvagi, amano nella maniera forse sbagliata, e questo controllo nasce è una forma di amore sbagliato per proteggere, no? Per proteggere in questo caso molto i figli, però proteggere anche da una voglia di essere guardati in un certo modo. Questa è una famiglia, capisce? È una forma di amore sbagliato per proteggere, no? Per proteggere in questo caso molto i figli, però proteggere anche da una

0: nasce da questo, da questa maschera che si è costruito, che a un certo punto si dissolve, no?
1: Romana, tu qui sei una figlia, è il secondo film che fai con Paolo Strippoli, due personaggi molto diversi, se vuoi raccontarci chi sei qui.
2: Allora, qui sono Alice Colonna, sono la famigerata figlia che arriva a un momento della storia, io perché nelle fasi precedenti, nella infanzia e nell'adolescenza, Alice è interpretata da altre due ragazze molto brave che mi hanno preparato il terreno egregiamente, e quindi io entro in scena in un momento in cui questa figlia non ne può più di essere figlia, o meglio non nei termini e alle condizioni dei suoi genitori, e quindi come qualsiasi ragazzo ha la necessità proprio di allontanarsi dal nucleo familiare, di prendere proprio una boccata d'aria, solo che poi probabilmente prima di quanto si aspettasse questa madre torna prepotentemente nella sua vita, si piazza dentro casa sua a Roma e pretende di raccontarle per filo e per segno tutto quello che le aveva nascosto. Quindi non solo la figlia si rende conto improvvisamente che tutta la storia che lei conosceva è una grandissima bugia, ma che adesso di nuovo per l'ennesima volta la prepotenza della madre le si manifesta di fronte e lei non può negare questo confronto a lei, cioè ci deve essere pronta, e quindi a quel punto ci è arrivata pronta, si è preparata, e quindi niente, è un fluire di emozioni e di rivelazioni che finalmente si manifestano, ecco.
1: Romana Maggiora Vergano, al secondo film con Paolo Strippoli, la ricordate, era già nella Valle dei Sorrisi, ma soprattutto era la figlia di Paola Cortellesi nel film C'è ancora domani, e poi la compagna di Enzo Tortora nella serie di Marco Bellocchio Portobello. Prima invece Adriano Giannini, che se siete andati, se non ci siete andati, andateci, lo troverete anche in una parte meravigliosa in Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Ora ascoltiamo Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, che poi di fatto sono le due protagoniste, insomma quelle che tengono davvero sulle spalle tutto il film.
3: Siamo due persone in apparenza molto lontane, eppure con una nota simile, una nota che risuona quando forse probabilmente non si vorrebbe farla risuonare, no? È un incontro con un'estranea per me, e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza che è interna ma che è anche esterna, e bisogna lasciar parlare, no, quel nostro lato che evidentemente è più sincero e che è capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
4: Fatto ridere? Sono contenta, fa sempre molto piacere far ridere, che meraviglia. No, io sì, penso che questa voce interiore di cui parlavo prima forse mi prende in giro a me, cioè io ho lavorato come, lo dico adesso non dovrei dirlo, però come se io fossi dentro di lei, e dunque questa voce interiore che mi prende in giro l'ho fatta, gli ho dato spazio in questo film, perciò sicuramente c'è qualcosa di ironico, il sadismo è ironico. Il sadismo ha qualcosa di divertente, di giocoso, no? Sade, le Marquis de Sade.
1: No, c'è anche questo contrasto, entrambi hanno dei momenti di dolcezza e di crudeltà assoluta e si interscambiano anche in questa cosa. Come vi siete legate?
4: Ma ci è venuto naturalmente, penso.
3: Sì, proprio provando a portare in scena i corpi e la reazione, no? Sai, la presenza veramente quando un'attrice dice qualcosa, fa un gesto, cioè essere reattivi nel senso di essere presenti nella visione dell'altro e non avere un preconcetto su questo, no? È come dire, quando fai un sogno, il sogno lo puoi organizzare poco, quello che ti sorprende lì poi ci devi stare, però pensando a questo film, pensando a lei, da qualche parte mi piaceva far risuonare delle grandi, terribili madri spaventose, no? Cioè provare a togliere sicurezza a questo personaggio, immaginare improvvisamente l'estate scorsa, cioè quella grandiosità che poi diventa terrorizzante, e perché no, la madre di Psycho.
1: Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, il film è L'estranea, abbiamo ascoltato anche Paolo Strippoli all'inizio, il film esce questo giovedì al cinema, insomma andate a vederlo, poi valuterete voi. In questa puntata adesso parleremo anche di un altro film che era Venezia, è Un po' di luce di Alia Asghari, un film molto intelligente, scritto tra l'altro anche dallo sceneggiatore Jafar Panahi. L'Iran, come si può raccontare e criticare il governo iraniano, questo film lo fa con la leggerezza. Ci ascoltiamo ora l'intervista, prima una clip del film e poi l'intervista da Alia Asghari. Questa puntata la ritrovate in podcast naturalmente sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barba Sorrentini.
5: Comincerò dalla fine.

0: Lasciami terminare. Poi ti starò a sentire.
1: Ali Asghari, si può dire che Un po' di luce sia un film sul senso della vita?
2: Sì, è più di quello, parla della vita, parla di vita accanto a tragedia per me. Perché in questi ultimi mesi in Iran siamo stati sotto le cose molto brutte, molto grave, che abbiamo vissuto guerra, abbiamo vissuto massacri nelle strade, quindi l'ambiente della società è stato molto, molto triste, molto depressione c'è stato nel paese, quindi io allo stesso tempo sempre vedevo la gente che andava nelle strade, i bambini che giocavano, la gente che faceva le spese, le famiglie insieme in parco. Quindi sempre per me era interessante vedere questa cosa accanto, perché ci sono due cose che sono in contrasto ma comunque vivono accanto insieme. Quindi per me era molto importante raccontare questa vita accanto a una tragedia, ma anche non volevo raccontare una storia con una speranza molto grande, perché in questi giorni soprattutto noi in Iran, anche posso dire tutto il mondo, ma soprattutto in Iran, non possiamo parlare su una speranza molto grande, non possiamo parlare su cose molto grandi, perché tutto è in una incertezza enorme, in una sospensione molto grande che viviamo, quindi non possiamo pensare alle cose grandi. Ma io invece pensavo di parlare sulle cose piccole della vita, che sono le cose importanti che noi abbiamo dimenticato, come famiglia, come madre, come concetti, aiutare gli altri, come dare un cibo a un animale, le cose che fanno la vita ma noi abbiamo dimenticato perché siamo sotto tutte queste brutte notizie che ogni giorno sentiamo, vediamo, bombardamenti, tutte queste cose. Quindi per me era importante di raccontare un po' di luce, una cosa, le cose piccole che noi abbiamo ora che ci fanno di continuare la vita.
1: Questo aspetto drammatico che stavi raccontando esce anche in maniera leggera, perché in questa decisione così, non tanto la decisione assurda quanto quella del comunicarlo, viene fuori un'ironia e una leggerezza veramente. Poi lui è bravissimo, l'attore è bravissimo, perché fa tutto con gli occhi, con le espressioni. Come hai giocato questa sottile linea?
2: Prima di fare questo film pensavo a un'altra idea che era quasi commedia, come i miei altri film. Dopo le cose che sono successe in gennaio, quel massacro che è stato successo in Iran, pensavo che magari non è più un momento di raccontare una commedia, perché la gente era sotto una tristezza enorme, quindi ero così che non devo dire una commedia. E poi ho pensato a questa storia, ma non volevo fare un film triste, anche sottolineare cosa è successo. Per me era importante di raccontare qualcosa che succede per la gente dopo una tragedia, che è qualcosa che anche sono ispirato dalla stanza del figlio di Nanni Moretti. Per me è sempre un maestro, che anche quel film parla di una tragedia, poi la vita dopo la tragedia. Quindi per me anche era importante raccontare la vita dopo una tragedia. Ma se c'è qualche ironia ancora nel film, viene anche dalla società, perché tutti i alcuni dialoghi nel film vengono dalle cose che sentivo durante quel periodo, durante la guerra anche. Quindi anche non volevo, come ho detto, non volevo fare un film proprio triste, volevo raccontare anche la bellezza della vita. Quindi nella vita ci sono i momenti brutti, anche ci sono i momenti belli, quindi, ma da noi per ora ci sono più i momenti brutti, ma comunque ancora ci sono pochi momenti interessanti, e che volevo anche parlare su di quelli.
1: Le proteste in questo film vengono raccontate attraverso la solidarietà del medico che cura i feriti, i ragazzi che manifestano, e poi il governo gli toglie lo studio e il lavoro per ripicca. Si parla dei bombardamenti americani con delle battute, c'è sempre ironia in questo film, anche sulle tragedie.
2: Per me il film parla di un momento dopo una tragedia e poi la gente che aspetta per un'altra tragedia che è la guerra, quindi ci sono la gente tra due tragedie e anche per me era importante raccontare proprio quel momento e purtroppo sono state tante persone che aspettavano guerra, volevano la guerra, cioè anche tanti iraniani volevano la guerra, che era veramente qualcosa che io non capisco mai, perché tu, a te perché deve piacere guerra contro il tuo paese, anche non il mio paese, tutto il mondo, ma comunque qualcuno che vuole che gli americani, gli israeliani bombardano il nostro paese per darci la democrazia, è una cosa assurda che sempre c'è stata nella nostra società. Ci sono tanta gente, non è che poca gente parlava di questo, tanta gente, sappiamo, media, alcuni media che volevano fare queste cose, ma comunque è stata una tristezza anche per me da questa parte, ma anche le cose che parlo nel film sulla guerra viene anche da quel momento, dalle persone che anche sempre parlavano, anche perché durante quel periodo tutti parlavano della guerra, c'era un, se tu dicevi che io non sono con guerra, tutti dicevano sei con Ayatollah, io dico no, non è questa situazione, io non sono con Ayatollah sicuramente, ma anche la guerra non è una soluzione per il nostro paese.
1: Sappiamo che in Iran è difficile fare film che rappresentino in modo critico il governo. Come hai fatto a evitare la censura?
2: In Iran sempre, generalmente fare film in tutto il mondo è una cosa difficile, ma in Iran aggiunge anche la situazione della censura, della repressione, che non ci dà questa possibilità di fare un film in un modo libero. Quindi è importante come un artista di raccontare le storie che ci piace, anche raccontare le storie in modo più libero possibile. Ma sempre c'è questa situazione che sempre dobbiamo combattere con il regime per fare un film. Ma la situazione di questo film era diversa, perché non c'era solo le cose che abbiamo avuto prima, anche c'è stato anche la guerra, perché abbiamo cominciato il film prima della guerra, aspettavamo la guerra, ma il film quando è cominciato la guerra è anche cominciata, quindi giravamo sotto il bombardamento proprio, era una cosa molto assurda. Dopo qualche giorno ho visto ci hanno bombardato 100 metri vicino a noi, che tutte le finestre sono state tipo rotte, e poi ho visto che è proprio impossibile continuare a girare questo film. E poi sono stato fortunato che abbiamo girato le scene esterne prima, quindi abbiamo avuto già tutte le scene esterne e poi siamo andati tutti insieme con la troupe in Turchia a fare le scene interne in DF Film. C'è stato un'odissea, quindi, perché sono stati 3 giorni con la macchina di andare in Turchia sotto neve, tutto, siamo bloccati nel confine, le cose strane sono successe, ma comunque per me era importante fare questo film, anche una speranza, piccola speranza che ci abbiamo avuto, che dovevo finire il film.
1: Ci dici qualcosa sugli attori, il protagonista, ma anche le 3 attrici sono fantastiche, tutti, chi sono, da dove, insomma, come li hai raccolti?
2: Quando volevo girare in Iran avevo già gli attori, tutti gli attori, ma quando sono andato in Turchia dovevo trovare gli altri attori, perché era impossibile, e poi in Turchia non ci sono stati attori iraniani, non ci sono stati tanti attori iraniani, alcuni sono stati che non mi piacevano, comunque tranne 3 attori principali che ho portato dall'Iran, il resto sono tutte le persone che lavoravano sul set, per esempio il fratello più piccolo fonico del film, perché non abbiamo avuto attori, proprio pensato devo trovare tutti, anche io ho fatto attore nel film, perché l'ultimo giorno io avevo usato tutto il troupe anche nel film, c'era una scena finale che dovevo girare, quello medico, che sì, medico cattivo, sì, non c'era nessuno, tutti avevano già recitato nel film, ho detto va bene, lo faccio io, perché non c'era un altro modo di finire il film, quindi tutti fonico, la ragazza che faceva il stilista del film, quell'altra ragazza che faceva scenografa del film, tutti hanno recitato nel film anche, quindi la procedura di finire questo film era un'odissea proprio, ma gli attori principali sono attori di teatro, attori di Sadaf che anche recitato in Divine Comedy e Kafka Teheran, anche altri film. Misal è un attore molto bravo di teatro, che è l'attore principale del film. Sono tre attori principali, sono attori professionisti, ma gli altri sono proprio le persone che ho trovato.
1: La presenza delle donne nel film è molto importante, girano con il capo scoperto e hanno ruoli forti. Cosa pensi di quello che sta succedendo in Iran anche con il movimento Donna, Vita e Libertà?
2: Per me ora la situazione delle donne in Iran è cambiata proprio, non perché il governo ha cambiato, ma perché le donne hanno resistito per ottenere quello che volevano. E è proprio diverso da anche un anno fa, anche 2 anni fa, perché se camminiamo ora nelle strade di Teheran, le donne sono senza velo ora, è qualcosa che da 2 anni fa era impossibile, ma ora tutti fanno questo, quindi c'è una resistenza molto forte da tanti tanti anni che secondo me sta andando avanti molto meglio. Per quello io sempre ho questo problema con i film iraniani che vedono le donne come vittime. No, per me le donne in Iran non sono più vittime. 20 anni fa potevano essere vittime, ma ora hanno resistito, hanno combattuto con il sistema. Secondo me ora sono proprio, stanno decidendo per il paese, che è una cosa molto importante.
1: Grazie. E ora un brevissimo stacco pubblicitario, torniamo subito dopo. Il film era Un po' di luce e il regista Ali Asghari.

0: Purtroppo la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: E abbiamo riaperto questa seconda parte di Chassis, e la prima naturalmente vi invito ad ascoltarla sul sito di Radio Popolare o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o Instagram Barb Sorrentini. Dicevo, l'abbiamo riaperta con la musica di Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli e Cristina Renzetti nel concerto Le Grand Morricone, il concerto che ha chiuso il premio Solinas alla Maddalena, appunto con l'esecuzione di alcune delle musiche più famose da film di Le Grand e di Morricone. È durato 3-4 giorni, come ogni anno, il premio Solinas. Abbiamo ascoltato delle voci, anche nel 2026, come sempre, a fine settimana. Si è tenuto il premio Solinas dedicato alla sceneggiatura. Era stato ideato nel 1985 da Gian Maria Volontè e Felice Laudadio in memoria di Franco Solinas per valorizzare il lavoro della scrittura per il cinema. Tra l'altro, in sottofondo stiamo ascoltando Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ovviamente rivista dal terzetto Spinetti, Ceccarelli e Renzetti. E già Maria Volontè era protagonista di questo film bellissimo. Come dicevamo, insomma, a proposito del premio Solinas, in ogni edizione vengono premiati dei soggetti, delle sceneggiature con la possibilità poi di diventare film. La direzione artistica è di Anna Maria Granatello, che dal 2017 ha riportato il premio sull'isola in cui è nato Franco Solinas, scrittore e sceneggiatore di film come La battaglia di Algeri, Queimada e La grande strada azzurra di Gillo Pontecorvo, tratto tra l'altro dal romanzo di Solinas Squarciò. In questa occasione sono state invitate le sceneggiatrici Ippolita Di Maio, che scrive film con Mario Martone, e anche l'ultimo, presentato a Venezia 83, Scherzetto, tratto dal romanzo di Domenico Starnone. Cominciamo anzi ad ascoltare cosa ci ha raccontato Ippolita Di Maio, poi andiamo avanti con le altre voci che sono di Ilaria Macchia e Peter Marcias. Ippolita Di Maio, siamo qui al premio Solinas, sceneggiatrice da molti anni. Naturalmente i tuoi lavori sono le sceneggiature dei film di Mario Martone. L'abbiamo visto qui, insomma, negli incontri, che è un lavoro che richiede molto impegno, naturalmente. Come è iniziato? Tra l'altro, tu arrivi da un altro mondo. Come è iniziato? Se vuoi raccontare un po' qual è stato anche proprio il tuo percorso di lavoro.
1: Sì, io vengo dalla storia dell'arte, negli anni in cui poi ci siamo incontrati con Mario, è nato il nostro amore e così è iniziato poi di fatto. Io lavoravo, avevo una borsa di ricerca di Harvard per un centro di studi sul Rinascimento italiano e abitavo a Firenze, quindi sono stati anni stupendi. Poi appunto nella nostra storia abbiamo cominciato con, noi credevamo, dove io ancora stavo lavorando per l'università, scrivevo, sempre scritto, però scrivevo saggi, scrivevo libri di altro tipo. Ho cominciato a lavorare con lui alla sceneggiatura di noi, non alla sceneggiatura di noi, credevamo che era scritta con De Cataldo, però su quel testo ho cominciato a pensare alle musiche, all'iconografia, perché era un film il costume, era il primo che Mario faceva, quindi ragionavamo su tutti gli aspetti iconografici, per esempio anche come esplode la polvere da sparo, che non è la fiammata della benzina, che luce fanno le lampade a olio. Quindi facevo tutte delle ricerche su dipinti dell'epoca per dare indicazioni poi a Mario, al direttore della fotografia, ai costumi, al trucco e parrucco, quello che fosse, ed è stato molto bello. Poi abbiamo lavorato insieme su Leopardi in teatro con le operette morali, dove io, appunto, venendo da una cultura classica, dagli studi universitari, ho potuto lavorare su qualcosa che conoscevo bene, testi antichi, quindi l'adattamento dei dialoghi e di quel testo per me era una cosa abbastanza semplice, cioè il rapporto con quella lingua era immediato, presente per me, e quindi abbiamo lavorato in questa cosa qui, e da lì è nata l'idea di fare Il giovane favoloso e ci siamo detti, vabbè, proviamo a scriverlo assieme, se poi serve interverrà un terzo sceneggiatore più tecnico, e non è servito, quindi da lì abbiamo cominciato a scrivere assieme.
0: Una particolarità del cinema di Mario, e quindi anche della tua scrittura, è proprio che sono tutti film diversi, ambientati in luoghi diversi, con storie diverse, presente, passato, fino a Ultimo Scherzetto, poi magari raccontiamo qualcosa visto che poi uscirà al cinema. Come nascono insieme queste storie?
1: Allora, intanto sì, Mario si diverte a sfidarsi di continuo, quindi a provare a cambiare generi, a fare cose diverse, che hanno sempre un trait d'union, c'è un'idea di arcipelago, no? Che è una cosa che lui spesso dice, anche di comunicazione tra i lavori teatrali e quelli cinematografici, e anche io per certi versi amo sfidarmi, mi scoccio a rifare sempre la stessa cosa, mi diverte cambiare. Quindi su questo ci siamo molto trovati, è una continua sfida sia sul piano della scrittura che sul piano poi della creazione dell'immagine, è divertente.
0: Avete raccontato Goliardo Sapienza, avete preso dei libri da cui trarre dei film, l'ultimo Scherzetto appunto arriva da un libro di Domenico Starnone con Tony Servillo, cosa vi ha ispirato di questa storia? Anche Tony Servillo qui cambia un po' registro.
1: Beh, sicuramente è una grande sfida anche per Mario Martone, è un film diverso da tutti quelli che ha fatto. Ci è piaciuto moltissimo il romanzo da quando l'abbiamo letto, perché è una storia che riesce a tenere insieme generi diversi della scrittura, da un aspetto più di commedia, un aspetto più noir, pieno di sfumature psicologiche straordinarie, e tiene per tutto il filo, cioè teso come una lancia veramente, come il bilico tra l'ironia, il divertimento e la paura che possa accadere qualcosa di tremendo. Questa cosa mi sembrava straordinaria nel romanzo ed era molto eccitante pensare di provarla a fare.
0: L'ultima curiosità è Napoli, una città che condividete e una città che spesso esce nel vostro cinema. Cos'è Napoli per voi?
1: Beh, Napoli per me è un luogo dell'animo, ovviamente, perché è la città dove sono nata, dove ho passato l'infanzia e con la quale ho un legame profondissimo. In più è una città anche tanto bella, per chi ama il mare, chiaramente questo ha anche un aspetto sia simbolico che reale, fortissimo, e quindi sì, è una città con la quale ho un legame fortissimo, da cui è bellissimo andarsene ed è bellissimo tornare.
0: Ma com'è metterla su carta e poi ovviamente in immagini?
1: Allora, le volte in cui l'abbiamo messa su carta, almeno io, era nostalgia, Leopardi, quella parte napoletana e adesso Scherzetto. E comunque tu metti su carta una città che comunque viene raccontata da uno scrittore, quindi secondo me il passaggio più forte è quello della messa in immagini, perché la messa su carta, per esempio Scherzetto è un romanzo tutto all'interno, dove la città è presentissima, nel senso che è questo rapporto con questa come madre matrigna, no? Dalla quale ti sei allontanato, hai cercato di prendere una distanza anche dall'aspetto più violento, patriarcale, greve, no? Per certi aspetti della città, che è quello da cui Daniele sfugge e che riesce in qualche modo a dimenticare, no? E però poi nel rientro c'è un recupero, quindi è una Napoli anche molto simbolica, molto interiore per me, diciamo l'aspetto che mi interessa. E mi interessa anche lo sguardo di un uomo che è Daniele Mallarico, che è il protagonista di questo film, che è interpretato in una maniera straordinaria da Tony Servillo, lo sguardo di un uomo e la sofferenza di un uomo rispetto a certi aspetti arcaici, violentemente patriarcali, rispetto ai quali sin da bambino faceva fatica ad adeguarsi, perché aveva una sensibilità diversa, un'intelligenza diversa, un modo di essere diverso, no? Dal quale si è strappato con violenza. Interessante anche questo, perché il patriarcato, diciamo, nuoce anche agli uomini.
0: Grazie. Era Ippolita Di Maio. Non è stato maltrattato nessun bambino per questa intervista, perché si è sentito a un certo punto un pianto, ma non era colpa nostra. Ora ascoltiamo Ilaria Macchia, invece, che è anche giurata del premio Solinas, lei co-sceneggiatrice, tra le altre cose, del Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dal romanzo di Antonio Franchini, visto a Venezia in concorso questa ultima edizione. E ascoltiamo invece lei come è diventata sceneggiatrice e come lavora sulle sceneggiature.

0: Ilaria Macchia, sceneggiatrice, giuria al premio Solinas da molti anni, hai scritto molti film e serie TV che, vabbè, sono stati visti tantissimo. Come sei diventata sceneggiatrice?
1: Sono diventata sceneggiatrice frequentando il centro sperimentale, quindi un percorso, diciamo, appunto un po' scolastico che mi ha cambiato completamente la vita, non sapevo nemmeno che esistesse. Poi per un caso l'ho scoperto e lì ho conosciuto poi quello che è stato il regista con il quale ho esordito, abbiamo scritto L'attesa, che è Piero Messina, con i miei compagni di allora che sono Giacomo Bendotti e Andrea Paolo Massara, e poi da lì quindi un po' ho cominciato a lavorare, ho scritto i film di Cristina Comencini, quindi appunto Le assaggiatrici, che è uscito l'anno scorso, e poi l'ultimo film che ho fatto appunto è quello di Edoardo De Angelis. Ho cominciato così, con il centro sperimentale, e comunque scrivendo e leggendo, io dico sempre questo.
0: No, infatti è importante. Poi molti sono anche adattamenti, proprio qui al premio Solinas si parlava del senso di adattare un libro a un film, che non sempre per forza si deve essere fedeli a quello che c'è scritto. E un esempio è appunto Il fuoco che ti porti dentro, che avete presentato a Venezia con Francesco Piccolo. Che lavoro avete fatto?
1: Ma abbiamo fatto un lavoro pazzo, cioè siamo stati veramente molto così un po' coraggiosi, ma non sapevamo nemmeno noi che cosa volevamo fare. Abbiamo soltanto percepito l'esistenza lì dentro quel libro di un personaggio che poteva arrivare al cinema in qualche modo. Abbiamo provato, inizialmente abbiamo fatto dei tentativi, diciamo, di ridurre quel libro, e poi con l'arrivo di Edoardo abbiamo trovato la soluzione. E quindi ci siamo tenuti stretti questo personaggio di questa donna cattiva, totalmente concentrata su se stessa e capace di fare così tanti danni, che poi alla fine un po' le vuoi anche bene per questo motivo. Però appunto sì, la questione della fedeltà negli adattamenti è una cosa da tenere presente fino a un certo punto, ma è bello anche stravolgere tutto e trovare la strada del film che c'è dentro quel libro.
0: Quanto bisogna conoscerlo? Quante volte si legge un libro prima di farne una sceneggiatura?
1: Ma ci sono veramente tanti casi. Per esempio, il libro di Franchini l'abbiamo letto e poi quando abbiamo deciso e basta, letto una volta, ci siamo messi a lavorare, quando poi stavamo lavorando l'abbiamo riletto, ricercato delle frasi a pezzi. Per esempio, quando invece abbiamo adattato sempre con Francesco Piccolo e con Giulia Calenda la storia di Elsa Morante, l'abbiamo tenuto lì sul comodino come una bibbia, pieno di fogliettini, letto e riletto tantissime volte per cercare di capire. Forse è stato veramente un lavoro difficilissimo, per cercare di non toccarlo, di non rovinarlo, perché appunto c'era quasi un senso di responsabilità nei confronti di quel libro, che comunque era perfetto così com'era, e quindi dovevamo trattarlo in un altro modo. Cioè, secondo me l'adattamento non è una cosa che ha una regola, non è un processo che ha una regola, ma qualcosa che appunto a sua volta si adatta al libro che hai davanti.
0: Qualcuno nel convegno diceva che gli autori non dovrebbero non solo non scrivere la sceneggiatura, ma neanche essere sul set. Sei d'accordo?
1: Ma io devo dire, sono stata fortunata, ma ho sempre lavorato ai libri, agli adattamenti dai libri, con gli sceneggiatori e non con gli autori. C'è sempre il momento in cui la sceneggiatura o il film viene fatto vedere agli autori, e io sarò stata fortunata, ma sono stati sempre capaci di capire che erano due opere diverse, per cui appunto avevano a volte anche delle grandi differenze. In generale penso che siano due lavori molto diversi e che quindi un po' si debbano tenere separati. Non mi pare di dover mettere una regola, ma sì, bisogna tenere presente che sono due lavori diversi.
0: Parlavi della storia, ovviamente quella è una serie TV, evidentemente ci sono delle differenze tra cinema, cioè tra film e serie TV. Quali sono le differenze forse anche più complicate, più complesse di questo lavoro?
1: Ma non lo so, non ci sono delle vere differenze. Il punto è, nel momento in cui tu hai un certo tipo di libro e decidi di farne un film oppure una serie TV, diciamo, una volta fatta quella macro scelta, che è una scelta però molto evidente, penso che tu poi ti rapporti a quella storia in maniera molto naturale, cioè tu sai esattamente se stai scrivendo il film che cosa devi fare, se stai scrivendo la serie TV cosa devi fare. Oggi Riccardo Tozzi diceva che si può fare un adattamento pensando al libro come un soggetto, e in effetti a me viene molto naturale fare questo, per me è un soggetto, questo soggetto potrà cambiare o restare quello che è, ma cerco sempre in qualche modo di fare qualcosa io, sceneggiatrice, autrice, qualcosa che posso portare io a quel libro.
0: Parlare di scrittura e di sceneggiatura per il cinema è molto interessante, come vedete è abbastanza raro, il premio Solinas facilita questo tipo di scambio tra sceneggiatrici, produttori, registi, finalisti, quindi coloro che presentano i progetti e che vinceranno un premio che poi magari saranno un film. Ognuno ha il proprio metodo, abbiamo sentito prima Ippolita Di Maio che scrive sempre con Mario Martone, quindi c'è una sintonia e una affinità elettiva, o Ilaria Macchia che spesso scrive con Francesco Piccolo, ma non solo, e ha comunque questa forza della lettura, di tanta lettura. Ora ascoltiamo invece un regista che è Peter Marcias, che però è anche molto documentarista, ha fatto molti ritratti femminili, penso a Nilde Iotti, a Piera degli Esposti. In Quasi Grazia, questa volta un film di finzione non documentario, racconta Grazia Deledda in tre fasi della sua vita: la fase dell'inizio della scrittura, interpretata da Irene Maiorino, la fase del premio Nobel, quando è andata a Stoccolma a ritirare il premio Nobel, unica donna, insomma, soprattutto in quel momento, era il 1926, e lì è Laura Morante, e poi gli ultimi anni della sua vita interpretati da Ivana Monti. Questo film ha aperto il premio Solinas dell'edizione 2026, era già uscito al cinema ma adesso è di nuovo in tour, e questo è molto bello perché è un film che rende grazia a Grazia Deledda.
2: Padre, ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
3: Ma vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
4: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
3: Sto scrivendo un nuovo romanzo. Ho aspettato l'assenza di Palmiro e i bambini perché... Non lo sai neanche tu il perché.
5: Ho saputo del tuo matrimonio, dei tuoi due figli. Il destino per noi ha voluto così.
3: Perché siete venuti a Roma?
2: Tuo fratello Santos non sta bene. Di una preghiera per tuo fratello Santos.
0: Peter Marcias, un film che parla di Grazia Deledda, tratto dal romanzo di Marcello Fois, una Grazia divisa in tre epoche della sua vita, in cui la prima, c'è un discorso anche proprio sull'essere donna in quell'epoca molto interessante.
6: Ma guarda, questi anni ho realizzato tanti documentari su figure femminili di spicco del panorama italiano, tra cui Piera degli Esposti, Liliana Cavani, Nilde Iotti, adesso sto completando un lavoro su Laura Betti, e avevo l'esigenza di tornare in Sardegna, tornare nella mia terra e tornare anche al cinema di finzione, perché questi 10 anni, tanti documentari, è stata complice Michela Murgia, perché quando l'ho intervistata per il lavoro su Nilde Iotti mi ha fatto trovare a casa sua una vecchia edizione di Canne al Vento, autografata appunto da Grazia Deledda, l'aveva trovata in un mercatino. Allora gli ho detto: Michela, ma secondo te devo girare un film su Grazia Deledda? Mi ha detto: devi correre, perché è importantissima, è moderna, è contemporanea. E allora poi, complice anche il romanzo di Marcello, che racconta tre momenti che secondo me raccontano una vita intera, dunque tre momenti specifici, tre stanze emotive, io le chiamo così, di Grazia Deledda, che è una scrittrice molto amata all'estero, meno lo è stata nella nostra regione, nella sua Sardegna, che lei ha lasciato a 30 anni, un film, insomma, ci tenevo tantissimo, sono riuscito e sono contento, lo stiamo presentando. Insomma.
0: Sono anche tre attrici, Irene Maiorino, Laura Morante e Ivana Monti, che danno tre momenti diversi: Irene Maiorino all'inizio, quando inizia a scrivere, Laura Morante il premio Nobel e poi gli ultimi anni di vita Ivana Monti. Com'è stato lavorare con loro tre e passare a loro questa donna?
6: Ma guarda, è stato un grande onore, perché intanto la riflessione delle tre attrici è stata fatta in fase di scrittura della sceneggiatura con Marcello Fois, perché perché abbiamo immaginato grazie a Deleda patrimonio dell'umanità e dunque doveva essere tante donne. E dunque questo è stato il primo passaggio, insomma. E poi coinvolgere Irene Maiorino, l'amorante, e Ivana è stato facile perché anche loro avevano letto alcuni romanzi, avevano percepito la grande sensibilità di Grazia Deleda. E dunque è stato veramente bello per me al Ciak, quando stavamo girando, vedere queste tre grazie che camminavano. Per me poi è stato un grande onore, soprattutto poter poi presentare il film tra la Sardegna e il resto d'Italia, perché insomma ritornare al cinema di finzione con un film del genere, con Grazia Deleda, con queste tre attrici, dico, è stato abbastanza forte come impatto.
0: Quasi grazie ha anche aperto il premio Solinas qui alla Maddalena, con la tua terra, la Sardegna. Tra l'altro fanno un lavoro col sardo e sulla lingua pazzesco. Come l'hai aiutata in questo?
6: Ma guarda, con la Maiorino ci tenevo molto, perché Grazia era appena arrivata a Roma, abbiamo raccontato il 1907 e lei stava a Roma da 7 anni, e dunque ci siamo subito detti che doveva per forza avere ancora un po' di Sardegna, un po' di accento, un po' di parole. E dunque lei si è impegnata, abbiamo lavorato con un coach sardo che l'ha aiutata. Irene poi è un'attrice straordinaria che si dedica e dunque ha lavorato molto bene. Con la Morante abbiamo fatto un lavoro minore, perché la Deleda poi negli anni è rimasta quasi 36 anni a Roma, dunque è meno, idem con Ivana Monti, però aleggiava sempre la lingua sarda, aleggiava sempre qualche parola in sardo, insomma non, la Sardegna non ci ha mai abbandonato, come non ha abbandonato la Sardegna grazie a Deleda, che stava a Roma ma continuava a parlare della sua terra, continuava a scriverne.
0: Dicevamo della modernità di questa scrittrice, che paradossalmente è quasi più moderna adesso che negli anni 70 quando la studiavamo a scuola, perché io ricordo che si leggevano i libri di Grazia Deledda, però adesso sembra ancora più moderna, anche perché stiamo tornando indietro noi, purtroppo.
6: Ma guarda, è la prima cosa che ci siamo detti prima di iniziare il film, scrivendo, girando, cioè è una scrittrice a tratti contemporanea, perché è una donna che ha voluto fortemente fare questo lavoro, voleva fare la scrittrice, si è impegnata. Erano tempi difficilissimi per le donne, stiamo parlando dei primi del Novecento, ha attraversato il fascismo, insomma non c'erano sconti per le donne, eppure è arrivata ai massimi risultati, è l'unica donna ad oggi premio Nobel per la letteratura, e poi il suo messaggio per le nuove generazioni continua a essere ancora molto, molto forte, perché comunque si è impegnata con tanto di rispetto, ha studiato e ce l'ha fatta. E alcuni mi dicono sempre di ricordare il marito, che gli è stato vicino e ha fatto un passo indietro con il lavoro e si è messo a disposizione della sua carriera, cosa che poi è molto difficile oggi, che vediamo gli uomini giustamente o nel tempo, proprio in quei tempi un uomo straordinario che gli ha dato una grande mano, dunque poteva, non era scontato, però è stata una grande, credo che sia stato molto importante per lei.
0: Grazie.
6: Grazie a te.
0: E chiudiamo questa pagina dedicata al premio Solinas con la musica di Spinetti, Ceccarelli e Cristina Renzetti, dal concerto, insomma, tratto dal loro concerto Le Grande Morricone, ma il concerto che hanno fatto in chiusura a Cala Gavetta alla Maddalena, in chiusura del premio Solinas. Dopo Peter Marcias, Quasi Grazia, il film che, recuperatelo perché è veramente bello. Volevo anche così segnalarvi e magari ricordarvi, se lo sapete già, che il film precedente di Paolo Strippoli, che abbiamo sentito a inizio trasmissione, ha vinto il premio Solinas Non le strane alla Valle dei Sorrisi, così come I figli della scimmia, in questi giorni al cinema con Riccardo Scamarcio di Tommaso Landucci, ha vinto il premio Solinas, e anche Il mestiere di Beppe Tufarulo con Luigi Locascio, visto a Venezia, che uscirà nelle prossime settimane, anche questo film ha vinto il premio Solinas. Questo per dire che questi giovani sceneggiatori e sceneggiatrici che vengono premiati, e che a me è capitato di vedere premiare nelle edizioni precedenti, ora li vediamo con i loro film realizzati.

In questa parte finale di Chassis volevo darvi qualche segnalazione, una a cui tengo molto, il documentario La memoria e il debito, Linate 8 ottobre 2001 di Massimiliano Napoli e Francesca Lamantia, prodotto da Deneb Media, sarà proiettato a Milano giovedì 8 ottobre alle 19:30 al Cinema Arcobaleno. Questo film ricostruisce la tragedia di Linate attraverso le testimonianze dei familiari delle vittime e ripercorre anche quanto accaduto negli anni successivi sul piano giudiziario e su quello della memoria. A 25 anni da quel giorno, il documentario torna su una vicenda profondamente legata alla storia recente di Milano, cercando di restituirne anche la dimensione umana e civile. Quindi, giovedì 8 ottobre alle 19:30 all'Arcobaleno, La memoria e il debito, Linate, ottobre 2001. Poi la nazionale Crazy for Football torna la prossima settimana, a partire soprattutto il 9 e il 10 ottobre. Vi segnalo la proiezione del documentario La tavola rotonda, che ci sarà sabato 10 ottobre, per la giornata mondiale della salute mentale, sarà al Cinemino alle 18 e poi verrà proiettato The Mad Men Coach, che racconta la storia di Malik Bitaye e della squadra nazionale senegalese fondata da Dakar per sfidare la nazionale Crazy for Football in Italia. Infine arriva il Gran Festival del Cinema Muto, la sua 16ª edizione, cominciata ieri, in realtà andrà avanti fino all'11 di dicembre e sarà organizzata con l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Come sempre Rossella Spinosa, che conoscete perché abbiamo sentito tante volte qui, dirige i 6 cineconcerti con i capolavori della storia del cinema, da Metropolis alla Locanda di Tokyo di Yoshiro Ozu e tanti altri film, ma la seguiremo.

Tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, andate sul sito di Radio Popolare per ascoltare il podcast di questa trasmissione. Ci salutiamo con i Queen che arrivano al cinema con il live in Budapest.

0: nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
2: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Sabato pomeriggio alle 15 e come sempre, come ogni settimana, è tornata per voi Rota Classica. Vi parla Carlo Centemeri, con me a collaborare a questa puntata Claudio Ricordi e Margherita Colombo. Anche questa settimana tante notizie dal mondo, ma anche interessanti iniziative concertistiche e non in Italia, e non poteva mancare anche la segnalazione dell'attuale protesta dei pianisti accompagnatori nei conservatori. Approfondiremo tutti questi argomenti tra poco.

E cominciamo le notizie di oggi con una prima anticipazione che arriva dall'altro lato dell'oceano. Sapete che abbiamo seguito molto le attività avvenute negli Stati Uniti d'America durante i mesi passati, soprattutto quello che è stato legato al Trump Kennedy Center. Il sito slipdisk.com riferisce, partendo da fonti americane, che in questo momento sta cominciando lo svuotamento dei pianoforti dal Trump Kennedy Center, che sono stati portati presso un concessionario per essere messi in vendita. La sparizione dei pianoforti da un centro di produzione musicale di solito è un segno piuttosto problematico, per il fatto che si tratta di strumenti necessari non solo per la parte concertistica, ma anche per le prove, per lo studio e per moltissime altre attività. Pertanto, il fatto che tutti questi strumenti siano stati portati via e appunto portati in un centro di vendita, perché come informazioni in generale, anche interpellando lavoratori del center, la risposta è stata perché tanto è chiuso, ci porta a pensare a una chiusura che sarà estremamente lunga e che soprattutto dovrà alla sua riapertura ricominciare a dotarsi di elementi e strumenti di notevole importanza prima di poter tornare a regime. Diciamo anche questa una notizia sicuramente non particolarmente confortante sul futuro di questo centro di produzione, ma avremo modo poi di approfondire la cosa durante le prossime settimane. E da oltreoceano torniamo in Europa e andiamo a Praga, da sempre uno dei cuori pulsanti della cultura musicale europea, dove le istituzioni culturali e il mondo concertistico si stanno già attivamente mobilitando per celebrare una delle interpreti più influenti e straordinarie del Novecento. Infatti, il 14 gennaio del 2027 ricorrerà il centenario della nascita della leggendaria clavicembalista ceca Zuzana Ruzicova, mancata nel 2017. In vista di questo fondamentale anniversario, la capitale ceca e il fondo intitolato a Zuzana Ruzicova e al marito Viktor Kalavis hanno promosso ufficialmente il grandioso progetto commemorativo denominato Ruzicova 100. Si tratterà di un programma di celebrazioni estremamente ricco, articolato e capillare, concepito per omaggiare la memoria di questa artista e diffonderne l'immenso patrimonio intellettuale e didattico. Il palinsesto prevederà una serie di molto prestigiosi concerti celebrativi presso la Hamula Accademia di Arti Performative di Praga, dove la Ruzicova fu docente per quasi 50 anni. Inoltre, una vasta mostra temporanea allestita presso il Museo Nazionale, Museo Ceco della Musica, affiancata da un'esposizione accessibile online per il pubblico internazionale. L'iniziativa includerà inoltre un momento di approfondimento con la scrittrice britannica Wendy Holden, autrice delle memorie della Ruzicova, intitolata 100 Miracles, e inoltre la proiezione del premiato documentario Susanna Music is Life. Inoltre sarà anche inaugurata una nuova biblioteca specializzata interamente dedicata alla consultazione e allo studio della letteratura per strumenti a tastiera. La Ruzicova, insieme alla Landowska, è stata considerata una delle due first lady del clavicembalo e una delle protagoniste della rinascita di questo strumento nel Novecento. Infatti, la Ruzicova ha guidato la rinascita di questo strumento nelle sale da concerto dell'Europa centrale. Aveva anche istituito un corso di laurea specifico, appunto, all'Accademia di Arte di Praga, dove ha insegnato per 50 anni. Nella storia della discografia mondiale è scolpita la sua opera monumentale, perché è stata la prima persona al mondo a incidere l'opera Omnia per strumento a tastiera di Johann Sebastian Bach. E questo vertice artistico e professionale è stato tra l'altro raggiunto, affrontando e superando la aperta ostilità del regime comunista cecoslovacco, che considerava il clavicembalo una specie di relitto del feudalesimo e un antichismo inutile. Lei inoltre si era sempre rifiutata fermamente di iscriversi al partito comunista e per questo le fu negato l'ottenimento del titolo formale di docente universitario e di professoressa universitaria per quasi 50 anni, fino alla rivoluzione di velluto del 1989. Al suo fianco, in una unione durata 54 anni, il compositore e marito Viktor Kalavis, che ne ha condiviso la dedizione, sostenendola tra l'altro con convinzione anche nel suo coraggioso ritorno sulle scene tedesche a poco più di 10 anni dalla conclusione della guerra. Ma perché parliamo proprio di questo aspetto legato alla conclusione della guerra?
perché c'è un capitolo drammatico che questa grande interprete ha sempre voluto mantenere rigorosamente separato dalla propria carriera per gran parte della sua vita. Infatti, la Ruzicova ha preteso per decenni che la sua reputazione dipendesse solo dalla eccellenza e dalla maestria del presente, rifiutando categoricamente che la sua arte venisse giudicata attraverso la lente della compassione o il suo triste passato. Questo perché? Perché lei solo in tarda età ha scelto di parlare apertamente della tragedia bellica, decidendo di esporsi personalmente contro il negazionismo e la disinformazione legati all'Olocausto. Infatti la Ruzicova era stata deportata nei campi di concentramento di Terezin, dove era quando era ancora un adolescente, e successivamente venne deportata poi a Auschwitz-Birkenau e a Bergen-Belsen. Uscì dai lager nazisti con addosso un tatuaggio col numero 73289 e, poiché era stata coinvolta in attività di fatica come sgombrare a mani nude le strade di Amburgo dalle macerie, che era stata un'attività che aveva gravemente compromesso le sue dita e le sue mani, medici e insegnanti subito dopo le avevano detto chiaramente che la sua carriera era finita. Quindi la bambina prodigio non avrebbe mai potuto essere una pianista e non avrebbe mai più potuto sedersi nuovamente a uno strumento. Invece la Ruzicova decise di ricominciare tutto da zero, abbandonando il pianoforte e abbracciando il clavicembalo, uno strumento che all'epoca stava conoscendo la sua seconda vita, che l'avrebbe portato alla celebrità attuale. E quindi la Ruzicova aveva riconquistato la sua immensa arte con uno sforzo immane, imponendosi come una gigante assoluta della musica classica, come testimoniato dai suoi moltissimi celebri allievi, citiamone uno, Christopher Hogwood, e dalla sua sconfinata discografia, che oggi è facilmente reperibile sia su CD che sulle piattaforme. E quindi vi diamo appuntamento all'anno prossimo a Praga per tutte le manifestazioni legate al centenario della straordinaria clavicembalista Susanna Ruzicova.

0: Alcuni mesi fa ci lasciava Angelo Foletto, una voce della critica della musicologia italiana che ci manca ogni giorno di più, ma in questo momento a continuare a tenere alto il ricordo, ma soprattutto l'eredità e le lezioni di Angelo Foletto, non poteva esserci che quella straordinaria associazione che ogni settimana ci porta sorprese, novità e iniziative meravigliose, cioè Nomus. E siamo al telefono in questo momento con la sua presidente, cioè Maddalena Novati. Ciao Maddalena, benvenuta a Roto Classica.
1: Benvenuti a tutti voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie.
0: Maddalena, senti, allora, voi innanzitutto comunque avete un legame con Foletto, al di là chiaramente di un legame di amicizia di lungo tempo, ma anche che ha portato recentemente all'acquisizione proprio dell'archivio di Foletto e alla costituzione di un nuovo fondo all'interno di Nomus.
1: Sì, assolutamente, nel 21 Angelo ci ha fatto questa donazione, devo dire splendida, grande, molto molto grande, perché è ospitata praticamente in 3 scaffali da 5 ripiani l'uno, quindi direi che il fondo è notevole.
0: Direi piuttosto notevole. Ampio, anche considerando gli standard delle nostre abitazioni o dei nostri spazi, direi che è notevole.
1: Sì. No. Ma a Nomus ci sono soffitti molto alti e quindi non c'è nessun problema. E devo dire ampia, come dicevi, soprattutto anche per il contenuto, perché tu pensa che ci sono partiture di cui 270 le abbiamo già catalogate in SBN, ma tu pensa che ce ne sono almeno altre 500 che dobbiamo ancora catalogare. Libri. Anche qui in SBN, cioè nel Sistema Bibliotecario Nazionale, ne abbiamo catalogati 220, ma ne restano altrettanti. Riviste, sai che lui scriveva a partire da Musica Viva in tantissime riviste, quindi abbiamo delle collezioni complete di Musica Viva, di Amadeus, di Alta Fedeltà, della Nuova Rivista Italiana, di Classica, L'Opera, Musica, insomma, cito solo alcune ovviamente.
0: Certo.
1: Poi tutti i programmi di sala ovviamente, di cui lui vuoi assisteva, vuoi scriveva poi le critiche e dalla Scala alla Filarmonica a tutti i teatri italiani, a tutti i festival italiani, ma anche a tutti i festival europei, e quindi sono migliaia di programmi veramente che costituiscono delle collezioni veramente uniche.
0: Davvero straordinario, anche come testimonianza di un'esistenza multiforme come è stata la sua, d'altra parte.
1: Assolutamente, lui è stato musicologo, docente, oltre che ovviamente critico musicale. Per esempio a lui e a Petazzi devo il famoso premio Abbiati, insomma, per la fonologia, quindi diciamo che ha seguito me personalmente, ma ha seguito Nomus in tutte le sue fasi, dalla fondazione fino all'anno scorso. L'ultima, credo, sua apparizione nostra, insomma, in sede a Nomus è stata per il convegno di fonologia.
0: Della quale, peraltro, se non sbaglio, avete appena pubblicato gli atti.
1: Esattamente, abbiamo pubblicato gli atti a cura di Marina Vaccarini e mio, con tutte le introduzioni che aveva fatto lui, perché lui aveva avuto la bontà, insomma, di seguirci sia nella preparazione, sia poi proprio nella conduzione, nella moderazione delle giornate di studio al 27 maggio al Castello e poi il giorno successivo al 28 alla mattina all'Archivio Storico Ricorde e al pomeriggio da Suvini Zerboni Sugar sotto in Galleria del Corso. Quindi lui aveva proprio, come dire, raccordato tutte le testimonianze, tutte le relazioni con la sua competenza, la sua maestria, la sua affabilità, aveva messo a suo agio anche persone che magari lasciavano solo una testimonianza e non facevano discorsi di alto livello, ma che comunque portavano un affetto, un'amicizia, un entusiasmo. Ecco, quindi lui aveva anche questo di grande, che riusciva a mettere a suo agio dallo studioso più competente e più blasonato alla persona più umile.
0: Allora, abbiamo nominato più volte Nomus, e per quelli che sono all'ascolto,
1: un'amicizia, un entusiasmo, ecco, quindi lui aveva anche questo di grande, che riusciva a mettere a suo agio dallo studioso più competente e più blasonato alla persona più umile. Allora.

0: darvi una mano, perché chiaramente è un lavoro lungo e faticoso quello che voi fate, chiaramente.
1: Ci sono molti modi. Se vanno sul sito, che è semplicemente nomusassociazione.org, trovano i nostri conti correnti, possono dare il 5 per 1000, possono sostenerci nei vari progetti, possono diventare soci naturalmente, perché ci fa molto ma molto piacere acquistare nuovi soci, soprattutto giovani. Ci piacerebbe molto che i giovani si appassionassero a queste nostre iniziative. Possono anche comprare i nostri libri, sono tutti in vendita e tutti i nostri libri sono editi da Die Schachtel. Bruno Stucchi, che è il nostro editore da quando siamo nati praticamente, ci ha seguito e ci seguirà, credo, spero, fino ai 100 anni e oltre, che speriamo durare come associazione.
0: Certo.
1: Tengo a precisare che tutti i fondi sono riconosciuti dal Ministero di interesse nazionale, di interesse storico quantomeno, quindi tutti i fondi sono protetti, nessuno può smembrarli, nessuno può metterli sulle bancarelle, insomma anche dopo la mia morte saranno protetti.
0: E questo è molto importante. Tra l'altro sono anche tutti consultabili, tra l'altro, presso di voi.
1: Assolutamente sì, siamo aperti come biblioteca tutti i giorni, tranne il martedì dalle 2:30 fino alle 18:00. Fra l'altro, appunto, quando noi il martedì non ci siamo è perché siamo al Museo del Novecento a fare i concerti, il che significa che noi non siamo una società di concerti, ma usiamo i concerti per restituire al pubblico tutti i manoscritti, oppure le musiche inedite, oppure le cose un po' più strane che ci sono nei nostri fondi, che vanno dal fondo Bussotti al futurismo, da Bettinelli a Fellegara. Questa è la nostra missione, cioè di cercare di divulgare il più possibile, di mettere tutti i nostri materiali al servizio dei ricercatori, dei musicisti, di chi vuol fare dei concerti e quindi vuol consultare tutte le edizioni che abbiamo. Questo è un po' il nostro scopo.
0: E noi ringraziamo moltissimo Maddalena Novati, che è stata con noi oggi pomeriggio, e vi invitiamo anche noi a nostra volta a visitare i materiali e le informazioni su Nomus e ovviamente a sostenere questa meritevolissima associazione e tutte le sue multiformi iniziative. Grazie di essere stata con noi, Maddalena.
1: Grazie a voi.
0: Come vi dicevamo in apertura, questa settimana e nelle settimane passate sta salendo sempre di più agli onori della cronaca la protesta dei maestri accompagnatori, dei pianisti, dei clavicembalisti accompagnatori dei conservatori, recentemente in una situazione di aprire diversi ricorsi verso diversi tribunali del lavoro a causa di alcune variazioni all'interno del loro inquadramento, che non sono tanto una protesta dal punto di vista del compenso, del carico orario, ma proprio della tipologia di inquadramento. Margherita Colombo ha intervistato per noi Angelo Aliberti, che è il presidente dell'associazione Maestri Accompagnatori dell'AFAM.
2: Nei conservatori di musica esiste una figura professionale importantissima della quale si parla molto poco, il pianista accompagnatore, che ultimamente è al centro di una polemica legata alle nuove condizioni contrattuali nelle quali è stata inquadrata. Abbiamo oggi con noi il maestro Angelo Aliberti, pianista accompagnatore e presidente dell'associazione Maestri Accompagnatori AFAM, a cui chiedo se può spiegare in breve ai nostri ascoltatori chi è e cosa fa il pianista accompagnatore in conservatorio e perché è una figura così essenziale.
3: Innanzitutto grazie per l'invito. Rispondendo subito alla sua domanda, devo dire che c'è un grosso equivoco di fondo sul nostro mestiere. Il pianista e il clavicembalista accompagnatore non è semplicemente quello che suona le note sotto la melodia o che fa da sfondo. Noi lavoriamo quotidianamente fianco a fianco con cantanti e strumentisti sia nei conservatori che nei teatri, curando non solo l'esecuzione musicale ma l'interpretazione, lo stile, il respiro e ovviamente le lingue e l'addizione nel caso dei cantanti, per non parlare di tutti quegli altri elementi di musica d'insieme che riguardano la logica, le dinamiche. Insomma, interveniamo attivamente sulla concertazione e svolgiamo quindi a tutti gli effetti una vera e propria funzione di conoscenza e di preparazione artistica di altissimo livello. Io dico sempre che la nostra didattica passa anche attraverso il silenzio. Senza dire una parola, il modo in cui noi, lavorando con l'allievo, diamo un attacco, calibriamo il tocco o respiriamo insieme allo strumentista o al cantante, trasmette immediatamente all'allievo stesso lo stile, il fraseggio, la

0: dinamica, e quindi noi insegniamo la musica suonando in realtà, ed è assurdo che questo venga inquadrato come un lavoro impiegatizio d'ufficio tecnico-amministrativo. Senza questa figura l'intero sistema della formazione e della produzione musicale semplicemente si fermerebbe, tant'è che per 20 anni le istituzioni d'alta formazione, AFAM, hanno stipulato contratti a partita IVA o comunque contratti atipici con accompagnatori esterni, quindi attingendo quindi anche dal proprio fondo di istituto, proprio per preservare la propria attività didattica, che sarebbe compromessa se mancasse questa figura di riferimento nella formazione degli studenti.
1: Certo, chiaramente una figura professionale essenziale e insostituibile. Entriamo ora nel merito del ricorso. Da chi è partita l'iniziativa e quali sono le motivazioni che hanno spinto Ama AFAM, la sua associazione, a protestare?
0: La nostra protesta nasce da un paradosso diventato ormai inaccettabile. Abbiamo deciso di riunirci con l'associazione Ama AFAM, che è l'associazione maestri accompagnatori dell'alta formazione artistica e musicale. È un'associazione formata da almeno 150 colleghi che rappresentano oltre la metà degli accompagnatori assunti in tutta Italia. Quindi è un'associazione nazionale ed è una protesta nazionale. Abbiamo avviato 5 ricorsi in 5 tribunali del lavoro differenti a Milano, Bologna, Roma, Firenze, Forlì. Il motivo è semplice: noi superiamo concorsi difficilissimi con prove virtuosistiche di altissimo livello artistico per poi ritrovarci inquadrati dallo Stato come personale tecnico amministrativo. In pratica per il contratto siamo funzionari d'ufficio, ci impongono 36 ore settimanali fisse, è un carico che semplicemente non è compatibile con la flessibilità della didattica e che espone i musicisti a un rischio altissimo di patologie fisiche da usura come le tendiniti. Insomma, facciamo didattica ma non abbiamo le tutele di chi insegna, insomma, dei docenti, né la possibilità di fare carriera o di svolgere liberamente la nostra attività concertistica all'esterno. È paradossale il fatto che, pur esistendo un settore artistico disciplinare che è quello dell'accompagnamento pianistico, un accompagnatore non può vedersi riconosciuto il proprio servizio come tale per poter insegnare proprio il mestiere che svolge, cioè l'accompagnamento pianistico. Questa è una delle tante storture, ma è il paradosso più evidente che noi giudichiamo semplicemente incostituzionale, perché non prevede un avanzamento di carriera che i nostri colleghi amministrativi invece hanno.
1: Maestro Aliberti, in base alla sua esperienza, il pianista accompagnatore o correpetitor all'estero ha un tipo di contratto e riconoscimento diverso o la situazione è comune ai pianisti di tutto il mondo?
0: All'estero la situazione è radicalmente diversa e questo rende il nostro inquadramento ancora più assurdo. Pensiamo ai paesi di lingua tedesca, ad esempio. Lì il correpetitor è un pilastro assoluto delle accademie e dei teatri. Ha un inquadramento artistico e didattico preciso e indiscutibile. Gli orari sono modulati sul reale carico di studio e sulle necessità fisiologiche ed economiche del musicista, e ci sono percorsi di carriera chiari. In nessun altro paese europeo un pianista con questo livello di specializzazione e responsabilità viene relegato al ruolo di funzionario amministrativo, costretto a timbrare il cartellino per 36 ore come se stesse a una scrivania. Anzi, faccio presente che l'obbligo di timbrare il cartellino ce l'abbiamo anche in assenza di attività didattica. Ebbene, il nostro contratto prevede che supportiamo la didattica, però paradossalmente dobbiamo andare in conservatorio anche quando l'attività didattica non c'è, cioè in quei periodi in cui non ci sono studenti, non ci sono insegnanti e non ci sono esami, ovviamente non c'è nessuna attività in conservatorio, noi dobbiamo andare in conservatorio a timbrare il cartellino e fissare i muri. E in pratica ci troviamo di fronte a uno svuotamento di mansione legalizzato, che tanto legale non è, e col rischio a lungo andare di creare dei problemi di burnout all'accompagnatore, che è un musicista ma che non può svolgere il suo ruolo da musicista semplicemente perché non c'è nessuno con cui può lavorare. Questa è un'anomalia tutta italiana che mortifica i professionisti e abbassa la qualità del nostro sistema accademico. Credo che sia francamente una vergogna.
1: Sì, una situazione decisamente anomala. Ma quali sono ora le aspettative dei pianisti accompagnatori? C'è la possibilità di un tavolo di confronto sul tema o sono già state avanzate proposte che possano migliorare le condizioni lavorative dei pianisti accompagnatori?
0: Le nostre richieste alle istituzioni e al Ministero sono chiarissime e non più rimandabili. Innanzitutto chiediamo il reinserimento della nostra figura professionale in un apposito profilo dell'area docente. Parlo di reinserimento perché in realtà questa figura, l'accompagnatore, è sempre esistito nei conservatori. Si occupava solo delle classi di canto, non anche delle classi di strumento, ma è sempre esistito e veniva regolato da norme di area docente, proprio perché è sempre stata riconosciuta la sua attività più vicina all'attività didattica dei conservatori che non a quella tecnico-amministrativa. Non chiediamo quindi nulla di più di quello che era stato già previsto per gli accompagnatori in passato. Chiediamo ovviamente una rivalutazione anche dell'orario di lavoro che sia sostenibile per il corpo di un musicista e un adeguamento normativo. Ci aspettiamo inoltre che nell'ambito del rinnovo contrattuale che sta avvenendo in questi mesi si apra un tavolo di confronto serio per risolvere la questione. I ricorsi in tribunale sono uno strumento a cui siamo stati costretti, nonostante le indicazioni che avevamo dato preventivamente sia al Ministero che ai sindacati. Ma è vero fine è ottenere una giustizia contrattuale che restituisca dignità a una categoria essenziale per la musica in Italia. Questo purtroppo con questo inquadramento non può mai avvenire.
1: Grazie davvero maestro Aliberti, noi rimaniamo in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi di questa vicenda. Per Rotoclassica, Margherita Colombo.
2: E noi vi ricordiamo gli altri appuntamenti dedicati alla musica classica qua su Radio Popolare. Giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali, il sabato pomeriggio alle 15 Rotoclassica come oggi e poi la domenica al mattino, alle 7 del mattino, l'apertura musicale classica e poi alle 15.35 ricordi d'archivio con le nostre solite incursioni all'interno dell'archivio di interviste storico di Claudio Ricordi. Questa settimana Claudio ha incontrato Giovanni Venosta, del quale ci propone un profilo. Giovanni Venosta, compositore dal multiforme ingegno attivo in tantissimi settori, i più di voi lo ricorderanno come autore delle colonne sonore di alcuni dei film più belli di Silvio Soldini. Sentiamo un estratto dell'intervista che sarà trasmessa domani.

0: direi che soprattutto Giovanni Venosta è uno che si diverte, vuole anche divertire chi ascolta, perché cioè, si sente che c'è un lavoro di scrittura, di anche esecutivo, di ricerca, però sono tutti brani di una leggerezza, un certo senso.
1: Sì, poi strano, magari ho scelto...
0: È una leggerezza pesante, una leggerezza strutturata, sì, strutturata, sì, non so come definirla.
1: È vero,
0: musica.
1: In qualche maniera hai ragione. Questo magari più si riflette nella musica da film.
0: Sì, forse
1: io
0: sì.
1: Adesso vi ho fatto sentire anche i brani dell'altra musica, un pochino più radiofonici, quelli più
0: sì, certo.
1: Tosti, ho lasciato perdere, visto anche che il tempo che era quello che era.
0: Siamo quasi in chiusura.
1: Siamo quasi in chiusura. Io direi che vi faccio sentire un altro brano. E a questo punto, a proposito della elaborazione seria della struttura acustica, quello che io e Massimo Mariani consideriamo un nostro lavoro veramente nel campo della musica ed elettroacustica, cioè nell'ambito della musica di ricerca sul suono. Questo chitarrista flamenco ha dedicato 2 ore del suo tempo per fare delle registrazioni su delle indicazioni, delle improvvisazioni guidate. Nell'arco di un anno le abbiamo elaborate con le più massicce tecniche avanguardistiche tecnologiche. Questo è uno degli studi che abbiamo effettuato sulle sue esecuzioni, si chiama Estudios sobre los rebotes, sobre i rimbalzi, e ne sentirete un minuto e mezzo o due cosa vuole dire. Chi ha la possibilità di ascoltarlo stereo si accorgerà.
0: Ah sì, io sono in cuffia, e voi? Uno sballo.

E siamo arrivati anche alla fine della puntata di oggi. Alla fine però ci serve farvi un'importante segnalazione, specie per quelli di voi che sono nella zona di Lecco. È in corso il MedFest, trovate tutto sul sito www.medfestlombardia.com. E mercoledì ci sarà un mercoledì 7 ottobre alle ore 20 presso il Cinema Teatro Aquilone, ci sarà una proiezione sul grande schermo dell'opera Il nome della rosa di Francesco Filidei, che è andata in prima mondiale in Scala l'anno scorso con un successo straordinario, è stata documentata dalla RAI e questa appunto ripresa cinematografica dell'opera verrà proiettata, e tra l'altro in questo straordinario allestimento diretto da Damiano Micheletto. Francesco Filidei, il compositore, sarà presente in sala per presentare l'opera in dialogo con il musicologo Claudio Proietti, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere presso il MedFest, del quale vi consigliamo anche di seguire tutto il cartellone. Ripetiamo, il sito è www.medfestlombardia.com. Noi siamo in chiusura della puntata di oggi, ormai praticamente in ritardo. Un buon pomeriggio da Carlo Centemeri, che ha curato e condotto questa puntata insieme a Claudio Ricordi e Margherita Colombo. Vi ricordiamo che per segnalazioni, indicazioni e altro potete sempre scriverci all'email rotoclassica@radiopopolare.it. Buon pomeriggio a tutti, ci risentiamo sabato prossimo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Popolare Network.

0: Le 15 e 31 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. È iniziata circa un'ora fa a Rho, nel Milanese, la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. La richiesta è stata quella di una moratoria immediata sui progetti di data center e quella di una valutazione ambientale strategica che riesamini gli effetti sul territorio. In corteo per noi c'è Luca Parena. Luca, buongiorno.
1: Eh sì, buon pomeriggio. I nostri territori non sono in vendita per fare spazio alle multinazionali, alle big tech, così hanno scandito, stanno scandendo in questi istanti dal microfono le persone che sono qui in manifestazione oggi pomeriggio a Rho, lo striscione rosso stop data center, fermarli è possibile, guida il corteo partito per la verità pochi minuti fa, l'appuntamento era sì alle 14:30 vicino alla stazione ferroviaria di Rho. In corteo le persone portano striscioni, uno dei quali ad esempio ha scritto mai servi dei vostri server, no data center ad Abbiategrasso, a Rho, in ogni dove. Ci sono persone che vengono da diverse città dell'Interland milanese, soprattutto dal nord Milano. Abitanti preoccupati di avere nei prossimi anni un impianto a pochi metri dalle loro case, altre persone che temono conseguenze più generali come inquinamento acustico, isole di calore, aumento del sovraccarico della rete elettrica. 21 siti oltre ai 3 compresi, ecco i 3 a cui facevi riferimento Diana, sono previsti in un raggio di circa 10 chilometri da qui, a poca distanza da Rho. Questa moltiplicazione irrazionale, dice chi manifesta, dal punto di vista del profitto è però perfettamente razionale, ma quello che viene presentato come un paradiso artificiale dice che qui in manifestazione oggi pomeriggio ha un costo e non devono essere le comunità a pagarlo. Da Rho per il momento è tutto, lì nello studio.
0: Grazie Luca Parena, ci sentiamo nelle prossime edizioni del giornale.
2: Almeno 50 manifestazioni sono in programma per la giornata di oggi in tutta la Spagna dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. 4 cortei stanno sfilando contemporaneamente per le strade della capitale Madrid. Altre mobilitazioni sono in programma per il pomeriggio a Barcellona, a Toledo, a Vigo, ad Alicante, a Malaga. Tra le altre, a Valencia ci sono state anche alcune cariche della polizia contro il corteo che voleva entrare nel complesso del Palazzo delle Arti. Al grido di né gente senza casa né case senza gente, 2 partecipati cortei si sono svolti anche a Tenerife e Gran Canaria.
0: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza preavviso durante la notte, mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti, sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova in uno dei quartieri più affollati di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i media locali, sarebbero però una donna, sua figlia, altre 2 donne adulte e un ragazzo.
2: Sono stati rintracciati sulla piattaforma Didon, che è un impianto petrolifero dismesso che si trova nel Mediterraneo centrale tra la Tunisia e la Libia, i 54 migranti soccorsi dall'equipaggio della ONG Nadir sbarcati a Lampedusa. Si tratta di cittadini bengalesi, egiziani, pakistani e siriani che hanno viaggiato su un'imbarcazione di 10 metri partita da Zawiya in Libia. I cittadini bengalesi hanno riferito di aver pagato 4.500 euro per il loro viaggio. Oggi, 3 ottobre, è la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, che si occupa di migrazione, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. La data simbolo della commemorazione è quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio di un'imbarcazione vicino a Lampedusa morirono 368 persone. In ricordo delle vittime delle stragi del mare sono in corso incontri e iniziative a Lampedusa. Nel pomeriggio dalle 15 si sta svolgendo un flash mob a Milano in Piazza della Scala, dove verranno letti alcuni nomi delle vittime.
0: 15:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 17:30, buon ascolto.
3: Popolare Network. Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Volume. Volume. Volume

Ciao a tutti e buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 15.35 alle 16.30 va in onda il Best of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Prima di cominciare, vi ricordo che potete trovare ogni puntata di Volume e alcune clip estratte dalla trasmissione nella sezione podcast del sito di Radio Popolare. Martedì a Volume è stata nostra ospite Anna Castiglia, apprezzata cantautrice siciliana che ha da poco pubblicato il suo atteso secondo album La paura in tasca.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Miro è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da La paura in tasca, il nuovo album uscito il 25 settembre da Anna Castiglia. Anna Castiglia, che è oggi anche nostra ospite di Volume. Ciao Anna, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: O forse dovrei dire bentornata a Radio Popolare.
2: Esatto, io ormai abitué vostra.
1: Abitué. Allora, cara amica della radio, cantautrice siciliana, sempre più apprezzata ultimamente, insomma, nel panorama italiano, hai anche vinto tra le varie cose, insomma, una Targa Tenco, un'opera per l'opera prima, quindi uno dei migliori riconoscimenti che abbiamo nel nostro paese. Non solo sei chitarrista classica, si può dire sei anche danzatrice e attrice?
2: No, no, non me la sento di definirmi addirittura danzatrice e attrice, però ho studiato
1: danza, fa parte della formazione.
2: Sì, del musical, quindi ho fatto queste cose, no, non sono proprio un esponente grandissima della danza, però mi diletto col tip tap, ecco.
1: Wow, tip taptrice, come si dice?
2: Tapper,
1: fantastico. Allora, tra l'altro il 14 settembre sei stata ospite di un bellissimo evento ospitato proprio dal Circolo Magnolia, condotto da Radio Popolare. Lei ballerà, insomma, un grande evento per diciamo contro la violenza di genere. Come era stato salire sul palco con un sacco di artisti, è vero?
2: Bellissimo, perché anche dietro il palco c'era un'atmosfera stupenda, cioè proprio di un clima di amicizia, di comitiva, non so come dire, ed è molto emozionante salire sul palco con altri artisti per una causa comune, insomma c'è un senso proprio di collettività.
1: Certamente. Immagino appunto non sia stato il primo evento del genere a cui hai preso parte negli ultimi anni. Tu, allora, hai pubblicato il primo disco nel 2024, Mi piace, il disco che citavamo prima, anche poi ti ha fatto vincere la Targa Tenco per miglior opera prima. Ma cosa è successo in questi due anni tra quel disco e quello che è uscito adesso? Un sacco di cose.
2: Allora, sicuramente sì, un sacco di cose che hanno reso questi due anni 10. abbiamo suonato tantissimo, cioè tanti live, sì, sicuramente, perché quella è la mia dimensione. Mi piace poi portare gli album fuori dalla stanza, dalle radio, portarli sui palchi, ecco. E poi nel frattempo, in realtà già più di un anno fa, ho iniziato a lavorare a questo nuovo disco. Ho raccolto un po' di canzoni, una trentina circa, poi abbiamo fatto varie scremature, io e i due ragazzi con cui l'ho prodotto, ovvero Alessandro Di Sciullo e Ramiro Levi, e da lì poi siamo entrati di nuovo in studio, quindi un po' di pausa necessaria, allontanarsi un po' dai social e dalle scene è fondamentale per creare un disco, quindi ho fatto questo e ora rieccomi.
1: Eccoci qua, sensazioni dopo i primi giorni, diciamo, che hai condiviso tutto con il mondo?
2: Ma il primissimo giorno e il secondo terribili, cioè ero un po' turbata. Sai, quando, non lo so, cioè lasciare andare delle cose è un po' difficile a volte, quindi ero un po', non lo so, malinconica.
1: Ok, forse malinconica.
2: In eventi così importanti mi manca un po' forse la mia famiglia, col fatto che vivo a Milano. Non c'erano loro a festeggiare con me. Invece adesso sono più gasata, ecco, molto felice di aver condiviso tutto, perché poi comunque ti ritorna qualcosa indietro e quello è il bello della condivisione, ecco.
1: Esatto. Più che altro, diciamo che il secondo disco è sempre considerata una prova abbastanza difficile. Nel tuo caso forse ancora di più, perché appunto con il primo ti sei veramente fatta notare e hai generato quindi delle aspettative. Quanta pressione sentivi appunto su questo secondo disco, su questa seconda prova?
2: C'era quel premio Tenco che mi guardava, diceva devi fare meglio, devi confermare, ma devi superare, quindi sì, devo dire tanta pressione. Poi in realtà nessuno mi ha mai detto niente o mi ha mai chiesto di fare chissà cosa, però erano un po' delle aspettative che avevo anch'io nei miei confronti. In realtà adesso mi sento tranquilla, sono molto soddisfatta di questo secondo album, ecco.
1: Per fare un mini passettino indietro, com'era stato quella cosa del premio della Targa Tenco? Cioè, te la saresti mai aspettata?
2: No, zero.
1: Minimamente.
2: Zero. Infatti, cioè, è stata una sorpresa assurda, un bellissimo riconoscimento. Cioè, anche andare lì dal vivo è stato molto emozionante. Insomma, bellissimo. Sono grata per questa cosa, ecco.
1: E nel modo in cui hai approcciato un po' la lavorazione, diciamo, di questi nuovi brani, di questo nuovo album, quanto sentivi di dover rimanere fedele appunto all'Anna Castiglia del primo disco?
2: Allora, abbastanza, sentivo questo tipo di pressione. Allo stesso tempo volevo anche un po' sganciarmi da quella coerenza di cui mi lamento pure in un pezzo, nel senso che a volte restare fedele o essere riconoscibile è un po' una gabbia, quindi
1: Certo.
2: volevo comunque confermare il primo con questo, quindi mettere qualcosa di quell'Anna Castiglia lì, quel cantautorato lì, ma anche concedermi la libertà di fare quello che adesso un po' mi rappresenta e mi piace di più, quindi pezzi come Miro che abbiamo sentito, di sperimentare un pochino, ecco, ho cercato di dosare queste due cose.
1: Sperimentare in che direzione, ti sei divertita di più?
2: Sicuramente dal punto di vista musicale, di arrangiamento, cioè, quella è stata la vera sperimentazione. Di scrittura pure, perché sempre Miro prendo perché per me l'emblema è una scrittura un po' più asciutta, sintetica rispetto ad altre canzoni come Gali, no? Mille
1: Sì.
2: parole. Però anche a livello proprio di arrangiamento, secondo me abbiamo giocato tantissimo con i suoni, lì abbiamo usato anche tanti strumenti giocattolo, cioè è un po' meno canonico rispetto al primo disco, ecco.
1: L'importante è anche sempre divertirsi,
2: Da morire, cioè la
1: vero?
2: prima cosa per me è la dimensione ludica, la prima, se non esiste più quella, non esiste più questo lavoro per me.
1: Certamente, e c'è tra l'altro un pezzo nel nuovo album che si intitola Ho finito i pezzi Latin,
2: Sì.
1: e viene proprio un po' da questa cosa che dicevi, non vuoi sentirti in gabbia, quindi se hai sperimentato, se hai abbracciato così delle sonorità Latin, magari nei brani del precedente disco, appunto del periodo precedente, in questa non volevi sentirti legata a dover fare la stessa cosa, vero?
2: Esatto, diciamo che una certa, mentre lavoravamo mi sono resa conto che non c'erano pezzi Latin, no? Come nel primo, e sono entrata in crisi, ho detto, Dio, ma magari le persone mi ascoltavano proprio per quelle sonorità lì, adesso non mi riconosceranno, appunto, sempre questo tema che ritorna, e così ho deciso di fare questo funerale dei pezzi Latin, ovviamente super Latin, super samba,
1: Super.
2: con anche questa apparizione dei Selton verso la fine, che loro sono brasiliani, quindi.
1: Certamente anche loro sempre amici di Radio Popolare,
2: Esatto.
1: spesso qua. E come avete pensato di appunto lavorare al brano insieme?
2: Ma allora, semplicemente sempre nella modalità di gioco e di scherzo abbiamo pensato, siccome ovviamente si scherza sempre sul tema della musica brasiliana fatta da noi italiani, no? Ha detto, vabbè, dai, se non siete voi, chi? Cioè, voi dovete insultarmi e dirmi che mi sono appropriata della vostra cultura, perché scherziamo, ci insultiamo sempre molto su questa storia. E quindi da lì ho deciso di coinvolgerli, ma già collaboravamo da un po' con Ramiro, ci ho proprio prodotto l'album, e con loro avevo fatto tempo fa una versione di Umare, un pezzo dello scorso album, e quindi diciamo che era un po' ovvio che ci fossero loro tra gli ospiti, di questa nuova casa, appunto.
1: Il tema, diciamo, dell'aderire un po' alle aspettative, alle pressioni sociali che arrivano dall'esterno è presente anche, direi, nel brano Niente di me, quindi è proprio il brano che andiamo ad ascoltare adesso qui a volume con Anna Castiglia.

0: Niente di me, il brano presente nel nuovo disco di Anna Castiglia, appena uscito, che si intitola La paura in tasca, uscito proprio pochi giorni fa. Anna Castiglia è anche oggi nostra ospite di volume. Anna, Niente di me è un brano in cui parli di un po' essere vittima di educazione e a un certo punto dici dire che non so più niente di me, normalmente può essere una cosa che, questo è un mio commento, sembra una crisi, magari sono in crisi, non so più niente di me, ma nel tuo pezzo invece sembra quasi essere una forma di liberazione, di rivendicazione, vero?
1: Assolutamente una presa un po' di posizione, cioè in una società molto pretenziosa dal punto di vista della performance, ci spingono veramente a sapere qualunque cosa di noi. Adesso sicuramente la consapevolezza che abbiamo è una cosa positiva, c'è molta più terapia, parliamo tutti col linguaggio della terapia, sappiamo veramente tutto, sposiamo tutte le cause, siamo quasi dei brand sostanzialmente, però a una certa diventa molto pressante e faticosa, no? Questa richiesta di essere sempre sul pezzo e quindi rifiutare per un attimo anche proprio me stessa, il mio ego, è una presa di posizione, anche sicuramente un momento di crisi, ma più una scelta, ecco.
0: Certo, come stai cercando di gestirla? A livello pratico, operativo.
1: Sicuramente cerco di allontanarmi spesso dai social perché lì ovviamente ti bombardano di informazioni e non sempre. Prima l'informazione era sinonimo di cultura, adesso è quasi anche un bombardamento, quel tipo lì di informazione a volte mi fa sentire, non lo so, quasi più stupida a volte. E quindi cerco di tutelarmi allontanandomi a periodi da quello, così come dalla questione dei numeri che ti fanno vedere alcune piattaforme, le versioni per artisti, dai, di Spotify ti fa vedere quante persone ti stanno ascoltando in questo momento. Io l'ho cancellata perché
0: Sì,
1: non
0: diventa
1: voglio
0: una
1: saperlo.
0: droga, eh sì.
1: Sì. Non voglio sapere chi mi ascolta in quel momento, da quale paese. Cioè, è anche bello interessante, ma non voglio saperlo tutti i giorni.
0: No, certo. Appunto diventi addicted a quella roba
1: Sì.
0: e sì, probabilmente è alla lunga deleterio, ne so qualcosa. Allora, il disco che ci stai presentando, che è appena uscito, come dicevo, si intitola La paura in tasca, un titolo molto bello che, insomma, parla già tanto, ti va di commentarmelo?
1: Sì, assolutamente. Ho scelto questo titolo perché c'è intanto una canzone, l'ultima del disco, che si chiama così e parla un po' di uno scenario catastrofico, appunto, in cui si tirano un po' le somme e tutte queste paure vengono a galla, quindi la paura che i premi si lancino dalle mensole perché non scrivi più canzoni belle, che tu possa finire a lavorare in un bar, nemmeno laureata, ok? E a una certa nel ritornello mi dico, ok, perché sto facendo ancora questo lavoro se devo soffrire così tanto? Perché sostanzialmente ho da sempre una penna nella borsa, ma la paura in tasca. Significa che la paura in questo caso è un po' un motore, qualcosa che ti pizzica un po' la gamba e ti dice fai qualcosa, trova un antidoto alla noia, come dice pure Tutti i fenomeni, una canzone stupenda. E quindi la paura è una cosa positiva, non è una cosa per forza sempre paralizzante, ma è una cosa che anche senza volerlo ce la portiamo sempre dietro. Ed è giusto accoglierla e tenerla con noi, anche ridimensionarla, renderla tascabile e piccola, ecco.
0: Certamente. E diciamo, qual è la paura che ti sei portata dietro in questo periodo nella lavorazione di questi brani, di questo disco, e invece di quale sei riuscita forse a liberarti?
1: Allora, è la stessa la risposta. Diciamo che la paura fondamentale è quella di cambiare e di crescere, che allo stesso tempo è un desiderio, quindi è una cosa di cui mi sono sì liberata, nel senso non la vedo più come una paura che mi deve impedire di cambiare e di crescere, però sicuramente questo cambiamento, ora mi sento all'alba dei 30 anni, mi sento nel periodo più, non lo so, movimentato della mia vita. E sto tanto lì a bloccare il tempo, però in realtà ho capito con questo album che bisogna lasciare andare, lasciar correre il tempo e il cambiamento, quindi questo.
0: Il cambiamento, quindi la stessa che ti porti dietro e di cui vorresti liberarti. Ma
1: Esatto.
0: interessante. Fai parte anche del collettivo Canta fino a 10, collettivo transfemminista, insomma, nato per contrastare appunto il gender gap nella musica. In questi anni credo che stiamo assistendo comunque a un cambiamento, ci sono sempre più artiste e musiciste femminili che stanno guadagnando l'attenzione del panorama italiano. Secondo te, quanto sta avvenendo effettivamente questo cambiamento, quanto in realtà poi magari soprattutto dietro le quinte le cose sono sempre un po' ferme?
1: Allora, hai detto entrambe le cose, sicuramente da fuori c'è un cambiamento, cioè io vedo dei miglioramenti, ci sono delle cantautrici che si stanno affermando, quindi non si può più dire che non esistono. Allo stesso tempo, dietro le quinte, bisogna vedere il vero cambiamento, perché se i ruoli decisionali non ci sono delle donne, allora cambia poco la situazione. Però, da quando abbiamo iniziato con le ragazze di Canta Fino a 10, sicuramente abbiamo visto dei traguardi, ecco, abbiamo raggiunto dei traguardi, ma non solo noi, cioè quello di una, sicuramente quello di tutte. Se una cantautrice si afferma, allora vuol dire che si può fare, che può succedere questa cosa anche per altre, ecco.
0: Certamente. Parlando di quello che succederà adesso, hai qualche progetto a riguardo, oltre ovviamente a portare in giro questi nuovi brani, questo nuovo album, ma appunto su questo tema, cercare di sensibilizzare sempre di più riguardo a questo?
1: Sì, con loro diciamo, vabbè, per quanto riguarda la mia musica, il progetto per ora è mettere su questo live in un mese e farcela. Invece con le ragazze è in continua evoluzione, adesso abbiamo lanciato questa nuova modalità senza faccia, abbiamo tolto pure le nostre facce per renderla ancora più un nome collettivo e non una band, perché magari a volte chiamavano per quella, per quell'altra e poi soprattutto perché il messaggio è la cosa principale prima delle facce. Quindi con loro sicuramente faremo altri concerti, altre cose, ci stiamo organizzando.
0: C'è tanta carne al fuoco,
1: Sì.
0: insomma. Molto bene, tra l'altro parlavi di mettere su il concerto, appunto, di portare i nuovi brani dal vivo. Sono giornate anche di prove
1: Sì,
0: intense, di sala prove.
1: inizieremo a ottobre tutto il mese sostanzialmente in sala prove.
0: Qualche novità che ci puoi anticipare, rivelare prima di vederti sul palco? Dal punto di vista appunto della band.
1: Sicuramente c'è una nuova band, questa è la
0: Ok, una
1: novità,
0: nuova
1: la più
0: band.
1: grande novità. C'è un membro in più, siamo in sei, ci saranno quindi tanti strumenti, tantissimi. Una di loro è una polistrumentista, Martina Campi, incredibile. Abbiamo suonato adesso insieme i suoni delle Dolomiti. E poi, vabbè, farò tutti i pezzi nuovi, qualcuno dei pezzi vecchi e chissà cos'altro, ecco.
0: Parlando di date, sbaglio, passerai a Milano in Santeria
1: Sì,
0: il prossimo.
1: 25-26 novembre, tra l'altro
0: Esatto.
1: una data importante. Inizio a Torino però il 5 novembre.
0: Si inizia a Torino il 5 novembre, poi nel mezzo ce ne sono delle altre, e poi,
1: Esatto.
0: esatto, l'appuntamento milanese Santeria Toscana, 25-26 novembre. Allora, grazie davvero Anna Castiglia per essere passata da noi, qui a Radio Popolare, qui a Volume. Ci salutiamo con un altro brano tratto dal nuovo disco che, ripeto ancora una volta, si chiama La paura in tasca. Il brano che arriva adesso è Da tanto che non dico ti amo, ti va di commentarcelo un attimo?
1: Ma è un pezzo molto semplice e leggero in realtà, parla un po' di alcune forse gaffe amorose che ho fatto,
0: E
1: ecco, varie situazioni un po' catastrofiche.
0: allora ci salutiamo così. È da tanto che non dico ti amo. Anna Castiglia, grazie ancora per essere
1: Grazie.
0: passata a Radio Popolare. Alla prossima.

0: ti amo con quel tono che noi due conosciamo.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
2: Volume.
3: Mercoledì sono stati ospiti del mini live di Volume gli Edera, duo bolognese tra post-rock, elettronica ambient e jazz, per presentarci il nuovo album appena uscito, The Art of Waiting. Introduco i nostri ospiti, ovvero gli Edera. Ciao ragazzi, benvenuti a Volume.
4: Ciao.
5: Ciao ciao.
3: Ciao ciao. Allora, ciao a, siete in tre, Luca, Salvo e Pietro. Siete, sulla carta ho letto che siete un duo, o siete diventati un trio recentemente?
4: Allora, siamo nati come un duo, nel giusto, senso che io, che sono Luca, e Salvo, qualche anno fa abbiamo cominciato a fare un po' di musica insieme, poi in realtà l'anno scorso abbiamo conosciuto Pietro, che suona la tromba, e nell'ultimo album che è appena uscito, almeno nella metà dei brani, c'è anche il suo, sì, zampino, quindi siamo quasi un trio ormai, dai.
3: Ormai praticamente un trio. Dal 2017 attivi, e adesso avete pubblicato un terzo album, proprio pochi giorni fa, uscito il 25 settembre. The Art of Waiting ci è sembrato un sacco interessante, insomma, tra post-rock, elettronica, jazz, ambient, ma in realtà difficile da definire. Avrei un sacco di domande da farvi e direi di partire, ma andiamo veloci anche perché so che avete un sacco da suonare oggi. Quindi niente, vi chiedo semplicemente, lo state già portando il giro questo disco? L'avete già suonato prima di questo periodo, diciamo, prima della pubblicazione?
4: Ma in realtà dal vivo nell'ultimo anno, diciamo che la versione seminale di alcuni brani che poi sono finiti nell'album faceva già parte del live, quindi tra, okay, Bologna e l'Emilia Romagna l'abbiamo suonato un po' di volte. Adesso stiamo organizzando per qualche data per il prossimissimo futuro, diciamo.
3: Certamente, quindi diciamo che è già rodato anche live. E il precedente disco invece usciva nel 2024, si intitolava Tempo. Se doveste descrivermi un po' questi due anni tra un disco e l'altro, che periodo è stato?
4: Ma un periodo, come te lo posso descrivere? Diciamo che siamo arrivati al punto, almeno io personalmente, parlo per me, al punto di detestare Tempo ad un certo punto, perché sai, quando arrivi a far uscire un disco vuol dire che l'hai ascoltato, riascoltato un miliardo di volte, è risuonato, è cambiato, è modificato un miliardo di volte, quindi volevamo cercare nuovi modi, insomma, nuove strade. E sicuramente aver conosciuto Pietro ha dato un respiro diverso alle nuove cose, che in realtà sono nate a livello di idea quasi tutte subito dopo l'uscita di Tempo, nel senso che quell'album è uscito a primavera 2024 e la maggior parte dei progetti iniziali di questo album sono di quell'estate lì. Insomma, c'è stato un momento di fertilità tra luglio e agosto, mentre si sudava a Bologna, insomma.
3: Nella calda, torrida estate bolognese. Esatto. Quindi praticamente dopo esservi, tra virgolette, come dicevi, liberati dal disco precedente, sono nati questi, i germi dei nuovi pezzi, ecco.
4: Sì, poi in realtà, se devo dirti, almeno a me personalmente, adesso riascoltandolo, dopo averlo lasciato per un po' di tempo, piace ancora.
3: È tornato,
4: infatti,
3: sì.
4: Nella,
3: sì,
4: versione live intera un paio di pezzi di Tempo ancora ci sono.
3: Molto interessante, esatto. Beh, nell'arco del tempo, appunto, anche i pezzi che hai scritto possono farti degli effetti differenti. Ok, direi, come dicevo prima, che c'è tanto da ascoltarvi suonare oggi in questo mini live, e quindi non perdiamo tempo. Che brano ci suonate per cominciare?
4: Ma direi che cominciamo dal singolo che si intitola In Flames, che è uscito 2 settimane prima dell'album. Basta, buon ascolto.
3: E allora vi ascoltiamo In Flames, Jedera dal vivo a volume.

0: Il 30 settembre è stato ospite di volume Emiliano Colasanti di 42 Records per commentare le criticate modalità di vendita dei biglietti degli Oasis e riaprire ancora una volta il tema della musica dal vivo oggi a prezzi sempre più inaccessibili.
1: Parliamo proprio di questo col nostro ospite di oggi, siamo contenti di ritrovare Emiliano Colasanti. Ci sei, Emiliano?
2: Ciao.
1: Eccolo.
0: Ciao Emiliano, benvenuto.
1: Ciao Emiliano, bentornato.
0: Bentornato.
1: Allora, Emiliano, parliamo con te. Abbiamo parlato anche prima, annunciato ai nostri ascoltatori che avremmo parlato di questa questione, anche se ne abbiamo parlato già diverse volte, perché anche ispirati un po' dalla tu dono della sintesi tuo, Emiliano, in un post che hai un po', insomma, manifestato le perplessità di tutti noi sulle modalità di vendita, registrazioni, codici, prezzi folli, pacchetti in occasione appunto della vendita dei biglietti degli Oasis. Una riflessione proprio su questo sistema e dell'impatto che ha sui giovani e su chiunque di noi sia appassionato di musica.
2: In realtà io facevo un altro discorso ancora,
1: sì.
2: Nel senso che per me è accettabile che esistano degli eventi che sono per forza dei grandissimi eventi che hanno un prezzo anche alto, cioè una cosa che posso sostenere, diciamo, posso capire, però non riesco a non scindere tutto questo dal discorso generale legato alla cultura e all'impatto che ha a livello culturale una musica accessibile solo a una classe sociale, diciamo, più alta, che è un po' la direzione in cui sta andando il mondo, diciamo, dei grandi eventi, dei grandi spettacoli. Cioè, io mi rendo conto, e ne sono un fruitore oltre che un organizzatore, che esistono tantissime realtà underground che fanno le robe a poco prezzo, a prezzo giusto, lo so benissimo, perché insomma più di alcune persone mi hanno risposto: Mac, guarda che esistono un sacco. Sì, lo so che esistono un sacco di situazioni al prezzo giusto, però non voglio sembrare un vecchio rompipalle nostalgico, ma quando ero più piccolo io, vedere un concerto grosso come ora può essere il concerto degli Oasis quanto costava comprare un CD, per noi era tanto spendere magari 35 euro, 40 euro, però comunque in proporzione 35-40 euro non sono 300, non sono 270. Peraltro, per me la cosa, un'altra grande, diciamo, distopia che si sta avvenendo, anche rispetto al tour degli Oasis di 2 anni fa, quindi fa abbastanza ridere questa cosa, è che ora i biglietti Prato costano molto di più dei posti a sedere di prestigio, perché proprio paghi la vicinanza al palco, quindi per stare in piedi sotto palco paghi 270 euro nel caso degli Oasis, per stare più giro paghi 220, mentre magari seduto paghi un po' di meno. Mi sembra tutto strano, tutto folle. Poi ovviamente il caso degli Oasis è caso macro, perché è fresco, di giornata, e soprattutto per me, perché invece riguarda una band che comunque viene da un substrato molto working class e che ha ammantato la propria, il caso macro, perché è fresco, di giornata, e soprattutto per me, perché invece riguarda una band che comunque viene da un substrato molto working class.

0: i Fugazi al Forte Prenestino a 5.000 lire, oppure i Pearl Jam nel 95 a 30.000 lire, oppure gli Stooges gratuiti al Traffic a Torino. Cioè, come mi avvicinavo alla musica? E quindi mi chiedo come si avvicinano poi le persone che magari hanno ora la possibilità di andare a vedere quelle band, perché sappiamo tutti che i concerti underground sono fighissimi, però poi il fuoco, la voglia te lo fa venire, no? Quando vedi sul palco Springsteen davanti a 50.000 persone, cioè penso sia normale che sia così.
1: Sì, è vero, assolutamente. Appunto, quindi la spesa, diciamo, dei concerti, della cultura non è adeguata ovviamente agli stipendi, al costo della vita. Questo certamente è un tema, che hai evidenziato nel tuo post. E
0: Sì,
1: ovviamente
0: questo
1: anche
0: concetto.
1: Scusami, diciamo, il paragone con la nostra generazione, che invece appunto aveva la capacità di andare a vedere anche 2 o 3 concerti al mese. Adesso sembra impossibile, non si può fare. Si parlava proprio l'altro giorno con Dario: vorrei andare a vedere anche Placebo, ma ho preso il biglietto degli Oasis, non posso andare a
2: Purtroppo.
1: vedere Placebo.
2: Adesso lo vendiamo.
0: Sì, no, no, ci sono un sacco di discorsi da fare, secondo me, che sono complicati. Quello relativo al costo della vita è importantissimo. C'è anche quello, secondo me, relativo proprio al discorso per cui comunque vogliono. Cioè, secondo me, i concerti comunque di questo tipo, che si rivolgono comunque anche magari, no, a gente della nostra età, sanno che noi siamo l'ultima generazione con potere d'acquisto, magari anche con il potere d'acquisto nei confronti dei figli, per chi li ha, e quindi il discorso è puoi spendere. La direzione poi purtroppo nel mercato musicale la fanno sempre gli Stati Uniti, e vabbè, Elisa, tu ci hai vissuto,
1: Sì,
0: ma lo sai
1: lo sapevo,
0: benissimo.
1: infatti
0: Negli Stati Uniti.
1: raccontavo questo proprio prima, che negli Stati Uniti è già così da un bel po' di anni, da una decina d'anni i concerti sono diventati
0: Esa,
1: quasi,
0: esa,
1: quasi.
0: esatto, e pochi mesi fa il CEO di Live Nation non ha fatto mistero che l'esempio da seguire per loro è quello dei grandi eventi sportivi, per cui in proporzione i concerti costano ancora poco, e lui addirittura diceva che l'average price per uno show dal vivo sarà già $80, cioè uno show, capito, di una band indie al bellezza dovrebbe arrivare a costare 80
2: Sì.
0: euro, quindi. Cioè, questa è la direzione in cui va il mondo. Sicuramente è interessante parlare anche del fatto che cioè il post-Covid ha cambiato tutto, la produzione dei concerti, il lavoro intorno ai concerti, cioè costa tutto molto di più, 30-40% in più, questo è chiaro, ma anche il fatto che il post-Covid abbia cambiato la fruizione anche da parte delle persone, della gente. E per quanto riguarda la musica, non è un caso infatti che adesso vanno di moda le residency, perché massimizzano il guadagno e minimizzano lo sforzo.
1: Certo.
0: Però il punto vero, secondo me, è quanto questa cosa fa bene alla musica, perché in tanti mi hanno risposto quando ho scritto quella cosa, però il mercato va così e comunque i posti costosi sono i primi che si vendono. E alla fine i biglietti per gli Oasis ti sei scritto pure tu, cioè anch'io, tipo, non li ho presi, però mi sono scritto anch'io per te.
1: Pure io.
0: E la risposta per me è proprio quella, cioè è sì, ok, ma non si può giustificare
1: Beh,
0: tutto.
1: certo, si può
0: Siamo
1: anche
0: disponibili.
1: criticarlo, anche se
0: Sì,
1: ovviamente siamo
0: se
1: tutti
0: siamo
1: coinvolti.
0: disponibili. No, no, ma un conto è il mercato, secondo me, un conto è la cultura. Le due cose devono andare di pari passo, comunque la prima non deve lasciare indietro la seconda, e poi ripeto, viviamo questa società completamente liquida che è arrivata a fare il giro, per cui adesso l'unicità dello spettacolo dal vivo, quindi l'atto irripetibile, perché gli Oasis che suonano ogni sera la stessa scaletta non la faranno mai nello stesso modo, sarà sempre un contratto diverso. Questa natura irrepetibile dello show dal vivo ne fa aumentare il costo per nei confronti del pubblico. Può essere una cosa giusta, può essere una conseguenza, non lo so. Io credo che però sia una conseguenza che alla lunga possa veramente rischiare di fare danni seri, danni che stiamo già vedendo, perché l'estate che è appena trascorsa è stata un'estate dove sono stati annullati tantissimi concerti e tantissimi tour. Perché poi ci si riferisce sempre alla band che tutti vogliono vedere nel momento in cui tutti la vogliono vedere. Cioè, tutti vogliono vedere gli Oasis adesso, tutti vogliono vedere Harry Styles. Va bene, ok, però parliamo del fatto che gli Animal Collective hanno annullato gli ultimi tour in Europa perché con i costi non ci stavano dentro, o viceversa, tantissimi gruppi europei annullano i tour negli Stati Uniti, tantissimi concerti di musicisti italiani e non quest'estate.

0: sono saltati
1: Sì.
0: perché i costi di produzione non sopportavano la vendita dei biglietti. Cioè, parliamo di questo e poi mettiamo tutto nel quadro generale.
1: È vero, sembra un po' una bolla che quasi sta per scoppiare, ma alla fine si autoalimenta, no? In qualche modo e non sappiamo dove andrà. Ma mi chiedevo anche questo, ce lo chiedevamo anche fuori, in tutto questo gli artisti, secondo te, che potere hanno rispetto a tutto questo? Probabilmente quasi nullo, però insomma anche per un
0: No,
1: artista
0: no, no.
1: deve essere un bel dilemma, ecco.
0: Io credo che gli artisti il potere ce l'abbiano e nella misura in cui si debbano fare anche due conti, diciamo, cioè sanno che se chiedono una certa cifra, da qualche parte poi quei soldi devono entrare, ci devono stare bene larghi tutti, però al di là di quello, sì, no, credo che. Mi fa ridere perché si è parlato per tantissimo tempo di Robert Smith come un eroe perché ha imposto che i concerti di Cure non possono costare più di 80-100 euro e ora è diventato grande Robert Smith che mette i prezzi bassi. Per quanto mi riguarda, grande Robert Smith sempre,
1: Sì, a
0: però
1: prescindere.
0: comunque se l'ha potuto fare lui,
1: Sì.
0: e 80-100 euro non sono prezzi bassi, però se l'ha potuto fare lui, oggettivamente penso che lo possano fare anche gli altri.
2: Gli Oasis di sicuro.
0: Tutti quelli con un grande potere contrattuale, poi fa ridere, no? Come si sposta velocemente la lancetta del discorso. Perché l'anno scorso, quando di questo periodo venne annunciato il tour de radio d'Italia con i biglietti a 150 euro, la gente si indignò e pochi mesi dopo il costo è praticamente triplicato e ormai va bene così. Cioè, è interessante questo, cioè proprio notare come gli aumenti sono non graduali, ma proprio netti. Cioè,
1: Esponenziali.
0: il concerto degli Oasis, se non sbaglio, costa al pubblico più del 50% del concerto del 2025.
1: Sì,
2: Sì.
1: è pazzesco. Poi comunque, per esempio, quello che abbiamo notato, anche io stessa che ho provato a prendere i biglietti, ma non sono riuscita perché ho trovato solo possibilità di 400 e 600 euro, sì, è impressionante. Appunto, solo parlare di un biglietto di un concerto degli Oasis a 400 euro, è come se fosse la normalità, e così non è, e vogliamo ribadirlo, ecco.
0: Ma poi in uno stadio, cioè io
1: Esatto.
0: sono appena stato, perché poi non mi nascondo, no? La scorsa settimana ero a Chicago e Jeff Tweedy di Wilco, che è uno dei miei musicisti preferiti, ha annunciato tre concerti speciali
1: Sì.
0: in questo posto che si chiama Fitzgerald, che è letteralmente una veranda di di un bar, di un ristorante di barbecue, dove possono entrare 150 persone e fanno musica dal vivo. Ha fatto tre concerti lì in acustico e il biglietto costava 90 dollari. Però mi stai vendendo una cosa super esclusiva.
1: Beh, sì.
0: Il concerto in uno stadio non è esclusivo, è per le masse.
1: Esatto.
0: Ed è lì che cambia un po' il discorso.
1: Assolutamente. Senti, mi colpiva il finale del tuo post che, insomma, veramente ci ha colpito tutti nel segno. Se hai soldi ti diverti, se non li hai guardi su Instagram gli altri che si divertono. Stiamo andando lì, purtroppo, già da un po', mi sa.
0: Siamo già lì, non stiamo
1: Siamo già
0: andando
1: lì.
0: lì, perché il meccanismo che rende il tour degli Oasis imperdibile, non solo per quelli che c'erano, che amano la band, è proprio l'eco social che lo scorso tour degli Oasis e tutti i video che noi abbiamo visto di gente che fa la Poznan con le spalle rivolte verso il palco, balla, la birra che vola, la gente che si riprende cantando i pezzi. Tutto quel traffico lì genera voglia. Cioè, e la voglia,
1: Voglia di partecipare, la
0: purtroppo.
1: famosa FOMO.
0: Sì, la FOMO, ma non solo, perché la voglia ha come contraltare l'invidia. Cioè, se io non ci posso stare, ci sto male, impazzisco, però nel frattempo, appunto, vedo gli altri che lo fanno e penso, cavolo, la prossima volta ci vado anch'io.
1: Sì.
0: È questo, no? Il meccanismo.
1: Sì, un meccanismo un po' lontano, diciamo, da quello che ricordavi anche tu, Emiliano, no? Di quando eravamo più piccoli e ci mettevamo le
0: Ma
1: 1000 lire
0: poi
1: da parte.
0: in generale io ho dei ricordi, cioè alcuni concerti che mi hanno cambiato la vita probabilmente erano dei grandi flop,
1: Sì.
0: cioè eravamo in
1: Eravamo
0: pochissimi nel
1: tipo sì,
0: pubblico, no?
1: 10.
0: E in alcuni invece eravamo comunque tanti e servivano entrambe le cose, però non era importante, cioè, adesso secondo me il concetto legato proprio al caro. ha fatto sì che è proprio diventata importante il lato sociale dell'evento, cioè l'eventone irrinunciabile comunque fa più gola di un concerto al Cuoco, al Bellezza o al Monchi in mezzo alla settimana.
1: Sì, è vero. È così, però giustamente, come abbiamo detto, è giusto parlarne, è giusto ovviamente anche puntare sugli elementi critici di questo sistema. Poi certamente andremo tutti a vedere i grandi eventi, chi se lo può permettere soprattutto e chi ha anche la rapidità in tutti questi, insomma, così, metodi, modalità di vendita abbastanza tecnologici. Però, Emiliano,
0: Sì. No,
1: ti ringraziamo. Sì, dici, dimmi, Emiliano.
0: volevo dire però l'idea che la fruizione dell'arte sia, diciamo così, cioè non la fruizione, cioè la fruizione, non la possessione,
1: Sì, è
0: sia assimilabile a un concetto di classe devastante. È
1: devastante, è
0: devastante.
1: vero. Devastante, noi lo combattiamo ovviamente anche sostenendo poi quelli che sono più virtuosi, no? In questo senso tu anche lo sei, Emiliano, quindi in questo caso le band e le etichette indipendenti come la tua. Quindi Emiliano, noi ovviamente ti ringraziamo anche per questo Food for Thoughts che ogni tanto così leggiamo nei tuoi Instagram. E, grazie mille Emiliano Colasanti, alla prossima.
0: Grazie, grazie
1: Ciao.
0: Emiliano. Io sono una merda, non dire questo.
2: Ciao.
1: Ciao Emiliano. Vabbè, così, li ascoltiamo lo stesso perché comunque ci piacciono e pensiamo, no? Dai, riflettiamo tutti
2: Ci riflettiamo
1: insieme
2: su.
1: su tutto ciò. Gli Oasis.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? Il tema di oggi. La guerra civile di Spagna è una lontana eredità dei grandi sussulti di inizio secolo, ma soprattutto è una sorta di prova generale della Seconda Guerra Mondiale? Anche se circoscritta, 3 anni, 1936-1938, in Spagna si sono scontrati eserciti stranieri e volontari internazionali. Da un lato una particolare forma di fascismo che era il franchismo, dall'altra idee progressiste un po' assortite, bisogna anche ammetterlo, no? Spagna e Guernica, Hemingway, la fucilazione di García Lorca, la voce di Dolores Ibáruri, Spagna vuol dire anche le brigate internazionali da cui nasceranno poi i partigiani francesi e italiani. E la guerra di Spagna è anche questo poi naturalmente, se lo sentiamo adesso. No, non lo sentiamo perché non è partita la registrazione. Vediamo se parte adesso.

0: D'altra parte arrivava da molto lontano questa musica, ci ha messo un po' effettivamente ad arrivare anche sul nostro mixer. E c'è una frase di questa canzone, forse la più famosa, che dice: le bombe non possono fare nulla dove c'è tanto cuore. Però sappiamo che non è andata così, perché Spagna 1936 vuol dire anche vincitori e sconfitti e una dittatura, quella di Franco, che è durata 40 anni. E oggi, 90 anni dopo, quelle fratture ci sono ancora in Spagna? C'è o non c'è una storia condivisa? Come avete capito, c'è tanto materiale per una trasmissione come Ma che storia è questa? In studio insieme a me abbiamo naturalmente Giovanni Scirocco, benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: E abbiamo Alfonso Botti, che insegna all'Università di Modena Reggio Emilia, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Al telefono, sempre se funziona tutto il mixer, abbiamo anche Ivana Rota, che insegna invece all'Università di Bergamo.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Perfetto, ci siamo. Allora, due parole soltanto per Alfonso Botti, che dirige la rivista anche Spagna Contemporanea, e diciamo così che tra i tanti libri che abbiamo già letto, ce n'è uno che dobbiamo ancora leggere, perché arriverà, lo dico un po' sorridendo, e che si occupa proprio di storia e memoria della Spagna. Per quanto riguarda invece Ivana Rota, parliamo in particolare di letteratura, anzi in particolare letteratura spagnola di inizio secolo, inteso nel Novecento. Però la parola adesso tocca a te, comunque, Giovanni Scirocco.
1: Sì, grazie. Come al solito il focus della nostra trasmissione soprattutto sull'uso pubblico della storia, e la guerra civile spagnola ha una memoria lunghissima, come d'altra parte anche la rivoluzione ungherese, di cui parleremo in una delle prossime puntate. Una memoria lunghissima che attraversa varie fasi e che coincidono anche con varie fasi della storia politica spagnola. Inizia questo uso della memoria della guerra civile spagnola già subito o poco dopo la fine della stessa guerra civile, con Franco, che fa della guerra civile spagnola, della vittoria franchista della guerra civile spagnola, un mito fondativo del proprio potere politico, e tenta anche un'operazione nella sua ottica di riconciliazione, ma sappiamo che non era esattamente così, con questo monumento nella Valle dei Caduti. È così, Alfonso?
2: È così in linea generale. Poi bisognerebbe un po' precisare, perché il Valle dello Scaido non nasce con intento di riconciliazione, nasce per ricordare i caduti della guerra civile, ma i caduti del campo franchista, non i caduti del campo repubblicano. E infatti la scritta che sta all'ingresso, che stava perlomeno all'ingresso, era che Caídos por Dios y por España. C'è un tentativo di risignificare parzialmente il Valle dello Scaido negli anni 60, anche per pressioni un po' del Vaticano, che ne vorrebbero fare un luogo di riconciliazione. E per questo si vanno a cercare le spoglie dei caduti repubblicani, molto spesso, diciamo, non tenendo conto neanche dei desideri delle famiglie. Però il senso generale è che era ed era stato fino a qualche anno fa il simbolo della vittoria franchista e il culto dei caduti di parte franchista, culto dei caduti sul quale il franchismo costruisce fin dalla guerra civile la memoria del conflitto.
1: Senti, un'altra fase si apre nel periodo cosiddetto della transizione, cioè dopo la morte di Franco, e con quello che è stato chiamato il patto del silenzio. Che cosa vuol dire questo patto del silenzio?
2: Ma anche questo è un sintagma, una frase che è stata molto fraintesa, questo è il patto del silenzio, perché, diciamo, alcuni pensano che della guerra civile non si sia potuto parlare negli anni della transizione. Tanto diciamo quali sono gli anni della transizione. Gli anni della transizione sono quelli che partono quasi un anno dopo la morte di Franco, quindi nell'autunno del 76, e si concludono con il voto della Costituzione, l'approvazione della Costituzione, con il referendum nel dicembre del 78, che poi entra in vigore il 1 gennaio del 79. Questi sono gli anni della transizione. Allora, dire che non si poteva parlare, che non si è parlato della guerra civile è una sciocchezza, perché della guerra civile se ne hanno parlato gli storici, se ne è parlato sui giornali, anzi c'è stato un grande slancio della pubblicistica, proprio per, diciamo, recuperare e compensare tutti quegli anni in cui non se n'era potuto parlare se non per celebrare le gesta di Franco e il mito di Franco. Il senso del patto dell'oblio è che è un altro, è che i politici e tutte le forze politiche si trovano d'accordo nel non utilizzare il riferimento alla guerra civile come arma di lotta politica. Questo è il senso. Allora, da questo punto di vista è vero, c'è un patto dell'oblio, ma che non va confuso con un silenzio generalizzato che riguarda la società e la cultura sulla guerra civile.
1: Ecco, parlando appunto di cultura e quindi di letteratura e di cinema, anche da questo punto di vista c'è un enorme gruppo insieme di opere sia letterarie che cinematografiche, anche di grandissimo livello sulla guerra civile spagnola. Anche qui iniziano già proprio nel periodo della guerra civile, penso a Bernanos dei Grandi Cimiteri sotto la Luna, e arrivano poi fino ai giorni nostri, Cercas con I Guerrieri di Salamina, poi anche la cinematografia. Io ho visto un film, mi pare che mi era piaciuto molto, che si intitolava proprio Ai Carmela, di parecchi anni fa. Ecco, volevo chiedere a Ivana quali caratteristiche ha questa, se si possono riassumere, queste opere letterarie e cinematografiche, e poi volevo, se puoi dirci qualche cosa del periodo attuale. Tu mi hai parlato anche di nuove forme di artistiche relative alla guerra civile spagnola, come per esempio le graphic novel.
3: Sì, allora nel caso del romanzo, la grande ondata di recupero della memoria storica, e per memoria storica in Spagna si parla di memoria della guerra civile, del franchismo, quella che ancora non accenna a diminuire è quella che è iniziata convenzionalmente con l'inizio del XXI secolo, in particolare con Soldati di Salaminas, che tu hai menzionato, che è del 2001, e in coincidenza anche con un ritrovamento di un gruppo di cadaveri nelle fosse comuni della zona di León. Non era il primo, ma è quello più significativo, perché poi ha dato il via a tutto un movimento civico di associazionismo delle famiglie insomma, dei caduti. Soldati di Salamina appunto è un po' fondazionale di questa grande ondata. Tramite l'autofiction recupera un piccolo episodio di eroismo da parte di un anonimo soldato repubblicano, e lo fa sorgere come a simbolo di tanti anonimi eroi che hanno salvato la civiltà occidentale. All'estremo cronologico, direi, di queste operazioni, collocherei due recenti romanzi. Uno è La penisola delle case vuote, di David Uclès, uscito nel 2025 in Spagna e nell'aprile di quest'anno in Italia, che affronta la tematica della guerra civile applicando un'inedita lente, quella del realismo magico, che era tipico della narrativa sudamericana, in questo romanzo corposo che ha avuto molto successo e anche provocato scalpore. Oppure un altro, uscito nel 2025, che si chiama Presenti, di Paco Cerdà, e che ricostruisce l'incredibile viaggio della salma del fondatore della Falange, che fu portato a spalla per quasi 500 chilometri da Alicante proprio all'Escorial, attraversando una Spagna in rovina a guerra appena terminata. Ma in mezzo ci stanno centinaia di romanzi che hanno avuto piccoli o grandi eventi come loro focus narrativo. Mi piace, se posso, ricordare due romanzi che hanno contribuito a gettare una luce sul luogo delle donne repubblicane, che furono le sconfitte tra le sconfitte, dimostrando tra l'altro alle attuali generazioni che è un modello femminile alternativo a quello di madre, moglie, sposa, devota, angelo del focolare, è esistito, era ed è possibile. Si tratta di Le ragazze di Ventas del 2002 di Dulce Chacón, in cui le protagoniste sono un gruppo di detenute politiche nel carcere femminile di Madrid, de las Ventas, e nel 2011 Alicia Jiménez Bartlett pubblica Dove nessuno ti troverà, che ricostruisce la vicenda reale della Pastora, che è una persona ermafrodita, donna e uomo, partigiano e bandito, protagonista della resistenza del Maquis nelle zone rurali spagnole degli anni 40. Per andare invece a solo due opere del graphic novel, che da Maus ha giocato un ruolo fondamentale nel recupero della memoria storica, mi limito a due opere di Paco Roca, che è il maestro indiscusso del genere, entrambe tradotte in italiano e che hanno la guerra civile proprio nel loro nucleo narrativo. Uno è I solchi del destino, che recupera la storia di una divisione di repubblicani che poi parteciparono alla liberazione di Parigi dal fascismo, e l'altro invece potentissimo è L'abisso dell'oblio, che è un'opera che sottolinea la questione delle fosse comuni e dei cadaveri ancora non identificati, che è forse la ferita più aperta e più cocente che ancora rimane in Spagna. Ferita trattata anche dal cinema, come per esempio Madri parallele di Almodóvar, dove il personaggio interpretato da Penélope Cruz pronuncia una frase, secondo me, fondamentale, che condensa l'essenza di questo conflitto non ancora finito, e dove dice che insomma è necessario prendere posizione, decidere da che parte stare in un paese in cui ci sono ancora più di 100.000 scomparsi sepolti qua e là nei fossati e vicino ai cimiteri. Vorrei ricordare che il 23 settembre, se posso, Giovanni, a New York, il sindaco Mamdani ha accolto Pedro Sanchez citando i versi di Federico García Lorca, e in particolare la poesia e la canzone del Cavaliere, e lo ha fatto sottolineando proprio il parallelo tra la vigilia dell'assassinio di Lorca nel 1936 e l'approssimarsi del franchismo.
1: E ti ricordi alcuni versi della canzone del Cavaliere?
3: Cordoba lontana e sola, è questo viaggio impossibile, questo Cordoba, questa pienezza, questa libertà, questa possibilità di esprimere la propria identità di uomo, di poeta, omosessuale, comunista, che infatti soccombe davanti alla violenza. Non me li far citare, non me li ricordo. Cordoba lontana. Questi versi, voglio dire, Lorca fu la prima vittima eccellente dei nazionalisti. Lorca è il protagonista indiretto, tra l'altro, del romanzo di Vooming 4, appena pubblicato, che si intitola Ritorno a Deià, e che ha proprio sullo sfondo Lorca e la guerra civile, ed è il protagonista del film evento La Bola Negra, film spagnolo che ha vinto il premio alla miglior regia a Cannes, premio del pubblico del Toronto International Film Festival, e minaccia o promette di fare incetta di Oscar, tratto da un testo inedito di Lorca e che riporta l'attenzione del panorama internazionale sulla guerra civile, così come l'aveva fatto Ai Carmela, che tu hai citato, del 1990, di Carlos Saura.
1: Carlos Saura,
3: meraviglioso,
1: esatto.
3: Meraviglioso libro,
1: meraviglioso film. Sì.
3: E consiglierei Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, del 2006, che utilizza il fantasy e l'horror per trattare l'argomento della spietata repressione della resistenza dei guerriglieri del primo dopoguerra. Molto, molto interessanti entrambi.
1: Grazie Ivana per questo ampio panorama tra cinema e letteratura. Torno quindi ad Alfonso sulla memoria della guerra civile spagnola e le varie fasi della storia spagnola. Qualcosa cambia ulteriormente con i governi socialisti, non tanto quello di Felipe González, ma all'inizio del nuovo millennio, quelli di Zapatero, che tra l'altro aveva avuto un nonno, se non sbaglio, che era stato un repubblicano vittima della guerra civile spagnola, e con le cosiddette leggi della memoria democratica.
2: Sì, intanto aggiungerei un film che comunque va segnalato, che è Tierra e Libertà di Ken Loach.
1: Eh beh, certo.
2: Che secondo me è uno dei due grandi registi politici del Novecento, e quindi anche se poi esprime...
1: L'altro punto, qual è?
2: L'altro è...
1: Vabbè, poi...
2: L'altro è il...
1: Ce lo dirai dopo. Quando ti viene in mente?
2: Quando ho smesso di parlare ci penso e te lo dico.
1: Sì.
2: È quello che ha fatto Amen, il regista di Amen, è il regista della confessione, preso da...
1: Costa Gavras.
2: Esatto, non mi veniva il nome. Dico, anche se poi in Tierra e Libertà esprime un punto di vista, diciamo, molto vicino al POM,
1: certo,
2: all'omaggio alla Catalogna di Orwell e la posizione anarchica. Chiusa la parentesi. Come ricordava la collega, un cambiamento avviene nel 2000 sostanzialmente, gli storici sono d'accordo nel periodizzarlo così, proprio con il ritrovamento, con l'apertura di una fossa comune, con 13 fucilati dai franchisti. Erano state già aperte, scoperte, individuate, esumati i resti da altre fosse comuni, ma lì per la prima volta la cosa viene orchestrata con archeologi, con medici forensi, e quindi la cosa assume un carattere, come dire, pubblico e scientifico allo stesso tempo. Questo dà inizio a un movimento che è il Movimento per il Recupero della Memoria Storica, che preme, diciamo, sulle autorità politiche, sulle autorità civili, perché si dia una forma a questa ricerca e esumazione dei caduti, che non bisogna poi dimenticare il dato essenziale. Il dato essenziale è che per tutta la durata del franchismo erano stati onorati e ricordati soltanto i caduti di parte franchista e completamente abbandonati i caduti del campo repubblicano. Questa situazione non viene affrontata durante i governi di Felipe González, che pure varrono delle leggi di riconoscimento dei caduti, sulle pensioni, eccetera, eccetera, ma un lavoro sistematico di individuazione delle fosse comuni. Questo parte con il 2000, come diceva la collega, come stavo riprendendo io, con questa spinta dal basso. Tutto questo ha come effetto la legge, la prima legge sulla memoria, legge sulla memoria storica, che vara il governo di Luis Rodríguez Zapatero nel 2007, che è una legge che crea un certo dibattito nella società spagnola, anche da parte di storici qualificati e progressisti come Santo Julià, che mettono in discussione la presunzione della politica di fornire una lettura e un'interpretazione dei fatti storici. Poi la legge è una legge molto esortativa, nel senso che invita, chiede, però diciamo dal punto di vista della traduzione fattuale non ha una grande ricaduta. Anche i nomi delle strade intestate ai generali franchisti, in alcuni casi riescono la rimozione di alcune statue, riescono quella del
1: Caudillo. Io pensavo alla rimozione di alcune statue.
2: Alcune statue, sì, quella Nuevos Ministerios a Madrid, quella nella piazza davanti al comune di Santander, però poi molte cose dipendono dalle autorità locali e quindi non va in porto completamente. Poi quando va al governo Mariano Rajoy, ha studiato la storia della Spagna. Quando il governo Mariano Rajoy sospende la legge, cioè non la cancella, ma non la finanzia. Questo dà motivo a Pedro Sánchez, quando va al governo, di varare una nuova legge che chiama non della memoria storica, ma della memoria democratica.
1: E lì c'è il vero evento simbolico molto forte, cioè il trasferimento della salma.
2: Della salma avviene ancora in virtù della legge del 2007, previo un passaggio dal Tribunale, mi sembra il Tribunale Supremo o il Tribunale Costituzionale, credo Supremo, che autorizza il trasferimento, ma questo avviene ancora con la legge Zapatero. La novità della nuova legge del 2022, quella di Zapatero, è appunto di inquadrare in questo recupero della memoria tutta la tradizione democratica, la tradizione democratica della democrazia spagnola a partire dal 18 luglio del 36. Io, come ho scritto in questo libro che è stato citato, colgo alcune problematiche, diciamo, in questa.
1: Dimmene una.
2: Ma ti dico la più semplice da mettere a fuoco. perché far partire la tradizione democratica dal 18 luglio del 36, cioè quelli che si sono opposti e che sono rimasti fedeli alla Repubblica,
1: e non dalla Prima Repubblica,
2: e non dalla Seconda Repubblica almeno, e quindi non dal 14 aprile del 31, perché anche negli anni della Repubblica ci sono democratici e ci sono forze politiche e uomini che vogliono abbattere la democrazia, e quindi non capisco perché questa cesura, non capisco perché questa periodizzazione.
1: Senti, ma
2: tu potresti dire, aspetta, allora perché non andiamo indietro e non andiamo alla dittatura di Primo de Rivera? E ti rispondo, visto che me l'hai chiesto, ti rispondo perché la cesura nella storia della Spagna è quella del 31, la fondamentale, certo. Perché non c'è più la monarchia ma c'è la Repubblica, perché non c'è più la confessionalità dello Stato e perché c'è una presenza organizzata delle masse, perché siamo a livello di società di massa che prima non c'era nella Spagna, quindi veramente la cesura è quella.
1: E quindi quella invece si vuole un pochettino accantonare.
2: Sì, per
1: vari motivi.
2: Per superare, diciamo, quello schema che vede nella Repubblica, nel fallimento della Repubblica, la causa dello scoppio della guerra civile.
1: Senti, però, veniamo, governo, notizie ieri, governo Sanchez in crisi, si avvicinano le elezioni, che comunque si sarebbe votato nel 2027, e c'è questa ascesa non solo del PP, il tradizionale partito della destra conservatrice, ma anche di Vox. E loro che atteggiamento, la domanda è quasi scontata, almeno la risposta, che atteggiamento hanno rispetto alla memoria della guerra civile?
2: Allora, non c'è da parte di Vox un riferimento esplicito e costante al franchismo, non c'è una rivendicazione del franchismo. Però nella loro narrazione, nella narrazione di Vox, compaiono spessissimo dei riferimenti alla storia della Spagna imperiale, alla grandezza della Spagna nella conquista dell'America.
1: Anche alla limpidezza del sangue?
2: No, alla limpidezza del sangue no.
1: No, penso no. Degli immigrati, eccetera.
2: Allora sì, la lotta, attenzione, la Spagna diventa Stato espellendo gli ebrei e vincendo i musulmani, le presenze musulmane, in questo senso possono riagganciarsi a un precedente storico nell'ostilità che manifestano rispetto all'immigrazione che viene dal Maghreb e dall'Africa settentrionale.
0: Quasi par condicio, mi sembra di capire, purtroppo.
2: Sì. Però non è questo. Non bisogna. Vox è una cosa che utilizza il vento delle nuove destre europee, ma che ha un'origine molto spagnola, così come presentandoci, dicevi, no, della guerra civile, la prima battaglia e la seconda guerra mondiale.
0: Oh, sì, un'anticipazione,
2: diciamo. Quello così. Che scrive il ministro Ángel Del Valle in un libro che pubblica nel 40, appena scoppiata la guerra, no? La prima battaglia della seconda guerra mondiale. È vero in parte. E la parte che non è vera è che fa dimenticare che le cause della guerra spagnola sono spagnole. Poi si internazionalizza, però sono spagnole. E non ricordo più cosa stavo dicendo.
1: Anche perché Vox è un fenomeno spagnolo.
2: Ah, ecco, Vox sfrutta l'onda delle destre europee, però parte come risposta all'indipendentismo catalano. È una risposta del nazionalismo spagnolo, spagnolista, all'indipendentismo catalano. È su questo che cresce, perché Vox esisteva da prima del 2011-2012, esisteva almeno da 5 o da 6. Ma non aveva avuto nessun riscontro elettorale, non se lo filava nessuno.
1: Quindi più che il ricordo del franchismo, la nostalgia del franchismo è quest'altro fenomeno.
2: Beh, questo però è nostalgia del franchismo, se vuoi, perché lo Stato centralizzatore, centralizzato, è tipico del franchismo. È con la democrazia che ritorna il decentramento amministrativo che c'era stato nella Seconda Repubblica.
0: Dobbiamo andare a chiudere questa trasmissione, però io ho una domanda per il professor Botti e una richiesta per la professoressa Rota. Posso farle?
1: Volentieri.
0: Grazie. Ho capito bene, stiamo parlando di circa 100.000 persone, 100.000 morti, di cui ancora non sappiamo nulla, dove sono, fosse comuni, eccetera. È una cifra di questo
2: per
0: genere?
2: Per lei o per me questa?
0: Questa è per lei, sì, Botti.
2: Allora, un paio d'anni fa c'è stata fatta una convenzione tra il ministro, tra la segreteria del ministero della la segreteria del diciamo, l'incaricato della memoria storica, tra l'altro, sì, che è un collega, è uno storico, e la Radio Televisione Spagnola, e c'è un sito multimediale dal quale risulta che sono state localizzate 6.000 fosse comuni. Ma il dato più clamoroso e più impressionante è che se noi mettiamo con gli occhi chiusi un dito su una cartina della Spagna, in qualunque posto cade il dito, una fossa comune a 50 km, a meno di 50 km c'è.
0: Questo dice molto.
2: La cifra dei 100.000 è una cifra realistica, non è confermata, però è realistica.
0: E questo fa veramente impressione, che si capisce la frattura, tra virgolette, che ancora c'è. Invece per la professoressa Rota, le devo fare una richiesta.
3: Mi dica.
0: Mi dice tu, quell'elenco che lei ha fatto, sicuramente gli ascoltatori adesso lo vogliono, me lo deve mettere in forma scritta che io lo allego, perché sennò uno si dimentica tutto.
1: E lo mettiamo nel nostro gruppo Facebook, sennò... ma che storia è questa?
0: Perché sennò come si fa poi a ricordarsi tutti i vari autori?
1: Ivana?
3: Certamente, Giovanni.
1: La bibliografia, richiesta di bibliografia. E per i curiosi invece dei combattenti italiani nella guerra di Spagna, consiglio la visita di questo bellissimo sito fatto con la collaborazione dell'AECVAS, l'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti Spagna, e si intitola www.antifascistispagna.org. Spero di averlo detto giusto, ma se no è qualcosa del genere, dove c'è un bellissimo database, e poi ci sono tutti gli spostamenti, appunto, di questi combattenti italiani nella guerra di Spagna che ha citato Alfonso Botti.
0: Dobbiamo chiudere.
1: Hasta siempre.
0: E chiudiamo con un jingle, non con la sigla, che ricorda che siamo anche in podcast. Grazie a tutti.
1: Grazie.
4: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
5: Ogni primo lunedì del mese il suggeritore Nightlife diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
6: Io la svilupperò in una Popolaroid.
5: E io vi chiederò com'è andata.
6: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
5: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: e asciuto pazzo padron!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Il bugiardino o foglietto illustrativo è definito dallo Zingarelli 2023 come il foglietto occluso alla confezione di un farmaco del quale spiega le caratteristiche, le indicazioni terapeutiche, la posologia e simili. Sul bugiardino, insomma, trovate che cos'è il farmaco e a cosa serve, come prenderlo, come conservarlo, che cosa deve sapere il paziente prima di prenderlo, i possibili effetti collaterali, il contenuto della confezione e altre informazioni. Questa puntata è dedicata, in un certo senso, anche ai bugiardini.

0: Buongiorno psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ho in mano un bellissimo bugiardino disegnato da Giulia Righi, che è la nostra ospite di oggi. Questo disegno rappresenta una persona con un buco in un occhio, attraverso il quale si vede una cosa che sembra un cielo stellato e dal quale sembra partire un raggio laser. È molto interessante. Giulia, ti puoi raccontare o presentare ai nostri psicoascoltatori?
1: Ciao a tutti, io sono una persona a cui piace esprimersi attraverso l'arte, specialmente attraverso il disegno, la pittura, la fotografia. E una volta ero anche traduttrice e ero piena di sogni. Oggi sono una portatrice sana di pochi sogni, però che sono molto grandi per me e molto, molto importanti e fattibili da realizzare, credo. Diciamo che il sogno principale è quello di rimanere fuori dal reparto psichiatria per un bel po' di anni, forse per tutta la vita. Ho avuto nell'arco di 16 anni di malattia 10 di ricoveri, che sono stati un po' tanti. Mi hanno dato quasi la carta fedeltà al Bufalini di Cesena, ma io non la voglio più usare. E vorrei che attraverso un percorso di psicoterapia io riuscissi, oltre ovviamente anche all'uso dei farmaci, io riuscissi a sciogliere certi traumi per riuscire a vivere una vita migliore, una vita anche magari con una terapia farmacologica meno invasiva. Perché il mio altro sogno è quello di ritrovare un po' di facoltà intellettive e cognitive che sono state danneggiate negli anni anche dai medicinali, ma anche dalle crisi che ho avuto psicotiche, per riuscire a godere anche dell'arte altrui, che può sembrare una cosa banale, ma io faccio fatica a volte a godere di un ascolto di un pezzo di musica o di uno spettacolo teatrale o di un film, perché magari mi manca la concentrazione giusta, perché non riesco a farmi prendere a livello emotivo, e per fare arte è fondamentale anche fruire l'arte altrui.

io ho avuto un percorso medico abbastanza lungo e complicato. Mi è stato diagnosticato inizialmente un disturbo bipolare di tipo 1 con sintomi psicotici e a oggi sembra che invece sia più un disturbo schizoaffettivo. In ogni caso sono etichette a volte che lasciano un po' il tempo che trovano, però sta di fatto che è una condizione seria e la voglio trattare seriamente perché in passato mi è successo appunto di scalare i farmaci da sola, non prenderli e sono finita ogni volta in ospedale. E poi si è inserito questo altro grandissimo sogno, che è il sogno dello sviluppo del Movimento Artisti Divergenti, che è un'idea di un gruppo che nasce anche dall'esperienza del collettivo Artisti Irregolari Bolognesi, al quale mi sono avvicinata 2 anni fa. Siccome per me era difficile venire a Bologna e partecipare quanto avrei voluto, ho pensato che fosse il caso di crearne uno in Romagna, un gruppo che potesse nascere dalla stessa volontà e dal coordinamento e della gestione delle stesse persone con fragilità psichica, insieme all'aiuto ovviamente di operatori della salute mentale, caregiver, associazioni, luoghi di aggregazione.

0: Giulia Righi, per lanciare il suo movimento Artisti Divergenti, ha organizzato un evento a Cesena il 10 ottobre prossimo, che è un sabato, nel pomeriggio, a partire dalle 15.30. Ci sarà un workshop di disegno sui foglietti illustrativi di farmaci ed integratori. Il titolo è Sporchi Bugiardini. Si svolgerà al magazzino parallelo di Cesena.
1: E riguardo l'evento che si terrà il 10 ottobre, abbiamo notato che l'hai intitolato Sporchi Bugiardini. C'è un motivo in particolare per cui disegni sui bugiardini e perché hai scelto proprio di chiamarlo così?
2: Perché io ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale con l'uso dei farmaci, ho accennato anche prima, e da una parte so perfettamente che mi servono per essere più centrata, per essere più equilibrata, per stare meglio, per non finire di nuovo ricoverata, ma dall'altra parte non posso fare a meno di notare quegli effetti collaterali che a me danno fastidio, e a volte questi effetti collaterali che mi infastidiscono non li ritrovo esattamente espressi come vorrei io all'interno di un foglietto illustrativo. Diciamo che il foglietto illustrativo è il risultato di uno studio compiuto su un campione di persone che è quindi statistica, ma noi non siamo statistica. Se tu adesso tu chiedessi a 10 persone di farti descrivere cosa sentono assumendo il litio, avresti 10 risposte diverse. Forse anche 11, perché magari una nel frattempo ha cambiato idea. E quindi ho voluto trasporre su un supporto che io uso quotidianamente un qualcosa che io sento e che fatico appunto a esprimere a parole, quindi attraverso il disegno io aggiungo la mia voce alle tante altre voci che sono riportate all'interno del foglietto illustrativo. E lo faccio anche per esorcizzare un po' in qualche modo il rapporto che ho con la terapia, e lo faccio anche per accettare la terapia, per far sì di non buttare la pillola dalla finestra come mi è successo in passato e per assumerla con più costanza.
0: È come se tu esorcizzassi proprio la tua relazione con il farmaco attraverso la tua arte.
2: Esatto, lo faccio perché ne sento un'urgenza, perché altrimenti vincerebbe quella parte di me che mi dice: Giulia, quella medicina non la prendere, o Giulia, quella medicina, anche se il medico ti dice di continuare a prenderla, tu non la prendere, perché puoi anche farne a meno. Invece ho imparato che non è così. Ho imparato anche attraverso, io adesso il medico che mi segue è un medico che è a favore dello scalaggio dei farmaci quando c'è la possibilità di farlo. Mi ha detto: Giulia, devi avere pazienza, per un po' di anni li devi prendere. Poi, se riesci a stare fuori dall'ospedale senza avere crisi, si può pensare a una riduzione. Quindi il mio lavoro è un lavoro che faccio per combattere quella che è dentro di me che dice: no, fanne a meno.

10 ottobre al Magazzino Parallelo di Cesena ci sarà la presentazione del progetto del Movimento Artisti Divergenti, una breve presentazione, che è appunto il progetto a cui tengo maggiormente in questo momento. Vorrei creare un gruppo di persone che si esprimono attraverso il linguaggio artistico e che cercano di combattere lo stigma che circonda le malattie mentali, che ancora circonda le malattie mentali. Sarà difficile per me, diciamo, presentarlo in maniera fluida e convincente, perché davanti a tante persone mi intimidisco molto, però ci proverò. E diciamo che il Movimento Artisti Divergenti per adesso è un piccolo germoglio. Un germoglio che deve crescere grazie a persone che gli vogliono dare terra e luce. E per adesso ho riscontrato, nell'aiuto di Eleonora Baiardi, che è l'insegnante che proporrà il workshop Sporchi Bugiardini e la proprietaria del magazzino Parallelo, mi hanno dato una grande mano nel voler far crescere il progetto. Appena gliene ho parlato, si sono dimostrate subito molto interessate e io, ecco, mi sento di ringraziare un sacco di persone in questo periodo, ma soprattutto loro due. E poi inizieremo le danze con il laboratorio di disegno sui Bugiardini, che è condotto appunto da Eleonora, e abbiamo chiesto alle persone di portare un foglietto che facesse parte del loro vissuto e della loro esperienza, per poi disegnarci sopra con delle semplici bic colorate, bic in quattro colori, perché anche una ho chiesto alle persone di portare un foglietto che facesse parte del loro vissuto e della loro esperienza, per poi disegnarci sopra con delle semplici bic

0: Io mi chiamo Eleonora Baiardi, sono un'insegnante di pittura, di creatività, creo progetti artistici un po' in tutti i contesti sociali. Io e Giulia ci conoscevamo perché appunto mi ha incontrato per avere qualche lezione, qualche dritta artistica. Mi piaceva molto l'idea di Giulia, mi ha chiesto se volevo collaborare, visto che comunque creo progetti appunto inerenti un po' a tutti i contesti artistici. E conoscendo quello che era il suo passato, i suoi elaborati, visto che aveva lei stessa lavorato sui bugiardini, mi sembrava un'idea fantastica quella di aprire questa esperienza anche alle altre persone interessate, ecco. Il discorso dei bugiardini sicuramente mi è un po' arrivata anche per qualche altra esperienza artistica che io magari ho incontrato e ho visto. Ci sono diversi artisti che comunque hanno lavorato anche sull'elaborazione grafica dei testi già stampati e ci sono anche tanti metodi che lavorano appunto sul dare una nuova immagine delle grafiche esistenti. Qui c'è in più il valore appunto del significato che sta nel bugiardino, e elaborarlo in chiave personale da un punto di vista artistico mi sembra un'idea bellissima.
1: E perché usare le BIC?
0: Allora, intanto dovevamo trovare comunque un materiale molto semplice, pratico, che tutte le persone potevano anche reperire una volta fatto il laboratorio, perché comunque io credo che l'intento di Giulia sia quello di far propagare questa passione per l'arte, e l'arte è comunque un linguaggio, e quindi diciamo che era un po' legato alla praticità del laboratorio, ecco, secondo me era un po' quello. In più, le BIC hanno tutto un fascino bellissimo perché, a differenza di tante altre penne, possono essere sfumate, possono essere un pochettino anche stressate più degli altri strumenti a penna, e in più hanno una gamma di colori essenziale. In questo caso avevamo appunto deciso di usare tutti e quattro i colori che sono appunto della BIC, per un pochettino spaziare anche a livello cromatico.
1: Blu, nero, rosso,
0: E
1: verde.
0: verde, esatto.
1: Ma da dove arriva questa parola bugiardino e con questo significato? Secondo l'Accademia della Crusca è una parola costruita sull'aggettivo bugiardo con il suffisso -ino, adatto sia per le dimensioni dell'oggetto, il foglio illustrativo, sia per attenuare con ironia l'appellativo di bugiardo. Il foglietto illustrativo dei farmaci prende quindi il nome dall'idea scherzosa e ironica che le sue informazioni siano bugie in formato ridotto. La parola bugiardino con questo significato si è affermata verso gli anni Ottanta e c'è stata poi la consacrazione come neologismo nel 1993. Ma sul perché ci si è arrivati a questo uso, le fonti non sono concordi. Allora, restiamo alla Crusca, che ricorda come il foglietto in passato poteva omettere informazioni importanti che potevano essere compromettenti per il prodotto, per esempio gli effetti collaterali indesiderati. Oppure altre fonti insistono sull'esagerazione di alcuni effetti. Dal 2006, però, le informazioni contenute nei bugiardini sono regolamentate rigidamente da una legge che ha recepito la direttiva europea sul codice comunitario dei medicinali.
2: Riguardo questo progetto, sicuramente molto creativo e coinvolgente,

0: Abbiamo notato che nel nome c'è Movimento Artisti Divergenti. E riguardo alla divergenza, fai riferimento al pensiero divergente creativo o anche alla neurodivergenza?
1: Io faccio riferimento a un pensiero divergente, quindi diverso dalla norma, che può essere proprio delle persone anche delle persone neurodivergenti, ma anche delle persone che hanno una condizione di disagio psichico, tutte quelle persone che hanno un pensiero, un modo di esprimere la propria psiche un po' diverso dalla norma. Ma con questo non voglio autoghettizzarci, cioè io vorrei che questo gruppo fosse il più inclusivo possibile, vorrei che ne facessero parte, come ho detto prima, caregiver, operatori della salute mentale, associazioni, però ecco tutti uniti dalla voglia di combattere lo stigma rispetto a certe malattie, perché ce n'è tanto bisogno. E non è solo una questione di stigma che viene dall'esterno verso di noi, ma a volte è anche uno stigma che ci autoinfliggiamo, perché almeno io personalmente ho vissuto per tanto tempo un grosso problema di vergogna, perché mi sentivo in colpa, mi sentivo di dovermi scusare per le volte in cui non era stata bene, avevo avuto dei comportamenti bizzarri o un po' troppo strani, e quella vergogna e quel senso di colpa invece dovrei lasciarlo andare, perché non mi fa vivere appieno quanto vorrei, perché poi ci si rinchiude nel proprio guscio, nella propria casa, le mura della propria casa diventano la propria prigione e si smette di socializzare. E infatti un altro pilastro del MAD è la socialità. Io vorrei che diventasse una sorta di trampolino per buttarsi nel mare delle relazioni sociali, e magari con un triplo e mezzo carpiato. Mi piacerebbe che le persone ritrovassero un po' di autostima, di appartenenza, di relazioni umane, perché ce n'è tanto bisogno ed è una delle cose che aiuta di più a guarire. A volte non è possibile, però a stare molto molto meglio.
2: Nel volantino che ci hai portato e in altre cose che abbiamo letto che hai scritto tu, è sottolineata l'importanza del territorio. Che cosa
1: Sì.
2: intendi? Perché pensi a un movimento legato al territorio?
1: Penso a un movimento legato al territorio perché vorrei tantissimo che questo progetto si slegasse dalla vita dei social e dalla vita online, ma che le persone si incontrassero proprio fisicamente nei luoghi, nei quegli spazi culturali che sono di tutti e anche un po' fuori dagli ambiti di cura e di assistenza, per ritrovare socialità insieme ad altre persone che magari non hanno una diagnosi, e per farlo io avevo bisogno di trovare uno spazio vicino casa. E la Romagna, Cesena, è una zona abbastanza centrale rispetto anche ad altre città della Romagna, ho pensato di svilupparlo a livello locale per questo.
3: I got a feeling that the weather's gonna change, so I'm turning off my brain for a minute.

0: come vuoi proseguire in futuro?
1: Io faccio fatica a progettare, cioè ho progettato fin qui il movimento Artisti Divergenti un po' navigando a vista, perché faccio fatica a guardare troppo in là nel tempo, perché sono stata abituata nel passato che le mie cadute mi hanno un po' annientato quello che avevo costruito fino a quel momento, e quindi adesso riprendere a guardare in là con progettualità non è semplice. Però diciamo che di qui a 6 mesi ho le idee chiare su quello che vorrei che il MAD facesse, vorrei che diventassimo un gruppo un po' più folto, vorrei non lavorare in solitaria, cioè io non ho lavorato in totale solitaria fino adesso, però siccome l'idea è venuta a me e mi sono spesa principalmente io per farla conoscere, ecco, io vorrei che questa idea diventasse anche di altri, perché un'idea cresce e si sviluppa attraverso gli altri, non deve rimanere per forza del proprio ideatore, deve essere condivisa, altrimenti non va da nessuna parte. Quindi ecco, vorrei fare conoscere questa iniziativa, vorrei conoscere tante belle persone, vorrei ideare insieme a loro quello che verrà dopo. Perché io nel momento in cui ho cercato il collettivo Artisti Irregolari, 2 anni fa, uscita dall'ospedale, l'ho cercato perché volevo fare arte insieme agli altri. Non volevo esporre le mie opere da sola, non volevo rinchiudermi in casa da sola a fare i miei quadri. Continuo a farlo ogni tanto, mi piace, però il bello è per me collaborare, e quindi nel mio futuro vedo molte collaborazioni, ecco.
0: Grazie davvero Giulia per essere venuta a trovarci qui a Psicoradio e noi diciamo che alla redazione i tuoi lavori sono piaciuti moltissimo, i tuoi bugiardini dipinti e sono stupendi e gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno vederne alcuni perché li carichiamo sul sito di psicoradio.it, tra qualche giorno li troverete. Per contattarti, ci fossero delle persone che abitano nelle tue zone o che comunque vogliono venire il 10 di ottobre, come fanno a mettersi in contatto con te?
1: Allora, c'è l'indirizzo email che è movimentoartistidivergenti@gmail.com, e c'è la pagina Instagram che possono trovare cercando sempre Movimento Artisti Divergenti oppure scrivendo m.a.d.-romagna.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.

0: 9 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Popolare Network.
10: Le 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina, Kiev. Minacce di questo tipo non sono nuove da parte del Cremlino. Nessuna delle ambasciate presenti nella capitale ucraina ha al momento predisposto o detto di valutare qualsiasi tipo di evacuazione. L'avvertimento, la minaccia di Mosca arriva nello stesso giorno dell'ennesimo pesante bombardamento di una vitale infrastruttura civile della capitale ucraina, un ponte che collega le due sponde della città sul fiume Dnipro. L'amministrazione della città ha fatto sapere che dalla prossima settimana sarà avviata la costruzione di ponti galleggianti sul Dnipro.
11: Manifestazioni sono in corso da stamattina in tutta la Spagna dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. 4 cortei hanno attraversato le strade della capitale Madrid, altre mobilitazioni si sono svolte questo pomeriggio a Barcellona, Toledo, Vigo, Alicante, Malaga e molte altre città anche più piccole. Al grido né gente senza casa né case senza gente, due partecipati cortei si sono svolti anche a Tenerife e Gran Canaria.
10: Il GIP di Caltanissetta a Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morbillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.
11: Circa un centinaio di persone hanno preso parte al flash mob di questo pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Era una delle iniziative per la giornata della memoria e dell'accoglienza, una giornata proclamata per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, che si occupa di migrazioni, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. La data simbolo della commemorazione è quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio vicino a Lampedusa morirono 368 persone.
10: Una manifestazione contro il fascismo che usa la violenza come unico modo di agire si svolgerà martedì prossimo, 6 ottobre, alle 18 in via Einstein a Milano, dove lunedì scorso uno studente universitario ventenne è stato picchiato violentemente da un gruppo di attivisti del blocco studentesco. Sarebbe il movimento giovanile di Casa Pound. L'appuntamento di martedì prossimo, come spiegano gli organizzatori del collettivo politico Einstein, collettivo Berché, Memoria Antifascista e Milano in Movimento, è un appello a tutti gli studenti a unirsi, ma anche a tutte le componenti della nostra città che ha bisogno ancora una volta di ricordarsi di essere antifascista, è scritto in un comunicato degli organizzatori. Cioè 7:33 minuti, è tutto per questa edizione. Le notizie, il giornale radio tornano alle 19:30. A tutti voi grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
9: Radiocomplementare Network.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove andremo a riscoprire un musicista che merita di essere riscoperto, la B. Siffre. Vi faremo poi ascoltare come si può non rovinare un capolavoro di Bill Withers campionandolo in un proprio lavoro. Parleremo di un disco dei lavori di Antonio Infantino, uscito postumo, un musicista che anche i più giovani dovrebbero riscoprire. E poi ci andremo a collegare in diretta con gli Stati Uniti, dove Patrizio Gonnella ci racconterà del Power to the People Festival, un'iniziativa che inizia proprio fra poco meno di mezz'ora. Lui e Susanna Marietti staranno entrando nel spazio che ospita questo Power to the People Festival al Meriwether Post Pavilion di Columbia, nel Maryland. È un evento, un concerto che celebra la pace, la giustizia sociale e la solidarietà, un'idea di Tom Morello come momento di mobilitazione civica a cui hanno aderito tra gli altri Bruce Springsteen, i Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez e non solo. Ne parleremo nella seconda parte, ma partiamo subito con l'operazione di riscoperta di cui vi abbiamo parlato.

È la voce di Labi Siffre, un musicista che non si sentiva da un sacco di tempo. Per un sacco intendo veramente molti anni. Oggi Labi Siffre ha 80 anni, da tempo ha lasciato l'Inghilterra ed è tornato fugacemente in patria proprio per annunciare l'album da cui abbiamo tratto Far Away, la canzone che abbiamo ascoltato. Aveva lasciato l'Inghilterra ormai parecchi lustri fa, perché negli anni 70, quando il Regno Unito non era molto più tenero dei tempi di Oscar Wilde con gli omosessuali, in particolare se questi omosessuali erano neri, in pratica dovette lasciare il paese. È stato riaccolto in patria per questa sua fugace apparizione con squilli di tromba e presentato in pompa magna. La BBC ha fatto uno speciale, ma ovviamente è difficile per lui dimenticare tutto quello che aveva patito. Vi faccio ascoltare un brano di parecchi anni fa che si chiama I Must Be Loved.

I Must Be Love di Labi Siffre, un musicista che, come vi dicevo, ha patito le pene dell'inferno a causa della sua omosessualità. All'inizio degli anni 70, all'inizio della sua carriera, stava per avere un grande successo, ma poi inciampò con la vita privata che lui volle pubblica. Si dichiarò gay e ateo e disse di avere un compagno dal 1964. Tra l'altro fu uno dei primi musicisti a predicare contro l'apartheid in una delle sue canzoni, ma nonostante questo fu cancellato dal concertone per Mandela proprio per la sua omosessualità. Col passare degli anni le cose si complicarono ulteriormente. Lui non fece segreto del fatto di vivere more uxorio con due uomini. Tra l'altro in quel periodo l'aveva fatto anche Charlotte Rampling, ma era sembrato meno scandaloso. Fatto sta che quando morì anche il secondo di questi suoi due compagni nel 2016, decise di lasciare definitivamente il Regno Unito per la Spagna. Alcune sue canzoni sono state campionate da numerosi rapper, per esempio da Eminem o da Kanye West. Io vi faccio ascoltare la versione del brano che abbiamo sentito prima, It Must Be Love, a cura dei Madness, giusto per farvi capire quanto i suoi brani hanno girato nonostante tutte le disavventure che gli sono capitate.

Tra le uscite discografiche di quest'ultimo periodo, beh, c'è un brano di quelli che ci attizzano proprio. Siamo partiti dal fatto che c'è un campionamento di Lovely Day, uno dei capolavori di Bill Withers. Allora, prima ancora di dirvi chi l'ha campionato, riascoltiamoci Bill Withers, che mai male non fa, e ce lo riascoltiamo proprio con Lovely Day.

Una vera e propria perla, questo Lovely Day di Bill Withers. Allora, ora vi faccio ascoltare come si può campionare questo brano senza rovinarlo. Ci hanno pensato Anderson .Paak e Corde con un singolo che anticipa un po' un nuovo lavoro. Il brano si chiama A Good Day. Soddisfatto, perché quando si prende un capolavoro e lo si rimaneggia campione eccetera, c'è sempre la paura da parte mia che venga rovinato. In questo caso hanno fatto un buon lavoro. Anderson .Paak e Corday, e Good Day. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, just one look at you and I know it's gonna be cold, you stupid.

Ci fermiamo qua per la prima parte di Stay Human, torniamo subito dopo collegandoci con gli Stati Uniti per il Power to the People Festival.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
2: Io la svilupperò in una Popolaroid.
1: E io vi chiederò com'è andata.
2: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
1: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
3: Radio Popolare Stay Human, seconda parte, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni e riprendiamo da dove eravamo rimasti.

0: Allora, come avevamo annunciato, cerchiamo di collegarci con Patrizio Gonnella, che in questo momento dovrebbe essere in coda per ritirare i biglietti alla cassa del Power to the People Festival. E io lo sento. Patrizio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Claudio. Siamo qui con Susanna e altri, Pietro, Nicola, Elena, tutti a vedere Power to the People. E siamo in coda, eh.
0: E allora, salutaci tutti, innanzitutto, in particolare Susanna, descrivici un po' l'ambiente. Dov'è che siete esattamente?
1: Siamo adesso al gate, siamo al Meriwether Post Pavilion, molto
2: siamo arrivati all'alba stamattina, la coda dietro di noi adesso è enorme.
0: Ciao Susanna.
1: Sì, c'è una coda pazzesca, siamo fra Baltimora e Washington, nel Maryland, e niente, ci saranno, ovviamente sold out dal primo giorno in cui i biglietti sono stati messi in vendita, circa 20.000 persone, e tra pochissimo si entra, ci hanno già controllato gli zainetti,
0: certo.
1: Niente, né armi, né droga, nulla.
0: Ma no, ma ti conoscono come hooligan della Roma, per cui è per quello che fanno un controllo. Ascolta, vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando a che concerto stai per entrare?
1: Power to the People è un concerto così, nel sottotitolo c'è per la pace e la giustizia, ma in realtà è perché ci sono le elezioni di midterm fra un mese e il ricavato andrà a quelle organizzazioni che devono portare al voto le persone, perché qui il tema è bisogna iscriversi per votare, e allora i count è l'organizzazione che poi raccoglierà buona parte dei fondi che arrivano soprattutto da chi paga il VIP, che ovviamente significa posto a sedere, ovviamente non noi, e questi andranno a sostenere, appunto, andare casa per casa, a dire alla gente iscrivetevi, popolazione nera, ispanoamericana, perché è lì che si vincono le elezioni, portando la gente a registrarsi e a votare. E qui hanno già iniziato a votare, perché si vota anche a distanza, cioè si vota per posta.
0: Si vota per posta, che era quello che Trump non voleva.
1: Ebbene, però ha perso. Io e Susanna avantieri abbiamo incontrato, siamo stati con un pomeriggio con il direttore generale dell'American Civil Liberties Union, Anthony Romero, il capo, quello che ha portato a giudizio Trump, e qualche volta vince, qualche volta perde. Ha detto che pensa, Claudio, ci diceva a me Susanna, in 420 cause contro Trump, solo l'American Civil Liberties Union. Antigone ne ha 10, solo sulla tortura. Ecco, ci dobbiamo allenare. Ho detto, Anthony, aiutaci.
0: Certo, allora l'idea di questa iniziativa è di Tom Morello, e ha avuto un'adesione con grandi musicisti, a partire da Springsteen, ma non è il solo il boss.
1: Sì, non è solo, c'è il cuore dell'hip hop americano, dei Public Enemy, diciamo il fondatore del Run DMC, poi c'è ovviamente il folk di John Baez, c'è Stephen Stills, all'ultima ora si è unito, ma poi ci sono tanti della generazione metal più recente, il bluesman, c'è il rock tradizionale, c'è tutto.
0: No, c'è Dave Matthews, che a me piace un casino, non ho mai visto un concerto di Dave Matthews.
1: Non li vedrei, poi ti racconto, ci sono i Foo Fighters, ci sta ovviamente mezzo mondo, perché si parte alle 13, si finisce alle 23, ma io adesso da questo smartphone dovrò far vedere i biglietti, se no non entro.
0: No, adesso ti lascio, dici solo il pubblico, età media, che tipo di pubblico è?
1: Beh, è un pubblico misto, l'età media, io sono un po' più anziano, io e Susanna un po' più anziani dell'età media, si viaggia tra i 40 e i 65, qualche, diciamo, punta giovanile, qualche punta più senile, ma è quella roba là, ma tanta gente, tutta una bella atmosfera, pure la polizia, secondo me selezionata per mettere quelli più tranquilli, è la polizia della contea, e non sono truci a guardarle.
0: Ok, perfetto. Allora,
1: volevo dire che noi poi dedicheremo una puntata di Jailhouse Rock al rientro, tutto al concerto.
0: Beh, questo sa va san dir. E avremo una sorta di prologo lunedì, perché vi tampineremo anche lunedì nel pomeriggio qua in Italia. Volume darà un colpo di telefono e ci racconterete un po' come è andato il concerto.
1: Ma non c'è dubbio, e speriamo che andrà sicuramente tutto bene, soprattutto perché pioveva fino a mezz'ora fa e adesso non piove. Questo è segno di, ovviamente, è il miracolo del boss, diciamo.
0: Vabbè, sì, lui è dalla nostra parte. Voglio una fotografia, mi raccomando, mandami una foto, saluta Susanna e tutti gli altri.
1: Una fotografia, sicuramente, qua stiamo entrando. Comunque, ieri io e Susanna ci siamo visti tutte le case del boss, da dopo con i figli, Elena, Pietro e Nicola sono i figli,
0: Sì.
1: Le case del boss da quando è nato ad oggi, da Freehold, e le abbiamo viste tutte, a dove vive adesso.
0: Un pellegrinaggio, allora io qua vi saluto.
1: Gli applausi che sentite non sono a noi.
0: Ma chi sono?
1: non lo so, qualcuno che è entrato che era un po' più noto di noi.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo Springsteen insieme a Tom Morello in un'esibizione di Ghost of Tom Jodo, un'altra delle volte che hanno suonato insieme. Buon concerto e ci sentiamo lunedì a volume per un resoconto di com'è andata. Ciao Susanna.
3: Ciao
2: Claudio.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a te Claudio.
4: Back through Bob Dylan, through Hank Williams, through Pete Seeger, through Woody Guthrie, through Lead Belly, through the fathers of folk music, and people who were engaged in and who wrote about what was going on in the world around them. All of us here tonight are fortunate to be in this room. If you pick up the newspapers.
0: Questo è un altro concerto, non è quello a cui stanno per partecipare Susanna e Patrizio, ma era un'altra delle volte in cui Tom Morello si è unito a Bruce Springsteen. High times on Wall Street and hard times on Main Street. Now to join my two great guitar players, Steve Van Zandt and Nils Lofgren, I want to bring out one of the greatest guitar players in rock and roll and a great voice from Rage Against the Machine and the Night Watchman, Tom Morello. Come on.

Tom Morello e Bruce Springsteen in una vecchia registrazione, ma Tom Morello e Bruce Springsteen fra qualche ora, quando toccherà loro, saliranno sul palco del Meriwether Post Pavilion di Columbia. Abbiamo appena ascoltato Susanna Marietti e Patrizio Gonnella che erano lì in coda e stavano per entrare al concerto. Un concerto che si chiama Power to the People ed è una giornata di celebrazione della pace, della giustizia sociale e della solidarietà ideata da Tom Morello come momento di mobilitazione civica. A proposito di musica e impegno, cambiamo registro musicalmente, ma non per quanto riguarda i contenuti.

I suoni che abbiamo in sottofondo arrivano da un lavoro di Antonio Infantino, un artista che quando saliva sul palco aveva dei messaggi precisi da lanciare a chi era venuto ad ascoltarlo. Ecco, è uscito recentemente un album, La ruota della vita si chiama. È un disco postumo di questo genio creativo, architetto, poeta, ricercatore, Antonio Infantino, appunto. Tanto ci sta antipatico l'Infantino presidente della FIFA, tanto amiamo questo di Infantino. Scomparso nel 2018, il Rapsodo di Tricarico, un paese tra Potenza e Matera, quello del sindaco poeta Rocco Scotellaro, amico di famiglia, ha fatto in tempo a registrare in uno studio casertano i brani presentati al Festival di Summonte nel settembre 2017, ora diventati questo inedito album postumo, una sorta di testamento sonoro e spirituale. È una raccolta di 21 brani con i classici Avola, Cantico, Gatto Mammona, che è quello che abbiamo in sottofondo, gli indimenticabili Baffi di Donna e Anonimo Cittadino, gli sperimentali In Trance, che cita La Morte Bianca, ovvero le vittime accidentali della fabbrica, e Fonemifosfemi, un titolo che è uno scioglilingua, un brano con giaculatorie iterative come Kyrie Eleison, le vittime accidentali della fabbrica, e Fonemifosfemi, un titolo che è uno scioglilingua, un brano con giaculatorie.

3 nel 69 su testi di Dario Fo, che racconta il massacro dei braccianti agricoli di Avola, in provincia di Siracusa, avvenuto il 2 dicembre del 68. Quel giorno la polizia aprì il fuoco contro un corteo di braccianti in sciopero, uccidendo due manifestanti e ferendone gravemente altri. I lavoratori protestavano per chiedere un nuovo contratto di lavoro giusto e si opponevano al caporalato, ovvero allo sfruttamento e la compravendita di manodopera a basso costo gestita illegalmente. Una cosa che succede anche oggi, non solo nelle campagne del sud Italia, ma anche qui, nel nord. È solo cambiata la forza lavoro, oggi composta da cittadini del sud del mondo. Antonio Infantino, Avola.

Antonio Infantino e il suo modo di fare cronaca. Alle vittime ricordava, era stato ai familiari delle vittime, era stato riconosciuto una sorta di indennizzo di 300.000 lire. Come diceva Antonio Infantino, 10.000 lire al chilo. Li hanno pagati più che il filetto. Siamo arrivati sui titoli di coda della puntata odierna di Stay Human. Volevo lasciarvi con un paio di segnalazioni per domani e anche per questa sera. Domani è San Francesco e vi segnalo un'iniziativa alla mensa dell'Opera San Francesco in Corso Concordia al 3. Chi passa da quelle parti vedrà spesso durante l'ora di pranzo una lunga coda di persone che appunto vanno a mangiare a questa mensa. Ecco, domani c'è un'iniziativa, prendi posto a tavola accanto a chi ha bisogno. Quindi mense aperte, per l'occasione domani lo chef sarà Cesare Battisti, ma è un modo di stare accanto agli ultimi e di dare anche una mano a chi ha bisogno. Nel senso che l'operazione è gratuita, ma se uno poi vuole lasciare qualcosa. La mensa dell'Opera San Francesco in Corso Concordia al 3. Tra l'altro c'è un comitato di inquilini della zona che sta facendo una raccolta di firme per chiedere l'allontanamento, perché no, giusto, niente in contrario, ma insomma qui in centro queste cose sono brutte da vedersi.

In sottofondo abbiamo un brano di Afrobeat ed è un brano eseguito dai Lagos Tugs, una band nigeriana di Afrobeat che suonerà qua a Milano il 6 ottobre. 6 ottobre è martedì, se non sbaglio. Per tutti coloro che sono amanti di Fela Kuti e dei suoni che per primo lui incominciò a far girare per il mondo, al bellezza questi musicisti che appunto arrivano dalla Nigeria, i Lagos Tugs. E sempre per chi è bianco fuori ma nero dentro, invece ricordo che è già iniziata oggi pomeriggio, questo vale per chi ci ascolta da Milano, un lungo pomeriggio afro, si chiama Milano African Groove, si è cominciato alle 14.30 con un film, ora è in corso un dibattito, ma si fa ancora in tempo andare a cenare e ad ascoltarsi un paio di concerti. Prima il balafon e le percussioni dell'Africa occidentale di Petit Solo e poi il reggae di Dakar di Sansulei. Questo.

E con Sansulei, Claudio Costoni vi saluta. Se qualcuno va lì a, non ho detto dove, ah già, è vero, il tutto avviene a Parco.

0: Continent.
1: Parco è il nome di una struttura in via Ambrogio Binda al 30, vicino a Romolo per intendersi. E se qualcuno passa di lì ci si vede. Buona domenica, un saluto a Claudio Agostoni.

0: 1978 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con una nuova puntata di Senti un po', la trasmissione che ogni sabato vi fa ascoltare le ultime novità discografiche, che vi racconta le ultime uscite, che vi racconta anche quello che ancora deve uscire. Le canzoni sono il nostro filo conduttore, quello che ci permette di raccontare appunto quello che sta arrivando, quello che è già arrivato, e ovviamente di poterlo ascoltare insieme, di poterlo commentare. Se avete voglia poi di commentare quello che vi racconto, commentare i commenti, potete scrivere alla mia mail vecchia@radiopopolare.it. Se invece vi serve ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare settimana dopo settimana, potete trovare il podcast sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app. Se invece volete semplicemente ritrovare una canzone, il titolo che vi siete persi, che non avete fatto il tempo ad appuntarvi, potete andare sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, su quella piattaforma e troverete tutto quello che vi serve. Ci sono davvero tantissime playlist da ascoltare, se ne avete voglia, su quella piattaforma. Iniziamo subito con il doppio ascolto di oggi, con un disco a cui vale la pena dare la possibilità di farsi scoprire con due canzoni invece che una soltanto, ed è un disco che è stato anche il nostro disco della settimana a volume, un album che si chiama Happiness Anytime, che è il quinto disco del cantante cantautore americano Leon Bridges, che ha iniziato la propria carriera ampiamente radicato in quella tradizione preziosa, ricca, importante, che è quella della Golden Age del soul. Il suo timbro vocale, che immediatamente ci fa pensare appunto a un certo soul un po' vintage, un po' retro, lo ha chiaramente indotto ad abbracciare questo stile, questo genere. Evidentemente, anno dopo anno, disco dopo disco, serve andare anche in direzioni almeno in parte diverse, ed è quello che Leon Bridges fa in questo suo quinto album in studio. Si chiama Happiness Anytime, come vi dicevo, un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024, un album decisamente più introverso, più intimista, mentre Leon Bridges ha pensato a questo suo nuovo disco come un inno al movimento fisico, al ballo, alla liberazione sia fisica che emotiva, andando anche oltre le barriere tra i generi. È un disco nato da una collaborazione con due membri del collettivo britannico dei Jungle, J. Lloyd Watson e Lydia Kitto in particolare, ed è proprio una collaborazione con Lydia Kitto, con il brano con cui apriamo questa puntata di Senti un po'. Il pezzo di Leon Bridges si chiama All Day, All Night, featuring Lydia Kitto, ed è una canzone che fa più o meno così. Ben arrivati a Senti un po'.

All Day All Night con la collaborazione con Lydia Kitto, Leon Bridges, Happiness Anytime, è stato il nostro album della settimana volume, lo stiamo ascoltando in apertura di questa puntata di Senti un po' e proseguiamo con un brano che si intitola Take My Hand, che credo sia davvero uno dei brani meglio riusciti dell'intero album, un disco che ha un andamento un po' giamaicano con di Lovers Rock in particolare brano in cui c'è un'altra collaborazione, quella con il celebre bassista Pino Palladino, con il batterista Eric Harland, un pezzo registrato in un'unica presa diretta, un po' come si faceva una volta, ma come vi dicevo all'inizio, diciamo che Leon Bridges fin dal suo esordio ha deciso di fare dischi un po' come si facevano una volta. Da Happiness Anytime, questa è Take My Hand.

0: Take My Hand di Leon Bridges dal suo album appena uscito Happiness Anytime, il suo quinto album da studio. Proseguiamo con un altro soul singer che sicuramente ha molto a che fare con l'eredità della Golden Age del soul americano, anche se in questo caso parliamo di un artista inglese che è Michael Kiwanuka. Qualcuno probabilmente avrà letto delle notizie che lo riguardano, non rispetto alla sua produzione musicale, o almeno tangenzialmente rispetto a quella, ma più rispetto alla sua salute e alla prolungata assenza dalle scene che è stata causata da una questione di salute molto grave che è entrata nella sua vita. Infatti il giovane Michael Kiwanuka ha sofferto un grave ictus, una emorragia cerebrale che lo ha sostanzialmente messo fuori gioco, anche perché appunto è stato un ictus piuttosto imponente. Parliamo di un uomo di non ancora 40 anni, classe 1987, che dopo aver superato questa emorragia cerebrale, questo ictus, ha avuto bisogno di molto tempo di riabilitazione e ancora ne ha davanti a sé per recuperare completamente le sue funzioni cerebrali. Lo ha raccontato con una intervista al Guardian, lo ha raccontato con una lettera aperta sui suoi canali social. Ha detto che è un viaggio lungo, faticoso, riprendersi da un ictus, la lesione cerebrale che ha subito è stata piuttosto grave, c'è molta riabilitazione da fare, è un percorso lungo e difficile, sto lottando per migliorare, sono stati mesi difficili, devo dire, ma sento che piano piano sto arrivando a destinazione. È stata sicuramente una delle sfide più difficili che abbia affrontato nella mia vita. Contemporaneamente ha anche iniziato a lavorare su un nuovo album scritto nel 2023, quindi 3 anni fa, quindi prima di tutto questo, un disco che per certi versi arriva non nel momento migliore, però ad esempio nell'intervista al Guardian dice: io ci tenevo a fare questa intervista adesso che mi sono ammalato, perché non so quanto tempo passerà prima che io possa pubblicare un altro disco. Un ictus può portarti via molte cose, ma non può portarti via quelle canzoni. Quindi sono canzoni che sono arrivate prima della sua malattia che in qualche modo sembrano davvero quasi un'ancora per Michael Kiwanuka, per sentirsi legato ancora ad una vita che certamente ha avuto molta paura di perdere. Il suo nuovo disco si chiamerà Fudge e c'è un singolo che lo anticipa e che adesso ascoltiamo immediatamente, si chiama Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else, say. First thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Michael Kiwanuka con la canzone che anticipa l'uscita del suo nuovo album, che si chiamerà Fudge Summer Clothes, un disco che insomma certamente porta con sé un significato speciale, particolare, che credo sia bello sottolineare, anche e soprattutto poi avendo a che fare invece con tanta bellezza come la morbidezza eterea di questa Summer Clothes in pieno stile, appunto, Michael Kiwanuka. Proseguiamo con Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare e proseguiamo con un brano che ci porta finalmente a svelare completamente un disco pubblicato ieri e che si chiama Synonym, di cui sicuramente vi ho parlato nel corso delle settimane estive, nelle conduzioni musicali e anche nelle versioni estive di Senti un po', un disco che Michel Ndegeosello, bassista, polistrumentista di grande esperienza, di grande spessore artistico, ha pubblicato sulla storica etichetta Blue Note, un disco che in qualche modo segue un album del 2018 che si chiamava Ventriloquism e che era un disco di cover. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un disco di cover, ma non soltanto, anche un disco di duetti. In ogni canzone Michel Ndegeosello sceglie una canzone di altri e la interpreta con altri musicisti. C'è Bob Dylan con It Ain't Me Babe nella versione di Michel Ndegeosello e Madison Cunningham, ci sono davvero un sacco di canzoni che è bello vedere anche trasformate, come la versione di Hunger Strike dei Temple of the Dog fatta da Michel Ndegeosello insieme a Willow, e in un brano che diventa completamente diverso. C'è la versione di With God on Our Side fatta insieme a Bill Callan e ancora tante altre. Il pezzo che voglio farvi ascoltare oggi vede la collaborazione con Brandi Carlile, che è una vocalist straordinaria, dal timbro vocale davvero, davvero meraviglioso. È un pezzo, quello scelto per questo duetto, che probabilmente dalle nostre parti dirà poco. È un brano noto soprattutto, diciamo, nel repertorio del country, portato a successo originariamente da George Jones e Tammy Wynette. Il pezzo si chiama Golden Ring e il risultato io credo sia estremamente piacevole, scorrevole, orecchiabile, ma anche molto profondo. Golden Ring da Synonym, insieme ci sono Michel Ndegeosello e Brandi Carlile.

E questo era il brano che arriva da Synonym di Michel De Giosello, in particolare una versione di questo standard, chiamiamolo così, del country americano. Non è la prima volta, diciamo, che mi capita di ascoltare un classico del country in una versione completamente black, così come in questo arrangiamento curato da Michel De Giosello per il suo disco Synonym. Con poi la voce bianca ma estremamente soul di Brandi Carlile ad accostarsi alla sua, un esercizio assolutamente molto ben riuscito che arricchisce un disco che io vi consiglio di ascoltare tutto quanto. Ovviamente, come sempre in questi casi, non tutte le canzoni vi piaceranno allo stesso modo. Questo è anche il bello di questi progetti, perché magari toccano tasti diversi, vanno in direzioni diverse grazie alle personalità degli artisti coinvolti, ma il risultato finale io credo sia molto ricco musicalmente. Ci fermiamo per un breve intervallo pubblicitario, come succede sempre intorno alle 19, e poi la seconda parte di Senti un po', rimanete all'ascolto.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arcitraverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande, il 9.

0: contributo di Regione Lombardia e Jefran S.P.A.
1: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
2: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
3: Eccoci di nuovo insieme, ancora un saluto da parte di Nicolò Vecchia per la seconda parte di Senti un po', da qui fino alle 19.30, quando poi arriveranno le notizie del nostro giornale radio. E ripartiamo con le novità musicali di questa settimana, ripartiamo con un'altra collaborazione. Ci siamo lasciati con Michelle De Giosello che duettava con Brandi Carlile. Proseguiamo con invece una collaborazione tra i Mogwai e Iggy Pop. Mogwai che sono una delle band più importanti che arriva dalla storia del rock scozzese. Sono una band di Glasgow, sono insieme dal 1996, 30 anni di vita, e in qualche modo questi 30 anni saranno anche celebrati nel corso dei prossimi mesi con una raccolta antologica che uscirà però nel 2027, quindi alla fine di questo anno del trentennale, l'8 gennaio, il disco si chiamerà Happy Tears e all'interno troveremo anche dei brani inediti, così come questo pezzo che si intitola Underground e che vede la collaborazione tra i Mogwai, che sono un gruppo principalmente di musica strumentale, con Iggy Pop, leggenda del rock, del punk, della musica americana, uno dei performer certamente più influenti nel corso di una lunghissima carriera. Iggy Pop che soprattutto nella seconda parte della sua vita musicale e artistica ha trovato anche un timbro vocale riflessivo molto profondo che gli permette anche di interpretare una serie di canzoni dando molta forza alle parole che pronuncia, e credo che questo brano faccia parte di questo novero per il modo in cui Hip Hop interpreta le prime parole del testo, parole che hanno molto a che fare con la contemporaneità, con le cose di cui sentite discutere sempre più spesso, l'intelligenza artificiale, i vari automi e robot che sono in grado di fare cose, di pensare, eccetera, ovviamente risvegliandoci memorie distopiche di film che immaginavano un futuro dominato o comunque minacciato da intelligenze artificiali e da robot. Il brano Underground si apre con questa frase: I am a robot and I am an unhappy. Sono un robot e sono infelice. I have been designed to make money, but I want to make love. Sono stato progettato per fare soldi, ma io voglio fare l'amore. È una frase, credo, molto significativa, anche molto poetica, che apre questo brano Underground, i Mogwai insieme a Iggy Pop.
4: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

erano i Mogwai che suonavano per sostenere questo testo affidato a Iggy Pop. Il nuovo singolo si chiama Underground, quello che abbiamo appena ascoltato, e anticipa Happy Tears, raccolta antologica che avrà il compito di festeggiare 30 anni di carriera della band di Glasgow. Il disco Happy Tears uscirà il prossimo 8 di gennaio, evidentemente 2027, mentre invece è stato pubblicato ieri venerdì il nuovo singolo di un rapper italiano. Non è un genere che frequentiamo spesso in questa trasmissione, mi sembra un'eccezione rispetto al contesto di riferimento piuttosto interessante, quella rappresentata da questo ragazzo che si chiama Omar Guay, nato a Bergamo 1998, quindi un non ancora trentenne che con il nome di Fresh Mula si è gradualmente fatto conoscere grazie alla pubblicazione di vari EP. Il suo più recente, il 2025, Diario di Bordo, lo ha portato a dei traguardi interessanti, come l'apertura a Tyler the Creator nell'agosto recente, concerto a fine agosto a Fiera Milano Live, anche a partecipare a un prestigioso format internazionale a livello digitale, Colors and Studios, dove all'inizio della loro carriera ad esempio erano passati artisti come Billie Eilish e Doja Cat. Fresh Mula ha uno stile, credo, molto personale, ma per certi versi che ci fa ripensare anche a un certo rap di qualche anno fa, anche per la sua voglia di lavorare con influenze soul e jazz, che sono abbastanza chiare anche in questo suo nuovo singolo che si intitola Fuori di Testa. Lui è Fresh Mula.

E questo era Fresh Mula, senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare, un brano di questo giovane rapper bergamasco nel corso delle prossime settimane vediamo se riusciamo anche a farlo passare dai nostri studi per raccontare un po' la sua storia, anche insomma il suo sguardo sul rap, su quello che sta facendo in questi primi anni di carriera. Mentre invece non sono certamente i primi anni di carriera quelli che riguardano il prossimo artista, che ha appena pubblicato un nuovo disco solista, è uscito ieri, si chiama The Age of Everything. Cambiamo completamente orizzonte sonoro per incontrare un certo Johnny Marr, considerato da molti uno dei più grandi chitarristi di sempre, soprattutto diciamo in campo britannico. Johnny Marr, insieme evidentemente a Morrissey, una metà degli Smiths per quanto riguarda soprattutto la scrittura dei pezzi e l'impronta sonora di quella band così fondamentale per la storia della musica. Johnny Marr, che ormai da molti anni si dedica alla propria carriera solista e ha moltissime collaborazioni, dato che credo che qualunque band vorrebbe avere a un certo punto Johnny Marr ospite con una delle sue chitarre per suonare qualcosa. Il suo nuovo album The Age of Everything è composto da 10 canzoni nuove. Lo stesso Johnny Marr lo ha descritto come il lavoro più catartico della sua carriera solista. Ha raccontato che il titolo si riferisce alla sensazione di vivere in un'epoca in cui tutto è costantemente e contemporaneamente, aggiungerei io, disponibile, un overload di informazioni, di stimoli, ma contemporaneamente senza cinismo, anzi per certi versi l'idea è quasi ottimistica nello sguardo che vuole proporre Johnny Marr. Il brano che voglio farvi ascoltare è In and Out of Love. Johnny Marr ha raccontato che questa canzone è la prima canzone della sua carriera solista ispirata dall'idea di un cuore spezzato, un heartbreak, la fine di una relazione. È una ballata su un amore tormentato e giunto al suo termine, che cita espressamente, esplicitamente, Perfect Day di Lou Reed. Quindi in quel caso invece una canzone totalmente intrisa di ottimismo romantico, un giorno perfetto passato insieme alla persona amata,

un lento fade out per una delle canzoni che vengono considerate centrali di questo nuovo disco di Johnny Marr, The Age of Everything. Il pezzo in particolare era In and Out of Love, mentre ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Senti un po'. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un paio di canzoni e torniamo negli Stati Uniti per trovare un paio di dischi, anche in questo caso appena usciti, un album, il primo che vi propongo, uscito ieri, che si intitola All Set the Bone. È anche il terzo album del cantautore alt country Greg Freeman. È un disco piuttosto lungo, quasi 70 minuti di musica, registrato a Los Angeles con un produttore, John Congleton, che

nel corso della propria carriera ha firmato insomma diversi successi, quindi una guida sicuramente interessante per questo cantautore non particolarmente noto sicuramente dalle nostre parti, ma certamente anche nel panorama americano. Ha raccontato di aver avuto l'ispirazione per questo suo nuovo disco subito dopo la chiusura del precedente. Ho avuto un momento di epifania, dice, in cui ho capito esattamente come doveva essere il disco successivo. È un disco che racconta di cambiamenti, che racconta di tensione, che racconta di un mondo instabile, come credo la maggior parte degli album che escono ultimamente, perché effettivamente escono in un mondo instabile. È un disco di alt rock che sicuramente potrà ricordare a qualcuno un certo rock di fine anni 90 negli Stati Uniti, e per molti questo è un Madeleine anche molto piacevole. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Cahokia, lui è Greg Freeman.

All Set the Bone è il titolo di questo nuovo album di Greg Freeman con la produzione di John Congleton. Abbiamo ascoltato Cahokia, che ovviamente ha a che fare con una cittadina dal nome quasi impronunciabile negli Stati Uniti. Siamo ancora negli Stati Uniti con l'ultima canzone, quella che ci serve come sigla di chiusura a questa puntata di Senti un po', dal disco Violence della cantautrice americana Blonde Shell. Questa è New Age Trojan Horse. Prima di farvela ascoltare vi ricordo che Senti un po' torna sabato prossimo dalle 18.30 alle 19.30, e se volete ritrovare le canzoni che vi ho fatto ascoltare ci sono i podcast su radiopopolare.it oppure la playlist sulla mia pagina di Spotify. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: Fresco Citterio. Dal 1878, sa di felicità.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
4: Popolare Network.

0: La Spagna in piazza per il diritto alla casa, oltre mezzo milione di persone in decine di città, dai cortei la richiesta di sciopero generale. Sanchez tentato dal ritorno alle urne. Ucraina, la capitale nel mirino, attacchi ai ponti che collegano le due sponde della capitale e Mosca torna a minacciare via dalla città diplomatici e stranieri. Oltre 30.000 i morti dei mancati soccorsi in mare. Oggi è stata la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime delle stragi dei migranti. 13 anni fa, il 3 ottobre, il naufragio al largo di Lampedusa con 368 vittime. Nel milanese la lotta contro i data center. Oggi un corteo a Rho, la cittadina di Expo, che nei progetti dovrebbe ospitarne addirittura 3. La prossima settimana mobilitazione nazionale a Milano. Sono le 19:31 minuti, questo è Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio che cominciamo con la Spagna, teatro oggi di grandi, in alcuni casi oceaniche, manifestazioni per il diritto alla casa. Oltre mezzo milione di persone sono scese in piazza dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti sulla casa voluti dal Premier Sanchez, mentre il Primo Ministro ragiona sulla possibilità di portare il paese alle urne dopo la sconfitta parlamentare. Oggi hanno ripreso parola, lo dicevamo, i movimenti sindacati degli inquilini da Madrid a Barcellona, Toledo, Vigo, Alicante, molte città anche dalle Canarie, insomma decine di cortei hanno attraversato il paese, dalle piazze anche la richiesta di sciopero generale. L'epicentro, uno degli epicentri della protesta è certamente la Puerta del Sol di Madrid, dove ci colleghiamo con il nostro Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
1: Sì, buonasera, io mi trovo appunto nella Plaza del Sol, dove l'accampamento per il diritto della casa è cresciuto fino ad estendersi alle strade vicine. Ci si prepara per la pioggia prevista per stanotte con teloni impermeabili e c'è così tanta gente che l'accesso al centro del campamento è stato chiuso. Questa mattina 4 cortei hanno attraversato il centro della capitale spagnola. Una risposta moltitudinaria al no del Parlamento spagnolo al decreto sulla casa, bocciato dalle destre e dall'estrema destra. Con me c'è un rappresentante del sindacato della casa di Tetuán, un quartiere di Madrid, Fabián. Fabián, come continua adesso il movimento? Come sigue il movimento?
2: Pues desde el movimiento, desde mi sindicato de vivienda de Tetuán, vamos a continuar en la acampada y vamos a continuar en la acampada por la insuficiencia, primero, de las medidas que propuso el gobierno, después porque han caído y porque queremos, porque sabemos que nuestras propuestas políticas les tienen que desbordar al gobierno. Y sobre todo vamos a seguir porque con esto lo que queremos es engordar, es fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora como los sindicatos de vivienda.
1: Ecco, Fabián dice che la campada continuerà e continuerà perché il decreto era insufficiente e l'obiettivo è quello di far crescere questo movimento per i diritti della classe lavoratrice, appunto proprio verso uno sciopero generale, come dicevate. Il sindacato degli inquilini vuole dare questo ulteriore passo avanti, uno sciopero generale per il diritto alla casa, e sono già in corso le conversazioni con i sindacati confederali spagnoli per stabilire una data comune. Ci tiene però il sindacato degli inquilini a slegare lo sciopero dalla convocazione di elezioni che potrebbe annunciare Pedro Sánchez. Ancora non è chiaro cosa deciderà il premier spagnolo. Nel Partito Socialista sono in molti a considerare che le mobilitazioni hanno aperto un'opportunità unica, ma c'è anche chi crede che la distanza con le destre è ormai troppo grande per pensare a una rimontata. A voi la linea in studio.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi. Adesso andiamo in Ucraina. Dalla prossima settimana Kiev inizierà la costruzione di ponte galleggianti sul fiume Dnipro, il fiume che attraversa la città. Lo hanno fatto sapere le autorità cittadine. I bombardamenti degli ultimi giorni, l'ultimo questa notte sulle infrastrutture civili, hanno infatti reso praticamente impossibile spostarsi dal lato all'altro della capitale. Oggi poi il Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Come impattano questi attacchi sulla vita quotidiana degli abitanti della capitale ucraina? Come viene letta Kiev questa ultima minaccia? Sentiamo Piero Meda dell'ONG WeWord.
3: L'obiettivo sembra paralizzare la città e tra questo anche gli attacchi al ponte dimostrano la volontà proprio di dividere la città a metà e di creare caos agli abitanti della città. Quello che è successo quindi stanotte al ponte, hanno dovuto chiudere preventivamente il ponte viene controllato maggiormente e questo ha creato grande traffico perché ci sono tantissime persone che dalla left bank si spostano alla right bank per lavorare o per andare negli uffici pubblici o per altre cose. cose, e questo crea un po' scompenso alle persone, perché i ponti sono un collegamento tra le due parti della città. Sicuramente l'ultimo inverno, gennaio e febbraio, è stato molto rigido e ci sono stati molti problemi tra elettrici e anche del riscaldamento, e molte persone, chi lo poteva, si è spostata fuori dalla città, dove ci sono le casette di campagna che sono riscaldate da gas, sono riscaldate dalla legna, ma questo è solamente chi è fortunato che ha un'alternativa, e non le persone che invece lavorano e vivono in centro città.
0: Gli attacchi alle infrastrutture civili di questi giorni arrivano a poca distanza dal fallimento del tentativo di concordare una tregua energetica per l'inverno. Arrivano a un paio di giorni dalle bellicose dichiarazioni di Putin contro i paesi europei accusati di fomentare la guerra. Infine arrivano all'indomani di una intervista di Volodymyr Zelensky al Financial Times, in cui il presidente ucraino ha attribuito proprio al presidente russo di avere ordinato ai suoi generali di non seguire più nessuna regola di guerra. Sentiamo su questo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina, e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Ora, sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, questo dipende, perché nel senso rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento. Non so se nella teoria è successo, però nella pratica mi sembra molto plausibile che si verificherà una situazione del genere.
0: Circa un centinaio di persone hanno preso parte al flash mob di questo pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Era una delle iniziative per la giornata della memoria e dell'accoglienza, una giornata proclamata per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, che si occupa di migrazioni, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni, e cioè dalla data simbolo, la data scelta per la commemorazione, quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio di una imbarcazione vicino Lampedusa morirono 368 persone. Sentiamo Giovanna Procacci, sociologa della rete milanese Nessuna Persona è Illegale, ci racconta del flash mob milanese.
5: Siamo stati in questo presidio non molto numeroso, però comunque più che decente, eravamo 60-70 persone, c'era un discreto atmosfera di accoglimento, devo dire, che mi è piaciuta. I discorsi sono stati tutti molto brevi, sono intervenute le ONG del mare, Rescue, poi è intervenuta la Camera del Lavoro, ma insomma discorsi molto brevi, tutti quanti tesi a sottolineare l'importanza della memoria dei naufragi, ma soprattutto l'importanza che i naufragi non ci siano più, e quindi è stata generale, diciamo, un po' la condanna delle politiche anche europee che hanno solo peggiorato nel frattempo la situazione dei migranti, e quindi solo aumentato il rischio dei naufragi. Non possiamo più accettare una situazione del genere, quindi abbiamo ribadito, diciamo, questo nostro impegno, e poi abbiamo ascoltato in chiusura i nomi dei morti, diciamo, dei 368 vittime di Lampedusa, che erano appunto registrati in silenzio. Questo è un po', diciamo, il carattere del presidio. Domani mattina ci ritroviamo invece all'Anteo con un film sul naufragio di Cutro, e quindi continueremo questo momento di concentrazione su questa tragedia che ci accompagna purtroppo da tanti anni.
0: Famiglia del 26enne Mena Istafanus ora vuole sapere la verità, cioè cosa è successo al loro figlio trovato impiccato nella cella del carcere di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso il centro di salute mentale di Reggio Emilia. Domenica scorsa era stato arrestato dopo aver aggredito e ferito 3 persone. Il GIP aveva convalidato l'arresto, disponendo il carcere su richiesta della procura. Lui, il 26enne, si era avvalso della facoltà di non rispondere e poi il ritrovamento del corpo senza vita. Non è il primo caso di questo genere in Emilia-Romagna, anzi sono già 3 i detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Sentiamo Roberto Cavalieri, garante dei diritti dei detenuti dell'Emilia-Romagna.
6: Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso, di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono promuovate, condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica appurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
0: Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei 2 magistrati. Si tratta del filone di indagine che riguarda il dossier Mafia e Appalti, un dossier prodotto dai carabinieri del ROS nel 1991. L'inchiesta Mafia e Appalti, come responsabile di una vendetta mafiosa contro Falcone e soprattutto Borsellino, avrebbe permesso di sviare l'attenzione investigativa dall'ipotesi che dietro le stragi del 92 ci fossero non solo i boss della mafia Riina e Provenzano, ma anche dei mandanti esterni a Cosa Nostra che occupavano posizioni di rilievo nello Stato. L'indagine Mafia Appalti è diventata nel corso degli anni uno dei temi più controversi nella ricostruzione delle stragi del 1992, in particolare di quella di via D'Amelio, dove fu assassinato Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Fermare i data center a Rho per fermarli ovunque. Dopo le molte partecipate assemblee dei mesi scorsi, oggi nel Milanese si è tenuta una manifestazione contro la costruzione dei data center. Secondo i progetti, la cittadina alle porte di Milano, già sede di Expo, dovrebbe arrivare ad ospitarne 3, con tutte le conseguenze ambientali ed energetiche del caso. Nel nord-ovest milanese insistono addirittura 21 progetti. Ha seguito per noi la giornata Luca Parena.
7: Dai balconi delle loro case, gli abitanti di via Moscova, ai confini di Rho, espongono degli striscioni con le scritte Stop Data Center, No Data Center. A 35 passi dal pianerottolo, qualcuno li ha contati, potrebbe essere costruito un nuovo impianto, sviluppato da una multinazionale australiana, in quella che al momento è un'area industriale dismessa anni fa. L'azione simbolica con fumogeni e bombolette spray all'interno del cantiere è stata il momento più importante di una manifestazione con oltre 600 persone, più di 1000 secondo gli organizzatori. Una partecipazione che a Rho, città delle dimensioni di un grande quartiere di Milano, non si vede spesso. La moltiplicazione dei piani per costruire nuovi data center qui preoccupa più che altrove. 3 siti potrebbero aprire nello spazio di poche centinaia di metri. Se si allarga il raggio di una decina di chilometri, le richieste sono più di 20. Comitati di abitanti contrari sono stati creati in diversi comuni del milanese. Oggi erano in corteo insieme al centro sociale Fornace di Rho, ad alcuni collettivi milanesi, a sigle dei sindacati di base, associazioni e qualche rappresentante della politica. Le preoccupazioni per le conseguenze sull'ambiente, per l'inquinamento acustico, il consumo di acqua, di suolo, di energia elettrica, sono per il singolo piano, ma anche e soprattutto per la somma delle richieste. Da qui l'appello alla politica a interrompere le nuove autorizzazioni, a fissare dei paletti in un settore di fatto senza regole, per fermare i nuovi data center prima di averli sotto casa.
0: Tra ufficiali dell'esercito israeliano in congedo, ora imprenditori del settore alimentare hanno realizzato e pubblicato un documentario che nelle intenzioni vorrebbe smentire quanto denunciato da Naza, il film dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar. Girato in modo artigianale, senza un produttore esplicito alle spalle, il film riprende il format di Naza, interviste sui tetti di Tel Aviv a soldati dell'IDF, per ripetere ossessivamente la tesi israeliana per cui a Gaza non ci sono innocenti. Intanto Naza, quello vero, il documentario premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a riempire le sale in tutta Italia. Dopo i primi 3 giorni di tutto esaurito, molti cinema hanno deciso di tenerlo in programmazione, almeno ancora fino alla metà della prossima settimana. Queste sono le impressioni che abbiamo raccolto al termine di una proiezione fuori da un cinema milanese.
8: Senso di rabbia, di disillusione, di che nessuno fa niente, di impotenza.
9: È qualcosa che non ti aspetti, cioè è una scala che non ti aspetti.
10: Ci sono delle testimonianze che ci fanno pensare molto alla zona di interesse, ci fanno pensare molto a Arendt, alla banalità del male, è quella roba lì.
11: Penso che sia rivoluzionario aver fatto questo lavoro, aver osato fare questo lavoro. Esco molto preoccupata per tutti noi.
12: Alla fine usciamo, andiamo a cena, torniamo a casa e non lo so, rimani talmente, non è lo shock, è renderti conto che appunto c'è una dimensione che è completamente incommensurabile rispetto a noi.
13: Devastato.
0: Hai imparato qualcosa tu? Hai scoperto qualcosa di nuovo?
13: Di nuovo no. Si sa che comunque succedono queste cose. Vederlo però è devastante.
14: Io rabbia soprattutto.
13: A chi parla?
0: A chi già sa.
14: A chi non vuole sapere non viene a guardarlo.
15: Comunque io invece sono uscito con la sensazione di... sono già assuefatto.
13: Impotenza assoluta e... Deluso, perché in un certo senso veniamo abituati a queste immagini, no?
16: Com'è la cosa interessante di questo film, che ti lascia molte domande?
0: A 9:47 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
17: Popolare Network.
18: Mi senti?
19: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
18: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
19: No,
18: mi senti?
19: Niente. Ti vedo frizzato.
20: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
21: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
22: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10:30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
23: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
24: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
23: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club. A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
24: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

0: ascoltatori, ascoltatrici. Ciao a tutti, è sabato. Sabato 3 ottobre. Siamo giunti nel mese di ottobre e sono le 8. Inizia il sabato nel villaggio di qui fino alle 9:30, che veramente è già iniziato con il pezzo di ARP, ARP, a Radio Popolare. Bravo, bravo. Future Echo era il pezzo remixato da Ian. E qui invece un vecchio Cool and the Gang per celebrare l'estate che se ne chiude. Ma quello che veramente celebreremo stasera è il signor Stevlan Morris. Che, come saprete, 50 anni fa ha buttato fuori, proprio in questi giorni, il suo disco fantastico. Che si chiama Songs in the Key of Life. E che stasera ascolteremo un po'.
1: Good morning, friend.

qui a Sabato del Villaggio verso le 8 al sabato sera allo studio Acquaio. Non è che siamo troppo anniversari, compleanni, friendly, ma per Stevie Wonder molto volentieri. Quindi stasera un po' di brani da Songs in the Key of Life. Questo era quello che apre il doppio LP con allegato 45 giri. E si intitolava Love is in need of love today. Ora un girettino a Londra con Malcolm Cato. Non so se ricorderete The Heliocentrics, collettivo fondato da lui nella Londra dell'Est. Ritorna e presenta The Quatermass Sound Lab.

Bella Stevie, le 8:15, sabato del villaggio che torna dal vivo qui dallo studio Acquaio in via Oleana il 5. Dopo le disavventure dei trasporti. A proposito, un saluto a Mario, il comandante, Caterina, Enzo, Salvatore, trasporti. A proposito, un saluto a Mario, il comandante, Caterina,

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

ascoltatori e ascoltatrici, Pesce Fresco da Bandcamp, come anche prima con Malcolm, e sono molto felice di ascoltare con voi questa collaboration tra Axel Bowman and the Super Pitcher. Il pezzo è True Crime.

già mi infiammano presi singolarmente, messi assieme va va puma. Axel Bowman and the Super Pitcher con True Crime.

È la facciata B del disco che stiamo ascoltando perché compie 50 anni oggi, 5 giorni fa, del signor Svetlana Morris in arte Stevie Wonder. Qui con un altro suo numero, quello che segue, Pasta in Paradise, ripreso poi dal rapper Coolio. È Summersoft.

pezzo si chiama Benedici il Funk. Non mi ricordo più di chi è, ma ad ogni buon conto, bless the funk.

Dalla ridente cittadina di Manchester arriva questo duo che si chiama The Next Man. Loro mixano reggae, dub, dancehall, spring, brung, brung in maniera mai

A Macaron and Eddy sì, ci piacciono gli spaghetti, ma ci chiama Stevie. Non so cosa ci piaccia, ma a noi ci piace lui. Around the sun, the earth knows she's revolving. E stiamo celebrando qui al Salvatore Villaggio i 50 anni di Songs in the Key of Life, un suo doppio stupendo

Ascoltatori e ascoltatrici, ci richiede ancora Stevie la linea per l'ultima volta, visto che la trasmissione giunge al termine. Trasmissione oggi parecchio dedita a Songs in the Key of Life, l'album di Stevie Wonder che compie 50 anni e 5 giorni oggi, dal quale, dopo aver ascoltato il pezzo che apre, ascoltiamo anche il pezzo che chiude questo doppio fantastico LP, sul quale vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a sabato prossimo. C'è il podcast se volete riascoltarla. E buona settimana a tutti.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

Un artista che è di casa qui a Blue Lines, ma anche in generale radio popolare, Oclu, con Light Design.

21:42 minuti, questa è Blue Lines, la musica del Radio Popolare del sabato sera.

Questo brano dei Daft Punk dalla colonna sonora di Tron ci accompagna da tantissimi anni, perché è un jingle di Esteri.

A proposito di esteri, domani giornata cruciale per tutta l'America Latina, si vota in Brasile. E come abbiamo raccontato venerdì in volume, tutto il mondo artistico, in particolare musicale, in prima linea con Lula contro l'estrema destra. E tra di loro spicca il nome di Anitta.

0: France.
1: Tutti parlano del documentario Nazza questi giorni, andate a vederlo, e a Gaza guardano verso il Sudafrica, punto di riferimento. Mandela canta Se le vent.

Una piacevole sorpresa scoperta questa Nour, franco-libanese,

Andiamo in Messico, a Veracruz. In questo Blue Lines del 3 ottobre 2026.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Arte Pepper. Dalla colonna sonora di una bellissima serie poliziesca ambientata in California, a Los Angeles.

The Water. Ed è anche il titolo del brano cantato dall'artista pakistana Aruj Aftab.

c'è tutto quello che ci vuole per fare una bellissima canzone, la voce di Olivia Vedder, c'è anche Eddie Vedder e il grande Glenn Hansard.

Siamo alla fine di questa puntata. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte, buona domenica e alla prossima settimana.

0: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arcitraverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16-17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Manifestazioni in Spagna per il diritto all'abitare dopo la bocciatura dei decreti casa di Sanchez. Oltre mezzo milione di persone è sceso nelle strade di decine di città chiedendo uno sciopero generale. Intanto in Ucraina inizieranno i lavori per costruire ponti galleggianti a Kiev. Gli attacchi degli scorsi giorni alle infrastrutture hanno reso impossibile spostarsi da una parte all'altra della città e Mosca intima a diplomatici e stranieri di lasciare Kiev. Il terzo suicidio in Emilia-Romagna di un detenuto con patologie psichiatriche. Il garante regionale lancia l'allarme: non doveva avere gli oggetti con cui si è impiccato. Mentre nel milanese la prima manifestazione contro la costruzione dei data center. Nei piani, solo a Rola, città dell'Expo, ne verrebbero costruiti tre. Tra le richieste dei manifestanti, il rispetto ambientale della salute. La prossima settimana, mobilitazione nazionale a Milano. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo questa sera dalla Spagna, teatro oggi di grandi manifestazioni per il diritto alla casa. Oltre mezzo milione di persone è sceso in piazza dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. E mentre il primo ministro ragiona sulla possibilità di portare il paese alle urne dopo la sconfitta parlamentare, oggi hanno ripreso parola i movimenti e i sindacati degli inquilini. Da Madrid a Barcellona, da Toledo a Vigo, Alicante, Malaga, alle Canarie, decine i cortei che hanno attraversato il paese, dalle piazze, la richiesta di sciopero generale. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi da Madrid.
1: Questa mattina quattro cortei hanno attraversato il centro della capitale spagnola. Una risposta moltitudinaria al no del Parlamento spagnolo al decreto sulla casa, bocciato dalle destre e dall'estrema destra. Con me c'è un rappresentante del sindacato della casa di Tetuán, un quartiere di Madrid, Fabián. Fabián, come continua adesso il movimento? Come sigue il movimento?
2: Pues desde el movimiento, desde mi sindicato de vivienda de Tetuán, vamos a continuar en la acampada y vamos a continuar en la acampada por la insuficiencia primero de las medidas que propuso el gobierno, después porque han caído y porque queremos, porque sabemos que nuestras propuestas políticas le tienen que desbordar al gobierno. Y sobre todo vamos a seguir porque con esto lo que queremos es engordar, es fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora como los sindicatos de vivienda.
1: Ecco, Fabián dice que la acampada continuará y continuará porque el decreto era insufficiente. L'obiettivo è quello di far crescere questo movimento per i diritti della classe lavoratrice, appunto proprio verso uno sciopero generale, come dicevate. Il sindacato degli inquilini vuole dare questo ulteriore passo avanti, uno sciopero generale per il diritto alla casa, e sono già in corso le conversazioni con i sindacati confederali spagnoli per stabilire una data comune. Ci tiene però il sindacato degli inquilini a slegare lo sciopero dalla convocazione di elezioni che potrebbe annunciare Pedro Sánchez. Ancora non è chiaro cosa deciderà il premier spagnolo. Nel Partito Socialista sono in molti a considerare che le mobilitazioni hanno aperto un'opportunità unica, ma c'è anche chi crede che la distanza con le destre è ormai troppo grande per pensare a una rimontata.
0: Dalla prossima settimana Kiev inizierà la costruzione di ponti galleggianti sul fiume Dnipro che attraversa la città. I bombardamenti degli ultimi giorni, l'ultimo la scorsa notte, sulle infrastrutture civili hanno reso praticamente impossibile spostarsi da un lato all'altro della capitale. Oggi poi il Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Come impattano questi attacchi sulla vita quotidiana e come viene letta a Kiev questa minaccia? Lo abbiamo chiesto a Pietro Meda dell'ONG WeWorld.
3: l'obiettivo sembra paralizzare la città, e tra questo anche gli attacchi al ponte dimostrano la volontà proprio di dividere la città a metà e di creare caos agli abitanti della città. Quello che è successo quindi stanotte al ponte, hanno dovuto chiudere preventivamente il ponte viene controllato maggiormente e questo ha creato grande traffico perché ci sono tantissime persone che dalla left bank si spostano alla right bank per lavorare o per andare negli uffici pubblici o per altre cose, e questo crea un po' scompenso alle persone perché i ponti sono un collegamento tra le due parti della città. Sicuramente l'inverno, l'ultimo inverno, gennaio e febbraio, è stato molto rigido e ci sono stati molti problemi tra elettrici e anche del riscaldamento, e molte persone, chi lo poteva, si è spostata fuori dalla città dove ci sono le casette di campagna che sono riscaldate da gas, sono riscaldate dalla legna, ma questo è solamente chi è fortunato che ha un'alternativa e non le persone che invece lavorano e vivono in centro città.
0: Gli attacchi alle infrastrutture civili di questi giorni arrivano a poca distanza dal fallimento del tentativo di concordare una tregua energetica per l'inverno. Arrivano a un paio di giorni dalle bellicose dichiarazioni di Putin contro i paesi europei accusati di fomentare la guerra, e infine arrivano all'indomani di un'intervista di Zelensky al Financial Times in cui il presidente ucraino ha attribuito a Putin di aver ordinato ai suoi generali di non seguire più nessuna regola di guerra. Sentiamo su questo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina, e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Ora, sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, questo dipende, perché nel senso rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento. Non so se nella teoria è successo, però nella pratica mi sembra molto plausibile che si verificherà una situazione del genere.
0: Le autorità israeliane avrebbero ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo diretto a Tel Aviv, su cui mercoledì il copilota ha aggredito il comandante. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, che cita fonti di sicurezza. La testata spiega che il Ministero dei Trasporti e il Mossad, l'intelligence israeliana, sono responsabili dei controlli degli equipaggi dei voli diretti in Israele, che anche in questo caso avrebbero ricevuto la lista degli operatori a bordo. Su questo il Ministero dei Trasporti non ha dato una risposta alle domande di Haaretz. La famiglia del 26enne Mena Istafanus ora vuole sapere la verità: che cosa è successo al loro figlio trovato impiccato nella cella del carcere di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso il centro di salute mentale della città. Domenica scorsa era stato arrestato dopo aver aggredito e ferito tre persone. Il GIP aveva convalidato l'arresto disponendo il carcere su richiesta della procura. Lui, il 26enne, si era avvalso della facoltà di non rispondere, e poi il ritrovamento del corpo senza vita. Non è il primo caso del genere in Emilia-Romagna. Sono già tre i detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Sentiamo Roberto Cavalieri, garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna.
5: Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, a me, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso, di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono promulgate, condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica appurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
0: Il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta del filone di indagine che riguarda il dossier Mafia e Appalti, un dossier prodotto dai carabinieri del ROS nel 1991. L'inchiesta Mafia e Appalti, come responsabile di una vendetta mafiosa contro Falcone e soprattutto Borsellino, avrebbe permesso di sviare l'attenzione investigativa dall'ipotesi che dietro le stragi del 1992 ci fossero non solo i boss della mafia, Rina e Provenzano, ma anche dei mandanti esterni a Cosa Nostra che occupavano posizioni di rilievo nello Stato. L'indagine Mafia Appalti è diventata nel corso degli anni uno dei temi più controversi nella ricostruzione delle stragi del 1992, in particolare di quella di Via D'Amelio, dove fu assassinato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Fermare i data center a RO per fermarli ovunque. Dopo le molte partecipate assemblee dei mesi scorsi, oggi nel Milanese si è tenuta la prima vera manifestazione contro la costruzione dei data center. Secondo i progetti, la cittadina alle porte di Milano, già sede di Expo, dovrebbe arrivare ad ospitarne tre, con tutte le conseguenze ambientali ed energetiche del caso. Nel nord-ovest milanese insistono addirittura 21 progetti. Ha seguito per noi la giornata Luca Parena.
6: Dai balconi delle loro case, gli abitanti di Via Moscova, ai confini di Rho, espongono degli striscioni con le scritte Stop Data Center, No Data Center. A 35 passi dal pianerottolo, qualcuno li ha contati, potrebbe essere costruito un nuovo impianto, sviluppato da una multinazionale australiana, in quella che al momento è un'area industriale dismessa anni fa. L'azione simbolica con fumogeni e bombolette spray all'interno del cantiere è stata il momento più importante di una manifestazione con oltre 600 persone, più di 1000 secondo gli organizzatori. Una partecipazione che a Rho, città delle dimensioni di un grande quartiere di Milano, non si vede spesso. La moltiplicazione dei piani per costruire nuovi data center qui preoccupa più che altrove. Tre siti potrebbero aprire nello spazio di poche centinaia di metri. Se si allarga il raggio di una decina di chilometri, le richieste sono più di 20. Comitati di abitanti contrari sono stati creati in diversi comuni del milanese. Oggi erano in corteo insieme al centro sociale Fornace di Rho, ad alcuni collettivi milanesi, a sigle dei sindacati di base, associazioni e qualche rappresentante della politica. Le preoccupazioni per le conseguenze sull'ambiente, per l'inquinamento acustico, il consumo di acqua, di suolo, di energia elettrica, sono per il singolo piano, ma anche e soprattutto per la somma delle richieste. Da qui l'appello alla politica a interrompere le nuove autorizzazioni, a fissare dei paletti in un settore di fatto senza regole, per fermare i nuovi data center prima di averli sotto casa.
0: E siamo in chiusura. Tre ufficiali dell'esercito israeliano in congedo, ora imprenditori del settore alimentare, hanno realizzato e pubblicato un documentario che, nelle intenzioni, vorrebbe smentire quanto denunciato da NASA, il film dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar. Girato in modo artigianale e senza un produttore esplicito alle spalle, il film riprende il format di NASA, interviste sui tetti di Tel Aviv a soldati dell'IDF per ripetere ossessivamente la tesi israeliana secondo cui a Gaza non ci sono innocenti. Intanto NASA, quello vero, il documentario premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a riempire le sale in tutta Italia. Dopo i primi tre giorni di tutto esaurito, molti cinema hanno deciso di tenerlo in programmazione almeno ancora fino alla metà della prossima settimana. E queste sono le impressioni che abbiamo raccolto al termine di una proiezione fuori da un cinema milanese.
7: Senso di di rabbia, di disillusione, di che nessuno fa niente, di impotenza.
8: È qualcosa che non ti aspetti, cioè è una scala che non ti aspetti.
9: Ci sono delle testimonianze che te la fanno, ci fanno pensare molto alla zona di interesse, ci fanno pensare molto a Arendt, alla banalità del male, è quella roba lì.
10: Penso che sia rivoluzionario aver fatto questo lavoro, aver osato fare questo lavoro. Esco molto preoccupata per tutti noi.
11: Alla fine usciamo, andiamo a cena, torniamo a casa e non lo so, rimani talmente, non è lo shock, è renderti conto che appunto c'è una dimensione che è completamente incommensurabile rispetto a noi.
12: Devastato.
13: Hai imparato qualcosa tu? Hai scoperto qualcosa di nuovo?
12: Di nuovo no, si sa che comunque succedono queste cose, vederlo però è devastante.
14: Io rabbia soprattutto.
12: A chi parla?
13: A chi già
12: vai.
13: Sa. A chi già, sì, sa. A chi già sa. Sa, chi non vuole sapere non viene a guardarlo.
15: Comunque io invece sono uscito con la sensazione di, cioè, sono già assuefatto.
12: Impotenza assoluta e deluso, sì, deluso, perché in un certo senso veniamo abituati a queste immagini, no?
16: Come la cosa interessante di questo film è che ti lascia molte domande.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
17: Popolare Network.
18: Cosa rivela un racconto più di un articolo? Persone non numeri, emozioni anziché flash, storie al posto di annunci. Sul nostro periodo distopico come mai è uscita la raccolta Il futuro alle spalle, ebook di 18 racconti prodotti da artedelnarrare.com. Il futuro alle spalle.

0: benvenuti ad una nuova puntata di GNJ Guida nella giungla. Nuova stagione 2026-2027, ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Vi ricordo i link social dove ci trovate come East Milan o GNJ Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud. Questa sera What's New e a seguire A Taste of Loop Sessions. Buon ascolto.
1: To Jazz Acrobatics Radio, I'm your host Mr. Doodle Biggs, along with my brothers A1 and Beneficence. We're about to give y'all that jazz festival, baby. Let's go.

GNJ, siamo in onda il primo sabato di ogni mese dalle 22.45, l'appuntamento non è cambiato, East Milan, Loop Sessions Milano.

fried bagel. Damn. What y'all niggas do to niggas?

È arrivato il momento di A Taste of Loop Sessions Milano. Bella Simo, bella Paolo, mix di Bruno, un resoconto dell'ultima Loop Sessions, la 46, del 27 settembre. Yo!

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo tutte le persone all'ascolto. Big up ai ragazzi di Loop Sessions Milano o Red. Vi ricordo i link social dove ci trovate come East Milan o GNG Radio. I vecchi podcast sono su Mixcloud alla pagina East Milan. Vi diamo appuntamento al primo sabato di novembre. Buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Kool Herc from Radio Popolare, down in the jungle. Peace, y'all.
2: 1-2-1-2, this is DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, GNJ, East Milan, you know? Peace.

0: Era stato un pomeriggio dorato e ricordo d'aver provato di nuovo la sensazione che con l'estate la vita stesse per ricominciare. In autunno il mio umore sarebbe stato molto diverso.
1: Buonanotte!
2: Buonanotte!
3: Vieni a trovarci presto!
0: Avevo deciso di non rivolgere più occhiate curiose all'interno del cuore umano e di rifiutare il privilegio delle confidenze altrui. Ma non potevo prevedere che Gatsby, il mio vicino Gatsby, avrebbe costituito un'eccezione. Proprio Gatsby, che a prima vista rappresentava tutto ciò che più mi ispirava diffidenza, per quell'atmosfera torbida e misteriosa che lo circondava, ma che alla fine si dimostrò il migliore di tutti.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Manifestazioni in Spagna per il diritto all'abitare dopo la bocciatura dei decreti casa di Sanchez. Oltre 500.000 di persone è sceso nelle strade di decine di città chiedendo uno sciopero generale. Intanto in Ucraina inizieranno i lavori per costruire ponti galleggianti a Kiev. Gli attacchi degli scorsi giorni alle infrastrutture hanno reso impossibile spostarsi da una parte all'altra della città e Mosca intima a diplomatici e stranieri di lasciare Kiev. Il terzo suicidio in Emilia-Romagna di un detenuto con patologie psichiatriche. Il garante regionale lancia l'allarme: non doveva avere gli oggetti con cui si è impiccato. Mentre nel milanese la prima manifestazione contro la costruzione dei data center. Nei piani, solo a Rola, città dell'Expo, ne verrebbero costruiti 3. Tra le richieste dei manifestanti, il rispetto ambientale e della salute. La prossima settimana, mobilitazione nazionale a Milano. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo questa sera dalla Spagna, teatro oggi di grandi manifestazioni per il diritto alla casa. Oltre 500.000 di persone è sceso in piazza dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. E mentre il primo ministro ragiona sulla possibilità di portare il paese alle urne dopo la sconfitta parlamentare, oggi hanno ripreso parola i movimenti e i sindacati degli inquilini. Da Madrid a Barcellona, da Toledo a Vigo, Alicante, Malaga, alle Canarie, decine i cortei che hanno attraversato il paese, dalle piazze, la richiesta di sciopero generale. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi da Madrid.
1: Questa mattina 4 cortei hanno attraversato il centro della capitale spagnola. Una risposta moltitudinaria al no del Parlamento spagnolo al decreto sulla casa, bocciato dalle destre e dall'estrema destra. Con me c'è un rappresentante del sindacato della casa di Tetuán, un quartiere di Madrid, Fabián. Fabián, come continua adesso il movimento? Come sigue il movimento?
2: Pues desde el movimiento, desde mi sindicato de vivienda de Tetuán, vamos a continuar en la acampada y vamos a continuar en la acampada por la insuficiencia primero de las medidas que propuso el gobierno, después porque han caído y porque queremos porque sabemos que nuestras propuestas políticas le tienen que desbordar al gobierno. Y sobre todo vamos a seguir porque con esto lo que queremos es engordar, es fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora como los sindicatos de vivienda.
1: Ecco, Fabián dice que la acampada continuará y continuará porque el decreto era insuficiente y l'obiettivo es quello di far crescere questo movimiento per i diritti della clase lavoratrice, appunto, proprio verso uno sciopero generale, come dicevate. Il sindacato degli inquilini vuole dare questo ulteriore passo avanti, uno sciopero generale per il diritto alla casa, e sono già in corso le conversazioni con i sindacati confederali spagnoli per stabilire una data comune. Ci tiene però il sindacato degli inquilini a slegare lo sciopero dalla convocazione di elezioni che potrebbe annunciare Pedro Sanchez. Ancora non è chiaro cosa deciderà il premier spagnolo. Nel Partito Socialista sono in molti a considerare che le mobilitazioni hanno aperto un'opportunità unica, ma c'è anche chi crede che la distanza con le destre è ormai troppo grande per pensare a una rimontata.
0: Dalla prossima settimana Kiev inizierà la costruzione di ponti galleggianti sul fiume Dnipro che attraversa la città. I bombardamenti degli ultimi giorni, l'ultimo la scorsa notte, sulle infrastrutture civili hanno reso praticamente impossibile spostarsi da un lato all'altro della capitale. Oggi poi il Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Come impattano questi attacchi sulla vita quotidiana e come viene letta a Kiev questa minaccia? Lo abbiamo chiesto a Pietro Meda dell'ONG WeWorld.
3: L'obiettivo sembra paralizzare la città e tra questo anche gli attacchi al ponte dimostrano la volontà proprio di dividere la città a metà e di creare caos agli abitanti della città. Quello che è successo quindi stanotte al ponte, hanno dovuto chiudere preventivamente il ponte viene controllato maggiormente e questo ha creato grande traffico perché ci sono tantissime persone che dalla left bank si spostano alla right bank per lavorare o per andare negli uffici pubblici o per altre cose e questo crea un po' scompenso alle persone perché i ponti sono un collegamento tra le due parti della città. Sicuramente l'inverno, l'ultimo inverno, gennaio e febbraio, è stato molto rigido e ci sono stati molti problemi tra elettrici e anche del riscaldamento e molte persone, chi lo poteva, si è spostata fuori dalla città dove ci sono le casette di campagna che sono riscaldate da gas, sono riscaldate dalla legna, ma questo è solamente chi è fortunato che ha un'alternativa e non le persone che invece lavorano e vivono in centro città.
0: Gli attacchi alle infrastrutture civili di questi giorni arrivano a poca distanza dal fallimento del tentativo di concordare una tregua energetica per l'inverno. Arrivano a un paio di giorni dalle bellicose dichiarazioni di Putin contro i paesi europei accusati di fomentare la guerra e infine arrivano all'indomani di un'intervista di Zelensky al Financial Times in cui il presidente ucraino ha attribuito a Putin di aver ordinato ai suoi generali di non seguire più nessuna regola di guerra. Sentiamo su questo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Ora, sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, questo dipende, perché nel senso rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento. Non so se nella teoria è successo, però nella pratica mi sembra molto plausibile che si verificherà una situazione del genere.
0: Le autorità israeliane avrebbero ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo diretto a Tel Aviv, su cui mercoledì il copilota ha aggredito il comandante. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, che cita fonti di sicurezza. La testata spiega che il Ministero dei Trasporti e il Mossad, l'intelligence israeliana, sono responsabili dei controlli degli equipaggi dei voli diretti in Israele, che anche in questo caso avrebbero ricevuto la lista degli operatori a bordo. Su questo il Ministero dei Trasporti non ha dato una risposta alle domande di Haaretz. La famiglia del 26enne Mena Istafanus ora vuole sapere la verità, che cosa è successo al loro figlio trovato impiccato nella cella del carcere di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso il centro di salute mentale della città. Domenica scorsa era stato arrestato dopo aver aggredito e ferito 3 persone. Il GIP aveva convalidato l'arresto disponendo il carcere su richiesta della procura. Lui, il 26enne, si era avvalso della facoltà di non rispondere e poi il ritrovamento del corpo senza vita. Non è il primo caso del genere in Emilia-Romagna. Sono già 3 i detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Sentiamo Roberto Cavalieri, garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna.
5: Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso, di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono promuovate e condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel rintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quei dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica appurata e già conosciuta. Per impercarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
0: Il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta del filone di indagine che riguarda il dossier mafia e appalti, un dossier prodotto dai carabinieri del ROS nel 1991. L'inchiesta mafia e appalti, come responsabile di una vendetta mafiosa contro Falcone e soprattutto Borsellino, avrebbe permesso di sviare l'attenzione investigativa dall'ipotesi che dietro le stragi del 1992 ci fossero non solo i boss della mafia, Riina e Provenzano, ma anche dei mandanti esterni a Cosa Nostra che occupavano posizioni di rilievo nello Stato. L'indagine mafia-appalti è diventata nel corso degli anni uno dei temi più controversi nella ricostruzione delle stragi del 1992, in particolare di quella di Via D'Amelio, dove fu assassinato Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Fermare i data center a RO per fermarli ovunque. Dopo le molte partecipate assemblee dei mesi scorsi, oggi nel Milanese si è tenuta la prima vera manifestazione contro la costruzione dei data center. Secondo i progetti, la cittadina alle porte di Milano, già sede di Expo, dovrebbe arrivare ad ospitarne 3, con tutte le conseguenze ambientali ed energetiche del caso. Nel nord-ovest milanese insistono addirittura 21 progetti. Ha seguito per noi la giornata Luca Parena.
6: Dai balconi delle loro case, gli abitanti di Via Moscova, ai confini di Rho, espongono degli striscioni con le scritte Stop Data Center, No Data Center. A 35 passi dal pianerottolo, qualcuno li ha contati, potrebbe essere costruito un nuovo impianto, sviluppato da una multinazionale australiana, in quella che al momento è un'area industriale dismessa anni fa. L'azione simbolica con fumogeni e bombolette spray all'interno del cantiere è stata il momento più importante di una manifestazione con oltre 600 persone, più di 1000 secondo gli organizzatori. Una partecipazione che a Rho, città delle dimensioni di un grande quartiere di Milano, non si vede spesso. La moltiplicazione dei piani per costruire nuovi data center qui preoccupa più che altrove. 3 siti potrebbero aprire nello spazio di poche centinaia di metri, se si allarga il raggio di una decina di chilometri. Le richieste sono più di 20. Comitati di abitanti contrari sono stati creati in diversi comuni del milanese. Oggi erano in corteo insieme al centro sociale Fornace di Rho, ad alcuni collettivi milanesi, a sigle dei sindacati di base, associazioni e qualche rappresentante della politica. Le preoccupazioni per le conseguenze sull'ambiente, per l'inquinamento acustico, il consumo di acqua, di suolo, di energia elettrica, sono per il singolo piano, ma anche e soprattutto per la somma delle richieste. Da qui l'appello alla politica a interrompere le nuove autorizzazioni, a fissare dei paletti in un settore di fatto senza regole, per fermare i nuovi data center prima di averli sotto casa.
0: E siamo in chiusura. 3 ufficiali dell'esercito israeliano in congedo, ora imprenditori del settore alimentare, hanno realizzato e pubblicato un documentario che, nelle intenzioni, vorrebbe smentire quanto denunciato da NASA, il film dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar. Girato in modo artigianale e senza un produttore esplicito alle spalle, il film riprende il format di NASA, interviste sui tetti di Tel Aviv a soldati dell'IDF per ripetere ossessivamente la tesi israeliana secondo cui a Gaza non ci sono innocenti. Intanto NASA, quello vero, il documentario premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a riempire le sale in tutta Italia. Dopo i primi 3 giorni di tutto esaurito, molti cinema hanno deciso di tenerlo in programmazione almeno ancora fino alla metà della prossima settimana. E queste sono le impressioni che abbiamo raccolto al termine di una proiezione fuori da un cinema milanese.
7: senso di rabbia, di disillusione, di che nessuno fa niente, di impotenza.
8: È qualcosa che non ti aspetti, cioè è una scala che non ti aspetti.
9: Ci sono delle testimonianze che ci fanno pensare molto alla zona di interesse, ci fanno pensare molto a Arendt, alla banalità del male, è quella roba lì.
10: Penso che sia rivoluzionario aver fatto questo lavoro, aver osato fare questo lavoro. Esco molto preoccupata per tutti noi.
11: Alla fine usciamo, andiamo a cena, torniamo a casa e non lo so, rimani talmente non è lo shock, è renderti conto che appunto c'è una dimensione che è completamente incommensurabile rispetto a noi.
12: Devastato.
13: Hai imparato qualcosa tu? Hai scoperto qualcosa di nuovo?
12: Di nuovo no, si sa che comunque succedono queste cose, vederlo però è devastante.
14: Io rabbia soprattutto.
12: A chi parla?
14: A chi già sa, chi non vuole sapere non viene a guardarlo.
15: Comunque io invece sono uscito con la sensazione di, cioè, sono già assuefatto.
12: Impotenza assoluta e deluso, perché in un certo senso veniamo abituati a queste immagini, no?
16: Com'è la cosa interessante di questo film, è che ti lascia molte domande.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
17: Popolare Network.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con una nuova puntata di Senti un po', la trasmissione che ogni sabato vi fa ascoltare le ultime novità discografiche, che vi racconta le ultime uscite, che vi racconta anche quello che ancora deve uscire. Le canzoni sono il nostro filo conduttore, quello che ci permette di raccontare appunto quello che sta arrivando, quello che è già arrivato, e ovviamente di poterlo ascoltare insieme, di poterlo commentare. Se avete voglia poi di commentare quello che vi racconto, commentare i commenti, potete scrivere alla mia mail vecchia@radiopopolare.it. se invece vi serve ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare settimana dopo settimana, potete trovare il podcast sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app. Se invece volete semplicemente ritrovare una canzone, il titolo che vi siete persi, che non avete fatto il tempo ad appuntarvi, potete andare sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, su quella piattaforma e troverete tutto quello che vi serve. Ci sono davvero tantissime playlist da ascoltare, se ne avete voglia, su quella piattaforma. Iniziamo subito con il doppio ascolto di oggi, con un disco a cui vale la pena dare la possibilità di farsi scoprire con due canzoni invece che una soltanto, ed è un disco che è stato anche il nostro disco della settimana a volume, un album che si chiama Happiness Anytime, che è il quinto disco del cantante e cantautore americano Leon Bridges, che ha iniziato la propria carriera ampiamente radicato in quella tradizione preziosa, ricca, importante, che è quella della Golden Age del soul. Il suo timbro vocale, che immediatamente ci fa pensare appunto a un certo soul un po' vintage, un po' retro, lo ha chiaramente indotto ad abbracciare questo stile, questo genere. Evidentemente anno dopo anno, disco dopo disco, serve andare anche in direzioni almeno in parte diverse, ed è quello che Leon Bridges fa in questo suo quinto album in studio. Si chiama Happiness Anytime, come vi dicevo, un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024, un album decisamente più introverso, più intimista, mentre Leon Bridges ha pensato a questo suo nuovo disco come un inno al movimento fisico, al ballo, alla liberazione sia fisica che emotiva, andando anche oltre le barriere tra i generi. È un disco nato da una collaborazione con due membri del collettivo britannico dei Jungle, J. Lloyd Watson e Lydia Kitto in particolare, ed è proprio una collaborazione con Lydia Kitto, con il brano con cui apriamo questa puntata di Senti un po'. Il pezzo di Leon Bridges si chiama All Day, All Night, featuring Lydia Kitto, ed è una canzone che fa più o meno così. Ben arrivati a Senti un po'.

All Day All Night con la collaborazione con Lidia Kitto, Leon Bridges, Happiness Anytime è stato il nostro album della settimana volume, lo stiamo ascoltando in apertura di questa puntata di Senti un po' e proseguiamo con un brano che si intitola Take My Hand, che credo sia davvero uno dei brani meglio riusciti dell'intero album, un disco che ha un andamento un po' giamaicano con di Lovers Rock in particolare brano in cui c'è un'altra collaborazione, quella con il celebre bassista Pino Palladino, con il batterista Eric Harland, un pezzo registrato in un'unica presa diretta, un po' come si faceva una volta, ma come vi dicevo all'inizio, diciamo che Leon Bridges fin dal suo esordio ha deciso di fare dischi un po' come si facevano una volta. Da Happiness Anytime, questa è Take My Hand.

0: Take My Hand di Leon Bridges dal suo album appena uscito Happiness Anytime, il suo quinto album da studio. Proseguiamo con un altro soul singer che sicuramente ha molto a che fare con l'eredità della Golden Age del soul americano, anche se in questo caso parliamo di un artista inglese che è Michael Kiwanuka. Qualcuno probabilmente avrà letto delle notizie che lo riguardano, non rispetto alla sua produzione musicale, o almeno tangenzialmente rispetto a quella, ma più rispetto alla sua salute e alla prolungata assenza dalle scene che è stata causata da una questione di salute molto grave che è entrata nella sua vita. Infatti il giovane Michael Kiwanuka ha sofferto un grave ictus, una emorragia cerebrale che lo ha sostanzialmente messo fuori gioco, anche perché appunto è stato un ictus piuttosto imponente. Parliamo di un uomo di non ancora 40 anni, classe 1987, che dopo aver superato questa emorragia cerebrale, questo ictus, ha avuto bisogno di molto tempo di riabilitazione e ancora ne ha davanti a sé per recuperare completamente le sue funzioni cerebrali. Lo ha raccontato con una intervista al Guardian, lo ha raccontato con una lettera aperta sui suoi canali social. Ha detto che è un viaggio lungo, faticoso, riprendersi da un ictus, la lesione cerebrale che ha subito è stata piuttosto grave, c'è molta riabilitazione da fare, è un percorso lungo e difficile, sto lottando per migliorare, sono stati mesi difficili, devo dire, ma sento che piano piano sto arrivando a destinazione. È stata sicuramente una delle sfide più difficili che abbia affrontato nella mia vita. Contemporaneamente ha anche iniziato a lavorare su un nuovo album scritto nel 2023, quindi 3 anni fa, quindi prima di tutto questo, un disco che per certi versi arriva non nel momento migliore. Però ad esempio nell'intervista al Guardian dice: io ci tenevo a fare questa intervista adesso che mi sono ammalato, perché non so quanto tempo passerà prima che io possa pubblicare un altro disco. Un ictus può portarti via molte cose, ma non può portarti via quelle canzoni. Quindi sono canzoni che sono arrivate prima della sua malattia e che in qualche modo sembrano davvero quasi un'ancora per Michael Kiwanuka, per sentirsi legato ancora ad una vita che certamente ha avuto molta paura di perdere. Il suo nuovo disco si chiamerà Fudge e c'è un singolo che lo anticipa e che adesso ascoltiamo immediatamente. Si chiama Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Michael Kiwanuka con la canzone che anticipa l'uscita del suo nuovo album, che si chiamerà Fudge Summer Clothes, un disco che insomma certamente porta con sé un significato speciale, particolare, che credo sia bello sottolineare, anche e soprattutto poi avendo a che fare invece con tanta bellezza come la morbidezza eterea di questa Summer Clothes, in pieno stile appunto Michael Kiwanuka. Proseguiamo con Senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare, e proseguiamo con un brano che ci porta finalmente a svelare completamente un disco pubblicato ieri e che si chiama Synonym, di cui sicuramente vi ho parlato nel corso delle settimane estive, nelle conduzioni musicali e anche nelle versioni estive di Senti un po', un disco che Michel Ndegeosello, bassista, polistrumentista di grande esperienza, di grande spessore artistico, ha pubblicato sulla storica etichetta Blue Note, un disco che in qualche modo segue un album del 2018 che si chiamava Ventriloquism e che era un disco di cover. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un disco di cover, ma non soltanto, anche un disco di duetti. In ogni canzone Michel Ndegeosello sceglie una canzone di altri e la interpreta con altri musicisti. C'è Bob Dylan con It Ain't Me Babe nella versione di Michel Ndegeosello e Madison Cunningham, ci sono davvero un sacco di canzoni che è bello vedere anche trasformate, come la versione di Hunger Strike dei Temple of the Dog fatta da Michel Ndegeosello insieme a Willow, e in un brano che diventa completamente diverso. C'è la versione di With God on Our Side fatta insieme a Bill Callan e ancora tante altre. Il pezzo che voglio farvi ascoltare oggi vede la collaborazione con Brandi Carlile, che è una vocalist straordinaria, dal timbro vocale davvero, davvero meraviglioso. È un pezzo, quello scelto per questo duetto, che probabilmente dalle nostre parti dirà poco. È un brano noto soprattutto diciamo nel repertorio del country, portato a successo originariamente da George Jones e Tammy Wynette. Il pezzo si chiama Golden Ring e il risultato io credo sia estremamente piacevole, scorrevole, orecchiabile, ma anche molto profondo. Golden Ring da Synonym, insieme ci sono Michel Ndegeosello e Brandi Carlile.

E questo era il brano che arriva da Synonym di Michel De Giosello, in particolare una versione di questo standard, chiamiamolo così, del country americano. Non è la prima volta, diciamo, che mi capita di ascoltare un classico del country in una versione completamente black, così come in questo arrangiamento curato da Michel De Giosello per il suo disco Synonym. Con poi la voce bianca ma estremamente soul di Brandi Carlile ad accostarsi alla sua, un esercizio assolutamente molto ben riuscito che arricchisce un disco che io vi consiglio di ascoltare tutto quanto. Ovviamente, come sempre in questi casi, non tutte le canzoni vi piaceranno allo stesso modo, questo è anche il bello di questi progetti, perché magari toccano tasti diversi, vanno in direzioni diverse grazie alle personalità degli artisti coinvolti, ma il risultato finale io credo sia molto ricco musicalmente. Ci fermiamo per un breve intervallo pubblicitario, come succede sempre intorno alle 19, e poi la seconda parte di Senti un po', rimanete all'ascolto.

0: Eccoci di nuovo insieme, ancora un saluto da parte di Nicolò Vecchia per la seconda parte di Senti un po', da qui fino alle 19.30, quando poi arriveranno le notizie del nostro giornale radio. E ripartiamo con le novità musicali di questa settimana, ripartiamo con un'altra collaborazione. Ci siamo lasciati con Michelle De Giosello che duettava con Brandi Carlile. Proseguiamo con invece una collaborazione tra i Mogwai e Iggy Pop. Mogwai che sono una delle band più importanti che arriva dalla storia del rock scozzese. Sono una band di Glasgow, sono insieme dal 1996, 30 anni di vita, e in qualche modo questi 30 anni saranno anche celebrati nel corso dei prossimi mesi con una raccolta antologica che uscirà però nel 2027, quindi alla fine di questo anno del trentennale. L'8 gennaio il disco si chiamerà Happy Tears e all'interno troveremo anche dei brani inediti, così come questo pezzo che si intitola Underground e che vede la collaborazione tra i Mogwai, che sono un gruppo principalmente di musica strumentale, con Iggy Pop, leggenda del rock, del punk, della musica americana, uno dei performer certamente più influenti nel corso di una lunghissima carriera. Iggy Pop che soprattutto nella seconda parte della sua vita musicale e artistica ha trovato anche un timbro vocale riflessivo molto profondo che gli permette anche di interpretare una serie di canzoni dando molta forza alle parole che pronuncia, e credo che questo brano faccia parte di questo novero per il modo in cui Hip Hop interpreta le prime parole del testo, parole che hanno molto a che fare con la contemporaneità, con le cose di cui sentite discutere sempre più spesso, l'intelligenza artificiale, i vari automi e robot che sono in grado di fare cose, di pensare, eccetera, ovviamente risvegliandoci memorie distopiche di film che immaginavano un futuro dominato o comunque minacciato da intelligenze artificiali e da robot. Il brano Underground si apre con questa frase: I am a robot and I am an unhappy. Sono un robot e sono infelice. I have been designed to make money, but I want to make love. Sono stato progettato per fare soldi, ma io voglio fare l'amore. È una frase, credo, molto significativa, anche molto poetica, che apre questo brano Underground, i Mogwai insieme a Iggy Pop.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

erano i Mogwai che suonavano per sostenere questo testo affidato a Iggy Pop. Il nuovo singolo si chiama Underground, quello che abbiamo appena ascoltato, e anticipa Happy Tears, raccolta antologica che avrà il compito di festeggiare 30 anni di carriera della band di Glasgow. Il disco Happy Tears uscirà il prossimo 8 di gennaio, evidentemente 2027. Mentre invece è stato pubblicato ieri, venerdì, il nuovo singolo di un rapper italiano. Non è un genere che frequentiamo spesso in questa trasmissione, mi sembra un'eccezione rispetto al contesto di riferimento piuttosto interessante, quella rappresentata da questo ragazzo che si chiama Omar Guay, nato a Bergamo 1998, quindi un non ancora trentenne che con il nome di Fresh Mula si è gradualmente fatto conoscere grazie alla pubblicazione di vari EP. Il suo più recente, il 2025, Diario di Borde, lo ha portato a dei traguardi interessanti, come l'apertura a Tyler the Creator nel agosto recente, concerto a fine agosto a Fiera Milano Live, anche a partecipare a un prestigioso format internazionale a livello digitale, Colors and Studios, dove all'inizio della loro carriera ad esempio erano passati artisti come Billie Eilish e Doja Cat. Fresh Mula ha uno stile, credo, molto personale, ma per certi versi che ci fa ripensare anche a un certo rap di qualche anno fa, anche per la sua voglia di lavorare con influenze soul e jazz, che sono abbastanza chiare anche in questo suo nuovo singolo che si intitola Fuori di Testa. Lui è Fresh Mula.

E questo era Fresh Mula, senti un po' sulle frequenze di Radio Popolare, un brano di questo giovane rapper bergamasco nel corso delle prossime settimane vediamo se riusciamo anche a farlo passare dai nostri studi per raccontare un po' la sua storia, anche insomma il suo sguardo sul rap, su quello che sta facendo in questi primi anni di carriera. Mentre invece non sono certamente i primi anni di carriera quelli che riguardano il prossimo artista, che ha appena pubblicato un nuovo disco solista, è uscito ieri, si chiama The Age of Everything. Cambiamo completamente orizzonte sonoro per incontrare un certo Johnny Marr, considerato da molti uno dei più grandi chitarristi di sempre, soprattutto diciamo in campo britannico. Johnny Marr, insieme evidentemente a Morrissey, una metà degli Smiths per quanto riguarda soprattutto la scrittura dei pezzi e l'impronta sonora di quella band così fondamentale per la storia della musica. Johnny Marr, che ormai da molti anni si dedica alla propria carriera solista e ha moltissime collaborazioni, dato che credo che qualunque band vorrebbe avere a un certo punto Johnny Marr ospite con una delle sue chitarre per suonare qualcosa. Il suo nuovo album The Age of Everything è composto da 10 canzoni nuove. Lo stesso Johnny Marr lo ha descritto come il lavoro più catartico della sua carriera solista. Ha raccontato che il titolo si riferisce alla sensazione di vivere in un'epoca in cui tutto è costantemente e contemporaneamente, aggiungerei io, disponibile, un overload di informazioni, di stimoli, ma contemporaneamente senza cinismo, anzi per certi versi l'idea è quasi ottimistica nello sguardo che vuole proporre Johnny Marr. Il brano che voglio farvi ascoltare è In and Out of Love. Johnny Marr ha raccontato che questa canzone è la prima canzone della sua carriera solista ispirata dall'idea di un cuore spezzato, un heartbreak, la fine di una relazione. È una ballata su un amore tormentato e giunto al suo termine, che cita espressamente, esplicitamente, Perfect Day di Lou Reed. Quindi in quel caso invece una canzone totalmente intrisa di ottimismo romantico, un giorno perfetto passato insieme alla persona amata, e invece visto qualche tempo dopo, quel giorno perfetto diventa un giorno in cui ci si indirizzava verso dei grandi guai, perché da quel perfect day evidentemente poi si finisce con un cuore spezzato. Questa è un po' la storia di In and Out of Love di Johnny Marr.